0: Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Prima di partire per il Qatar, dove prenderà parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, Giorgia Meloni è stata a Palermo per la cerimonia in cui è stata mostrata la Fiat Chroma su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie. La strage di Capaci cambia tutto, ha detto la Premier, la nostra inviata.
2: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
3: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
2: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
3: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino, amico di Falcone, entrambi ostacolati a volte, aggiunge, persino da chi avrebbe dovuto sostenerli. Ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto. Il testimone dei giudici invece è saldo nelle mani delle istituzioni, concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar, Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
1: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti 16enne ha ammesso di essere stato lui a gettare la ragazzina di 13 anni da un balcone della sua abitazione a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il giovane ha parlato durante il processo di appello cambiando versione dei fatti e scusandosi per il delitto e per averci messo tanto ad ammetterlo. Meteo sale l'allerta caldo in tutta Italia, 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi. E oltre all'AFA, gli incendi dovuti al gran caldo, si registra anche la siccità. In Piemonte la regione ha chiesto più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Se la situazione non migliorerà, il presidente della regione Cirio è pronto a chiedere lo stato d'emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche, mentre nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Sport, calcio e mondiali americani, stasera ore 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani la seconda. Inghilterra-Argentina, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

didn't seem much in that day.

0: ore 3.
1: GR1

0: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran avrebbe attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicine allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotto in Iran. E Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando dopo che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Intanto sirene antiaeree scattano in Bahrain. Passiamo al fronte russo ucraino nella notte. Attacco su Kiev, intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, riunione molto positiva, ha compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. E Giorgia Meloni in viaggio verso Doha, dove oggi parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La premier ieri pomeriggio a Palermo ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capaci. Nel suo intervento il richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. La cronaca con il femminicidio di Aurora Tila in aula. L'ex fidanzato confessa il delitto e chiede scusa alla madre, che ascoltiamo nel nostro servizio.
1: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
2: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
3: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
2: Il processo riprenderà il 17 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. A fine maggio, arrestati tra Milano e Monza altri 6 giovani. Si tratta di un dominicano e 5 peruviani tra i 18 e i 22 anni. Avrebbero fatto parte del gruppo che ha ucciso a coltellate il 22enne tra i binari della stazione di Milano Certosa. Appartengono tutti alla gang sudamericana dei Latin Kings, come i 2 coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria e Isaia Linares, accusati di aver sferrato i colpi mortali. Alla base del gesto un errore di persona. Allerta caldo, sale di livello da nord a sud, temperature in aumento, città sempre più a rischio. Domani saranno 7 i bollini rossi, 9 quelli arancioni.
4: È la terza in meno di 2 mesi e ormai sappiamo che con le ondate di calore il termometro può arrivare oltre i 40 gradi. Questa volta succederà in alcune località del sud e delle isole maggiori, soprattutto tra giovedì e venerdì. E comunque il caldo sarà la costante dell'intera settimana dappertutto, con temperature di 7-8 gradi sopra la media. Col cambiamento climatico, questa è la prova generale delle estati che verranno? Lo abbiamo chiesto al climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
5: È molto probabile. Quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
4: A Firenze e Perugia, per la seconda giornata consecutiva col bollino rosso, si aggiungono Brescia e Torino. E ricordiamo che bollino rosso vuol dire possibili rischi per la salute. Altri rischi legati al caldo sono gli incendi, la cui mappa si va allargando, e la siccità soprattutto nell'area padana. Donatella Gori, GR1.
0: Sport, calcio, mondiali americani. Stasera alle 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman, un morto di nazionalità indiana e 8 feriti. Il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto, lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti e spento i sistemi di navigazione. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicino allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano, e Trump lancia anche il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo ride, per l'ONU non c'è una base giuridica per un

0: tributo sul muso, intanto sirene antiaeree in Bahrain. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte attacco su Kiev, intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicino all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, riunione molto positiva, dice, compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Giorgia Meloni in viaggio verso Doha, dove oggi parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La premier ieri pomeriggio a Palermo ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capace. Nel suo intervento il richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. E arriverà nel pomeriggio in aula la legge elettorale, molte le incognite del centrodestra con Forza Italia e Lega ancora in sospeso sulle preferenze, ma anche nel centro-sinistra il voto segreto potrebbe riservare delle sorprese.
1: Come sia la situazione del centrodestra lo spiega Giovanni Donzelli quando dice che la proposta contenuta nell'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile, capilista bloccati e tre preferenze per gli altri. La preferenza secca, dice, non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
2: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
1: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
3: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
1: Alle 14 si aprono i lavori. Si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
0: La cronaca con gli altri sei arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne, ucciso lo scorso maggio a Milano.
4: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati due, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri sei giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa li hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le tre vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo li ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
0: Meteo, sale l'allerta in tutta Italia per la terza ondata di calore. 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesa picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra sardo. Ed è allarme siccità in Emilia-Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Sport, calcio, mondiali americani, stasera alle 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani Inghilterra-Argentina. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

dovrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nelle acque territoriali dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, di cui 4 gravi. Il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto. Lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti. Intanto gli Stati Uniti ha ripreso i raid contro l'Iran, colpite località sullo stretto di Hormuz. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pichak Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano. Teheran ha risposto con attacchi contro le basi americane in Bahrain. E Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. L'Iran lo irride. Per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Il conflitto russo-ucraino: nella notte attacco un missilistico di Mosca su Kiev. A Parigi intanto si è riunita la coalizione dei cosiddetti volenterosi.

0: con l'intento di sostenere l'Ucraina. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri Tajani, che ha commentato positivamente la riunione, per la prima volta con la dichiarazione sugli accordi della protezione balistica. Ha detto vice premier: abbiamo compiuto un passo nella direzione della difesa europea che coinvolge anche l'Ucraina e il Regno Unito. La corrispondente da Parigi.
1: Monsieur le Président de la République.
2: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky, e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
3: Au côté du peuple ucrainien.
2: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi cari anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: La cronaca, l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto a fine maggio. Arrestati tra Milano e Monza altri 6 giovani. Si tratta di un dominicano e 5 peruviani tra i 18 e i 22 anni. Avrebbero fatto parte del gruppo che ha ucciso a coltellate il 22enne tra i binari della stazione di Milano Certosa. Appartengono tutti alla gang sudamericana dei Lightning Kings, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria e Isaia Linares, accusati di aver sferrato i colpi mortali. Uno scambio di persona alla base della violenza. Il femminicidio di Aurora Tila. In aula l'ex fidanzato confessa il delitto e chiede scusa alla madre, che ascoltiamo nel servizio.
4: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
5: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima. Vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
6: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
5: Il processo riprenderà il 10 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Sale l'allerta in tutta Italia per la terza ondata di calore. 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra sardo. Ed allarme siccità in Emilia-Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Sport calcio, i mondiali americani, stasera la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani Inghilterra e Argentina. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente: l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nelle acque territoriali dell'Oman, dello stretto di Hormuz. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, di cui 4 gravi, il bilancio. Lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto, e lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite località sullo stretto di Hormuz. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa del conflitto. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano. Teheran ha risposto nella notte con attacchi contro le basi americane in Bahrain. E Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. L'Iran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo. Passiamo al fronte russo ucraino. Nella notte attacco su Kiev. Intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile a Parigi, dove 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi paesi che sostengono Kiev, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani: compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Prima di partire per il Qatar, dove prenderà parte la cerimonia per le condoglianze dell'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, Giorgia Meloni è stata a Palermo per la cerimonia. Qui è stata mostrata la Fiat Croma su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie. La strage di Bia Capaci cambia tutto, ha detto la Premier, la nostra inviata.
3: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
4: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
3: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
4: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino, amico di Falcone, entrambi ostacolati a volte, aggiunge, persino da chi avrebbe dovuto sostenerli. Ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto. Il testimone dei giudici invece è saldo nelle mani delle istituzioni, concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza, dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca: altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne ucciso lo scorso maggio a Milano.
5: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati 2, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa li hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo li ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Meteo: la terza ondata di caldo sale l'allerta in tutta Italia. 4 città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi. E oltre all'Afa, gli incendi dovuti al gran caldo, si registra la siccità. In Piemonte la regione ha chiesto più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Se la situazione non migliorerà, il presidente Cirio è pronto a chiedere lo stato di emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche, mentre nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Sport calcio, i mondiali americani alle 21, la prima semifinale del torneo, Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, linea a successo.
0: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Il cantante, anzi il cantattore.
8: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: tanti auguri a Marisa Lasio, tanti auguri a Renato Pozzetto, tanti auguri a Veronica Maia, a Federica Brignone, tanti auguri qui dal Greto del Tevere con Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Con Luca Bernardini, col maestro Bernardini, con tanti auguri a tutti. E quando oggi il sole, che è, siamo al 14 luglio, sorge alle 5.44 e la luna è?
1: Nuova.
0: Oh. Non si vede. Non si vede, non si vede. Volendo uno traguardare un po'.

0: di una specie di sagoma, di ombra
1: di alone, sì, esatto, sì, la luna nuova è quella. Beh, molto bella per quello, è nuova e sparisce come Roberta Giannini, che non si trova mai. Sì. Passa con la nostra,
2: passa con il suo battello.
0: Comincia a sospettare che non sia casuale.
2: Che non voglia portarci, semplicemente.
1: Ci lascia qui.
2: Del resto ci ha sopportato tutto l'anno.
0: Ha sopportato.
1: Certo, lei si tira fuori. Dunque, noi oggi di che parliamo, maestro Bernardini?
2: Oggi parliamo di quel decreto, di, tra le altre cose, di quel decreto di, diciamo, un po' di anni fa, con il quale vennero abolite alcune festività che smisero di essere tali.
1: Ah certo, con Chiara Terranova avevo intervistato la Ada Nardacchione, con la quale condivido la trasmissione assieme a Simona Vanni, la trasmissione di Rai Cultura.
2: Tra l'altro il 5 marzo nasceva anche Ennio Flaiano.
1: Questo è realmente fondamentale. Oggi 14 luglio, quindi noi ricordiamo che stiamo riascoltando con voi le puntate passate. Vogliamo chiudere con una saggezza?
0: Visto che è il compleanno di Ennio Flaiano, una citazione di Ennio Flaiano,
1: sì,
0: che scrive: i giorni di festa sono fatti per riposarsi da quel nulla che si è compiuto nei giorni di lavoro.
2: Perfetta.
1: Giorni di festa di cui parlerà la Nardacchione più tardi. Sentiamo, maestro Bernardini, ascoltiamo, dai. Allora, a questo punto noi apriamo direttamente con una voce, che sia chiaro, è una voce del 77, quindi non è una notizia straordinaria legata a oggi, ma è una voce del 1977 ed è questa.
3: Dalla settimana scorsa, dunque, niente più feste infrasettimanali. Un provvedimento giusto, opportuno, necessario. Al di là dei risentimenti che ha provocato e provoca in tutti quegli operatori che si muovono nel settore turistico, e al di là del malumore che ha suscitato in un vasto settore del mondo del lavoro, la domanda che si pone è la seguente: questo provvedimento è idoneo a raggiungere gli scopi che si prefigge? E poi, quali sono questi scopi?

0: era la sigla di Odeon di quel 1977, che quindi però ci porta direttamente in quello che erano la temperie culturale di quel 1977. Honky Tonk Train Blues. E Emerson, Kate Emerson, beh, insomma, Bernardini, il socio di Bernardini. La voce che avete ascoltato è la voce di Neri, Giuseppe Neri, Peppino Neri, che commenta un episodio che il governo, presieduto da Giulio Andreotti, aveva messo in campo proprio in quei giorni. L'abolizione di alcune feste. Alcune feste vengono abolite, ma sono feste che, per dire, San Pietro e Paolo, quindi il 29 giugno, l'Ascensione, il Corpus Domini, il San Giuseppe, 19 marzo, l'Epifania, la Befana il 6 gennaio, ma non solo, poi anche il 2 giugno e il 4 novembre, e addirittura il 2 giugno, la festa della Repubblica, la famosa parata militare, si sarebbe svolta non il 2 giugno, festa nazionale, ma la domenica successiva al 2 giugno. Devo dire che fu molto coraggioso Andreotti, perché abolì con un tratto di matita sia le feste religiose, il Corpus Domini, Pietro e Paolo, l'Ascensione, sia le feste istituzionali, ecco, come il 4 novembre, che è la festa delle forze armate, ma il 2 giugno, la festa della Repubblica, con un tratto di penna. E abolendo abolì anche il 1 ottobre come primo giorno di scuola, e questo fu una cosa che mandò in, ancora oggi mi crea delle dissonanze incredibili, perché quando parlo con i miei colleghi giovani che non si ricordano, non c'erano quando il 1 ottobre cominciava la scuola, il primo ottobre, San Remigio, i Remigini, cominciava la scuola il 1 ottobre per tutti, in tutta Italia, a tutte le latitudini e longitudini. E perché tutto questo? Quali scopi? Perché c'era un cascame di quella che era stata la crisi economica della metà degli anni 70, e appunto la chiusura dei mercati del petrolio, il mondo arabo che praticamente manda l'Occidente in austerity, e allora per fare in modo di allungare le giornate lavorative, di avere più giornate lavorative nel corso di un anno, si aboliscono le feste. Devo dire che a furor di popolo molte di queste sono tornate, grazie al cielo, sono tornate appunto il 2 giugno soprattutto, insomma, la festa della Repubblica, ci mancherebbe altro. Insomma, Andreotti fece un passo un po' più lungo, secondo me, perché oltretutto anche la parata militare, cioè non si fa la parata militare, per un periodo non si fece la parata militare, cioè risparmiamo, ma santo cielo, ci sono delle cose che rappresentano anche il nostro paese, la nostra nazione, quindi vanno minimamente mantenute. E a fronte delle polemiche, Andreotti, con il suo stile appunto andreottiano, disse: ma la Chiesa ha collaborato, non c'è stato motivo di vedere una dissonanza. E poi le feste della Repubblica si fanno il giorno dopo, quindi con una linearità di ragionamento che tagliò tutte le polemiche, però che ci furono, e grazie al cielo, questa è la mia opinione, per carità, una mia opinione soggettiva, del tutto soggettiva, alcune feste forse è stato giusto ripristinarle, specialmente poi con la presidenza di Ciampi, eccetera eccetera. Luigi Lambertini, altra voce storica della radio italiana, soprattutto capostruttura di per tanti anni, oltre che appunto corrispondente cronista, dal GR2 delle 8:30 del 7 gennaio del 78 commenta questa chiusura avvenuta esattamente mesi prima. Sentiamo.
1: Anche se non si hanno ancora dati ufficiali, la percentuale dei ragazzi che ieri hanno festeggiato la Befana è stata piuttosto alta. Moltissimi infatti non sono andati a scuola. Egualmente dicasi per i commenti non certo positivi, che sono stati quanto mai numerosi sul provvedimento risultato assai più impopolare del previsto. La calza della Befana, insomma, una volta piena di dolciumi per i bambini buoni, è ricolma di polemiche e di carbone per chi in fondo non ha fatto che applicare un provvedimento generale dettato dalla crisi economica.

0: Che meraviglia. Il 77 c'era la Fiera dell'Est, Angelo Branduardi, ricordiamo Luisa Zappa, la compagna, la moglie da sempre, che è una delle muse ispiratrici dei grandi successi di Angelo, di Angelino Branduardi, di Cugiono, nato a Cugiono. Ma e allora a questo punto sentiamo un po' chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranova.
1: Adana Ardacchione, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Lei è una storica e le chiediamo in che situazione economica e sociale era l'Italia in quell'anno, il 1977.
2: Siamo all'interno degli anni di piombo, quel periodo le Brigate Rosse cominciano a intensificare gli attacchi contro lo Stato. Oltre a questo poi si registra anche una grande tensione sociale. È proprio in quell'anno che nasce il movimento del 77, un movimento studentesco che si scaglia contro la politica tradizionale e i partiti di massa. Tutto questo poi si somma anche un quadro economico piuttosto precario, perché in quegli anni l'Italia risente ancora della crisi economica del 73. Il governo Andreotti avrà una politica che possiamo riassumere con la parola d'ordine di austerity: contenere le spese e aumentare la produttività del paese. Ed è in questa cornice che viene emanata la legge che appunto va a sopprimere alcune festività religiose e a trasformarne altre civili in feste mobili.
1: Quale fu la reazione dell'opinione pubblica alla legge?
2: Questa legge in un certo senso passa in sordina, passa in secondo piano rispetto agli eventi di cui abbiamo parlato sopra. Gli ambienti cattolici, dal momento che questa legge non rappresenta un attacco alla religione, non abolisce effettivamente sul piano liturgico le feste, non vede grosse critiche. Il provvedimento è stato accolto piuttosto silenziosamente.
1: E vi fu un effettivo ritorno economico a seguito della soppressione delle festività, appunto?
2: Purtroppo assolutamente no. Questo provvedimento era stato dettato dalla necessità, da un lato, anche di equiparare il calendario festivo italiano a quello degli altri paesi della Comunità Economica Europea, e poi si riteneva anche che era un calendario troppo costoso. Ma in generale gli effetti dal punto di vista economico furono assolutamente limitati, infatti l'inflazione continua ad aumentare, il debito pubblico pure. Quello che però secondo me è importante sottolineare sono stati gli effetti sul piano simbolico identitario, perché per esempio rendere la festa del 2 giugno una festa mobile, abolire la parata, ridurne la solennità pubblica, ha voluto dire svalutare quello che è l'atto di nascita della Repubblica.
1: Adana Ardacchione, grazie.
2: Grazie a voi.

0: È brava Ada Tardacchione, intervistata da Chiara Terranova, praticamente coetanee, tutte e due hanno la sfortuna di lavorare insieme a me, perché Chiara da qualche tempo, la Tardacchione, adesso faremo per Rai Cultura una serie di trasmissioni dedicate appunto alla storia del Novecento su Rai Cultura. 5 marzo 1950, non nulla a che vedere con Fabrizio De André, no, invece molto a che vedere, perché muore Edgar Lee Master, questo grande poeta, questo grande scrittore, questo avvocato che era tra Illinois e Kansas, nasce e sviluppa, e l'autore dell'antologia di Spoon River, no? Praticamente dalle iscrizioni di un cimitero, Edgar Lee Master fa della poesia, e questo La collina, dormono sulla collina, è la riduzione che De André fa su testi di Fernanda Pivano di questo famosissimo libro di antologia di poesie, che secondo me è una delle cose più intense, perché andare a leggere le iscrizioni dei morti, vedere le vite che si nascondono dietro quelle lapidi, quelle iscrizioni, che secondo me sono le cose più rappresentative. Con Bernardini facemmo proprio un podcast sulle parole di pietra, perché secondo me in questo caso la pietra assorbe le emozioni, assorbe le lacrime di tutte le persone che per millenni si sono avvicendate a guardarla, e quindi ci restituisce queste emozioni. Allora sentiamo proprio Fernanda Pivano, che nel 1997 a Radio Anch'io, la nostra trasmissione guida se vogliamo, racconta come le è nata l'ispirazione di tradurre Edgar Lee Master, l'antologia di Spoon River, che poi ha passato praticamente pari pari a Fabrizio De André.
1: Io ho aperto così il libro, sai come si fa che si apre il libro così a metà? E ho trovato la poesia di Francis Turner. Tutti i personaggi avevano un nome, no? Che diceva più o meno: io quando ero piccolo, quando ero bambino, non potevo correre né giocare perché avevo avuto la scarlattina. E poi diceva: ma un giorno, baciando Mary con l'anima sulle labbra, l'anima d'improvviso mi volò via. Sai, quando si ha 18 anni ci si innamora di un verso così, eh? Io non ero diverso dagli altri.
2: Ehi!

0: Questa è la classica situazione per la quale una poesia d'amore diventa una canzone, e la canzone è quasi più bella della poesia, della traduzione di Fernanda Pivano, che riascoltiamo ancora. Questa è naturalmente Francis Turner, il malato di cuore, che riesce a avere una storia con la donna che ha sempre sognato, ma non riesce a stare con lei perché muore prima, praticamente l'anima gli resta sulle labbra. Allora sentiamo ancora Fernanda Pivano, e sempre che ha, ripeto, è stata la musa ispiratrice, non solo ispiratrice, di questa antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, tradotta poi in musica da Fabrizio De André. Sentiamo, dai.
1: Io ho incominciato a tradurla di nascosto, perché mai più avrei pensato che sarei stata capace di tradurre. Ero una ragazzina, veramente, facevo il liceo, insomma. E un giorno, intanto Pavese aveva preso l'abitudine di venire sovente a trovarmi, e un giorno in un cassetto ha trovato questa mia traduzione e l'ha fatta pubblicare da Einaudi.

0: Mamma mia, riascoltare André con questa non al denaro, né all'amore, né al cielo, poco prima delle 6 del mattino, mi scappa qualcosa da raccontare con parole mie. Già, i nomi delle lapidi, delle iscrizioni, sono come le fotografie. Pier Giorgio Branzi ricorda alla mia generazione la televisione in bianco e nero e le sue corrispondenze lontanissime dall'Unione Sovietica. È stato direttore per tanti anni della sede di Firenze, è stato il primo grande corrispondente da Mosca dell'Unione Sovietica. In bianco e nero le fotografie fermano i ricordi in pose innaturali, figlie legittime di un solo momento. Quelle fotografie in bianco e nero di Branzi, quante emozioni. Sfogliare un album di fotografie significa scavare in te stesso, guardandoti in uno specchio particolare, uno specchio in cui si riflette l'immagine di un altro specchio, a formare una galleria lunghissima e infinita di immagini, un corridoio esistenziale, impossibile a percorrersi, ma al tempo stesso pronto a restituirti il senso del passato. È un corridoio esistenziale, nel quale ti rivedi in pantaloni corti, annoiato, imbarazzato perché ti volevano esporre ad un obiettivo fotografico. Talvolta queste fotografie ti riportano sensazioni di fastidio provato nel doversi svegliare di mattina presto, andare in gita quando avresti preferito dormire e dormire ancora, evitando la visita allo zio fuori città, in una base militare peraltro, con passeggiate obbligatorie negli scavi archeologici in qualche museo, frastornato dalle discussioni dei parenti a pranzo, e poi ancora le fotografie delle classi, il corridoio esistenziale a questo punto formato da specchi che si allunga su volti con cui hai diviso anni di cose e di ricordi e scopri quanto poco ti resta ancora nelle mani, spesso solo fotografie.
1: One more kiss, dear. One more...
0: Io sono convinto che a successo chiocciolarai.it tra voi state scrivendo, digitando, ma parlerà di Flaiano, che è nato il 5 marzo, ma certo, ma volete che io non parli di Flaiano? Mi prendo con Patrizia Cavalieri la responsabilità di averlo rimesso in circuito tanti anni fa, quando Flaiano sembrava il nome di un condottiero romano. Nasce proprio oggi, 5 marzo del 1910, morirà nel 72, qualora foste dalle parti di Maccarese, andate a visitare la sua tomba, che sta lì con Rosetta e Lelè, la sua moglie con cui si separò e la sua figlia purtroppo gravemente handicappata. Allora, sentiamo quello che dice presentazione dei racconti Il Topo della Sera per una luna migliore, Radio Rai, 4 gennaio 1967, parola di Ennio Flaiano.
2: Ho optato per una satira surreale, direi anche affettuosa, del costume moderno. Tutto ciò perché la narrativa mi lasciava un margine molto stretto e preferivo versare nel canale suo più giusto, cioè il cinema, un certo gusto, diciamo, della realtà, e quindi mi restava per me una fetta, un campo, questa satira di gusto, diciamo, letterario anche, ma che io vedo invece un po' attaccata alla vita.
0: Pensate che Flaiano, noto per le sue battute, no? E in realtà dice: no, a me la risposta pronta non mi viene mai. La risposta pronta mi viene la sera a letto, quando prima di dormire, che sono passate ore da quando lo devo dire. Allora, 5 righe 5 che Patrizia Cavalieri saggiamente ha posizionato qua, legatissimo a Fregene, questa località a nord di Roma sul mare, dove oggi è frequentatissima. Al suo tempo non c'era nessuno sulla spiaggia di Fregene, c'erano lui, Fellini, questi scrittori marginali della cultura italiana. Diamo noi voce a Ennio Flaiano con queste 4 righe dedicate a Fregene. Se, maestro Berandini, prego, mi accompagni da par suo. La spiaggia è oltre le prime macchie di ginepro dopo il tracciato della litoranea, con le dune divise da pali e fili di ferro in un disordine che sorprende per la sua freschezza, perché il vento pulisce sempre la sabbia e vi stampa le sue mobili decorazioni. Sulla riva, dopo averli lavorati con la risacca, il mare getta pacchi di rifiuti vegetali, neri fuscelli, meduse morte e certe polpette di alghe che i ragazzi lanciano per gioco. La domenica arriva molta gente. Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il Medio Oriente, ancora in fiamme, il Golfo Persico, non si fermano i bombardamenti. L'Iran attacca altre navi ad Hormuz, uccidendo un marinaio. Gli Stati Uniti tornano ad imporre il blocco navale e annunciano che imporranno un pedaggio.
2: Le infrastrutture militari sulle coste iraniane vengono bombardate nuovamente ore dopo che Donald Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, minacciato di colpire anche l'impianto nucleare sotterraneo di PKX e soprattutto annunciato il ritorno del blocco navale a Hormuz, ma anche un pedaggio del 20% del valore del carico sulle navi amiche come ricompensa della garanzia di sicurezza dello stretto. Entrerà in vigore questa sera alle 22 italiane, nonostante l'ONU dichiari la tassa illegale e la misura viene anche sbeffeggiata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, una percentuale esagerata. Noi saremo più equi, dichiara. Dal canto suo l'Iran risponde agli attacchi lanciando colpi su target militari in Bahrain, ma colpendo anche due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di passare lo stretto senza il suo permesso. Il bilancio: un morto di nazionalità indiana, 8 feriti. A complicare il quadro un raid dei ribelli yemeniti Houthi vicino agli iraniani sull'aeroporto di Aba in Arabia Saudita in risposta ad una attacco contro lo scalo di Sana'a attribuito alle forze saudite e a cui Trump avrebbe dato il suo ok. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal Vertice dei Volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Secondo Zelensky, serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione dei Volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa SAMP-T. Il Cremlino commenta: fomenta la guerra. Cerimonia solenne a Palermo per scortare i resti della Fiat Croma su cui morirono il 23 maggio del 92 il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo al Museo del Presente. La vettura disvelata quale simbolo della lotta alla mafia. Commossa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo le sue parole.
3: L'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi diciamo a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni.
1: Oggi la Premier sarà in Qatar per partecipare alla cerimonia di condoglianze per la scomparsa dell'ex emiro Altani, quindi rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Siamo alla cronaca: il femminicidio di Aurora Till, l'ex fidanzato della tredicenne. Al processo d'appello confessa: l'ho uccisa io, gettandola giù dal balcone. E in aula arrivano anche le scuse dell'imputato che all'epoca dei fatti aveva 15 anni. Già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, aveva sempre negato ogni responsabilità. Aurora fu uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Si chiude un cerchio, dice l'avvocato della madre, che chiede ora la conferma della sentenza di primo grado. Meteo: la terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È caldo estremo anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti, il nord e l'ovest, oltre i 40 gradi. Lo sport con i mondiali di calcio, arrivati alle semifinali.
4: Francia-Spagna, una classica del calcio internazionale, una rivalità storica che si è riaccesa nelle ultime due stagioni con le semifinali degli europei del 2024 e della Nations League dell'anno scorso, entrambe vinte dalle Furie Rosse 2-1 e 5-4. Ma questa sera a Dallas è favorita la Francia, la nazionale che ha impressionato di più, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. La Spagna invece, spinta dalle reti di Oyarzabal e dell'uomo dell'ultimo minuto Merino, aspetta ancora il vero Yamal. Una partita che in ogni caso promette emozioni, così come la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina di fronte per la sesta volta in un mondiale. Tra 5 precedenti spicca ovviamente quello di 40 anni fa a Città del Messico, con quei 5 minuti di Maradona entrati nella leggenda, dalla mano di Dios al gol del secolo, il fantastico slalom tra i difensori inglesi. Ma ad Atlanta chi scriverà un'altra pagina di storia? Messi o Kane? Alvarez o Bellingham? Lo sapremo domani sera. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7, buon ascolto.
0: Vice commissario Montalbano sono.
5: Auguri.
6: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
7: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
0: E questo è il nuovo commissariato.
8: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
9: Ah, lei è commissario.
6: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
10: Il riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
11: A laurea mi bigliai.
6: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
12: Sono proprio io.
6: Da lunedì 21:30, Rai 1.
13: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. In primo piano, sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, le grandi questioni internazionali, lo stretto di Hormuz e l'Ucraina con i volenterosi in campo per la difesa antimissile, poi il caldo, la politica con il dibattito sulle preferenze, questi insomma i temi più narrati dai quotidiani di oggi. Partiamo subito con l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, il dazio dello stretto. Questa è l'apertura. Trump: controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20%, e i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile. Il braccio di mare torna al centro dello scontro, a Kiev ribellione popolare contro la leva forzata. A centro pagina, online solo dopo i 13 anni, l'Unione Europea prepara il piano per il digitale contro i rischi ansia e depressione, la strategia per tutelare i minori, e intanto la generazione Z è quella che più fatica a distaccarsi. E ancora la politica, sempre a centropagina di Avvenire, legge elettorale, sulle preferenze la maggioranza arriva in aula in ordine sparso. Passiamo a Repubblica, scudo contro i missili russi, questa è l'apertura. Vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron, difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia. C'è un editoriale del nuovo direttore Stefano Cappellini, cosa chiediamo al futuro, leggiamo le prime righe. Repubblica non è mica un giornale come gli altri, intendiamoci, non significa che sta su un piedistallo, non ci impanchiamo a primi della classe. Il concetto è letterale, Repubblica è diversa, lo dice la sua storia, lo reclamano soprattutto le sue lettrici e i suoi lettori. Per avvicinarsi al senso di questa unicità potremmo chiedere aiuto a una celebre battuta di Nanni Moretti: siamo uguali agli altri ma siamo diversi. Questo è un quotidiano nato per radunare una comunità di persone che condividono un orizzonte, non necessariamente le scelte elettorali o il gradimento su questo o quel leader, ma certamente chiedono un giornalismo rigoroso sui fatti e capace di poggiare su una tensione civile e politica la giustizia sociale, i diritti, il progresso etico, la libertà. Questo è quanto scrive Stefano Cappellini nel suo primo editoriale da direttore. A centropagina, la destra si spacca sulle preferenze ma pensa a un altro decreto sicurezza, c'è una vignetta di Altan, lui che dice: partiamo dalle cose su cui siamo d'accordo, l'altro che risponde: in 5 minuti ce la sbrighiamo. E sempre a centropagina, gli esteri: Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. Questa è la prima pagina di Repubblica. Vediamo la Stampa. Preferenze quasi intesa, incognita, voto segreto, legge elettorale, l'offerta della Premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula. C'è un commento di Massimo Cacciari: campi larghi o stretti ma il popolo resta lontano. E poi politica e giustizia, Meloni a Palermo per Borsellino e per fare pace con i magistrati. Poi il retroscena, terzo mandato e futuro di Fedriga, bocciata la mossa di Salvini. Il titolone invece è questo: ZES, il Nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo, un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Di spalla invece il vertice dei volenterosi, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sia lo scudo contro i missili. E poi gli Stati Uniti, ICE sotto accusa, 2 uomini uccisi in pochi giorni. A centropagina, Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz. Questa è la prima pagina della Stampa. Vediamo il Messaggero. Sicurezza stretta anti Maranza, questo è l'apertura. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni. Un editoriale di Luca Diotallevi, le spinte antisistema e la rete dei partiti, e poi a centropagina Ormusi, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, svolta a sorpresa, il balzello in cambio di sicurezza. E poi vertice dei volenterosi, allarme spie russe nell'Unione Europea, nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissili con Kiev, così dice il Messaggero. Passiamo alla Verità. Report vuole in galera chi dà notizie sul Report. Questa è l'apertura. Bersaglio sono gli articoli sui rapporti Ranucci-Lavitola pubblicati dal nostro giornale Da Domani. I grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. La trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, così scrive La Verità, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. A centro pagina, sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Allarme dei Dem senesi, gli ultimi casi di annegamento riguardano persone nordafricane o balcaniche, non hanno esperienza. Ci vogliono divieti di balneazione, almeno nei punti più pericolosi. Cartelli in arabo, punto interrogativo. Passiamo al Fatto Quotidiano. Cena sui carbon credit, questa è l'apertura. Lavitola portò Ranucci, possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum, così scrive il Fatto Quotidiano. Passiamo al Giornale. Da inquisitore a vittima, Ranucci denuncia il metodo Report, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di Lavitola. In alto abbiamo: nasce lo scudo antimissili dell'Unione Europea, Zelensky ora Putin tratterà, coalizione di 9 paesi, c'è anche l'Italia, e ancora Trump mette le mani su Hormuz, riscuotiamo noi il pedaggio, in aumento i prezzi di gas e petrolio. Passiamo al Manifesto, la foto è quella di Giorgia Meloni e di Salvini. Va di lei, questo è il titolo d'apertura. Nuova piroetta prima del vertice anti-antifa, convocato da Rubio, si cambia sottosegretario. Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma dalla compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. A centropagina, prodotti dei coloni, la resa dell'Unione Europea. Lo scaricabarile tra poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci, così scrive il Manifesto. Vediamo il Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, questa è l'apertura. E poi a centropagina Consob, Piazza Affari ha perso 100 società quotate in 20 anni, e ancora idroelettrico in crisi, negli invasi meno acqua fino al 40%. Andiamo al Libero. Ranucci, il segreto di Giletti. Un Mister X dietro la bomba a Mister Report. Il conduttore dà 4 indizi per individuarlo. Dalle carte spunta un nome: Corrado, Sigfrido, Querelo. E a centropagina la Lectio Magistralis di Leonardo Maria Del Vecchio. Sono ricco, non è una colpa. E poi sempre a centropagina, permessi di soggiorno ai criminali, molestatori e spacciatori, i giudici vanno accolti. E poi l'incredibile dibattito a sinistra, vogliono la patrimoniale ma senza chiamarla così. Questo è quanto scrive Libero. Vediamo il Corriere della Sera. Hormuz, la tassa di Trump, questa è l'apertura. Gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni, blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%. Alleanza contro i missili balistici di Putin, c'è l'Italia. Un commento di Carlo Verdelli, numeri e verità, la cura che serve al paese. E ancora Federico Fubini, che scrive: così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi, la legge del più forte. E poi ancora la politica estera, maledizione della sinistra, da Prodi a Conte Schlein. Di spalla abbiamo l'emendamento, va al voto, legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. E ancora sempre di spalla Report, verifiche sulle visite di Lavitola in Rai, vigilanza si muove Urso. E ancora Volkswagen, i posti a rischio sono 50.000. A centropagina caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più. E in basso questa notizia di cronaca: ho buttato Aurora giù dal balcone. La tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo d'appello. Allora, vediamo subito pagina 2 del Corriere della Sera. Trump riattiva il blocco navale, l'annuncio pedaggio del 20%, raid incrociati, torna la serrata su Hormuz, riprendono le ostilità tra Houthi e Sauditi. Vediamo pagina 3 del Corriere della Sera: guardiani a pagamento, così il presidente fa a pezzi la libertà di navigazione e offre un assist all'Iran. Traditi 80 anni di politica USA, Arag C, noi faremo pagare meno. In basso questa storia ripetutamente raccontata, interessante, una storia di spionaggio: Ahmadinejad e l'incontro col capo del Mossad a Budapest, nuovi dettagli sul piano per far tornare al potere l'ex presidente, la spinta di Netanyahu su Washington. Vediamo ancora Medio Oriente: i raid non smuovono Teheran, Trump blocchiamo Hormuz, questa siamo a pagina 4 del Fatto Quotidiano. E in basso: kill list, l'Iran ora fa marcia indietro, licenziato l'autore, stimiamo l'Italia e Meloni, la risposta il portavoce del Ministero degli Esteri. Allora sentiamo le parole di Trump e poi quelle del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano.
5: Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz.

0: Noi a gestirlo, diventeremo gli angeli custodi dello stretto e verremo pagati per questo. Abbiamo garantito la sicurezza di Hormuz per 50 anni, non siamo mai stati pagati, avevamo un accordo e gli iraniani lo hanno violato, li abbiamo colpiti duramente la scorsa notte, li colpiremo ancora. Stiamo ripristinando il blocco che impedisce esclusivamente alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare e uscire, tutti gli altri paesi potranno invece usufruirne. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno i guardiani dello stretto e in questa veste, per ragioni di equità, verranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato.
1: Si sta perdendo la fiducia nei negoziati perché gli attacchi americani vanificano gli sforzi diplomatici. Se gli Stati Uniti non rispettano più gli impegni, anche noi siamo pronti ad abbandonare il memorandum d'intesa. Noi colpiamo per rappresaglia, per autodifesa, i paesi vicini, Giordania, Bahrain e Kuwait, solo nell'ultima ondata, ma missili e droni sono diretti verso le postazioni, le strutture americane.

Erano gli editor. Se noi proseguiamo con la lettura dei giornali, eravamo arrivati al Corriere della Sera, siamo a pagina 4. Uno scudo contro i missili di Putin, questo è il titolo d'apertura di pagina 4, l'alleanza europea con l'Ucraina. In basso, così i droni di Kiev costringono Mosca a chiudere il Mar d'Azov. Oltre 100 navi colpite in una settimana, il bacino è una trappola, paralizzate le rotte del grano e del petrolio russo. Vediamo pagina 5, sempre del Corriere, il retroscena firmato da Marco Galluzzo. Parigi può attendere il calcolo di Meloni sugli impegni militari pensando al voto, tra parentesi. L'assenza della Premier, piani poco concreti. In basso, sempre a pagina 5, il primo test col sottomarino, ora Xi ha la sua triade nucleare. Con un preavviso di poche ore, Pechino lancia un missile intercontinentale dal mare, gli USA irresponsabili. Andiamo alla pagina successiva, pagina 6, siamo sempre al Corriere della Sera.

0: In basso c'è un'intervista firmata da Rinaldo Frignani: i criminali del web spesso sono coperti dall'alto e ogni giorno sono più abili. Gabrielli, polizia postale, le fake news sono un'arma. Andiamo al Messaggero, siamo a pagina 9, uno scudo UE con Kiev contro i missili balistici. Spie russe, nuovo caso. A Parigi nasce la coalizione di 9 paesi europei, tra cui l'Italia, per potenziare la difesa aerea del continente. La Francia, offensiva di hackeraggio contro l'Unione da parte di Mosca. Vediamo la stampa pagina 8, nasce lo scudo UE antimissili, ora cessate il fuoco in Ucraina. A Parigi il vertice dei volenterosi, 9 paesi europei con Kiev per sviluppare capacità di difesa, c'è anche l'Italia, prime esercitazioni congiunte vicino ai confini. Macron, siamo determinati. Repubblica, pagina 4. L'Occidente reagisce al cyberattacco di Putin, sanzionati gli hacker. Si muovono Unione Europea, NATO e Londra, il Cremlino, non avete prove, le istruzioni per proteggersi di 12 servizi, tra cui quelli italiani. Ancora sugli stessi argomenti, siamo a pagina 5, sempre di Repubblica. Mosca ringrazia la Biennale. Non è chiusa come l'Unione Europea. Le parole del portavoce Peskov dopo la sanzione di Bruxelles per il padiglione. Intanto Salvini, la Russia non è per noi una minaccia. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 5 di Repubblica, c'è un'intervista a Stefania Craxi. La cultura non è un'area neutra, l'apertura un errore. Vediamo cosa chiede Concetto Vecchio. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, come valuta l'elogio del Cremlino alla Biennale? E questa è la risposta: come un tipico tentativo delle autocrazie di recuperare una forma di legittimità internazionale. Ancora una domanda: crea imbarazzo nel governo? Più che imbarazzo, questa è la risposta, esige chiarezza. La cultura non è mai un esercizio neutro, è uno spazio di potere che richiede responsabilità, specie nelle grandi vetrine. Ancora una domanda di Concetto Vecchio: e quindi cosa avrebbe fatto al posto di buttafuoco? E questa è la risposta: avrei agito con più prudenza, perché il padiglione russo ha finito per aprire una breccia favorevole a Mosca. Altro tema interessante che riguarda sempre le grandi questioni internazionali è a pagina 9 di Repubblica: gli incontri a Budapest e la fuga in auto, così il Mossad ha reclutato Ahmadinejad. I servizi israeliani hanno condotto un'operazione durata anni per arruolare l'ex presidente Falco e portarlo al potere al momento giusto, ma il piano è fallito, scritto in questa lunga inchiesta pubblicata a pagina 9 di Repubblica. Vediamo sempre sullo stesso argomento il Giornale a pagina 13. Il falco Ahmadinejad reclutato dal Mossad, piani dal neo leader e vendetta del regime. L'operazione gatto con gli stivali: il 28 febbraio un'auto dei servizi israeliani lo prelevò da Teheran per metterlo al potere. Così scrive Gian Micalessini in questo retroscena pubblicato a pagina 13 del Giornale. Noi ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Rai Mobilità, traffico regolare al momento, proseguono i lavori che

0: stanno interessando l'autostrada del Sole. Oggi è prevista la chiusura del tratto tra Pian del Voglio ed Aglio dalle 9 alle 17. Code si registrano tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia direzione Bologna. Code anche in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, in attesa della riapertura del tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Lavori anche in A4 tra Santià e Carisio direzione Milano e sulla tangenziale est di Milano tra Vimercate Sud e Vimercate Centro direzione Lecco. Andiamo poi sulla 24 Roma Teramo, dove troviamo code per lavori all'altezza di Tivoli in entrata in entrambe le direzioni. Viene segnalato anche un incidente direzione Roma tra Castelmadama e Tivoli. In A3 raccordo per la statale 106 Ter, incidente all'altezza del bivio per la statale 106 in entrambe le direzioni. Infine in A2 corsia chiusa per lavori tra Sala Consilina e Petina direzione Fisciano. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Un buon proseguimento di viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani, partiamo adesso dal Corriere della Sera. Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni, blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%, alleanza contro i missili balistici di Putin, c'è l'Italia. Un commento di Carlo Verdelli, la cura che serve al paese, numeri e verità. Di spalla l'emendamento va al voto, legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. A centropagina caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più. In basso la cronaca, ho buttato Aurora giù dal balcone, la tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo d'appello. Vediamo Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba a Mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo. Dalle carte spunta un nome, Corrado, Sigfrido, Querelo. A centropagina, sono ricco, non è una colpa, la Lectio Magistralis di Leonardo Maria Del Vecchio. E poi, sempre a centropagina, permessi di soggiorno ai criminali, molestatori e spacciatori, i giudici vanno accolti. E ancora l'incredibile dibattito a sinistra, vogliono la patrimoniale ma senza chiamarla così. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, va di lei, questo è il titolo d'apertura, la foto è quella di Giorgia Meloni e di Salvini, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco, gli altri europei non si espongono ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. A centropagina, prodotti dei coloni, la resa dell'Unione Europea, lo scaricabarile tra i poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci. Vediamo il Giornale, Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima, questo è l'occhiello. Il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari, come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola. Questa è l'apertura del Giornale. In alto, nasce lo scudo antimissili UE. Zelensky, ora Putin tratterà coalizione di 9 paesi, c'è anche l'Italia. E poi Trump mette le mani su Hormuz, riscuotiamo noi il pedaggio, in aumento i prezzi di gas e petrolio. Passiamo al Fatto Quotidiano. Cena sui carbon credit, questa è l'apertura, La Vitola portò Ranucci, possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Vediamo il Messaggero, sicurezza stretta antimaranza, questa è l'apertura. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni. Un editoriale di Luca Diotallevi, le spinte antisistema e la rete dei partiti. A centropagina, svolta a sorpresa, il balzello in cambio di sicurezza, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare. E poi vertice dei volenterosi, allarme spie russe nell'Unione Europea, nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissili con Kiev. Vediamo La Stampa, l'apertura è di politica, preferenze quasi intesa, incognita, voto segreto, legge elettorale, l'offerta della Premier agli alleati, solo il capolista ha bloccato oggi l'emendamento in aula. Un commento di Massimo Cacciari, campi larghi o stretti ma il popolo resta lontano. poi Pop, Politica e Giustizia, Meloni a Palermo per Borsellino e per fare pace con i magistrati, scrive Arena Lalicata, e poi il retroscena, terzo mandato e futuro di Fedriga, bocciata la mossa di Salvini. Il titolone invece è questo: ZES, il Nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Sempre a centro pagina, Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz, e di spalla il vertice dei volenterosi, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sia lo scudo contro i missili. Vediamo infine Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron, difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia, cosa chiediamo al futuro, è il titolo di un editoriale del nuovo direttore Stefano Cappellini. A centropagina la destra si spacca sulle preferenze ma pensa a un altro decreto sicurezza, e sempre a centro pagina agli esteri, Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Ligabue, il giorno dei giorni, in attesa di collegarci con, di tornare a collegarci con Rita Lofano, direttrice dell'agenzia Agi. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani. L'altro tema centralissimo è quello del caldo. Siamo a pagina 20 della Stampa. Caldo record, arriva il picco. Al nord tregua solo ad agosto. Il Piemonte valuta l'emergenza. Il governatore Cirio ha chiesto l'aiuto della Valle d'Aosta per salvare l'agricoltura. Da Torino a Roma, domani 7 città da bollino rosso, poi l'allerta grandine. Sentiamo subito, proprio su questo, le parole di Francesco Pasi del consorzio LAMMA del CNR.
1: Ascoltate. L'evoluzione del caldo vedrà il picco attorno a metà settimana al nord, e poi probabilmente arriveranno dei temporali anche forti, e invece il caldo si protrarrà fino al weekend al sud, dove le temperature, soprattutto nelle zone interne della Sardegna e della Puglia, saranno veramente elevate, superiori ai 40 gradi.
0: Eccoci qua allora, Rita Lofano, direttrice dell'AGI, ciao, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, il temone del giorno è l'apertura, per esempio, del Corriere della Sera, ma anche di tanti altri quotidiani, è quello di Hormuz, la tassa di Trump, il 20%, le navi paghino il 20%. Che cosa significa secondo te questa mossa, Rita?
2: Ma nel dettaglio lo vedremo, è un programma, questo intervento alla nazione giovedì di Trump, lo ha annunciato, sicuramente ci dice due cose: che Trump è in forte difficoltà, perché questa crisi di Hormuz non riesce a chiudersi, ha pochissime carte da giocare, cioè o un accordo al ribasso dopo il memorandum o una strozzatura economica. È un po' questo il tentativo che sta facendo dell'Iran con il ritorno al blocco dello stretto di Hormuz, o un attacco militare pesante, ma quello viene con grandi rischi e per gli Stati Uniti e anche per la popolazione iraniana. Ricordiamoci sempre che c'è l'orologio, diciamo, delle elezioni di metà mandato, e quindi questo annuncio sicuramente problematico, però ricordiamoci sempre che Trump va preso sul serio ma mai alla lettera, quindi vedremo se si tradurrà effettivamente in un pedaggio, perché chiaramente detta così sarebbe molto problematico, sarebbero gli Stati Uniti che a quel punto, dopo aver accusato Teheran di violare il diritto marittimo internazionale, per cui negli snodi cruciali del mondo non si possono applicare pedaggi, quindi messa così chiaramente sarebbe problematica nelle relazioni internazionali. È possibile anche che Trump stia alzando al massimo la pressione, tant'è che ha anche detto, da una parte ha notificato al Congresso la ripresa dei combattimenti, questo perché ha bisogno di una finestra di ulteriori 60 giorni, come prevede la legge americana, per, diciamo, lanciare attacchi senza passare per l'approvazione del Congresso, il Parlamento americano. Dall'altra parte lui ha lasciato la porta aperta al negoziato, ha detto sì, però i negoziati vanno avanti, quindi vedremo. Certo, messa così complicata, Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ministro, poche settimane fa aveva detto quella di Teheran è una palese violazione, quindi c'è questo tema, c'è una fortissima difficoltà di Trump, tant'è che gli stessi iraniani con il ministro degli esteri Araghchi lo hanno in qualche modo stigmatizzato, se non preso in giro, dicendo certo sì è vero, c'ha ragione, noi siamo i guardiani, anche noi siamo i guardiani dello stretto di Hormuz, e anche noi quindi possiamo applicare pedaggi, ma faremo sconti, noi li faremo anche, come dire, meno pesanti. Quindi situazione resta molto complicata. Guardiamo al termometro delle borse, il petrolio è tornato a salire, il Brent e il WTI hanno raggiunto record degli ultimi mesi, quindi situazione tesa, complicata, pochissime vie d'uscita, e Trump che sta un po' tentando il tutto per tutto. Per i dettagli vedremo, secondo me dovremo aspettare quello che dirà giovedì. Certo, quello che resta è che sono ripresi i bombardamenti, per ora mirati, siti militari, basi e insomma contro infrastrutture iraniane. L'Iran però ha dimostrato di essere pronta a resistere a qualunque costo, e ricordiamoci che la popolazione iraniana sta pagando un costo altissimo, certo, anche economico, perché sono veramente allo stremo delle forze, ma ovviamente loro sono pronti a sacrificare il tutto per tutto, perché continuano a rilanciare questa carta di Hormuz e della chiusura, perché mette in crisi dal punto di vista energetico il mondo intero e insomma l'inflazione pesa anche elettoralmente.
0: Direttrice Lofano, l'altro tema di politica internazionale molto forte è quello che riguarda l'alleanza contro i missili balistici di Putin. C'è anche l'Italia. Che futuro avrà questa alleanza?
2: Ma innanzitutto è un passo importante verso quella auspicata integrazione dei sistemi di difesa europei, no? Perché sappiamo, anche con il disimpegno americano, anche con le richieste americane di una maggiore responsabilità anche economica in seno alla NATO da parte degli americani, questo sicuramente è un passo in quella direzione, peraltro allargato, come sappiamo, al Regno Unito e alla stessa Ucraina. Quindi è un sistema in chiave di difensiva importante. Ci vorrà un anno, dicono, no? Non tempi biblici, per costruire questo scudo europeo, che peraltro andrà ad integrarsi con diciamo questo scudo nato da un recente accordo tra una società tedesca e una società ucraina, sempre per la costruzione di sistemi antimissile. È l'unico veramente modo per schermarsi rispetto ai continui attacchi russi. Dietro, secondo me, c'è anche poi la partita della leadership di questa futura difesa comune europea. Abbiamo da una parte la Francia, perché sono gli unici ad avere le armi nucleari, e dalla parte la Germania. Abbiamo visto molto attivo Merz, che peraltro ha lanciato questo maxi piano da 800 miliardi per la difesa, che si sta preparando a diventare il leader in Europa del sistema di difesa tradizionale. Ma non dobbiamo dimenticare però una cosa: si può volere un anno per costruire questo scudo, che, faccio notare, peraltro anche i costi nettamente inferiori. C'è un Patriot, sappiamo che gli americani hanno appena dato la licenza all'Ucraina per costruire sistemi Patriot, quindi di difesa antimissile in Ucraina, costa circa 4 milioni. Questi nuovi sistemi, si stima, poi vedremo, si aggirano intorno ai 700 mila euro, quindi c'è anche una questione di costi. Però l'Europa, giusto, mossa importante, continuerà, secondo me, a dipendere ancora per, insomma, lungo tempo dai sistemi di comunicazione satellitare, e quindi tutta l'intelligence americana. Noi non abbiamo satelliti, forse anche lì che dovremmo guardare, perché da una parte dobbiamo tenere unito, molto bene ha fatto su me il governo italiano a sottolineare sempre questa necessità di tenere unita la NATO, il fronte occidentale, perché comunque questa dipendenza dell'Europa dai sistemi di comunicazione, e le comunicazioni, sappiamo, anche in guerra sono tutto. Quindi ben venga, per insomma la strada è da fare, e c'è anche questa partita della leadership europea, certo, della difesa, no? Si è parlato una NATO europea, non è possibile una NATO europea, chi la guida la NATO europea? Quindi, certo, giusto rimanere in ambito NATO e tenere unito il fronte occidentale.
0: L'ultimo minuto, che ne pensi di questa storiona di spionaggio raccontata da tanti giornali? Leggo il giornale a pagina 13: il falco Ahmadinejad reclutato dal Mossad, piani da neo leader e vendetta del regime, l'operazione gatto con gli stivali. Il 28 febbraio un'auto dei servizi israeliani lo prelevò da Teheran per metterlo al potere. Sembra incredibile.
2: Sì, una storia incredibile. Adesso anche qualche interrogativo il fatto che sia uscita, peraltro oggi, no? L'ha rivelata al New York Times, a guerra in corso. Giustamente lo chiamavi tu un falco, quindi non esattamente se l'idea era un cambio di regime, no? Verso una leadership più soft. Però ci sta, perché ricordiamo tutti all'inizio della guerra, no? Quando Trump stesso aveva parlato, puntiamo, sì, al cambio di regime, sì, no? Si parlava di forze, no? Sì, curde dall'Iraq. Quindi una storia, insomma, bisogna capire perché è uscita adesso. Secondo me questo è l'altro giallo nel giallo, però certo, il tentativo di un cambio di regime, certo, è uno degli obiettivi degli americani e degli israeliani.
0: Grazie infinite Rita Lofano, direttrice dell'agenzia AGI. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi in redazione, ad Amarra in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Gianni Tola, fra poco Lupus in fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: La benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in fabula, dagli studi Rai da Palazzo Labbia, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Avete violato la clausura, offeso a morte Gesù, ci rubate tutto e dovremmo pure starvi a sentire.
3: Sì. Perché se no...
2: Volete fucilarci, darci il martirio.
3: Suor Agnese, vi prego. Bravo. Dunque, Suor Agnese.
2: Per voi, Duchessa Guarna, Donna Maria Carolina dei Duchi Guarna, Marchesa di Fromboleto, Contessa di Vardona, di Xantilo ed Alagros, se sono costretto a rientrare nel secolo, ci rientro col mio nome e coi miei titoli. E quando Guarna era Guarna, i vostri Savoia servivano come mercenari il Duca di Borgogna.
1: Con queste parole, siamo nello sceneggiato televisivo di Anton Giulio Maiano, la priora delle Carmelitane di Potenza, interpretata da Lida Valli, lascia il suo convento confiscato dagli inviati del Regno d'Italia. E il libro di oggi, cari ascoltatori, è proprio L'eredità della priora, di Carlo Alianello, da cui è tratto lo sceneggiato televisivo che racconta storie d'amore e di guerra nei giorni dell'aggressione al regno delle due Sicilie, una frattura politica e sociale che non si trova nei manuali scolastici o nei monumenti civici, dove l'unità d'Italia, si sa, è presentata solitamente come un trionfo lineare. Il ritorno alla vita civile della priora diventa un evento che attira sguardi e commenti. Riacquistato il titolo di Duchessa di Guarna, la priora arriva nella vecchia residenza di famiglia accompagnata dalle religiose che vogliono restarle accanto. Suo fratello, Don Matteo, rovinato da una serie di scandali, non può che accettare. E così il piano superiore del palazzo diventa un convento invisibile, riorganizzato in fretta apposta per dare riparo alle suore. A Potenza nel frattempo sono arrivati anche gli altri tre protagonisti del romanzo. Gerardo Satriano, un giovane di buona famiglia, coinvolto suo malgrado nel piano del Borbone, che nonostante comprende di essere stato spinto più che convinto ad accettare, parte comunque per la Basilicata con il ruolo fittizio di ingegnere delle acque e delle foreste. Nel suo cammino incontrerà Ugo Navarra, combattivo e idealista, e Andrea Guarna, più esitante, viene da Roma per mettere ordine nei possedimenti ereditati. Tutti e tre si faranno coinvolgere, con destini differenti, nella guerra dei Cafoni contro gli eserciti d'Italia.
4: Le

borboniche e reparti piemontesi si affrontano senza pietà e con crudeltà spietata. Dalle parti di Lago Pesole, l'esercito del Regno d'Italia ha la peggio. Leggiamo così dal libro di Carlo Alianello. Una voce rauca apostrofò: figlio de una vacca, ammammeta, gridò il ragazzo e spinse il cavallo e la punta avanti. Un guizzo e il viso del soldato beffeggiatore dal rosso si fece terreo, poi bianco, e l'uomo cadde e con lui il fucile e la baionetta inastate in un lampo di luce. E poi dietro a Ugo gli uomini urlarono perché erano giunti i guaglioni, cafoni e soldati, cacciatori e mandriani, tiragliatori e zappaterra. Il piccolo esercito reazionario era passato attraverso le file dei piemontesi come uno zolfino acceso attraverso un foglio di carta, ma le due ali, le bande dei disarmati, se l'erano viste brutte. Li salvò per prima cosa l'errore del comandante piemontese, il quale non s'era neppure immaginato che quegli straccioni sarebbero venuti all'attacco e perciò aveva diradato le file per prenderne in mezzo quanti più ne potesse, prima che si sbandassero alla vista dei regolari del Regio Esercito e scappassero via. Aveva preparato, insomma, una retata di polizia, non una battaglia. Non va dimenticato che una componente importante della insorgenza borbonica è quella del brigantaggio. E nel libro emerge la figura di Carmine Crocco, descritto come un brigante individualista, professionista, uno libero che non voleva padrone, ma alleanze da fare e sciogliere come meglio gli convenisse. La folla lo acclamava come «o generale, o pate nuosto», e Carmine è il Garibaldi del legittimo stato meridionale ed è il contrappunto popolare ai giovani e nobili Gerardo, Ugo e Andrea.

L'anziana duchessa Priora muore e, come suggerisce il titolo, la sua eredità non è tanto materiale quanto morale. Forte, austera, ancorata ai suoi principi, lascia un insieme di valori, illusioni e contraddizioni che sopravvivono anche quando la situazione politica è ormai chiara. Le alleanze europee, in forza di intrighi, tradimenti e repressioni, hanno già deciso la messa a morte del Regno del Sud. Emblematica, cari ascoltatori, è la scena descritta nel libro quando, durante la festa per la presentazione degli ufficiali piemontesi, il sindaco ne parla come fossero eroi, ma viene interrotto bruscamente. Solo loro si credono che hanno fatto l'Italia. E noi? Io rispetto quei morti, i morti degli altri, ma vanto i miei. Questo è il bis del fatto di Curtatone e Montanara, dove hanno combattuto i napoletani ricacciando il nemico, e il vanto se lo so pigliato i toscani fuienno fuienno. In questa provincia 200.000 anime, che so, manco una città dal 1799 a tutt'oggi. Sono morti impiccati, assassinati, fucilati, condannati a carcere a vita più di 3.000 persone, e io tengo i nomi segnati uno per uno, tutti per amore di libertà, e nessun re gli ha teso la mano. Nessun patto tra tiranno e popolo, statuto, nessun.

0: Quella raccontata da Alianello è la storia vista dalla parte dei menti, che siano briganti, cafoni o nobili, comunque vinti. E il nostro lupus in fabula sono proprio gli sconfitti, quelli che non hanno diritto di parola nei libri di storia, quelli che faticano ad adattarsi e spesso reagiscono con forme di resistenza improvvisata. Vista dai vinti, l'Unità d'Italia non è solo un evento politico, ma una ferita culturale. Non è la marcia trionfale che mostrano i manuali, ma un susseguirsi di fratture, paure, resistenze. Nella Basilicata del libro di Alianello, lo Stato unitario, non è ancora una patria, ma una presenza estranea che chiede devozione senza averla guadagnata. Le cronache dei vincitori e quelle dei vinti possono raccontare storie profondamente diverse. E l'eredità della Priora, questo straordinario libro di Alianello, restituisce voce a coloro che, pur avendo perso, hanno lasciato una traccia profonda in quel periodo della nostra vita. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto l'eredità della Priora di Carlo Alianello, con un pensiero e una dedica alla ragazza diventata ancor più regina combattendo a Gaeta, Maria Sofia di Borbone, sorella della più famosa Sissi, ma terronissima e stupenda nel suo invitto eroismo. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica a Venezia Francesco Piazzolla e da Roma Andrea Di Marco. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia raid su un impianto nucleare, sfida su Hormuz, il capo della Casa Bianca annuncia pedaggi al 20% del valore della nave, Teheran replica, il nostro prezzo è più equo. Il femminicidio di Aurora Tila, 13 anni, l'ex fidanzato al processo d'appello a Bologna confessa, l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone e chiede scusa. Fa sempre più caldo, bollino rosso per Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Al sud da giovedì temperature oltre i 40 gradi. Siccità in Piemonte limiti ai consumi idrici. Mondiali, semifinali al via stasera con la sfida stellare Francia-Spagna, diretta su questa rete alle 21. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti. Teheran attacca altre navi uccidendo anche un marinaio indiano. Washington torna a imporre il blocco navale annunciando anche una tassa per le navi amiche.
4: Saremo i guardiani dello stretto, riattiveremo il blocco per le navi iraniane e quelle amiche ci pagheranno un pedaggio del 20% del valore del loro carico in cambio della protezione che garantiremo. Donald Trump rilancia lo scontro su Hormuz, benché le Nazioni Unite dichiarino subito illegale la tassa annunciata. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo, la percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica sparando colpi contro le navi che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok, colpite due petroliere emiratine, morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a lanciare raid incrociati nel Golfo, sinora presi di mira target militari, ma il presidente americano ora minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX. È in questo quadro di escalation che tornano anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Raid sauditi sullo scalo di Sana'a ieri, a cui è seguita la replica degli yemeniti con un bombardamento sullo scalo saudita di Aba. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Le ripercussioni della crisi sulle quotazioni del petrolio. Il Brent oscilla stamani sugli $85 al barile, mentre il WTI sale a sfiorare gli 80. Situazione che appesantisce le borse asiatiche con perdite intorno al 0,5%. E riparte anche il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, riferimento per l'Europa, il metano è a 51,5 euro al megawatt.

0: kilowattora ai livelli più alti da maggio. E resta alta l'attenzione sui prezzi dei carburanti e allarme negli aeroporti italiani per la carenza di jet fuel dovuta al mancato arrivo di una nave cisterna. Il governo si dice pronto a interventi mirati. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
1: Ove questo perdurare nel blocco di ONU dovesse comportare anche un aumento del prezzo del carburante alla fonte, ovviamente noi interverremmo come abbiamo fatto sin dall'inizio, penso come sulle specifiche mirate.
0: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa Sampti. Il Cremlino fomentano la guerra. Negli Stati Uniti riprendono le marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un immigrato colombiano di 26 anni nel Maine. Dinamica ancora poco chiara. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ammette non c'era un mandato nei suoi confronti. Pochi giorni fa l'uccisione di un operaio messicano, incensurato e in attesa di regolarizzazione. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci. Per la Premier una giornata tra impegno antimafia e memoria.
2: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
3: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
2: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione.
3: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni, concetti ribaditi in prefettura dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
0: La politica. Nel pomeriggio entra nel vivo la discussione sulla legge elettorale in aula alla Camera, presentati poco più di 200 emendamenti. A far discutere in entrambi gli schieramenti sono soprattutto quelli sulle preferenze.
4: Capilista bloccati e 3 preferenze per gli altri. L'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile. Lo spiega Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che aggiunge: la preferenza secca non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
5: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
4: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
6: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
4: Alle 14 si aprono i lavori, si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
0: La bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei 4 esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rai 3. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito, ma per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione per le gravi insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Svolta nell'omicidio della 13enne Aurora Tila a Piacenza nell'ottobre 2024, l'ho uccisa io buttandola giù dal balcone, confessa l'ex fidanzato.
7: cambia versione, si scusa.

0: È colpa mia, in videocollegamento dal carcere di Catanzaro, l'ex fidanzato della tredicenne piacentina Aurora Tila ammette per la prima volta le sue responsabilità. Dichiarazioni spontanee all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello di Bologna. Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma della ragazzina morta dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024.
1: Una figlia che ti viene uccisa a 13 anni nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante, anche se avevo fin dall'inizio che era colpevole. Mia figlia non sarebbe mai uccisa.
0: La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, all'epoca dei fatti 15enne, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
2: Questa probabilmente per l'imputato è l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro che venga confermata la sentenza di primo grado in quanto la riteniamo congrua.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
3: A Milano nuovi arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa lo scorso maggio.
4: Sono stati arrestati tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile 6 giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i 2 coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione. Sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere, e insieme al fratello e a un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I 3 provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte, morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il 3 noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
3: Il caso di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Con ogni probabilità anche un approccio diverso dei medici non le avrebbe salvate. A certificarlo i risultati dell'autopsia e gli esami svolti dal centro antiveleni Maugeri di Pavia. Le analisi confermano la probabile assunzione per via orale di una massiccia dose. Entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore sull'Italia, portando anche un'emergenza siccità che quest'anno si manifesta al nord, con ricadute sul fronte della produzione dell'energia per il 40 in meno di portata dei bacini idrici, il Po già sotto lo 0. Situazione critica in Veneto, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza. In Piemonte 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche. Nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Al microfono di Caterina Cannavà, la preoccupazione del presidente della regione, Alberto Cirio.
5: Non possiamo aspettare neanche un minuto e pertanto abbiamo già fatto interventi con Terna, con Iren, con gli amici del Canton Ticino, della Valle d'Aosta, per avere quella che si chiama lo sversamento, cioè la possibilità di usare i loro bacini per intervenire sui raccolti maggiormente in difficoltà.
3: Alte temperature e vento favoriscono lo sviluppo degli incendi. Le situazioni più critiche si registrano in Piemonte, Sardegna, Campania e Puglia. Qui le fiamme hanno raggiunto anche l'area dell'ex Ilva.
6: Una colonna densa di fumo nero visibile ad alcuni chilometri di distanza brucia la statale 7, quella che da Taranto arriva a Massafra nel tratto vicino all'ex Ilva. Raggiunto dalle fiamme un nastro trasportatore del siderurgico andato completamente distrutto, quello che trasferisce il carbone dal porto allo stabilimento tarantino. Le fiamme sarebbero partite da alcuni terreni circostanti per poi propagarsi velocemente, alimentate dal forte vento e dalle alte temperature delle ultime ore. Per consentire le operazioni di spegnimento è stata chiusa al traffico la statale 100, la Taranto-Bari. A ridosso dell'incendio numerose squadre dei vigili del fuoco, in supporto anche delle squadre interne dell'ex Ilva e dei mezzi antincendio dell'ENI. In zona si è sollevato un elicottero per effettuare una serie di lanci d'acqua. Momenti di paura anche per i bagnanti di Baia Verde a Gallipoli. Qui un incendio di proporzioni preoccupanti, alimentato dal vento di maestrale, ha distrutto la pineta e la vegetazione a ridosso delle dune e della macchia mediterranea. Da Taranto, Tatiana Bellizzi per GR1.
3: E oggi salgono a 4 le città con il bollino rosso per il caldo: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Per le previsioni sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Giornata molto calda.

0: oggi ci saranno circa 40 gradi, ma si supereranno anche localmente sia sulla Sardegna che nelle aree interne, quelle che affacciano sull'Adriatico. Le giornate più calde saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
1: Al via le iscrizioni al semestre filtro di medicina per l'anno accademico 2026-27, c'è tempo fino al 3 agosto, entro il 6 va pagato il contributo forfettario, definito anche il calendario, corsi al via il 1 settembre per concludersi entro 10 giorni prima del primo d'appello d'esame fissato per il 10 dicembre. Alcuni cambiamenti sono frutto del confronto con gli studenti, ha fatto sapere il Ministero dell'Università, ma non risolve i problemi del semestre filtro, dice l'Unione degli Universitari. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, arrivati alle semifinali.
2: Prima contro quarta, Argentina e Inghilterra. Seconda contro terza, Spagna e Francia. Per la prima volta in un mondiale si affronteranno in semifinale le migliori quattro nazionali del ranking. Il via oggi alle 21 con la sfida tutta europea di Dallas. Ormai una classica del calcio internazionale. Una sfida stellare che promette gol e spettacolo come negli ultimi due precedenti, vinti entrambi dalla Spagna. 5-4 nella semifinale della Nations League dell'anno scorso e 2-1 in rimonta nella semifinale degli europei del 2024. Questa sera però è favorita la Francia, la squadra sicuramente più convincente della rassegna ridata, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. E poi i francesi vorranno onorare al meglio l'odierna festa nazionale, così come il Tour, che riparte oggi dopo la giornata di riposo. In calendario la decima tappa, una frazione molto impegnativa, 166 km da Aurillac a Lyon, con ben 7 gran premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2,42 sul danese Vingegaard. Alessio Maldini, GR1.
1: 14 luglio, lo accennavamo, festa nazionale in Francia. L'ambasciata francese a Roma celebra la ricorrenza con il restauro appena completato della sede storica di Palazzo Farnese.
3: Bisogna girarla davvero la testa per ammirare le facciate restaurate di Palazzo Farnese, il tetto, i giardini, il cornicione di Michelangelo. Il restauro dell'edificio del Cinquecento è durato 6 anni, costato 8,5 milioni di euro, interamente stanziati dalla Francia. Siamo ospiti rispettosi, ha detto l'ambasciatrice a Marie Decotte.
4: Questo palazzo è il fatto che sia già da 150 anni la sede dell'ambasciata è una lunga storia bilaterale. Anche a Parigi l'ambasciata d'Italia è in uno dei più belli palazzi del centro. Dunque quest'amore dell'arte ci dà una responsabilità.
3: Tolte le ultime impalcature si apre un nuovo capitolo. Brigitte Marraine, direttrice dell'École Française.
5: Si apre una stagione di studio per capire meglio le fasi di costruzione del palazzo. Io conosco questo palazzo da 40 anni. Non era mai resa conto da giù della diversità di queste teste di leone del cornicione di Michelangelo.
3: Alba Arcuri, GR1.
1: Sono le 7:16, la linea va ai giornali dalle sedi regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi, la guerra tra Stati Uniti e Iran e le tensioni nello stretto di Hormuz. E poi la legge elettorale oggi all'esame della Camera con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Buona giornata, buon ascolto, prossimo appuntamento con il GR alle 8.
6: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
7: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
8: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
9: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
10: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della Rai.
12: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Dichiarata la massima pericolosità per gli incendi boschivi in regione, forestale, protezione civile, vigili del fuoco impegnati in operazione di spegnimento in diversi punti della regione, sul Carso, diversi focolai, sanzioni raddoppiate per chi accende fuochi o brucia residui agricoli.
14: Il ritratto di Aksina Zizov, il 38enne annegato nel Tagliamento nel tentativo di salvare i figli in difficoltà, un uomo che insieme alla famiglia è emigrato dall'Azerbaigian per ricostruirsi una vita migliore in Friuli, con l'aiuto anche delle associazioni di accoglienza.
13: Riprende stamani il processo Regeni nell'aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma. Ancora la parola alle difese dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver ucciso Giulio. Poi si attende la data della sentenza, ultimo atto di questo lunghissimo e complicato percorso.
14: Tavolo Electrolux a Roma, i sindacati sperano di scongiurare il trasferimento della produzione in Thailandia. Sul fronte Startech, i lavoratori in assemblea preoccupati per il futuro dello stabilimento. Potrebbe slittare invece il reintegro per il ritardo di alcuni investimenti alla Inoway, ex Farsila.
13: La prima commissione regionale ha approvato a maggioranza l'assestamento estivo del bilancio, che entrerà in aula per l'esame del Consiglio il 21 luglio. Astenute le opposizioni, la manovra sfiorerà il miliardo di euro di dotazioni.
14: Saranno celebrati venerdì i funerali dell'assessore Giorgio Rossi. L'amministrazione comunale di Trieste, d'intesa con la famiglia, allestirà la camera ardente nella sala del Consiglio Comunale del Municipio.
13: Una delegazione composta da istituzioni ed esperti, esponenti del mondo dell'università, della cultura e della società civile, visiterà le case circondariali di Trieste e Udine nell'ambito di una campagna nazionale dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione.
14: Dopo 3 mesi di sperimentazione scattano le sanzioni per chi varca la soglia della zona a traffico limitato di Udine. Oggi entrano in funzione le telecamere che rilevano automaticamente le targhe dei veicoli, dando luogo all'emissione automatica della sanzione prevista dal codice della strada.
13: Oggi a Roma si parla delle capitali del Friuli Venezia Giulia, l'eredità di Go 2025 di Pordenone, capitale italiana della cultura, un progetto artistico di Massimiliano Finazzer Flori, che ha fatto già tappa a Torino e a Milano.
14: Come si costruisce il percorso di un campione di ciclismo? Andrea Agostinis ne parla a margine della mostra Ruota Libera, la bicicletta nell'evoluzione sociale dell'Italia, in corso a Villa Manina all'evento Nessuno vince da solo, da Pantania Pogacar, una vita a fianco dei più grandi.
13: Buongiorno da Lara Zani ed Eva Ciuc al microfono per questo giornale radio della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Apriamo con la pagina del tempo. Il cielo è prevalentemente nuvoloso sulla regione. Le temperature registrate poco fa, Trieste 24 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi. A Pordenone 23 gradi, Udine Gorizia 22. Biancavallo 17 gradi e mezzo, Tarvisio e Tolmezzo 17 gradi. A Forni di Sopra 16 gradi, a Sappada 15 gradi. In quota sul Monte Zoncolan 15 gradi, sul Lussare 14 e mezzo e tornando sulla costa a Lignano 26 gradi, a Grado 25 con la temperatura del mare di 29 gradi in entrambe le località.
14: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Il cielo sarà in prevalenza variabile, poco nuvoloso sulla costa. Si avranno locali rovesce temporali più probabili sulla zona montana, ma possibili anche in pianura e sulla costa. Non si esclude che qualche temporale possa essere forte. Caldo di giorno in pianura, mentre sulla costa prevarrà brezza che limiterà il caldo pomeridiano.
13: Il servizio regionale, di concerto con la Protezione Civile e il comando del Corpo Forestale Regionale, hanno decretato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della regione. Nel solo territorio del comune di Monrupino sono andati bruciati nel fine settimana 20 ettari. L'ultimo incendio si è verificato ieri, stamattina continueranno le operazioni di bonifica da parte del Corpo Forestale e dei volontari della Protezione Civile, anche con l'ausilio dell'elicottero della Protezione Civile. Si stimano invece che a Clout in montagna invece siano andati bruciati 45 ettari.
15: Figurano anche le sigarette non spente nei comportamenti ora vietati dal nuovo decreto della Direzione Forestale del Friuli Venezia Giulia, in cui si dichiara lo stato di massima pericolosità per gli incendi in tutto il territorio regionale. Il provvedimento in vigore da subito, che espressamente dichiara l'impossibilità di indicare una data di cessazione e validità, include più misure, a iniziare dal rafforzamento della vigilanza

l'ANSA e l'aumento delle sanzioni, già comprese tra i 100 e i 1000 euro e ora raddoppiate. Disposizioni intese al contrasto degli ultimi avvenimenti, oltre 65 gli ettari di verde bruciati solo nell'ultimo fine settimana, di cui 20 a Monrupino e 45 a Clout. Notevole l'impegno dei vigili del fuoco, soprattutto in casi di fiamme scoppiate in luoghi impervi. Da fine giugno infatti i roghi hanno interessato Andrei, Stramonti di Sopra con circa 4 ettari bruciati, Forni di Sopra.

0: straordinari per montare gli allora telefoni Nokia, ora si ritrova con le mani in mano per 4 giorni a settimana senza avere la certezza neanche di ricevere lo stipendio il prossimo 27 luglio. Alessandro Contino, FIMCISL.
1: Il piano industriale è andato a farsi benedire nel momento in cui non sono saltati i primi timing, perché il 30 di giugno doveva esserci un investimento di 6 milioni e mezzo di euro che sono stati disattesi puntualmente. Di investitori non se ne vede al momento l'evidenza, non c'è un nome, non c'è una certezza. Aspettiamo con trepidazione il MIMIT, la convocazione al MIMIT, perché da lì evidentemente qualcosa cambierà, perché se andiamo avanti così qua è solo un annaspare, se non addirittura annegare.
0: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La prima commissione permanente del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge relativa all'assestamento estivo del bilancio. L'opposizione si è astenuta. Il pacchetto finanziario predisposto dall'assessora regionale Barbara Zilli supera il 1 miliardo di euro. La manovra approderà in aula del Consiglio regionale tra il 21 e il 24 luglio.
3: Approvati gli emendamenti di giunta che rimpolpano la manovra estiva, si è passati da 624 a circa 739 milioni di euro. Ci sarebbero ulteriori 200 milioni da assegnare durante la discussione finale che porterebbero l'assestamento verso il 1 miliardo di euro. Andrea Cabibbo, consigliere del gruppo Forza Italia, relatore di maggioranza.
4: Si irrobustiscono tutte le linee che in questi anni la Giunta ha perseguito per il benessere dei cittadini, per lo sviluppo delle imprese.
3: Andrea Carli, consigliere del gruppo PD, relatore di minoranza.
5: Una manovra che è fortemente migliorabile soprattutto su alcuni temi legati per esempio anche all'aspetto economico dell'attività produttiva, ma legato anche per esempio all'aspetto dell'ambiente, degli enti locali. E sui quali noi stiamo già preparando molti emendamenti.
3: Intanto dalla seconda parte della mattinata arrivano dalla giunta fondi per l'EDR, l'Arlef e la videosorveglianza del monumento a Peteano, annunciati ulteriori 4 milioni sul rischio idrogeologico. Ma dalle tabelle dell'assestamento di bilancio alla tavola il passo è breve. A far capolino tra gli emendamenti sarà il granchio blu, lo ha annunciato la consigliera Pellegrino del gruppo misto. La sua proposta favorire una vera filiera alimentare simile a quella che viene già incentivata in Emilia Romagna e Veneto. Assente giustificato alla discussione in commissione l'assessore all'ambiente Scoccimarro per degli accertamenti programmati e discussione sugli emendamenti del capitolo ambiente posposta. La commissione ha così anticipato la fine dei lavori conditi soprattutto dalla polemica tra Bini e la consigliera PD Celotti sul mancato finanziamento dei lavori per il mercato ortofrutticolo udinese. Per l'opposizione il taglio di 8 milioni all'ammodernamento è ingiustificato. Per la giunta e la maggioranza il comune deve prima chiarire le sue intenzioni e proporre un progetto. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Saranno celebrati venerdì i funerali dell'assessore Giorgio Rossi. L'amministrazione comunale di Trieste, d'intesa con la famiglia, ha comunicato che nella sala del consiglio del Palazzo Municipale sarà aperta la camera ardente. Dalle 9 alle 11:15 i cittadini e le autorità avranno la possibilità di rendere omaggio all'assessore Giorgio Rossi. Alle 11:15 il feretro sarà trasferito alla cattedrale di San Giusto, dove alle 12 sarà celebrata la Santa Messa da Don Ettore Malnati. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero di Opicina.
2: Oggi 35 istituti penitenziari italiani di 30 città saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell'università, della cultura e della società civile. Fra questi quelli di Udine e Trieste. A Udine si svolgerà anche un presidio della rete delle associazioni e dei cittadini a sostegno dell'iniziativa davanti al carcere di Via Spalato alle 11. Al termine della visita la delegazione locale incontrerà giornalisti, associazioni e cittadini interessati verso le 12:30 in via Spalato.
6: A Trieste nel pomeriggio la delegazione guidata dalla garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste, Elisabetta Burla, assieme alla direttrice della casa circondariale Serena Marchiori e al vice comandante Marco Pafundi, parteciperanno ad un incontro pubblico al mercato coperto di via Carducci alle 17:30 per illustrare la visita e per avanzare proposte che possano migliorare la vita detentiva e possono garantire percorsi concreti di reinserimento sociale.
2: Oggi entrano in funzione le telecamere ai varchi della zona a traffico limitato di Udine, dopo il periodo di preesercizio durato 3 mesi, durante il quale il sistema è stato utilizzato esclusivamente a scopo informativo, senza l'emissione di sanzioni, prenderà il via il controllo automatico degli accessi non autorizzati. Una telecamera rileverà le targhe dei veicoli.

0: dando luogo all'emissione automatica della sanzione prevista dal codice della strada. I verbali saranno notificati direttamente ai proprietari dei veicoli tramite posta.
1: Le aree interessate sono due. La prima comprende il centro storico con varchi in via Palladio, via Battisti, via Savorniana, piazza Venerio, via Manin e vicolo Silio. La seconda, accessibile dal varco di via Viola, via Carnazai. Restano escluse dal controllo elettronico via Liruti, Giovanni da Udine, via Verdi, dove i controlli continueranno a essere effettuati direttamente dagli agenti della polizia locale. Nei 3 mesi di sperimentazione del sistema sono state rilevate circa 400 situazioni di accesso non autorizzato. Il 50% delle segnalazioni ha riguardato cittadini udinesi, il resto da automobilisti provenienti da fuori città.
0: Da oggi le obliteratrici meccaniche sugli autobus di Trieste Trasporti non saranno più utilizzabili. A bordo l'informazione sarà comunicata con avvisi posti sulle stesse obliteratrici. Per validare il titolo di viaggio bisognerà avvicinare il QR code del biglietto cartaceo al lettore ottico della validatrice elettronica EVA a una distanza indicativa di 10 cm. È possibile anche rivolgersi ai facilitatori digitali operativi nei centri civici, oltre al supporto del personale aggiuntivo.
1: Studiare in Italia, costruire il proprio futuro all'estero è la storia di Gaia Ziraldo, neuroscienziata, ricercatrice friulana che oggi lavora a Berlino su un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea. L'abbiamo incontrata durante un breve rientro in Friuli.
2: Da 2 anni lavora a Berlino a un progetto che coinvolge anche l'Agenzia Spaziale Europea e quella tedesca, studiare il rapporto tra nervi e muscoli in assenza di gravità per capire perché gli astronauti dopo le missioni nello spazio perdono forza e massa muscolare. Gaia Ziraldo, 36 anni, neuroscienziata friulana, ha scelto la ricerca internazionale, cresciuta a Udine dopo gli studi al liceo Percoto, la laurea all'Università di Trieste, le esperienze di dottorato a Roma e post-dottorato a Genova, l'opportunità di trasferirsi in Germania alla Charité di Berlino, il più grande policlinico universitario europeo.
3: Il mese scorso con il mio team siamo andati in Florida a preparare questi campioni che dobbiamo mandare nello spazio e li abbiamo assemblati, abbiamo assistito al lancio. Sono stati 10 giorni nella Stazione Spaziale Internazionale.
4: Che effetto le ha fatto?
3: È molto emozionante. Molto emozionante, sì.
2: Una ricerca che in Germania, racconta, trova condizioni diverse rispetto all'Italia.
3: È molto più facile, nel senso che gli stipendi sono considerevolmente più alti, il costo della vita non è elevato, in più soprattutto i ricercatori vengono considerati prima di tutto come persone e non, diciamo, come persone da sfruttare nel lavoro. Quindi c'è un riconoscimento sia in termini di valorizzazione della ricerca fatta, sia in termini di rispetto della vita privata. C'è molta più incentivazione della creatività e della libertà di intraprendere vie diverse, una maggiore predisposizione al confronto con le idee e una maggiore accoglienza anche di idee proposte dai giovani ricercatori.
2: Anche il confronto economico racconta una realtà diversa. Oggi guadagna circa 2.600 euro netti con un contratto al 75% contro i 1.200 straordinari non pagati del suo primo impiego a full time post dottorato e gli 800.000 del dottorato in Italia. Tra i suoi compagni di corso a Trieste in pochi sono rimasti.
3: Sono rimaste, se non sbaglio, 3 persone, quasi tutte subito dopo la laurea sono andate all'estero.
4: Di quante persone parliamo?
3: Una quindicina.
4: Tornerebbe in Italia adesso?
3: Non credo. Non tornerei. Le persone spesso non lasciano l'Italia perché vogliono lasciare l'Italia, la lasciano perché lavorare qua in questo ambito è molto difficile. È un po' una scelta forzata per alcuni.
2: Ora a Berlino pensa anche al futuro personale.
3: Ho trovato una città che mi piace, che mi dà molte possibilità, che dà anche molte opportunità per i giovani che vogliono mettere su famiglia, nonostante lavorino, e quindi adesso ci posso pensare.
5: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Che cosa lascia in eredità una capitale che è stata polo culturale europeo come a Gorizia e Nova Gorizia? E quali aspettative genera la città Pordenone, che sarà capitale culturale 2027 per l'Italia? In quale modo poi le capitali temporanee della cultura dialogano con una capitale eterna come Roma? Queste le domande al centro degli eventi organizzati a Roma nell'ambito del progetto Capitali, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per raccontare la sequenza che porterà da 2025 al 2027 di Pordenone, capitale italiana della cultura. Ideato e curato dall'artista Massimiliano Finazzer Flori, il progetto, dopo le tappe di Torino e Milano, porta nella capitale italiana le sue capitali. Protagonisti saranno lo scrittore Mauro Kovacic, il saggista Paolo Magris, il musicista e compositore Remo Anzovino, la geografa Carmen Bizzarri, l'artista e performer Francesco

0: Francesca Chialai, il responsabile eventi di Cinema Zero Riccardo Costantini. Appuntamento negli spazi del Circolo Canottieri sul Lungotevere Flaminio alle 18.30.
1: Sarà presentato oggi all'Epic Center di Nova Gorica il Go Rise Festival, il nuovo festival internazionale di musica organizzato dalla Glasmena Matica in Friuli Venezia Giulia sotto la direzione artistica del pianista di fama internazionale Alexander Gagiev, sulla scia degli eventi di Go 2025. Il festival si svolgerà dal 19 al 24 luglio tra Gorizia, Nova Gorizia e il Coglio. Il festival nasce in un territorio in cui si incontrano culture, lingue e tradizioni musicali diverse e porta quindi, fin dalle sue origini, una forte vocazione transfrontaliera. La direzione artistica è affidata al pianista di fama internazionale, Alexander Gagiev, tra i musicisti più autorevoli della sua generazione, che nell'ambito del festival terrà anche una masterclass di pianoforte.
0: L'area archeologica e la Basilica di Aquileia hanno ottenuto un punteggio tra i più alti d'Italia nel rapporto sul livello di sostenibilità turistica delle destinazioni che ospitano un sito UNESCO, realizzato dall'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali e promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine. L'analisi assegna ad Aquileia un livello di sviluppo turistico pari al 75%. Risulta dinamica la domanda turistica.
1: Le presenze sono tornate sopra i livelli pre-pandemia, raggiungendo il massimo nel 2023, mantenendosi elevate anche nel 2024. Positiva anche la capacità ricettiva con 39 strutture. Permanenza media di 3,8 giorni, superiore alla media di molte destinazioni culturali italiane. Il 28% degli occupati lavora nel comparto turistico. Da rafforzare la capacità imprenditoriale con 7,6 imprese ogni 100 abitanti. Positivi gli indicatori sul rispetto dell'ambiente, eccetto la produzione di rifiuti da consumi turistici da migliorare.
0: È stata inaugurata la nuova sala immersiva del Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa della Delizia, un'infrastruttura digitale d'avanguardia che offrirà ai visitatori un modo completamente nuovo di entrare nell'universo del poeta, del regista, del narratore e dell'intellettuale che ha segnato il Novecento.
2: Vengo dai monteri, dalle chiese, dalle sale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi.
3: L'inconfondibile voce di Pierpaolo Pasolini risuona tra le pareti dove presero forma la sua poesia e il suo sguardo sul mondo. A Casa Colussi, abitazione materna dello scrittore, a Casarsa della Delizia, sede del centro studi a lui dedicato, apre una nuova sala immersiva attraverso un grande schermo LED ad altissima definizione, fotografie, filmati e documenti provenienti dagli archivi del centro studi e di Cinema Zero dialogano con le parole dell'autore, restituendone una presenza viva. Il presidente del Centro Studi Pasolini, Marco Salvadori.
4: Un video lungo 12 metri pieno di alta tecnologia che integra e aggiorna gli strumenti per comunicare la presenza di Pierpaolo Pasolini, non soltanto dentro Casa Colussi, sede del Centro Studi Pierpaolo Pasolini, ma soprattutto per raccontare la grazia e la presenza di Pierpaolo Pasolini anche nei comuni del nostro territorio, che sono stati appunto toccati dalla sua presenza, da Sacile a Zoppo, Coppola, Sesto Regen, San Vito al Tagliamento, Valvasone, Arzene, chiaramente Casarsa, Grado, fino ad arrivare a Idria, perché questo è un progetto che vale su un bando di Interreg 4P Italia-Slovenia e quindi unisce anche due nazioni che sono coniugate appunto dalla figura di Pierpaolo Pasolini.
3: La sala completa il nuovo allestimento di Casa Colussi. Il progetto proseguirà con un'app dedicata agli itinerari pasoliniani transfrontalieri. Casarsa, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: I concerti in Basilica 2026 approdano a Grado con il coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia diretto da Fabiana Nora. Accompagnati al pianoforte da Matteo Di Bella, i giovani cantori si esibiranno in Visioni Sonore, un programma che affianca la musica alla poesia. Tutti i brani sono infatti testi poetici trasformati in canto nella Basilica di Santa Eufemia alle 20.45.
0: Con la voce di Marzia Postogna, che ne è anche ideatrice, va in scena oggi nell'ambito di Trieste Estate il concerto spettacolo dedicato a Kurt Weill, Goodbye Berlin, prodotto dall'Associazione Internazionale dell'Operetta. Assieme all'attrice e cantante triestina ci saranno Alessio Colautti e Giacomo Segulia. Ad accompagnarli una band diretta da Marco Ballabene al pianoforte, Antonio Cozzina al violino, Giuseppe Toffoloni al contrabbasso e Paolo Muscovi alla batteria, alle 21 sul palco di Piazza Verdi.
1: L'associazione culturale Igno presenta una nuova edizione della rassegna dedicata alla produzione

0: Musicale in lingua friulana Istat. Oggi i Cur di Veri porteranno nel cuore verde della città di Udine un concerto che unisce le melodie della musica popolare friulana al mondo intenso e drammatico del tango argentino al Parco Moretti alle 20:45.
1: Il futuro delle piante con i cambiamenti ambientali e climatici in corso sarà al centro dell'attività di due nuove infrastrutture avanzate di ricerca all'Università di Udine. Le nuove piattaforme, costituite da serre, camere climatiche e laboratorio, vanno a rafforzare la dotazione sperimentale del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Il complesso laboratoriale sarà inaugurato oggi al Polo Scientifico dell'Ateneo a Udine dalle 9.
0: Quanto lavoro c'è dietro una vittoria, come si costruisce il percorso di un campione, quale ruolo svolge una squadra nel trasformare il talento individuale in un risultato collettivo? Sono alcune delle domande al centro di Nessuno vince da solo, Andrea Agostini da Pantani a Pogačar, una vita a fianco dei più grandi, primo appuntamento del ciclo di eventi collaterali ispirati alla mostra Ruota libera, la bicicletta nell'evoluzione sociale dell'Italia, in corso a Villa Manin fino al 30 agosto, protagonista della serata. Andrea Agostini, direttore operativo del team Emirates, la squadra di Tadej Pogačar, e figura che ha vissuto da vicino alcune delle pagine più intense del ciclismo contemporaneo anche attraverso il legame personale con Marco Pantani. Con lui dialogherà Alessandro Gallici, collezionista friulano che ha contribuito alla mostra Ruota libera. L'incontro si terrà alle 19 a Villa Manin. Abbiamo intervistato Gallici.
2: Abbiamo preso l'occasione di avere un ospite illustre, Andrea Agostini, un personaggio che si è occupato inizialmente di comunicazione e che ha vissuto a fianco dei due più grandi campioni di ciclismo degli ultimi 30 anni, Marco Pantani e Tadej Pogačar. Con lui faremo una riflessione sul fatto che un campione, soprattutto nel ciclismo, dove il motore del mezzo che va a vincere sulle due ruote è l'uomo, va messo nelle condizioni di poter performare per un lungo tempo, per cui ci sono tutti gli aspetti umani dietro alla vittoria di un campione, e con lui esploreremo proprio questo.
1: L'incontro si inserisce in un'iniziativa più ampia a Villa Manin.
2: Sì, si inserisce in questa bellissima iniziativa di AirPac. In questo caso qua abbiamo preso a spunto la bicicletta come mezzo e specchio dell'evoluzione sociale. L'evoluzione della bicicletta coincide più o meno con la nascita dell'Italia e di come è stata all'inizio, di come ha permesso l'emancipazione delle persone, degli operai, delle donne, e di come è diventata poi negli anni un mezzo estremamente attuale e moderno fino ai giorni nostri, dove è sicuramente un compendio della nostra salute oltre che della mobilità.
1: Prima serata di gare al velodromo Ottavio Bottecchia, i primi risultati importanti sull'anello di Pordenone. La prova UCI dello scratch riservata alla categoria Open ha visto trionfare l'uzbeko Rostovtsev Sergei. Già campione del mondo di specialità da juniores nel 2014, ha regolato allo sprint l'atleta polacco Stanislavski Daniel e l'olandese Havik Joeri, vincitore uscente della tre serie internazionale Città di Pordenone, nonché pluricampione del mondo ed europeo su pista. I giapponesi Kuboki e Imamura sono i primi leader della sei giorni pordenonese.
0: Giornata d'esordio sui campi in terra battuta dell'Eurosporting della 23esima edizione dell'ATP Challenger 75 Cordenons, torneo internazionale con montepremi di $107.000. Avanzano al secondo turno l'argentino Guido Ivan Giusto e il ventenne cesenate Lorenzo Angelini. Oggi si completeranno gli incontri di primo turno del tabellone principale con 12 incontri. Debutteranno anche 7 dei 10 tennisti italiani presenti.
1: Qualche altro appuntamento: a Gorizia proseguono gli incontri sotto l'ombra del campanile con la pittura nel goriziano da Mattia von Gorz all'Ottocento. Interverrà il maestro Juan Arias Gonano. Introduzione di Marco Fiora alle 20:45 in piazza San Rocco, in caso di maltempo in sala incontro.
3: Rassegna stampa.
0: Cominciamo la rassegna con il piccolo di Trieste, Gorizia, Monfalcone, che aprono con lo stesso titolo principale e la stessa fotonotizia centro pagina. Strade del Friuli Venezia Giulia, il decreto spegne 4 autovelox su 10, criteri di omologazione finalmente stabiliti dal Ministero. Alcuni dispositivi ora esclusi potrebbero essere messi in regola, i comuni pronti con i telelaser. Nella fotonotizia il salvataggio dell'uomo caduto in mare con la sua auto dal molo Audace, così abbiamo tirato tirato fuori l'uomo dall'auto. La cronaca, chiusa dal 2008, Palazzo Biserini, gara da 11,2 milioni per la biblioteca. Poi tolleranza zero, il tema sono gli incendi boschivi, la regione decreta il rischio massimo, crisi di mercato, Duino, litticoltura, di mezza le gabbie di Orate e Branzini, e poi il processo non vede i nipotini, minaccia la nuora, nonno condannato. I titoletti di cronaca nella prima pagina dell'edizione del Piccolo di Gorizia Monfalcone: trasporti pubblici verso il rinnovo della flotta dell'APT, si punta a 76 autobus ecologici. Panzano, Succhiatta arriva da Chioggia a inizio agosto, la prima delle due gru. Atletica Gorizia, 200 in gara su piste e pedane del Fabretto, e a grado il 3 ottobre la Barcolana SUP, quest'anno cerca il record di iscritti.
1: Incendi scatta l'allerta massima, apre il Gazzettino di Udine. La regione alza il livello di pericolosità per i roghi montani, entrano in vigore divieti, controlli rafforzati e sanzioni doppie. Le fiamme non danno tregua tra Clout, la Carnia e il Carso, elicotteri in volo e lanci a raffica per fermare i fronti più estesi. La fotonotizia è dedicata agli autovelox, ecco chi può riattivarli, sono omologati. In cronaca, locale bruciato 4 anni per il mandante, l'uomo di 87 anni, residente alla Tisana, era tormentato dalla vendita all'asta. Poi il bilancio di uno sportello, discriminati perché gay, in un anno 120 SOS, e a Tarvisio indagine sulle residenze fittizie, 70 nei guai. Infine il calcio con l'Udinese, ecco le prime amichevoli in attesa di Nicolò Zaniolo. L'apertura dell'edizione di Pordenone è dedicata invece al caso dei PFAS. L'acqua sarà inquinata per decenni, emergenza chimica nelle falde, tempi shock per la soluzione, i cittadini affollano la sala e c'è chi resta fuori, abbiamo paura. Scatta il piano d'urgenza, in 94 case le analisi saranno gratis. Arrivano i sacchi da 3 litri per le famiglie, in campo la regione. In cronaca le tracce di LSD portano gli agenti dagli spacciatori dopo i controlli in centro, perquisizioni ad Aviano, Porcia, Maniago e Pordenone. E a San Vito al Tagliamento, raid al multipiano, presi i vandali, sono minorenni. Aerto e Casso interviene per la ferita, soccorritore a un malore, e a scuola impennata di sanzioni contro i prof, denuncia la CGIL.
0: Prima casa, false residenze, il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. In 70 dichiaravano come abitazione principale quella di Tarvisio, risulta invece la seconda, un raggiro per evitare il pagamento dell'IMU. Fra gli evasori, 46 sono della provincia di Udine. Lanci, un fenomeno che penalizza i comuni, è necessario più personale per fare i controlli. Nella fotonotizia centrale, Roma spegne 4 autovelox su 10, ecco le multe, mappa di quelli che restano accesi in regione, allerta incendi. Multe raddoppiate, aumento anche i controlli e il meteo, in arrivo un'altra ondata di calore, temperature alte anche di notte. A seguire la cronaca, nel centro del capoluogo stop ai varchi ZTL sperimentali, da oggi le multe, poi cedo l'INS, fa causa al teatrone privacy violata, e a Pontebba gara di solidarietà per la famiglia del 38enne morto. Per lo sport, a Lignano nuoto, corsa e salvataggio, la magia delle Bagniniadi, e per la cultura Keanu Reeves con i Dog Star, puro divertimento.
1: Nell'edizione di Pordenone la fotonotizia centrale riproduce una sala di emoz affollatissima, Porcia per l'incontro sui PFAS, analisi gratis nelle abitazioni coi pozzi artesiani, i cittadini diteci la causa della contaminazione. Poi due notizie di cronaca dal capoluogo, blitz antidroga, sequestrato LSD e 6 denunciati, e in veste in centro madre e figlia ha trovato il pirata. In apertura di cronaca locale, grandi eventi e lavori, assegnati 209.000 euro a 9 associazioni, un terzo del totale dei fondi al Festival del Clarinetto, Portus Naonis.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR delle 11, con la partecipazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano, VUE o Fevelin D, massimo interesse, ma anche diverse perplessità da parte dell'associazione ambientalista e dei comitati civici sul futuro del fiume Tagliamento. Al centro del dibattito ora c'è il nuovo bando regionale per la redazione del DOC FAP. A seguire alle 11:20 Radar Estate. Alle 11:55 andrà in onda In Valigia con Daniela Gattorno. I programmi regionali tornano poi alle 14. Finisce qui questa edizione del mattino del giornale radio, redatta e condotta in studio dalla Rezzani ed Eva Ciuc, collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Tommaso Vinoni, in segreteria Manuel Bussani. A tutti un buon proseguimento di mattinata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Cielo variabile caratterizza oggi il tempo, sereno poco nuvoloso sulla costa, maggiori annuvolamenti in montagna con possibili locali, rovesci e temporali che saranno possibili anche su pianura e costa. Sulla rete autostradale il traffico è già sostenuto, per ora scorrevole sulla A23 al Peade, segnaliamo lavori tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud, e più intenso il traffico sulla A4 Trieste-Venezia. In direzione Venezia si segnalano code al momento tra la Pisana e il Bivio con la 28, quindi Portogruaro, mentre in direzione Trieste le code si sono formate già sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il Bivio con la 27. Ricordiamo che tra Portogruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Lavori poi interessano anche il raccordo RA13 con la galleria Carso chiusa in direzione Venezia tra Cattinara e Padriciano, quindi c'è l'uscita obbligatoria a Basovizza per rientrare a Padriciano sul raccordo. Anche sulla diramazione Opicina Fernetti, la RA14, abbiamo una chiusura della corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Trieste e Venezia. Sul tratto A Sistiana-Rabuiese proseguono i lavori all'altezza della galleria Monte d'Oro, dove c'è uno scambio di carreggiata e chiusa la direzione per Trieste, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per la Slovenia. Tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria segnaliamo poi sulla statale 13 Ponte Bana, il più recente, e si tratta di un transito a senso unico alternato nel comune di Malborghetto Valbruna, solo durante il giorno tra le 7 e le 19, possibile anche nel comune di Pontebba. Segnaliamo poi sulla strada regionale 251 della Valcellina un transito a senso unico alternato nel comune di Azzano Decimo in località Corva per verifiche l'altezza del ponte stradale sul Meduna, solo durante il giorno tra le 8 e le 18. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Ore 8.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: GR1.
11: Hormuz, missili e tasse. Trump, pedaggio del 20% del valore delle navi. L'Iran, noi saremo più equi. Missili americani contro infrastrutture. Teheran colpisce paesi del Golfo e due petroliere emiratine. Salgono i prezzi del greggio e del gas. Borse asiatiche in negativo. Fa eccezione la Cina, dove è boom dell'export. Nel GR, focus sugli effetti del blocco dello stretto per il commercio italiano. Volenterosi, 9 paesi europei, Italia compresa, varano lo scudo antimissili. Zelensky soddisfatto, Macron nel giorno della festa nazionale annuncia più spese per la difesa. Legge elettorale al via alla Camera, sulle preferenze ancora non c'è accordo, incognita, voto segreto. Ho ucciso Aurora buttandola giù dal balcone, chiedo scusa. Al processo d'appello a Bologna le ammissioni dell'ex fidanzato sul femminicidio della tredicenne. La madre di lei, ho sempre saputo che era stato lui. Roghi, siccità, temperature sempre più alte, Italia nel pieno della terza ondata di caldo.

0: africano. Preoccupa il livello dei bacini idrici. In Veneto, stato d'emergenza, in Piemonte, consumi limitati. Tifo da stadio e nostalgia. Roma abbraccia Robert De Niro, che presenta il film 900, restaurato in occasione dei 50 anni. Ai giovani in piazza dice: fidatevi del vostro istinto, soprattutto di questi tempi. Mondiali di calcio, semifinali spettacolo con le prime quattro nazionali del ranking. Stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Tutto in diretta su questa rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti fa precipitare il cessate il fuoco. Trump notifica al Congresso la ripresa del conflitto e annuncia un pedaggio nello stretto. L'Iran attacca altre navi uccidendo un marittimo.
1: L'ultima spallata al memorandum di giugno, la sesta, Donald Trump annuncia il ripristino del blocco americano per le navi legate alla Repubblica Islamica a partire da oggi, ma soprattutto, proprio come gli iraniani, ora pretende un pedaggio. Una sorta di rimborso per la protezione che gli Stati Uniti garantiranno alle navi amiche, pari al 20% del valore del loro carico. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. Trump ha ragione, chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica colpendo due petroliere emiratine che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok, morto un marittimo di nazionalità indiana, altri otto feriti. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a bombardarsi nel Golfo, sinora presi di mira soprattutto target militari, ma il presidente americano minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX, ed è in questo quadro di escalation che si riaccende le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Il movimento yemenita filo iraniano ha bombardato l'aeroporto saudita di Aba dopo che ieri Riyadh ha centrato lo scalo di Sana'a con l'approvazione di Trump, secondo il sito Axios. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Immediati gli effetti dell'escalation in Medio Oriente sui mercati finanziari e sulle quotazioni del petrolio. Ci aggiorna in diretta Gelsomina Testa.
2: Sì, buongiorno. Si riaccende lo scontro nel Golfo Persico e ripartono i prezzi di petrolio e gas. Il Brent del Mare del Nord sfiora oggi gli $85 al barile. Il WTI si tiene appena sotto gli $80. Sale anche il gas alla borsa di Amsterdam a 51,5 euro al megawattora, ai livelli più alti da maggio. I listini asiatici, appesantiti proprio dalla risalita delle quotazioni del petrolio, aprono in calo per poi recuperare. Le piazze cinesi festeggiano i dati positivi del loro export. Infatti, mentre le principali economie mondiali sono alle prese con gli effetti dei conflitti, la Cina continua a macinare record. Secondo dati dell'agenzia doganale di Pechino, le esportazioni cinesi hanno registrato a giugno un balzo del 27% rispetto all'anno precedente, trainate anche dal boom dell'intelligenza artificiale, record quindi per il surplus commerciale cinese che a giugno supera i $125 miliardi, oltre le attese degli analisti fermi a 121. Tornando in Occidente, contrastati gli indici future di Wall Street, si attende a breve l'apertura dei listini europei e intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz si riflette in modo significativo anche sui traffici commerciali del nostro paese. Sentiamo.
3: Il passaggio di Hormuz resta off limits per le navi italiane ed europee. Dal 28 febbraio, data di inizio della crisi nello stretto controllato dall'Iran, i traffici marittimi sono diminuiti del 95% nell'area. Gli annunci di tregua, di apertura e chiusura non hanno convinto i principali armatori a riprendere i passaggi, anche perché le compagnie di assicurazione chiedono premi per merci ed equipaggi 7 o 8 volte maggiori di quelli pre-conflitto. Stefano Messina, presidente di Asso Armatori.
4: Pensabile che noi armatori mandiamo navi all'interno di Hormuz. Ci sono soluzioni logistiche alternative, prevalentemente via camion e su altri porti, cosa che comporta aumento dei costi della logistica e congestione nei porti.
3: La crisi di Hormuz si legge anche nei dati Istat. Nei primi 3 mesi di quest'anno, con la guerra che ha interessato l'intero mese di marzo, i traffici hanno pesato per un 8% in meno sull'import-export marittimo dei porti italiani. Amalia Carosi, GR1.
0: Ancora in Medio Oriente per le nuove rivelazioni del New York Times sul piano israeliano fallito all'inizio della guerra per un cambio di regime a Teheran. L'obiettivo era riportare al potere l'ex presidente Ahmadinejad, la corrispondente.
5: Un lavoro durato anni, con viaggi del capo del Mossad e incontri segreti per trasformare l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad in futuro leader dell'Iran. In un lungo articolo pubblicato dal New York Times, che cita fonti americane ed iraniane, il quotidiano racconta come il Mossad abbia preso

0: contatti con Ahmadinejad a partire dal 2023, incontri segreti anche in Europa nel 2024 e 2025, il tentativo di trasferirlo in un luogo sicuro all'inizio del conflitto, i primi di marzo di quest'anno. Ahmadinejad da settimane agli arresti domiciliari, durante la sua presidenza soffocò nel sangue la protesta di quella che fu chiamata l'Onda Verde. A incontrare direttamente l'ex presidente iraniano nel 2024 in un viaggio a Budapest lo stesso ex capo del Mossad, David Barnea. L'operazione culminata proprio all'inizio del conflitto quest'anno, il 28 febbraio, quando un raid israeliano colpì la residenza di Ahmadinejad. L'ex presidente fu portato in una residenza sicura, ma secondo il racconto riportato dal New York Times, in circostanze poco chiare, lo stesso Ahmadinejad avrebbe deciso poi di allontanarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: A Parigi, al vertice dei volenterosi, varata la coalizione europea per lo scudo comune antimissili balistici con 9 paesi, tra cui l'Italia. Servirà a convincere la Russia a negoziare, dice il presidente ucraino Zelensky, presente alla riunione ospitata da Macron. La corrispondente.
2: Monsieur le Président de la République.
3: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle Forze Armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, a cui ha partecipato il presidente Zelensky, e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
4: Au côté du peuple ucrainien.
3: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E negli attacchi sul territorio ogni giorno l'Ucraina conta e piange le sue vittime civili e i suoi soldati morti in battaglia. Per riunire in un unico luogo ufficiale i caduti, anche quelli del conflitto del Donbass iniziato nel 2014, alle porte di Kiev è stato creato un grande sacrario militare espressamente ispirato al cimitero di Arlington negli Stati Uniti. La nostra inviata.
5: Una pioggia sottile bagna il grande prato punteggiato di stele in marmo bianco con la croce cosacca stilizzata, tutte uguali, tutte alla stessa distanza. È il cimitero militare nazionale inaugurato a fine agosto per onorare e seppellire i soldati caduti. 130 ettari destinati ad accogliere fino a 160.000 salme. Milite ignoto, c'è scritto su gran parte delle stele. Più in qua invece compaiono quelle con nomi e foto.
6: 145.
5: Di 145 conosciamo già l'identità, mentre gli altri 312 ancora non sono stati riconosciuti, ci dice il custode, veterano della guerra del 2014. L'identificazione è complessa e richiede tempi lunghi. Rilevato il DNA, bisogna confrontarlo con quello dei familiari e in certi casi non ci sono parenti stretti che possano fornire campioni biologici. Una giovane coppia arriva con un mazzolino di fiori bianchi e lilla. Siamo venuti a trovare mio cognato, ci dice Caterina. È morto a dicembre, aveva 33 anni. Il suo nome è sulla stella. Quando un tuo caro cade in battaglia e non hai il corpo, non hai una tomba, non ti dai pace. Questo posto per noi è un conforto. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Negli Stati Uniti, il segretario di Stato Rubio contro la Corte Penale Internazionale, accusata di minacciare la sovranità americana, e prospetta provvedimenti tra le misure possibili, la revoca di visti, le pressioni diplomatiche su altri stati affinché abbandonino la Corte. Nel paese riprendono le marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un cittadino ispanico con permesso di soggiorno. È il secondo caso in pochi giorni.
7: La violenza dell'ICE, l'Agenzia Federale per il Controllo dell'Immigrazione, torna in primo piano negli Stati Uniti con 2 morti in una settimana. A Biddeford, nel Maine, un colombiano di 26 anni è stato ucciso da un agente dell'ICE che in un primo tempo ha sostenuto che l'uomo stava fuggendo per non essere espulso. Poco dopo, lo stesso Dipartimento per la Sicurezza Interna interna ha ammesso che non c'era alcun mandato nei suoi confronti e, secondo l'Organizzazione per i diritti dei migranti, aveva il permesso di lavoro e il numero di previdenza sociale. È la nona vittima dell'AIS dall'inizio della stretta dell'amministrazione Trump. Solo sei giorni fa, a Houston, in Texas, un immigrato messicano di 52 anni, Lorenzo Salgado, operaio edile, padre di 3 figli, incensurato e in attesa di regolarizzazione, è stato ucciso mentre portava la sua squadra al lavoro.

0: L'AIS, che inizialmente lo ha accusato di aver tentato di investire un agente, è stata smentita da 3 testimoni e alla fine ha ammesso che Salgado non era l'obiettivo dell'operazione. Per la sua morte e per la nuova vittima del Maine sono state organizzate marce di protesta. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Rai Radio 1. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci. Per la premier è stata una giornata tra impegno antimafia e memoria, poi la partenza per Doha.
2: È nel Golfo Persico la Presidente del Consiglio per partecipare alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per l'ex emiro del Qatar, Al Thani, partita dopo la visita al Museo del Presente di Palermo, dove ieri si è visibilmente commossa davanti ai resti della Fiat Croma, su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo. È un'emozione tagliente e penetrante, ha detto.
3: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
2: Una storia che non si interrompe il 23 maggio del 92, il giorno della strage, al contrario.
3: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
2: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni. In prefettura la premier ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stella che ricorda le vittime della strage di Capaci, nel pomeriggio a Roma per il CDM con un nuovo provvedimento legato al pacchetto sicurezza e la nomina del nuovo presidente della Consob. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
1: Ed è Guido Stazzi il nuovo presidente della Consob, esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Diventa presidente dell'autority di vigilanza dei mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Nuovo CDA per il gruppo Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli ha confermato presidente, mentre Giampiero Strisciuglio, come già trapelato nei giorni scorsi, è il nuovo amministratore delegato. Legge elettorale. Nel primo pomeriggio la discussione alla Camera, premio di maggioranza, alternanza di genere e soprattutto il nodo preferenze al centro dell'attenzione.
4: Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma dal Carroccio Matteo Salvini rassicura: le preferenze non sono un problema. La linea leghista verrà decisa questa mattina come quella degli azzurri. Il capolista ha bloccato con 3 nomi da scegliere il miglior compromesso possibile, suggerisce agli alleati il partito della premier. Giovanni Donzelli.
5: E valuteranno col dettaglio, hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno, però l'auspicio è che sia sostenuto da tutto il centrodestra, ovviamente.
4: Le opposizioni valutano la richiesta di voto segreto, intanto sono pronte a contrastare punto per punto, dice AVS, una legge definita inemendabile. Alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD che critica le priorità della maggioranza. Marco Sarracino.
6: Mentre i salari non crescono, aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere.
4: Con la scusa della stabilità punta l'inamovibilità, l'attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni su Repubblica. I 5 Stelle hanno presentato un loro emendamento sulle preferenze con soppressione del listone e diminuzione del premio di maggioranza. PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra saranno in serata all'iniziativa La Notte della Democrazia organizzata da Più Europa contro la riforma elettorale. Francesco Macaro, GR1.
1: Le 8:15, il gran caldo sull'Italia, alte temperature che favoriscono il divampare degli incendi. Molte le regioni interessate da roghi, il Friuli Venezia Giulia, dove bruciano i boschi della Carnia e della Valcellina, la Toscana, diversi ettari andati in fumo vicino a Firenze, l'Abruzzo. In Campania sotto controllo il rogo a Ponticelli, ma resta sotto osservazione la Solfatara, 22 persone allontanate dalle case per precauzione. In Puglia le fiamme lambiscono anche lo stabilimento dell'ex Ilva. Di queste ondate di calore, è la terza in poco tempo, e delle sue conseguenze abbiamo parlato con Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
7: Professore, lei è a capo del progetto europeo di carotaggio del ghiaccio in Antartide, tra l'altro appena concluso, per conoscere il clima del passato. Allora, ondate di calore con questo andamento ci sono già state?
8: È chiaro che in epoche, parlo di milioni di anni fa, la Terra è stata anche più calda di adesso, ma quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Questo non si è mai verificato negli ultimi milioni di anni, quindi è proprio la velocità che l'uomo impone al cambiamento che ci deve far pensare.
7: Ma vuol dire che queste ondate di calore diventeranno la norma?
8: È molto probabile. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
7: Cominciando

0: Da dove, professor Barbante?
1: Le città sono molto molto vulnerabili perché creano delle isole di calore e danno delle conseguenze poi su molti fronti, l'aumento della mortalità, ma anche stress a infrastrutture, tipo infrastrutture energetiche, i trasporti, la riduzione della produttività nel lavoro. Ci sono tantissimi effetti negativi anche nell'agricoltura e negli ecosistemi.
0: Donatella Gori, GR1.
2: E tra le conseguenze c'è anche la siccità che quest'anno si manifesta al nord con ricadute anche sul fronte della produzione dell'energia, per il 40% di portata in meno nei bacini idrici, il Po già sotto lo zero. In Veneto è stato dichiarato lo stato di emergenza, la situazione è critica anche in Piemonte.
3: Sono oltre un centinaio i comuni dove è in vigore un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, non bagnare i giardini, riempire le piscine, lavare le auto. 71 sono nell'Alessandrino, va dalla Valle Bormida, Predosa, Rivalta Bormida, nel torinese Quincinetto, nel cuneese Sampere, Pianfei, Beinette, Caraglio. La siccità sta diventando un'emergenza nonostante le premesse positive di una primavera piovosa. Per questo la regione ha convocato un vertice al grattacielo. Problematica la situazione dell'agricoltura, riso compreso, da qui la necessità di rilasciare l'acqua delle dighe degli impianti idroelettrici.
4: Non possiamo aspettare neanche un minuto e pertanto abbiamo già fatto interventi con Terna, con Iren, con gli amici del Canton Ticino e della Valle d'Aosta per avere quella che si chiama lo sversamento, cioè la possibilità di usare i loro bacini per intervenire sui raccolti maggiormente in difficoltà.
3: L'idropotabile non è in emergenza, ma oltre 100 comuni stanno già imponendo ai cittadini un utilizzo responsabile, evitando di sprecare l'acqua in attività non indispensabili, mentre sono già in azione autobotti per il rifornimento. Caterina Cannavà per il GR1.
2: Oggi 4 città da bollino rosso per il caldo, a Firenze e Perugia, che lo sono da diversi giorni, si aggiungono Brescia e Torino. Dunque, ne abbiamo già un'idea, ma sentiamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi e nei prossimi giorni, le previsioni in diretta con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Sì, la previsione non dà segnali di precipitazioni se non nella giornata di oggi al nord, sempre a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, e che sfocerà localmente nel tardo pomeriggio anche nelle pianure del Veneto, toccherà la Lombardia, in un contesto con un po' più di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti, ma con quantitativi di precipitazione non abbondanti. Situazione che persisterà un po' per tutta la settimana, si ripeterà la stabilità, quindi l'atmosfera resterà stabile, ci saranno pochissimi fenomeni e saranno sempre rilegati alle aree montuose, quelle settentrionali, e toccheranno durante la settimana ancora l'Appennino. Per quanto riguarda le aree pianeggianti non ci saranno precipitazioni in questa settimana.
2: E le temperature sono stabili?
5: Le temperature oggi sono in aumento. Infatti nelle aree più interne della Sardegna oggi toccheremo i 40 gradi, ma non solo, arriveremo anche in area garganica a toccare i 40-41 gradi. Situazione che nel corso della settimana tenderà a rimanere alquanto stabile. Ci sarà un successivo aumento, ma più che altro una diffusione delle temperature elevate al sud verso il fine settimana, ovvero tra venerdì e sabato, dove i valori diffusamente toccheranno i 40 gradi al sud e sulle due isole maggiori.
2: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino. Sono le 8:20, parliamo ora della bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei 4 esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rai 3. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito, per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione, per le insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Svolta nell'omicidio della 13enne Aurora Tila a Piacenza nel 2024, confessa l'ex fidanzato: ho sempre creduto che fosse colpevole, le parole della madre della vittima.
0: una figlia che ti viene uccisa a 13 anni nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante.
6: Con un filo di voce, Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, parla a fine udienza. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato, ha detto di essere stato lui ad uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, rendendo dichiarazioni spontanee, il giovane condannato a 17 anni dal Tribunale dei minorenni per omicidio

0: omicidio aggravato dallo stalking, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Ancora la mamma di Aurora:
1: sapevo fin dall'inizio che era colpevole, mia figlia non sarebbe mai uccisa.
0: La procura accusò subito il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. Contro di lui i messaggi di odio inviati alla vittima. Un testimone ha raccontato di averlo visto colpire le mani di Aurora strette alla balaustra fino a farla cadere. È un cerchio che si chiude, commenta l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
2: Questa probabilmente per l'imputato è l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro che venga confermata la sentenza di primo grado, in quanto la riteniamo congrua.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
3: E novità arrivano anche sull'omicidio del giovane Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto a maggio alla stazione di...
4: Violenza di strada, scontri tra bande per il controllo del territorio, una vendetta e uno scambio di persona. Sembrano essere questi gli elementi che hanno portato alla morte di Gianluca Ibarra, ammazzato a 22 anni con 30 coltellate e buttato in un intercapedine tra i binari della stazione di Milano Certosa. È successo in una sera di fine maggio. Ora sono arrivati 6 arresti, dopo 2 già eseguiti il mese scorso. A giugno era finito in carcere Jefferson Echevarria, 19enne peruviano, appartenente, come tutti gli altri, ai Latin Kings. Quel pomeriggio c'era stata una scaramuccia tra loro e alcuni membri della Mala Salvatrucha, gang originaria di El Salvador. Per questo i Latin Kings hanno deciso di tornare in forza. Quando hanno visto Gianluca col fratello e un amico, li hanno probabilmente scambiati per nemici, di cui l'aggressione violentissima, ma nessuno dei tre risulta aver mai fatto parte delle cosiddette pandillas, le bande criminali originarie del Latino America. Ieri le manette sono scattate per 6 giovanissimi, un dominicano e 5 peruviani, massimo 22 anni. Tra loro anche il trapper Ray Omar, che avrebbe aiutato a circondare la vittima. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
3: Lo sport, mondiali di calcio, siamo alle semifinali che promettono spettacolo. Stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Tutto in diretta su questa rete.
5: Pallone che arriva a Spence.
6: Le migliori 4, lo dice il ranking, parametro in passato tutto sommato relativo, reso invece assoluto dal verdetto inappellabile di 100 partite.
5: Jude Bellingham.
6: Partiamo dal basso, si fa per dire. L'Inghilterra di Tuchel, non spettacolare ma pragmatica, a tratti baciata dalla buona sorte. Se non gira Kane, c'è Bellingham, 6 reti ciascuno, da record.
5: Il sigillo di Mbappé.
6: La Francia di fatto la vera favorita lo è sin dall'inizio e le promesse le sta mantenendo. Mbappé implacabile, 4 bocche di fuoco in avanti e allora unico dubbio l'equilibrio tra i reparti, ma Deschamps proprio uno sprovveduto non ci sembra.
5: La Spagna ancora con Merino.
6: Nell'ultimo europeo però i Blu sono stati battuti dalla Spagna, poi campione. La furia della Roca si è un po' attenuata e ci ha pensato il provvidenziale Merino. Banale ma vero, dovrà accendersi la miglia mal che finora ha brillato solo a tratti.
5: Alvarez trova un grandissimo gol.
6: Elogio della follia, l'Argentina campione in carica ne segna sempre 3, eppure soffre le pene dell'inferno in affanno dopo le 2 maratone supplementari, ma la madre di tutte le partite contro gli inglesi potrebbe dare nuova linfa alla scaloneta. Dalla scollaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
3: Stasera la Francia ai mondiali e nel giorno della festa nazionale riparte anche il tour dopo un giorno di riposo. In calendario la 10ª tappa, 166 chilometri da Aurillac a Lelioran. Frazione molto impegnativa con ben 7 gran premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi sul danese Vingegaard. Tempo di vacanze, è già corsa al mare, alle spiagge, tra quelle libere è premiata dal Touring Club italiano e da Lega Ambiente. Il primo posto è andato al comune di Bacoli, nel Golfo di Napoli.
7: Il comune di Bacoli, tra i golfi di Gaeta e Pozzuoli, ha approvato una delibera per destinare oltre l'80% del litorale alla spiaggia pubblica, in controtendenza con il resto della Campania, dove quasi il 70% delle aree balneabili è a pagamento, percentuale che in altre regioni sale all'80%. Per questo Legambiente e Touring Club Italiano lo hanno premiato. Sebastiano Venneri, responsabile turismo Legambiente.
8: La Cassazione e il Consiglio di Stato riconoscono come bisogna riconoscere una porzione significativa del litorale per le spiagge libere. Non è più consentito che vengano privatizzate e relegate a spazi di degrado. Il lavoro che ha fatto il sindaco di Bacoli è stato eccezionale.
7: Il primo cittadino Giosi Gerardo della Ragione aveva risposto così via social al gestore di uno stabilimento che definiva pezzenti gli avventori della spiaggia libera. I pezzenti si riprenderanno ciò che è loro.
9: È un premio che ci onora, conferito da Legambiente, da Touring Club Italiano, che pone Bacoli tra le città con il mare più bello d'Italia, ma quel mare va difeso e va garantito a tutti.
7: Francesca Fornario, GR1.
3: Il cinema 900 di Bernardo Bertolucci compie 50 anni. A celebrare la ricorrenza in occasione dell'uscita della versione restaurata del film

0: In una piazza del centro di Roma, gremita di giovani, una star che proprio in quel film aveva lavorato.
1: Piazza San Cosimato, un'arena infuocata per Robert De Niro nella rovente notte romana. A poche centinaia di metri dalla casa di Bernardo Bertolucci e al cinema in piazza che lo aveva accolto più volte, la presenza di De Niro, arrivato per i 50 anni di Novecento, provoca un tifo da stadio. Aspettavo una cosa più intima, esordisce l'attore. Bernardo era simpatico, talvolta non lo capivo, era un poeta. Non lo rivedo da anni, ma Novecento parla di oppressione, fascismo, giustizia. Sono orgoglioso di averlo fatto. E mi ha regalato la migliore esperienza gastronomica della carriera, quei ristoranti in Emilia. Ai tanti giovani in piazza, fidatevi del vostro istinto nel giudicare il buono ed il cattivo, soprattutto di questi tempi. E prima che si alzi la ola per lui nella piazza, God bless Italy. Dio benedica l'Italia. Miriam Mauti, GR1.
0: La musica, un'artista unica, si prepara a festeggiare un disco che compie 30 anni con una riedizione straordinaria. Anche The Power of Love tra i brani di Live a Paris, Céline Dion ha scelto il vinile per celebrare il suo album dal vivo. Uscirà il 4 settembre, pochi giorni prima del suo attesissimo ritorno sulle scene francesi. Il doppio LP conterrà anche l'inedita A Paris, bonus track in studio e poi un libretto di 8 pagine ricco di fotografie e testi originali. E non è tutto. Nella stessa data saranno pubblicati in vinile altri 14 album del catalogo di Céline Dion. Tra i successi spiccano Let's Talk About Love e Falling Into You. I'm falling into you. Sono le 8:28 minuti, ora torna a Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
2: Buongiorno Sabrina, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella seconda parte ci occuperemo di legge elettorale che oggi dalle 14 torna nell'aula della Camera. Oltre 200 le proposte di modifica presentate. Intanto la maggioranza ha trovato un accordo per garantire il voto ai fuorisede.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Alessio Caranzetti. Da Sabrina Baldetti, buon ascolto, buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it. Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatina.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
9: Fiorentini, le gallette.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: Non abbiamo al mercato compensazioni da chiedere, ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
13: Una legge elettorale che dia stabilità e governabilità. Noi Moderati vuole ridare la possibilità a tutti i cittadini di scegliere il proprio deputato o senatore.
14: Noi voteremo tutti gli emendamenti che servono per superare le liste bloccate, siano essi i collegi maggioritari, i collegi uninominali proporzionali, siano le preferenze, perché non va bene la scheda che allegano alla loro riforma di legge elettorale, una scheda lenzuolo.
15: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani
6: italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie.

0: per le liste d'attesa o dimentica che in Italia gli stipendi sono tra i più bassi in Europa.
1: 8 e 31 minuti, seconda parte di Radio Anch'io, ci occupiamo di legge elettorale, vi abbiamo fatto ascoltare qualche voce di politico, Salvini, Lega, Lupi, Noi Moderati, Alfieri del PD e Bonelli di AVS. Oggi alle 14 tornerà la proposta di riforma nell'aula della Camera. Continuate a scriverci al nostro numero per i messaggi WhatsApp 335 699 2949, messaggi

0: le scorse ore si è trovato un accordo nella maggioranza per garantire il voto ai fuorisede. E noi proprio da qui partiamo e ne parliamo con Jari Russo, che è rappresentante di The Good Lobby, che coordina la rete Voto Fuorisede. Buongiorno Russo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, c'è questa novità per la quale voi vi siete molto battuti, per introdurre il voto per i fuorisede. Innanzitutto sì. Le chiedo chi riguarda questo problema, quante persone, chi sono insomma i fuorisede?
1: Allora, i fuorisede, come spesso in realtà vengono associati agli studenti, in realtà come sappiamo sono tantissime categorie di elettori, sono studenti, sono lavoratori, sono persone che si curano al di fuori della propria provincia, stiamo parlando di milioni di persone. Secondo il Libro Bianco, che è appunto un documento che è stato redatto nella scorsa legislatura da una commissione di esperti, si tratta di circa 4,9 milioni di persone. Chiaramente non sono dati aggiornati, ma è importante insomma sottolineare come effettivamente sia un numero altissimo e che tra l'altro è in costante crescita. Sappiamo che la mobilità ormai è una costante nel nostro paese e che sono effettivamente tante categorie che di solito neanche consideriamo, le categorie insomma di sportivi, lavoratori dello spettacolo, gli stagionali, insomma, che tra l'altro appunto rischiano da un lato di essere esclusi da questo emendamento. Adesso magari ne parliamo.
0: Ecco, parliamone, perché ci aiuti un po' a capire, visto che è proprio il vostro tema, come funziona questo emendamento sul quale appunto si è trovato l'accordo. Ricordiamo, non si è ancora votato, si comincerà nel pomeriggio. Si partirà dalla questione pregiudiziale che viene presentata al testo e poi si partirà appunto con il voto. È previsto un lungo seguito del dibattito, si parla di oltre 22 ore di lavoro, insomma bisognerà vedere se poi ci sarà una seduta fiume ininterrotta oppure se l'aula deciderà di dividere appunto la discussione. Però rimaniamo sui fuorisede, Russo.
1: Sì. Certo, allora diciamo che per quanto riguarda questo emendamento io faccio una premessa, nel senso che noi abbiamo lavorato negli ultimi mesi, come insomma sottolineavamo anche prima, per inserire in ogni caso appunto il voto fuorisede all'interno della legge elettorale. Siamo stati auditi in commissione, abbiamo avviato una serie di incontri istituzionali con tutte le forze politiche, abbiamo fatto pressione mediatica, abbiamo fatto delle mobilitazioni, insomma abbiamo provato tutti gli strumenti, come facciamo chiaramente dal 2020 che abbiamo adottato questa battaglia, per convincere la maggioranza affinché appunto si possa inserire il voto fuorisede all'interno di questa riforma. È stato un lavoro difficile perché la maggioranza era lungi dall'essere compatta rispetto a questo tema, quindi insomma la prima cosa che mi viene da dire è che siamo soddisfatti insomma quantomeno che tutti si siano trovati alla fine d'accordo rispetto a questa possibilità, quindi insomma abbiamo espresso soddisfazione per questo. Detto ciò, appunto
0: c'è un ma, si intuisce dalle sue parole che c'è un ma.
1: C'è un ma, sì. No, perché chiaramente negli scorsi giorni abbiamo esaltato questa cosa come una grande innovazione e lo crediamo che lo sia, perché inserire il principio in norma è la cosa più importante. Qual è il ma? Il ma è che l'emendamento è per certi versi limitante, nel senso che ci sono due punti in particolare. Al di là del discorso, insomma, seggio di domicilio o di residenza, perché questo emendamento che cosa prevede? Prevede la possibilità per gli studenti, i lavoratori, le persone che si curano da fuori sede di iscriversi entro il 31 dicembre e o entro il 30 giorni dal trasferimento in un altro comune in delle liste elettorali per esprimere insomma il proprio voto all'interno del collegio insomma di domicilio temporaneo, quindi insomma non il collegio di residenza ma il collegio di domicilio, entro questo 31 dicembre appunto come scadenza, e soprattutto lo permette a fuorisede per almeno 9 mesi, che è la cosa, come possiamo intuire, più limitante, nel senso che lo dicevamo prima, noi abbiamo nella nostra coalizione anche appunto sportivi, lavoratori dello spettacolo, se pensiamo anche alle persone che si curano, chiaramente tantissime si curano per meno di 2 mesi, perché chiaramente stiamo parlando insomma di tempi un po', speriamo, più brevi, insomma, altrimenti stiamo parlando di casi molto gravi che escludono tantissime persone, e gli stagionali, insomma tutta una serie di categorie. Che cosa abbiamo proposto? In realtà non siamo stati con le mani in mano neanche questo fine settimana, e abbiamo continuato le interlocuzioni con le forze di maggioranza, con Fratelli d'Italia in particolare, che ha dimostrato molta disponibilità nel riformare

0: formulare l'emendamento, ci stiamo provando. Io ieri ero insomma alla Camera, stamattina sarò ancora lì e proveremo appunto a proporre le nostre riformulazioni. Quali sono? Sono due in particolare. La prima, questa di dei 9 mesi, diciamo, di riformularla a 3 mesi, come era l'sperimentazione del 2024 e del 2025. La seconda sulla scadenza per riaprire una seconda finestra di registrazione se le elezioni cadono nella seconda metà dell'anno.
1: Quindi perché per il 31 dicembre, lei dice, è una data troppo anticipata, insomma, magari non ci si può, non si può sapere.
0: Di esserlo,
1: che
0: si... sì.
1: Va bene, grazie mille. Grazie a Yari Russo, rappresentante di The Good Lobby, che coordina la rete Voto Fuori Sede. Grazie Russo, e do il buongiorno all'onorevole Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Movimento. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora onorevole, è soddisfatta lei di questo emendamento che dovrebbe introdurre la possibilità di votare anche per i fuorisede?
2: Ma soddisfatta direi proprio di no, perché come diceva ieri Russo ci sono una serie di criticità che vanno sia dal, proprio dalle modalità con cui è possibile effettuare appunto la registrazione per poter votare fuori sede, ma sia proprio nelle modalità di espressione di voto, perché noi riteniamo che consentire il voto per i candidati del collegio di temporanea residenza in qualche modo possa alterare il principio di rappresentatività. Ne ho parlato ovviamente con gli esponenti di maggioranza e che insomma sono al corrente della nostra posizione, e devo dire che ho trovato anche riscontro positivo, nel senso che sono consapevoli di questa criticità, perché consideriamo una cosa: i territori soprattutto del sud sono già stati svuotati di servizi, sostanzialmente di infrastrutture, e questo ha determinato una fuga, spesso una fuga di residenti, spesso una fuga di persone che mantengono la propria residenza. Ora svuotarli anche di potenziali, insomma, elettori e quindi di rappresentanza e rappresentatività è come una spirale infernale nel quale andiamo, insomma.
1: E quindi mi scusi onorevole, qual è la vostra proposta?
2: Le regioni del sud. La nostra proposta invece è il voto presidiato e il voto anticipato presidiato. È una proposta di legge che abbiamo depositato a mia prima firma, ma che deriva da un lavoro fatto nella scorsa legislatura dall'allora ministro D'Incà, insieme ad una commissione di esperti presieduta dal professor Bassanini, che hanno esaminato il fenomeno dell'astensionismo involontario e hanno fatto appunto questa proposta, che consentirebbe a tutti di votare sempre fuori sede, ma di votare per i candidati del proprio collegio di residenza, mantenendo comunque la libertà e la segretezza del voto. Questa secondo noi sarebbe una proposta organica e strutturata.
1: Onorevole, come si attuerebbe in termini pratici?
2: Allora, si attuerebbe attraverso la possibilità di esprimere un voto anticipato, non contestuale ai giorni fissati delle elezioni,
1: anticipato
2: ma la settimana precedente,
1: di qualche giorno.
2: Sì, come accade più o meno negli Stati Uniti, presso dei presidi che noi avevamo individuato in maniera informale. Questo non è presente nella nostra proposta di legge, perché poi sarebbe stata attuata con dei regolamenti, però già erano stati individuati quali presidi, gli uffici postali, perché sono i luoghi presenti in tutti i comuni d'Italia. Sì. Lì, attraverso insomma un presidio, quindi pubblici ufficiali che presidiano le operazioni di voto, cambierebbe la tessera elettorale, che sarebbe finalmente digitale. Quindi l'identità, diciamo, elettorale digitale, e anche la scheda elettorale, che sarebbe stampata de visu contenente i candidati del collegio di residenza. E chiaramente le schede sarebbero tutte uguali anche per i seggi cosiddetti canonici, quindi addio alla scheda che conosciamo, a quella scheda che conosciamo. Cambierebbe il formato della scheda, che sarebbe uguale per tutti, altrimenti sarebbe riconoscibile il voto. In questo modo il diritto di voto fuori sede sarebbe riconosciuto sempre e a tutti. Ciò premesso, però, mi consenta di dire, perché ci tengo molto, che questa è una battaglia che io porto avanti insieme al mio gruppo, insieme al mio partito, insieme a tutte le associazioni, The Good Lobby, Voto Dove Vivo, da anni, per cui considero comunque questo un primo passo, quello proposto dalla maggioranza. Quindi noi saremo propositivi nel proporre delle modifiche correttive all'emendamento presentato dalla maggioranza, e sicuramente lo guardiamo comunque con favore.
1: Collaborativi. Ecco, onorevole Baldino, le leggo il messaggio che arriva da Marco da Firenze: solo il proporzionale puro assicura la corretta rappresentazione e bilanciamento dei cittadini. Lei che ne pensa?
2: Mi trova pienamente d'accordo.
1: Immaginavo.
2: Ovviamente noi abbiamo il secondo emendamento che verrà votato oggi, il numero 2.

0: Del fascicolo è proprio la nostra proposta di legge di sistema elettorale, che è un proporzionale puro, con soglie di sbarramento alto e con le preferenze. Io come, diciamo, i costituenti, ritengo che sostanzialmente il proporzionale sia implicitamente contenuto nella nostra Costituzione, che parla di una democrazia, di una repubblica parlamentare, dove le alleanze si cercano in Parlamento, e il proporzionale garantirebbe effettivamente la rappresentanza e darebbe veramente voce reale al voto del corpo elettorale.
1: Onorevole, un altro tema su cui si sta discutendo, soprattutto all'interno della maggioranza, è quello delle preferenze. Ci scrive Sini Pigi, così si firma, dalla provincia di Olbia: ai cittadini deve essere data la possibilità di poter scegliere con le preferenze da chi essere rappresentati. È vergognoso avere liste bloccate con eletti che non conoscono i collegi, con tutte le problematiche appunto dei singoli collegi. Anche qui le chiedo la posizione del Movimento.
0: Sì, anche qui la nostra posizione è storica ed è cristallizzata negli emendamenti che abbiamo presentato, non solo nella proposta di legge complessiva, ma ce n'è uno che prevede appunto la introduzione delle vere preferenze, non quelle proposte da un emendamento presentato da alcuni esponenti di maggioranza, da non tutta la maggioranza, che sarebbe la previsione di una ristretta cerchia di preferenze agli elettori con capilista bloccati. Noi riteniamo invece che dare correttamente la voce ai cittadini, però con una legge elettorale che sia effettivamente voce ai cittadini, perché guardate che noi abbiamo presentato l'emendamento per introdurre le preferenze e lo voteremo, penso oggi o domani, ma riteniamo che comunque questa legge rimanga invotabile anche se ci fossero introdotte le
1: Onorevole
0: preferenze.
1: Baldino, mi scusi, ma se ci sarà un emendamento da parte di alcuni partiti della maggioranza, perché potrebbe capitare questo Fratelli d'Italia, Noi Moderati, voi lo voterete comunque, anche se non è
0: Noi
1: presentato da voi?
0: No, noi voteremo il nostro, sicuramente noi voteremo il nostro. Ho già detto che questa proposta di legge, questa legge così come è stata proposta e scritta, non sarebbe votabile anche se si inserisse il sistema delle
1: Delle preferenze.
0: preferenze.
1: Va bene,
0: Quindi non
1: grazie.
0: migliorerebbe le cose.
1: Chiarissimo. Grazie all'onorevole Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Grazie per essere stata con noi. Do il buongiorno anche a Francesco Clementi, professore di diritto pubblico italiano e comparato all'Università Sapienza di Roma, e autore di un libro di recentissima uscita dal titolo Votare per la casa editrice Il Mulino, quindi proprio di strettissima attualità. Buongiorno, professore.
2: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
1: Professore, allora partiamo dalla principale novità di queste ultime ore, insomma di questo fine settimana, l'introduzione appunto del voto ai fuorisede. È una novità nel nostro sistema.
2: Sì, è una novità, certamente, è una novità che abbiamo anche in parte già sperimentato in alcune elezioni precedenti, nelle europee del 2024, nel referendum del 25, ma è certamente una novità importantissima, aggiungo, nel nostro ordinamento, perché pone e sana una questione molto seria, cioè il fatto che dentro la mobilità di un paese come il nostro, che naturalmente vede persone vivere come domicili lontani dalle loro residenze, la possibilità di poter votare in quelle realtà e comunque di esprimere il proprio voto è un grande salto qualitativo, non da ultimo perché il costo per tornare a votare nel proprio paese, nella propria città di residenza, nel proprio comune di residenza, evidentemente è un costo che non tutti possono sostenere. Non da ultimo, e faccio fare una battuta perché in Italia noi votiamo moltissimo, ogni anno praticamente c'è una tornata in qualche modo di votazione, e questo naturalmente ha un costo nella vita di tutti
1: Certo.
2: i cittadini, soprattutto se vogliono esercitare il diritto di voto, e noi abbiamo altri problemi legati all'astensionismo, come noi. Quindi diciamo sì a questa prospettiva che sembra delinearsi.
1: Professore, allora, tra le principali novità di questa proposta di riforma cosiddetta Bignami, poi Bignami bis, c'è appunto il premio di maggioranza. Un premio di maggioranza che potrebbe arrivare a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Le chiedo qual è allora l'intento di questa riforma.
2: L'intento della riforma mi sembra molto chiaro. L'obiettivo è evitare che non vi sia una maggioranza parlamentare nel prossimo Parlamento, e questo si ottiene sostanzialmente trasformando quello che oggi noi abbiamo in collegi uninominali, un terzo sostanzialmente del sistema, in un sistema appunto in cui il vincitore degli altri due terzi dentro un sistema proporzionale ottiene quello che è appunto un premio per avere sostanzialmente il 55% massimo. della maggioranza parlamentare.

0: rispettare. È una questione molto seria, è una questione molto delicata, perché naturalmente apre anche una dinamica per certi aspetti nuova nel nostro ordinamento, anche se abbiamo già vissuto elementi di questo tipo, e tuttavia apre con chiarezza un dibattito sulla funzione della stabilità di un governo il giorno dopo il voto.
1: Ecco, professore, ci scrivono i nostri ascoltatori dei messaggi. Maria Rosa ci scrive: a mio avviso il premio di maggioranza alla coalizione che raggiungerà il 42% sarà comunque sbilanciato, in quanto voterà circa il 60% degli aventi diritto. E qui ritorniamo al tema dell'astensionismo citava lei prima. E ci sono poi alcuni ascoltatori che ci dicono che tutto sommato la stabilità noi la stiamo già provando con questo governo, e quindi forse non era necessario rimettere mano alla legge elettorale.
0: Allora, sulla necessarietà o meno di rimettere una legge elettorale non mi esprimo, perché è un fatto politico, certo. E quindi, diciamo così, i partiti scelgono di quando farla, scelgono se farla. Il tema di fondo è che certamente si ottiene una stabilità se gli elettori votano in maniera coerente, dando una maggioranza. Fatto sia che la tradizione più recente, anche repubblicana, degli ultimi 30 anni, quando dico più recente, ci dimostra in realtà che noi in realtà siamo un paese dove difficilmente, non da ultimo perché abbiamo due camere che danno entrambe la fiducia, fatichiamo, diciamo così, a produrre un governo con una maggioranza univoca. Quindi, se da un lato vedo, come dire, una chiara, diciamo, realtà, cioè che siamo dentro una legislatura con un governo stabile, che tra i più lunghi della storia repubblicana, fatto si è che è un caso per certi aspetti, è un'eccezione che conferma una regola. Basta guardarsi all'indietro e capire che con due camere che danno due fiducie, con un solo voto riuscire ad ottenere una fiducia uguale e coerente politicamente su entrambe le camere è molto complicato.
1: Ecco, professore, ci scrive Vito da Bari: preferenze uguali clientelismo. Alessandro da Torino: gli italiani si sono espressi con un referendum a favore del maggioritario e contro il proporzionale. Ale ci scrive: il proporzionale condanna la precarietà governativa, che è una sventura politica. Le chiedo una cosa, professore, visto questo premio di maggioranza previsto, se ci dovessero essere due maggioranze diverse alla Camera e al Senato, rischiamo di avere un Parlamento bloccato?
0: Sì, tendenzialmente sì, infatti una delle grandi questioni sulle quali molti di noi, me compreso, con alcuni colleghi, stiamo proponendo sostanzialmente una via che consenta il cosiddetto ballottaggio, perché è difficile mantenere coerente la necessità e l'attribuibilità di un premio nel momento in cui con due camere appunto si ottengono esiti diversi. Se mi consente una battuta, se vince da un lato una maggioranza della Roma e dall'altro una maggioranza della Lazio, si pone un problema. Allora,
1: derby,
0: siccome
1: perenne.
0: Non riusciamo a esatto, un bel derby. Siccome non riusciamo a modificare ancora il bicameralismo paritario dal lato della fiducia, si possono trovare varie modalità, la strada più coerente sarebbe quella dell'introduzione di un ballottaggio tra i vincitori delle due, cioè diciamo le coalizioni più votate, in modo tale che questo possa essere coerente su due camere, ma pone altre questioni, insomma, sulle quali sarebbe opportuno ragionare.
1: Si aprono poi tantissimi fronti. Io intanto la ringrazio, professor Francesco Clementi.
0: Grazie,
1: costituzionalista, professore all'Università Sapienza di Roma e autore del libro Votare, per la casa editrice Il Mulino. E do il buongiorno anche a Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale. Buongiorno, onorevole Roscani.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Onorevole, buongiorno. Allora, lei è uno dei firmatari di questo emendamento di cui stiamo parlando, da cui siamo partiti, per consentire il voto ai fuorisede. Come siete arrivati ad avere questo accordo anche nella maggioranza?
2: Sì, abbiamo, insomma, siamo riusciti a ottenere questo accordo unitario nel centrodestra per consentire fuori sede di poter votare per la prima volta, tra l'altro nella storia, diciamo, d'Italia, c'è un provvedimento strutturale per consentire fuori sede di votare. Il governo Meloni già per le elezioni europee del 2024 e poi successivamente per il referendum del 2025 aveva avviato delle sperimentazioni. Il Viminale aveva poi prodotto ovviamente una relazione, no, degli esiti di questa sperimentazione, e lasciato al Parlamento la possibilità appunto di intervenire con delle norme. Siamo riusciti, diciamo, all'interno di questa legge elettorale a inserire questo emendamento firmato, ricordiamo, da tutto il centrodestra, perché io sono il primo firmatario, ma c'è la firma di Luca Toccalini della Lega, Paolo Migliorusso di Forza Italia, dell'onorevole Tirelli per noi moderati. Quindi c'è una convergenza politica, diciamo, intorno a questo, che significa comunque dare una grandissima risposta non solo alle giovani generazioni, perché non parliamo ovviamente di studenti soltanto, ma anche, certo, ai lavoratori fuori sede, persone che si curano, certo, lontano da casa.
1: Onorevole, ci scrive Alessandro.

0: Ma è possibile nel 2026 prevedere forme di voto fuori sede così limitanti? Avete pensato a un voto online, per esempio?
1: Ma ancora
0: o è troppo complesso?
1: Sì, il meccanismo del voto fuori sede, su cui ovviamente c'è stata da sempre una convergenza delle forze politiche, ha subito una serie di rallentamenti, ovviamente per le questioni tecniche che ci sono dietro l'organizzazione del voto. Ovviamente ci sono anche dei principi costituzionali da dover rispettare, evitare in qualche modo, no, che il meccanismo delle schede che viaggiano, no, più volte abbiamo parlato dei rischi che ci sono su questo. Infatti noi abbiamo costruito poi un emendamento che ha delle possibilità, diciamo, di essere approvato, ovviamente perché ha tutte le caratteristiche tecniche che consentono, diciamo, l'applicazione pratica e che riducono al minimo ovviamente i rischi sulla macchina elettorale. Non sono delle forme limitanti, parliamo comunque di consentire il voto a chi sta fuori da casa per un certo periodo di tempo, che ha ovviamente delle caratteristiche, fra cui quello di essere studente, lavoratore o persona che si cura lontano da casa, e di votare nel collegio che lo ospita come domicilio. È stata ribattezzata, ho visto in alcune agenzie, residenza bis, il principio è un po' quello, insomma.
0: Onorevole Roscani, ci arrivano tanti messaggi sulla stabilità e sul proporzionale, perché abbiamo detto poco fa col professor Clementi che uno, forse il tratto distintivo di questa legge, è questo premio di maggioranza dato alla coalizione che arrivi almeno al 42% dei voti. Ci scrive Riccardo: la stabilità di governo non è un valore di per sé. E ci scrive anche un altro ascoltatore: Vito, la stabilità non vuol dire democrazia, va rispettata la proporzione dei voti ricevuti.
1: Ma io su questo, diciamo, non sono d'accordo, nel senso che la stabilità è qualcosa di molto importante. In Italia non siamo stati abituati molto spesso ad avere governi, no, che durassero per più di un anno e mezzo, due anni. Forse di fronte, diciamo così, al governo Meloni siamo, no, davanti ad un caso piuttosto atipico rispetto alla
0: normalità. Diceva prima anche il professor Clementi che non siamo abituati.
1: Non siamo abituati, ma questa la stabilità significa avere la capacità anche di poter programmare a medio e lungo termine, significa che la politica in qualche modo si interroga su un progetto che serve alla nazione, non sulla prossima campagna elettorale. Insomma, voglio dire, avere stabilità di governo significa anche riuscire a mantenere dei rapporti internazionali anche duraturi nel tempo, che rendono ovviamente credibile il tuo sistema paese agli occhi degli altri. Quindi la stabilità di governo è qualcosa di molto importante. Quindi abbiamo voluto costruire una legge elettorale in cui il giorno dopo del voto si sa chi vince, e ha il partito, la coalizione che vince le elezioni, la possibilità di mettere in campo il suo programma di governo per 5 anni.
0: Onorevole Roscani, l'altro tema importante è quello delle preferenze. All'inizio di questa seconda parte di trasmissione abbiamo fatto ascoltare le voci di Lupi, leader di Noi Moderati, Salvini, leader della Lega. Lupi è molto netto sulle preferenze, a favore delle preferenze. Salvini dice, apre in qualche modo alle preferenze, dicendo: per noi non sarebbe un problema.
1: Anche sulle preferenze Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si sono da sempre, diciamo, contraddistinte.
0: Sì, la posizione di Fratelli d'Italia infatti è chiarissima, abbiamo sempre detto, bisogna capire se si riesce a trovare un accordo nella maggioranza.
1: Io sono molto ottimista che si possa trovare ovviamente un accordo all'interno della maggioranza. C'è un emendamento adesso depositato che introduce una forma di preferenze, chiamiamola così, sostenibile, perché c'è un capolista bloccato, ma c'è anche la possibilità ovviamente di esprimere fino a 3 preferenze tra gli altri candidati. Significa restituire un rapporto diretto tra l'elettore e l'eletto, perché finalmente, diciamo, in qualche modo i cittadini scelgono da chi farsi rappresentare in Parlamento. Io sono convinto che alla fine una soluzione si troverà. Credo che ci siamo persi l'emendamento sulle preferenze del Partito Democratico, perché, diciamo, ho sentito in questi giorni tuonare le opposizioni sul fatto che ci fossero delle divergenze all'interno della maggioranza su preferenze sì, preferenze no, ma mi sembra che neanche nelle opposizioni ci sia questa grande unità.
0: Onorevole Roscani, le faccio un'altra domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori. Filippo da Modena: una provocazione, legge elettorale proporzionale con numero di eletti parametrizzato sul numero degli aventi diritto, ad esempio 40% di astensionismo, 40% dei seggi in Parlamento rimangono vuoti. È una provocazione, però c'è il rischio sempre di un maggior astensionismo.
1: È una provocazione.

0: provocazione, capisco Filippo, il tema dell'astensionismo è un tema di cui tutta la politica si dovrebbe interrogare. Io uno dei motivi per cui per esempio ho fatto questa grande battaglia anche sul tema del voto fuori sede è perché diciamo abbattere gli ostacoli, no, che ci sono tra il cittadino e la possibilità, no, di esprimere il proprio voto è un modo per colpire l'astensionismo, intanto quello involontario, no, delle persone che vorrebbero votare ma che hanno difficoltà a farlo perché magari abitano per un periodo limitato di tempo lontano dalla propria residenza. È un impegno che la politica si assume tutta insieme per provare in qualche modo ad invertire questa tendenza che purtroppo negli anni è diventata sempre più grande.
1: E chiaramente, ecco, onorevole, non solo in Italia, tra l'altro, bisogna dire questo. Sì. Adriana ci scrive: vorrei tanto il ritorno del proporzionale puro con preferenze, serve ridare la proporzione alla partecipazione. Ecco, leggendo i messaggi, in breve le chiedo una risposta, onorevole, mi sembra che tanti ascoltatori identifichino le preferenze con la partecipazione, col fatto di sentirsi rappresentati.
0: Questo è molto vero, le preferenze significa appunto dare la possibilità al cittadino di scegliersi chi mandare in Parlamento, no? Quindi sicuramente il cittadino in qualche modo si sente più coinvolto nel poter scegliere direttamente e non far scegliere ad una segreteria di partito chi mandare in Parlamento, su questo sono d'accordo. Questa è una legge comunque proporzionale con un premio di governabilità, quindi viene rispettato, diciamo, anche la proporzione dei voti, ma vive con un principio anche di stabilità, quindi la scelta che il giorno dopo ti permette di avere un governo che è capace di governare per tutta la legislatura.
1: Già sapere chi va al governo. Grazie onorevole Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia, sì, e presidente di Gioventù Nazionale. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo in consola Alessandro Adriani, Gianni Tole, Emanuele Rinaudo, folta rappresentanza tra prima e seconda parte, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Noi torniamo domani, come sempre, alle 7:30. A tutti una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In Medio Oriente, vicino al collasso il memorandum di giugno tra Stati Uniti e Iran, dopo che Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, annunciato la ripresa del blocco navale e l'introduzione di un pedaggio del 20% del valore del carico delle navi per il passaggio attraverso lo stretto. Siamo noi i guardiani di Hormuz, ha dichiarato il presidente americano. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, replica Teheran, che poi colpisce due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marittimo di nazionalità indiana. La nuova escalation continua a far sentire i suoi effetti sui mercati, in Europa l'avvio delle contrattazioni e sulle quotazioni del petrolio. Colleghiamoci con Milano, con Luigina Venturelli. Ci sono problemi nel collegamento, andiamo avanti con il giornale. Intanto, ancora mancato accordo in Europa sulle sanzioni nei confronti delle merci provenienti dagli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Serve l'unanimità, affermano Germania e Italia, mentre secondo la responsabile della diplomazia dell'Unione, Kaya Kallas, è sufficiente una maggioranza qualificata perché si tratta di una questione commerciale. La Commissione ha varato aiuti per la striscia di Gaza con 13 paesi donatori, tra cui l'Italia. A Roma oggi incontro per i negoziati Libano-Israele. E oggi, 14 luglio, festa nazionale in Francia, a Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, in tribuna presenti 30 capi di Stato e di Governo, tra i quali per l'Italia il Presidente della Repubblica Mattarella. La nuova ondata di calore in Europa, 14.000 già le vittime, scrive il sito politico citando dati ufficiali di 6 paesi europei. Si tratta della terza in meno di 2 mesi. In Italia oggi 4 città da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, picchi previsti a 40 gradi. Tra le conseguenze del rialzo delle temperature, gli incendi divampati dal nord a sud del paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dalla Campania alla Puglia, ma anche la siccità, che invece preoccupa le regioni del nord, 40% in meno la portata dei bacini idrici. Stato di emergenza in Veneto, acqua contingentata in 100 comuni del Piemonte. Preoccupano anche le ricadute sul fronte della produzione energetica. E siamo adesso pronti a collegarci con la borsa con Luigina Venturelli.
4: Sì, il nuovo blocco dello stretto di Hormuz e l'annuncio di un pedaggio americano danno ulteriore slancio alla corsa del prezzo del petrolio, che ha superato gli $85.50 al barile rispetto ad una settimana fa. L'aumento per il Brent europeo è del 15%. Gli ultimi attacchi militari acuiscono i timori sulle forniture globali di greggio e anche sui possibili aumenti di inflazione e tassi di interesse. Così le borse europee aprono in modo debole, Milano e Francoforte cedono lo 0,6%, Parigi lo 0,8%, Londra contiene un po' di più, meno 0,3%. Le borse asiatiche invece sono in lieve rimbalzo questa mattina dal crollo di ieri causato dal settore tech e dei semiconduttori. Tokyo e Seoul hanno guadagnato lo 0,7%, meglio Shanghai oltre un punto percentuale dopo i dati positivi sulle esportazioni e le importazioni cinesi, che hanno mostrato una crescita più rapida del previsto a giugno. Ed oggi, altro dato importante, sarà pubblicato quello sull'inflazione americana. A voi.
3: Imponente blitz antimafia all'alba, Reggio Calabria, nel mirino 3 storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari, 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori. Svolta nell'udienza del processo d'appello per l'omicidio della ragazza di 13 anni, Aurora Tila, a Piacenza nel 2024, l'ex fidanzato cambia versione rispetto al primo grado.
5: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima, ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
6: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
5: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking, è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse fino ad oggi. Emilio Malaspina, avvocato della mamma di Aurora.
7: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo che la sentenza
0: sentenza congrua.
5: Il processo riprenderà in corte d'appello a Bologna il 10 settembre. Da Bologna per il GR1 Sara Scheggia.
3: Mondiali di calcio, è arrivato il giorno della prima semifinale alle 21 Francia-Spagna, occhi puntati sulle due superstar Yamal e Mbappé, e domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Sono le quattro squadre in vetta al ranking FIFA, che di solito non gode di gran credito, ma che questa volta è stato confermato dal percorso ai mondiali. Entrambe le gare in diretta sulla nostra rete. La musica, dopo due anni di assenza dalle scene e a 8 dal suo ultimo tour mondiale, il ritorno con un'esibizione a sorpresa. Rihanna ha cantato durante l'ultimo dei tre concerti di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York e il loro duetto è diventato subito virale sui social. In queste serate Jay-Z ha riunito tante star, da Beyoncé a Pharrell Williams a Eminem, per celebrare in grande i suoi 30 anni di carriera. Le 9 e 5 minuti, prossimo GR1 alle 10, ora c'è Radio 1 Musica, buon ascolto.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
8: Stanno arrivando i mini cuccioli.
9: Ciao a tutti.
10: Portatemi chiunque provi ad entrare.
11: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
10: 14 ore.
7: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Radio 1 Musica.
14: Buongiorno amici di Radio 1, io sono Giulia Nannini e staremo insieme per la prossima ora fino alle 10 con Radio 1 Musica. C'è anche la nostra squadra che è pronta a tenervi compagnia in regia, Danilo Gionta. Alla parte tecnica oggi c'è Gianni Tola e ringraziamo sempre Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano per la meravigliosa scelta musicale che potete ascoltare ogni giorno su Radio 1. 335-699-2949, questo è il nostro numero di telefono. E oggi, mentre sognavo la vacanza, insomma l'isola deserta, ho detto: che cosa, sai quel giochino, cosa ti porteresti sull'isola deserta? L'avrete fatto almeno sicuramente tutti una volta nella vita. E mi sono detta: qual è il disco che mi porterei su un'isola deserta? Ed è quello che vorrei chiedere oggi a voi, cari amici ascoltatori. 335-699-2949, qual è il disco che vi portereste su un'isola deserta? Se ne poteste scegliere soltanto uno, vi dico la verità, il mio non ve lo posso dire, perché è un po' becero, è una scelta musicale bassa, proprio facendo un programma su Radio 1 Musica non vi posso dire il primo, vi dirò il secondo tra pochissimo, mentre aspetto i vostri messaggi. Intanto c'è l'ultima di Harry Styles, questa è Dance No More.

Le 9:12 minuti in Radio 1 Musica con Giulia Nannini, ci scrive Gustavo. Miles Davis, Kind of Blue, senza alcun dubbio. 335-699-2949, oggi vi ho chiesto di raccontarci il disco che vi portereste su un'isola deserta. Il mio sicuramente è What's the Story in Morning Glory del 1995, erano ovviamente gli Oasis, mentre sogniamo di rivederli in tour l'anno prossimo, noi fan italiani. Torniamo adesso al 1976 con una delle canzoni, direi davvero simbolo della disco music, Shake Shake Shake Shake Your Booty dei KC and the Sunshine Band. Shake Your Booty viene pubblicata nell'album Part 3 e diventa subito un fenomeno mondiale. C'è un aneddoto curioso sul testo che vi vorrei raccontare, perché qualcuno all'epoca, ovviamente perché la malizia è in chi ascolta e non in chi parla, aveva interpretato il testo come, diciamo, come un brano con delle allusioni sessuali, mettiamola così. Ma Harry Wayne Casey, uno dei fondatori della band, ha sempre raccontato invece che il messaggio di questa canzone era molto più semplice. Cioè, lui durante i suoi concerti vedeva persone che stavano ferme ai lati della sala e non ballavano. E questa cosa a lui gli dava un po' fastidio. E l'idea di questo brano era proprio quella di invitare i più timidi a lasciarsi andare e divertirsi, a godersi il momento. E pensate che anche il lato B del singolo era Boogie Shoes, e all'epoca sul lato B, ovviamente voi ve lo ricordate meglio di me, anzi io questa cosa la so per sentito dire, sul lato B si metteva la canzone meno forte. In questo caso la canzone meno forte era Boogie Shoes, che invece è diventata un grandissimo altro classico, resa ancora più famosa qualche anno dopo dal film Saturday Night Fever. E allora oggi, a quasi 50 anni dall'uscita, Shake Shake Shake Shake Your Booty resta secondo me ancora una delle canzoni più riconoscibili dei KC and the Sunshine Band. Bastano poche note, viene subito voglia di scendere in pista e ballare.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. L'isola che non c'è di Bennato è l'album che Eugenio si porterebbe su un'isola deserta. Io porterei invece sicuramente Heroes di David Bowie, ci scrive Massimiliano da Pescara. Non è male, niente male David Bowie, grandi nostri ascoltatori. 335-699-2949, il disco che vi portereste su un'isola deserta, raccontatecelo. Adesso torniamo indietro, ma di qualche anno, veramente pochi, 2021, Right Now, e sto parlando di Sophie and the Giants, che è uno dei brani che ha segnato la rinascita, diciamo, dance pop dei primi anni 20. Sophie and the Giants, voi penserete che sia un gruppo musicale, inizialmente lo era, anzi, io devo dire la verità, ne ero convinta fossero tuttora. Invece oggi il progetto musicale di Sophie and the Giants ruota principalmente attorno alla cantante e autrice britannica Sophie Scott, e il nome effettivamente nasce quando il gruppo era composto da più musicisti, però poi nel tempo Sophie ha deciso di proseguire da sola, mantenendo però lo stesso marchio artistico. La prossima canzone, Right Now, come vi dicevo, esce nel 2021 ed è uno dei primi singoli pubblicati dopo il successo internazionale di Hypnotized, che lei aveva fatto con i Purple Disco Machine, non so se ve la ricordate, era veramente fantastica. La cosa carina è che questa canzone ha un successo particolare in Italia e diventa uno dei brani più trasmessi dalle radio, segnando una collaborazione, diciamo, in qualche modo speciale, un'unione speciale tra Sophie and the Giants e il nostro paese. E da lì infatti sono nate tante collaborazioni che lei ha fatto con artisti italiani, per esempio Michele Bravi in Falene, ma anche Benny Benassi, Dardust e ancora appunto Purple Disco Machine. Quindi insomma, veramente particolare Sophie and the Giants, e questa canzone è fantastica ed è Right Now.

L'unico disco che porterei sull'isola deserta è You Never Can Tell di Chuck Berry, il padre di tutti i grandi del rock, tra cui Beatles, Rolling Stones, eccetera, ci scrive Fabrizio. Beh sì, così diciamo te la balli di sicuro nell'isola deserta con Chuck Berry. Invece ci scrive Giona da Treviso: in un'isola deserta non mi porterei nessun disco perché non saprei come ascoltarlo. Sentite quanta pragmaticità tutta insieme in un solo messaggio. Porterei invece uno strumento musicale, forse un'armonica a bocca facile da gestire. Bravo Giona, anche questa è una bella idea. 335-699-2949, il disco che vi portereste su un'isola deserta che potete riascoltare 150 volte e non vi viene mai a noia. Torniamo adesso al 1991 con una band americana nativa della Georgia, loro sono i REM, e in quell'anno erano reduci dall'enorme successo di Losing My Religion, quando pubblicano un singolo che è completamente diverso, ovvero Shiny Happy People, la canzone che ci stiamo per ascoltare e che è tratta dall'album Out of Time. Questo brano è un brano colorato, direi, spensierato e decisamente insolito, ecco, per i REM, soprattutto perché loro erano conosciuti un po' per il loro rock introspettivo, direi così. La voce femminile che sentiamo nel ritornello è quella di Kate Pearson, che era la storica cantante dei B-52s. Eppure c'è un aneddoto curioso su questa canzone, cioè nonostante in realtà poi Shiny Happy People ebbe un grandissimo successo, Michael Stipe, il cantante dei REM, non ha mai amato particolarmente questa canzone, cioè a lui non gli piaceva, pensate. Anni dopo l'ha definita una sorta di canzone pop per bambini, spiegando che in realtà era quasi nata più per una sfida creativa che per buttar giù il brano loro di maggior successo, per scrivere qualcosa di volutamente leggero e immediato. Proprio per questo, quando loro fanno i concerti, in realtà non la mettono quasi mai in scaletta, tranne i primi mesi che servivano, diciamo, da promozione poi del singolo. In realtà poi è sparita dalle loro esibizioni dal vivo. E Shiny Happy People, secondo me, resta anche per questo uno dei brani, insomma, più speciali dei REM, perché è amatissimo dal pubblico, un po' meno dai loro stessi autori. Ce li ascoltiamo, i REM, su Radio 1 Musica.

0: 9:28 minuti, questa è Radio 1 Musica. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 335-699-2949. Maurizio da Pistoia ci scrive: io sono ipnotizzato da Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. E ancora, il disco che mi porterei su un'isola deserta è la colonna sonora dei Blues Brothers, ci scrive Leonardo. Continuate a raccontarci qual è quel disco, che il disco che non vi annoia, al 335-699-2949, che addirittura vi portereste su un'isola deserta. Intanto andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con il nostro meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno a la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

0: fresco.
1: Sono arrivati anche i Pink Floyd sulla vostra isola deserta, grazie a Giulio da Biella, che porterebbe The Wall. E direi, finalmente, mi sembrava strano che nessuno degli ascoltatori di Radio 1 portasse i Pink Floyd. Mi sembrava strano che nessuno degli ascoltatori di Radio 1 portasse anche Fabrizio De André, ma arriva con Betty che porterebbe Anime Salve. 335-699-2949, il disco che vi portereste su un'isola deserta, raccontatecelo. Sono le 9:33 minuti, noi continuiamo con la musica. Lei si è esibita pochi giorni fa insieme a Jay-Z allo Yankee Stadium di New York, in questi concerti, questa piccola residency che lui sta facendo, ospitando ovviamente la moglie, Beyoncé, artisti incredibili, e c'è stata anche Rihanna, che è stato un mezzo evento perché non tornava sulle scene da 10 anni, ed è stata fantastica. Addirittura lei ha anche scherzato su questa cosa durante l'esibizione con Jay-Z e ha detto: sono un po' rusty, che in inglese significa arrugginita, quindi perdonatemi. Però pazzesca, lei veramente è sempre pazzesca. Nel frattempo ha fatto 3 figli, ha lanciato la sua catena di intimo, ha lanciato la sua catena beauty, quindi insomma si è data da fare, non è stata con le mani in mano la cara Rihanna. Ma torniamo a quando faceva musica, perché adesso è un po' che non esce con un nuovo singolo. C'è stato un periodo però in cui è andata fortissima, no? Non so se vi ricordate, il primo singolo era Upon the Replay, poi c'è stato il grandissimo successo di Umbrella nel 2007, ad un certo punto nel 2012 arriva Diamonds, che è un brano completamente diverso, direi, rispetto a quelli un po' più aggressivi e dance che vi ho appena citato. È un po' più morbido, e la prima curiosità di questo brano arriva dall'autrice. Danilo Gionta, in regia, lo sai chi l'ha scritta Diamonds di Rihanna? Lo sai? Lo sai, forse non tutti lo sanno, però è stata scritta da Sia, molto prima che Sia diventasse la Sia di Chandelier. È fantastico. E lo sai in quanto tempo l'ha scritta? Dai, indovina, quanto Diamonds, cioè una hit del genere, 5 minuti dici? Beh, poco di più, 15 minuti per scrivere questa canzone. Cioè adesso voi ascoltatevi Diamonds, che è quello che stiamo per fare, e pensate che è stata scritta in 15 minuti. È pazzesco, no? Mentre aspettava un taxi. Tutto così, di getto, melodia, testo e armonia. Tra l'altro non doveva essere nemmeno di Rihanna la canzone, perché all'inizio si era pensato più ad artisti come Kanye West o Eminem, ma tutti capirono, anche gli stessi artisti citati, che in realtà poi con la voce di Rihanna questo pezzo aveva qualcosa di speciale. Voi siete d'accordo? Questo è Diamonds.
2: Shine bright like a diamond.

Shine bright like a diamond, brilla forte come un diamante, diceva Rihanna in questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio 1 Musica. Sulla vostra isola deserta arriva finalmente anche Battisti con Acqua Azzurra, ci scrive Francesco da Roma. Sicuramente nessuno si porterà un CD di Paolo Conte, Sergio da Pordenone. Sergio, sull'immagine del CD mi sono sentita male, mi hai, come dicono i giovani, sbloccato un ricordo, diciamo così. Invece c'è chi si porterebbe una sola canzone, Jenny da Belluno, e la canzone in questione è Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. I vostri messaggi al 335-699-2949. Ancora la musica, c'è Mace con Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini.

9.43, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Finalmente, posso dire finalmente per i miei gusti musicali, è arrivata Madonna sulla vostra isola deserta con la Isla Bonita e ce la porta Michele da Benevento. E ancora, io mi porterei Show Must Go On del grande Freddie Mercury, ci scrive Francesca da Torino che ci ringrazia, ci fa i complimenti per la trasmissione. Grazie Francesca, sei molto carina. 335-699-2949. Torniamo un attimo al 2007 con Manu Chao e una canzone che è particolare già dal titolo, cioè Raining in Paradise, che significa benvenuti in paradiso, sì, ma in paradiso quel giorno piove, cioè sta piovendo in paradiso. Ed è un messaggio molto potente. Manu Chao fa, direi, quello che gli riesce a fare meglio, cioè prende una canzone e la trasforma in un messaggio quasi sociale, ma camuffandolo con un ritmo molto accattivante. Ecco, è una canzone sicuramente che fa ballare, ma fa anche riflettere, perché lui in questa canzone cita luoghi come Congo, Palestina, Baghdad, Gerusalemme, insomma raccontando un mondo segnato da guerre, violenze, ingiustizie anche, no? Come vi dicevo, lui da sempre alterna questi ritmi coinvolgenti a questi invece poi testi impegnati, li camuffa molto bene, e adesso noi ce l'ascoltiamo, Raining in Paradise, che è un gioiellino di Manu Chao.

Pink Floyd sulla vostra isola deserta. Al 335-699-2949 vi ho chiesto qual è quel disco che potreste riascoltare all'infinito e che magari appunto in una situazione come un'isola deserta vi portereste dietro. Ci scrive Gina: il mio LP Ero Zero del grande unico Renato Zero. Ci chiede anche se possiamo mettere le sue canzoni, ma sicuramente non mancherà occasione su Radio 1. What a Wonderful World di Louis Armstrong, ci dice Daniele da Milano, e ancora in Massive Attack, ci scrive Mauro da Ventimiglia. E adesso andiamo avanti con una canzone che a me fa sempre sorridere, questa canzone, perché tutti la considerano una canzone d'amore, in realtà veramente di tutto parla tranne che d'amore. Cioè, il fatto che venga suonata ai matrimoni, io l'ho sempre trovata una roba abbastanza inquietante. E la canzone in questione è Every Breath You Take dei Police del 1983. Allora, che succede? Questa canzone, che ovviamente conoscete tutti, pensate, ha un primato storico, cioè nel 2019 è stata riconosciuta come la canzone più trasmessa nella storia della radio, con circa 15 milioni di passaggi radiofonici. Ok, la conoscete tutti e tutti pensiamo che sia una canzone d'amore e tutti sbagliamo, perché in realtà Every Breath You Take, Every Step You Made, I'll Be Watching You, no? Cioè, tutti i passi che farai, sentite la traduzione, tutti i respiri che farai, io sarò lì a sorvegliarti. È un po' sinistra. Cioè, non è che sia questo, non è che va controllata così tanto una persona quando ci sta insieme, un po' meno, va bene lo stesso. Ed è lo stesso Sting che più volte ha spiegato che non si tratta di una canzone che parla di amore romantico, anzi è il punto di vista di una persona ossessiva e possessiva che controlla ogni respiro, ogni passo, ogni gesto dell'ex partner. Anzi, lui stesso l'ha definita una canzone sinistra e ha sempre detto appunto di stupirsi che in realtà poi le persone se la cantano, se la suonano per dichiararsi amore eterno. Ecco, direi che bisogna prendere esempio da Sting un po' meno quando state insieme, non vi state così addosso, ognuno ha il suo mondo e poi si cammina insieme, siamo due mele che camminano insieme, ecco, mano nella mano. Questi sono i Police su Radio 1 con Every Breath You Take.

I Police su Radio 1 Musica con Every Breath You Take. E allora sono arrivati i Beatles sull'isola deserta, ce li porta Alessandra da Roma, ma soprattutto devo dire i più quotati in assoluto, i Pink Floyd per i nostri ascoltatori di Radio 1. Anche Litfiba, con un nostro ascoltatore, non trovo, Edith, che porterebbe l'Aciodrom. E ancora su un'isola deserta io mi porterei Fabri Fibra. Scusate un attimo, ci scrive Chiara da Roma, non volevo, non era un'esitazione. Andiamo avanti con la musica, c'è Ed Sheeran con Camilla Cabello e Cardi B, questa è South of the Border.

0: Siamo arrivati al termine di questa ora insieme qui su Radio 1 Musica. C'è anche Whitney Houston sulla vostra isola deserta, c'è la Porta Franco da Cagliari. Grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato. Adesso restate su Radio 1 perché c'è l'appuntamento con l'informazione e poi l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Con Radio 1 Musica ci sentiamo domani. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Poco fa il messaggio del presidente Mattarella nel decennale dell'attentato di Nizza in cui morirono 86 persone. Desidero esprimere a nome della Repubblica Italiana e mio personale, ha scritto il presidente, i sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza frutto di odio fondamentalista. Un'azione tanto più grave perché vilmente intesa a ferire i valori della Repubblica Francese nella ricorrenza della festa nazionale. Mattarella è proprio in questi minuti in Francia per la festa nazionale del 14 luglio. Torna altissima la tensione Iran-Stati Uniti su Hormuz. Donald Trump annuncia al Congresso la ripresa del conflitto e la ripresa del blocco navale, oltre all'introduzione di un pedaggio. Teheran continua a colpire le navi che attraversano lo stretto senza chiederne l'ok. Poco fa bersagliata un'altra nave.
4: L'ultima spallata al memorandum di giugno, la sesta, Donald Trump annuncia il ripristino del blocco americano per le navi legate alla Repubblica Islamica a partire da oggi, ma soprattutto, proprio come gli iraniani, ora pretende un pedaggio. Una sorta di rimborso per la protezione che gli Stati Uniti garantiranno alle navi amiche, pari al 20% del valore del loro carico. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. Trump ha ragione, chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale esagerata. Noi saremo più equi. Poi Teheran replica colpendo due petroliere emiratine che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok, morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a bombardarsi nel Golfo ed è in questo quadro di escalation che si riaccendono anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Il movimento yemenita filo iraniano ha bombardato l'aeroporto saudita di Aba dopo che ieri Riyadh ha centrato lo scalo di Sana'a con l'approvazione di Trump, secondo il sito Axios. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E la ripresa dei bombardamenti incrociati manda in rosso le borse europee. Milano cede lo 0,51%. Corrono i titoli energetici che fanno impennare nuovamente i prezzi del petrolio. Questa mattina il Brent oscilla intorno agli $85 al barile, mentre il WTI supera gli 80. Sale anche la quotazione del gas che sfiora i 53 euro a megawatt.

0: Ora ai livelli più alti da maggio. L'Unione Europea ha aperto il cosiddetto Cluster 6, uno dei capitoli negoziali previsti nell'iter di adesione dell'Ucraina all'Unione. La decisione, che riguarda il capitolo sulle relazioni esterne, è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Dimostriamo l'impegno nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. E questa mattina a Roma i colloqui diretti fra Israele e Libano. La nuova sessione di negoziati si svolgerà fino a domani nella capitale. Si tratta della sesta sessione di trattative tra Israele e Libano, due paesi che non hanno ufficiali, ma che hanno avviato a metà aprile a Washington un percorso negoziale diretto, il primo del genere dopo decenni. Legge elettorale, il testo arriva in aula alla Camera, alle 14 iniziano i lavori che dovrebbero durare almeno 22 ore, sedute notturne incluse. L'incognita principale per entrambi gli schieramenti è sulle preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno presentato un emendamento che prevede capilista bloccati e tre preferenze per gli altri e si aspettano che Lega e Forza Italia convergano. Dall'altro lato è stato il Movimento 5 Stelle a presentare un emendamento per preferenze secche con quote di genere e si aspetta che PD e Verdi Sinistra lo sostengano. Mattinata di incontri e trattative tra i partiti, l'ultima parola sarà affidata molto probabilmente al voto segreto. Maxi blitz antimafia all'alba a Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell'Andrangheta, 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni a commercianti e imprenditori. Lo Stato non si piega, così commenta l'operazione sui social Giorgia Meloni. La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del governo, scrive la Premier da Doha, dove si trova per la cerimonia per la morte dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Al Thani. Entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore sull'Italia. Oggi quattro città da bollino rosso: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Picchi previsti a 40 gradi. Sentiamo le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
1: Precipitazioni nella giornata di oggi al nord, sempre a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, e che sfocerà localmente nel tardo pomeriggio anche nelle pianure del Veneto, toccherà la Lombardia. Situazione che persisterà un po' per tutta la settimana. Le temperature oggi sono in aumento. Nelle aree più interne della Sardegna oggi toccheremo i 40 gradi, ma non solo, arriveremo anche in area garganica a toccare i 40-41 gradi. Ci sarà un successivo aumento, ma più che altro una diffusione delle temperature elevate al sud verso il fine settimana, ovvero tra venerdì e sabato.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea l'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 11.
2: L'Italia in diretta.
3: Buon martedì 14 luglio, sono le ore 10.06 da Emanuela Ronzitti.
4: E da Noemi Serracini, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovata cara Emanuela.
3: Come stai Noemi?
4: Bene, molto bene, un arrivo rocambolesco questa mattina negli studi Rai di Saxa Rubra, non c'era un taxi.
3: Giornata calda sotto giornata tutti calda, i punti di vista.
4: Esattamente, questa qui, brava, proprio questa giornata calda qui.
3: Senti, vogliamo ringraziare la nostra squadra che ci accompagna in queste tre ore di diretta?
4: Sì, ringraziamo tutta la nostra redazione. Laura Nerozzi, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimirro, la nostra regia.
3: Mimmi Coach, e per la parte tecnica oggi abbiamo Alessandro Andreani e Emanuele Rinaudo che ci accompagnano in questa lunga diretta.
4: Bene. Una coppia, iniziamo. Una bella coppia.
3: E oggi apriamo la nostra pagina di attualità con il via all'iscrizione al semestre di medicina, parleremo anche del fenomeno NEET, la non attività che tocca principalmente le donne, ma poi vi racconteremo, partendo dagli ultimi fatti di cronaca, del fenomeno dei Maranza che tocca sempre più giovani. E tra l'altro questa mattina ci sono delle riunioni a Palazzo Chigi, il governo si riunirà per dare una stretta probabilmente a questo fenomeno. Le nuove strette, anche le nuove norme, parleremo anche, scusami, di sport, può aiutare la crescita mentale e fisica dei nostri ragazzi, lo scopriremo più avanti. Un ampio spazio dedicato anche all'arte con un grande artista siciliano, ma avremo anche tanti ospiti, personaggi del mondo della TV, del teatro e della musica.
4: Assolutamente, quindi anche la musica sarà protagonista nel nostro spazio a metà mattinata inoltrata, diciamo così.

Sì. E intanto partiamo a proposito di musica con il primo brano, ricordandovi anche il nostro numero se volete stare in collegamento, in diretta con noi, partecipare a queste tre ore insieme: 335-699-2949. Ancora buongiorno e si inizia con...

0: il tuo britannico rock elettronico, ma che ci mette anche un po' di soul, Jungle con The Wave, uscito a fine maggio 2026, è il secondo brano dell'album Sunshine. Alle 10:11, andiamo alla nostra pagina dedicata all'attualità.
1: Eh sì, ebbene sì, allora, tesa finita per decine di migliaia di aspiranti camici bianchi. Da ieri possono finalmente iscriversi al cosiddetto semestre filtro di medicina e chirurgia, che dallo scorso anno regola l'accesso al corso di laurea. Si tratta di un periodo di formazione iniziale incentrato su tre materie: chimica, fisica e biologia, e aperto a tutti. Ieri il ministro dell'università Anna Maria Bernini ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026 e 2027. Ma ne parliamo con Gian Andrea Pasquinelli, membro della Conferenza dei Presidi d'Italia di Medicina e Chirurgia e già direttore del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Buongiorno, allora, professore, dunque, le attività didattiche prenderanno il via il 1 settembre, ma ci sono delle novità in questo nuovo l'impianto che è stato già definito lo scorso anno, ma ci sono state delle modifiche. Ecco, ci spiega quali saranno?
2: Ma diciamo, si è tenuto conto un po' di alcuni rilievi che sono stati sollevati sia dalla componente studentesca sia da quella dei docenti, per cui il semestre aperto partirà il 1 settembre e darà un po' più di margine, diciamo, per le attività didattiche di preparazione

0: voce meravigliosa di Amy Winehouse su Radio 1 con questo arrangiamento di Mark Ronson per un pezzo che è del 2006 in realtà, suonato dagli Zootons, che poi ritrova una seconda vita proprio grazie a Amy Winehouse nel 2007. Tra l'altro siamo vicini all'anniversario di morte di Amy Winehouse, 23 luglio 2011, scomparsa anche lei giovanissima ed entrata nel maledetto club dei cosiddetti 27. Torniamo, Emanuele, alla nostra pagina dedicata all'attualità.
1: Eh sì, voltiamo pagina e parliamo di numeri che fanno riflettere. Secondo i risultati emersi dalla seconda edizione del rapporto Dedalo, oltre 1.100.000 donne in Italia si trova nella condizione di NEET, cioè non studiano, non lavorano e non seguono alcun corso di formazione. Insomma, una situazione che ci fa riflettere, e ne parliamo con Rossella Ricco, responsabile Centro Studi di Fondazione G-Group. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, dottoressa, commentiamo questi dati. Che cosa ci dicono?
2: Allora, i dati che abbiamo raccolto ci dicono, innanzitutto, potremmo partire da una buona notizia, che il fenomeno NEET si sta riducendo nel tempo. Dal 2020 al 2025 il tasso di NEET in Italia è sceso di 10 punti ed è stata la riduzione più grande registrata a livello europeo. Quindi bene, quindi vuol dire che stiamo facendo delle cose
1: sulla strada giusta.
2: Stanno aiutando a recuperare. Certo è che, come diceva lei, in una fascia 15-34 anni parlare di più di 1.874.000 NEET, di cui 1.106 sono donne, ci deve far riflettere. Vuol dire il 59% dei NEET è rappresentato da donne. E proprio per questo quest'anno abbiamo deciso all'interno di Dedalo di fare proprio uno spaccato, un approfondimento, un focus su quello che è la condizione femminile, quindi per quali motivi e in che modo le donne finiscono a trovarsi nella condizione di NEET, perché NEET non si è, cioè ci si trova in periodi,
1: certo,
2: della vita.
1: Ecco, quali sono questi periodi della vita?
2: Allora, sono diversi, ci possono essere motivazioni diverse che portano ad entrare nella condizione di NEET. Quello che abbiamo visto caratterizzare le donne in condizione di NEET è che pesano in modo consistente quelle che sono le responsabilità familiari, e quindi la scelta a un certo punto di uscire da percorsi formativi e di lavoro per occuparsi della casa, della

0: famiglia in generale, o di carichi di cura, quindi occuparsi di persone non autosufficienti, che possono essere i figli, gli anziani o persone con disabilità. E questo pesa in modo consistente sulla componente femminile.
1: Ecco, c'è anche l'aspetto della genitorialità, no? Che è un fattore di rischio che pesa particolarmente sulle donne.
0: Sì, allora se noi consideriamo appunto,
1: continua, possiamo dirlo, purtroppo insomma endemico, no? Continua ancora a pesare, insomma abbiamo un po' un'inversione, ma ancora continua molto a pesare.
0: Sì, in modo consistente, perché appunto il tasso femminile di NEET è intorno al 19,1%, quando guardiamo le donne che sono madri in coppia, questo tasso sale al 49,4%, pari a 6 volte invece il tasso di NEET dei padri in coppia, no? Quindi ci si chiede come mai ancora questo pesi in modo così consistente, e più dell'81% delle madri in coppia dice che lo è, che si trova fuori dal mercato del lavoro e dallo studio per responsabilità familiare o di cura. Se poi noi andiamo a vedere le caratteristiche di queste donne,
1: sì,
0: e questo tasso aumenta quando sono straniere di prima generazione, arriva al 72,5%, aumenta ulteriormente quando si diventa madri in coppia fra i 15 e i 24 anni, il 75% esce dal studio e lavoro.
1: Sì.
0: Quando si ha un basso titolo di studio, quando si è del sud.
1: Però a me è curiosito anche quest'altro dato, anche le madri laureate vedono un tasso di giovani inattive quasi 10 volte superiore a quello dei padri laureati, quindi parliamo di tutte le fasce.
0: Sì, sì, di tutte le fasce di titolo di studio. Ovviamente quando si parla di donne con basso titolo di studio il tasso di NEET è un 72,3%,
1: aumenta, certo.
0: Quando si parla delle laureate siamo a un 19,5%, però come dice lei 10 volte tanto quello dei padri.
1: Certo.
0: E quello che ci si chiede è perché.
1: Perché?
0: Gli studi ce lo dicono, la child penalty, cioè il fatto di diventare genitori, ha un effetto che tende ad essere positivo su quello che è l'impegno e il coinvolgimento degli uomini nel mondo del lavoro, è negativo su quello delle donne, e questo vale anche per quelle che investono nel proprio appunto percorso professionale, anche se questo sarà un affondo futuro che faremo proprio sulle donne laureate. E si vede come ci siano scelte di percorsi di laurea molto diverse fra donne e uomini, e anche questo impatta, perché le donne laureate prevalgono, e quelle che poi sono NEET prevalgono in corsi di studio che possiamo considerare meno forti al momento, ecco, quindi più letterari e,
1: certo, e meno e sappiamo, e questo è un altro tema, esatto, sulle materie scientifiche. Senta, avete introdotto anche una scala di gravità per misurare la distanza dei giovani dal mercato del lavoro. Che cosa è emerso?
0: Questa scala di gravità che combina fra loro 4 elementi, che sono il fatto se i giovani cercano in modo attivo nelle ultime 4 settimane lavoro, se sono disponibili a lavorare, quali sono i motivi di non disponibilità e da quanto sono in condizione di NEET, ci porta a dire che la distribuzione dei giovani non risulta in modo equilibrato fra donne e uomini. Perché? Perché le donne si concentrano maggiormente nel livello 7, che è la gravità maggiore, un 43,1%, versus in questo livello troviamo solo il 13,2% degli uomini. E quindi anche qui da che cosa è dato? Il fatto di appunto non essere ricercativa, non essere disponibili immediatamente a lavorare pur essendo interessati a lavorare. Essere NEET da più di 12 sì. mesi è una condizione di nuovo che colpisce più le donne, e sempre in forte legame con una condizione, una concezione di suddivisione dei carichi di vita e di lavoro che rimane profondamente sbilanciata sulle spalle femminili rispetto a quelle maschili. Perché? E questo ce lo dice anche il fatto che la percentuale di NEET è molto più alta anche quando le donne entrano ad essere in coppia anche senza figli, cioè la cosa strana è che finché si è single il tasso di NEET è praticamente equivalente fra maschi e femmine. Nel momento in cui si entra in una relazione

0: situazione di coppia, pur non avendo figli, c'è appunto una divaricazione fra quello che è il cammino e il percorso delle donne rispetto agli uomini. Questo vuol dire che permangono nel nostro contesto
1: siamo in
0: una forte idea di ruoli di genere, un modello appunto che continua a vedere la donna che si occupa più della casa, dei figli e l'uomo del lavoro.
2: Cioè, c'è ancora un bel po' di
1: sì,
2: strada da fare.
1: Dobbiamo lavorarci.
2: Sì.
1: Grazie, grazie mille, Rossella Ricco. Grazie per essere stata con noi.
2: Andiamo all'onda
0: grazie.
2: verde, Emanuela. Aggiornamenti sul traffico e torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
5: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 30 e 14 secondi, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità di oggi, martedì 14 luglio, traffico sostenuto sulla nostra rete stradale e autostradale, anche se sono già numerosi gli italiani che stanno raggiungendo le località di villeggiatura, abbiamo anche dei flussi intensi attorno ai centri urbani. Critica la situazione sulla 10, Genova 20 miglia, perché troviamo delle code sia al confine di Stato in direzione di Genova, quindi per tutti gli stranieri che dalla Francia si dirigono verso l'Italia, ma anche sulla 10 Genova 20 miglia troviamo delle code però motivate da alcuni incidenti, uno tra Genova Pegli e il bivio della 7, ma anche sulla 12 la Genova Rosignano, un incidente con code tra Genova Nervi e Recco, e sulla stessa A7 abbiamo delle code tra Roncoscrivia e Isole del Cantone verso Milano. Raggiungiamo la 4, la Venezia Trieste, per segnalarvi un incidente tra Sastino di Nivenza e Cessalto verso Venezia. In autosole abbiamo code sia per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratte, ma anche tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud e tra Frosinone e Ceprano, sempre interessati questi tratti da code e da incidenti. Sulla strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno 2 chilometri di code per un incidente tra Cascina e Navacchio. Sulla 16 Napoli-Canosa, attenzione, code per un incidente tra l'autosole Sole e Pomigliano d'Arco. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, guidate con prudenza, la linea torna al programma Italia in diretta. Buon ascolto, arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Lola Young from Down Here alle 10:35 minuti, sempre su Radio 1 Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini. Fino alle 13 vi accompagniamo nella nostra mattinata ricca di appuntamenti e di ospiti.
1: E ne abbiamo uno particolarmente simpatico, comico, attore, cabarettista, scrittore, soprattutto uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. È con noi oggi Gabriele Cirilli. Benvenuto.
0: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno.
2: Diretta.
1: Che giornata è oggi, Gabriele?
2: Bellissima. E io sono in teatro, quindi più bella di così non poteva essere.
0: Con l'aria condizionata, quindi... spero, speriamo.
2: No, non c'è l'aria condizionata, vedi. Però insomma...
0: È
2: talmente bella la magia che ti trasmette il teatro che non mi interessa se fa caldo o freddo.
1: Bene, quest'anno sono... a proposito, tu hai fatto parte della giuria del premio Chioma di Berenice, riconoscimento dedicato ai migliori acconciatori e truccatori del cinema e dell'audiovisivo. E da giurato, com'è stato conoscere più da vicino un comparto dello spettacolo che è importantissimo, direi, Noemi? Spesso pubblico non lo conosce a fondo. Ecco, raccontiamolo.
2: Sì, il cinema, come il teatro, funziona se funzionano le maestranze, se c'è la squadra.
1: Certo.
2: E non è solo l'attore che va in scena e prende l'applauso. Quando l'applauso viene dato all'attore e lui lo trasferisce a tutti coloro che hanno reso importante la produzione, nel caso cinematografico, e lo spettacolo nel caso teatrale. Ieri è stato emozionante perché avere proprio il contatto con tutti coloro che rendono speciale, importante, esclusivo il cinema italiano, soprattutto nel mondo, perché noi abbiamo delle maestranze, l'artigiano del cinema più importante del mondo abbiamo in Italia, quindi si occupa del trucco, chi si occupa del parrucco, chi si occupa delle luci, chi si occupa della fotografia, chi si occupa dell'audio, è una macchina che, se non è perfetta, e io faccio un riferimento al calcio, no?
1: Sì.
2: Se il portiere è un portiere debole, tu puoi avere davanti pure il più grande attaccante del mondo se prendi 10 gol. È lo stesso se tu hai un portiere fortissimo ma non c'è nessuno che segna da parte tua, insomma. Quindi ieri è stato veramente molto emozionante, molto emozionante. Tra l'altro, essere giuria di opere così importanti, io veramente ho provato un'emozione incredibile.
1: Ecco, che cosa ti ha colpito di più di questo lavoro, quello degli acconciatori e truccatori? Che cosa ti colpisce?
2: Mi colpisce il fatto della professionalità. Allora, non è nulla al caso. Cioè, ieri, per esempio, sentendo un'intervista della persona, adesso non ricordo tutti i nomi, però di chi ha vinto proprio il premio del parrucco, ha detto che l'attrice avevano non so quante parrucche, avevano, mi sa proprio Valeria Golino era la protagonista, parrucche hanno provato fino ad arrivare a quella giusta per l'interpretazione del personaggio. Questa è solo professionalità. Mi ha colpito che non si approcciano gli artigiani del nostro cinema, non si approcciano con superficialità. Questo mi ha colpito.
1: Senti, a proposito di miracoli del make-up, uno dei tuoi personaggi più amati, tutti lo sappiamo, è Tatiana, no? Arrivavi sul palco completamente trasformato, con quel caschetto alla Carrà, una Misa Limalier, insomma, veramente esilerante. Allora, ascoltiamo questa clip e poi lo commentiamo insieme.
3: Salve! No, perché sai, siccome sto periodo sotto carnevale stiamo a girare un po' tutta l'Italia, io e Tatiana.
4: Chi è Tatiana?
3: Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che per sognarla tutta devo dormire 3 giorni. Insomma, prima tappa, Venezia. Come arriviamo, l'amichetta mia è caduta in un canale, l'ha otturato. Il canale è esondato e tutti a gridare: oh, c'è sta la piena a Piazza San Marco! È arrivato un gondoliere. Chi asciuga il canale?
0: Gabriele, abbiamo appena sentito, insomma, uno dei tuoi cavalli di battaglia. Cosa significa per te far ridere il pubblico?
2: Sì, allora intanto voglio aprire e chiudere una parentesi.
0: Prego.
2: Perché se no dicono questo prende in giro i grassi, i brutti, i magri. Il nostro era, mio e quello degli autori, Zelig, era mandare un messaggio, cioè che non si è perfetti e che bisogna essere contenti delle nostre imperfezioni, che sia essere bassi, alti, magri, brutti. E noi dobbiamo essere, in fondo è sempre meglio essere grassi che fare una magra figura. Quindi insomma il nostro messaggio era quello e credo sia arrivato, perché io andavo a fare conferenze nelle scuole, università, perché ho mandato uno spaccato di vita quotidiana a casa delle persone. Non era la semplice battuta sul grasso, era proprio la vita della borgata romana, che era. Io poi in quel periodo mia moglie lavorava lì a Roma in una farmacia di Torre Angela, voi potete immaginare la borgata romana, insomma, è solo guardarla, ecco, arrivo alla domanda e ti rispondo dicendo che guardando la realtà, portandola in scena e renderla un po' più goliardica, si vince perché la gente ci si riconosce.
1: Certo, senti, ma a proposito, abbiamo parlato di acconciatori, truccatori, quanto tempo impiegavi per mettere in piedi Tatiana?
2: Allora, diciamo su Crusca, che è il personaggio, l'amico della protagonista Tatiana, però su Crusca io non ci mettevo tantissimo, mi truccavo da solo, Io arrivavo in camerino, ci mettevo un'oretta per truccarmi, perché non lascio nulla al caso, a me non va come fanno oggi gli influencer che si mettono la parrucchetta e il vestitino e fanno...
1: Beh, sei un professionista.
2: Deve essere io, curi ogni dettaglio pure. Ti dico solo, certo, che mi depilavo anche, ecco. Dico. E questa professionalità l'ho ritrovata a tale e quale show, perché per fare, che ne so, dico il primo che mi viene, Claudio Villa, io ho 6 ore al trucco, insomma, la gente deve saperlo che ci sono, e anche lì le maestranze, truccatrici e parrucchieri che se non fossero bravi, tale quale ciò non avrebbe quel risultato.
1: Certo, grandi professioniste.
2: Sì, assolutamente.
1: Ecco, ma facciamo un salto nel passato. Qual è stato il vero punto di svolta della tua carriera?
2: Sì, allora intanto ci sono stati alcuni punti di svolta. Il primo in assoluto, quando Gigi Proietti decise di prendermi nella sua scuola, e il secondo quando Gigi Proietti decise di prendermi come spalla, e poi da lì è iniziato il tutto. Hanno cominciato a capire che c'era dietro una preparazione a 360 gradi che io sto cercando di trasmettere sempre, guarda Proietti quando torna, sempre trasmettere nella scuola che ho aperto all'Aquila, la fa di Cirilli, proprio grazie a Gigi Proietti. Lui mi diceva: tu hai un'empatia con i giovani e quindi tu devi dare a loro quello che hai avuto da me in passato. Io dico sempre che lui mi ha regalato una vita, io voglio fare altrettanto con i giovani. Abbiamo aperto anche un'agenzia con la nostra scuola e non li lasciamo soli quando è finita la scuola, questo è importante. Quindi i vari punti di svolta, guarda caso, sono sempre legati a Gigi Proietti. E poi ce n'è un altro, Carlo Conti, che è un grande
1: amico. E ora ci arriviamo. Ti voglio far sentire l'ultimo programma che è andato in onda su Rai 1 di Gigi Proietti, Cavalli di Battaglia. Ascoltiamone un pezzettino.
5: E povero amore me, e muore che siete, e trumba la lirula.
6: Calma. Gabriele Cirilli. È presentato, perché insomma... nella scuola lui faceva delle cose anche drammatiche e le faceva pure bene, direi. Ogni tanto, insomma, una cosina. Poi usa il tuo dialetto, è di Sulmona, un dialetto meraviglioso. Ma tu non c'è un cavallo di battaglia, non ce lo fai.
7: È legato a Sulmona. Allora, Sulmona, devo dire intanto che Sulmona è la mia città d'origine. La mia città d'origine, Sulmona. Io sono nato a Sulmona, è piccola rispetto a Roma, dove sono nato artisticamente, al laboratorio. Sulmona è talmente piccola che se il vigile fischia un'infrazione

0: parte il treno alla stazione. Sulmona è provincia e quindi ti dà il benvenuto. Quando tu arrivi c'è un cartello, pure a Montecatini, quando arrivi che c'è scritto? Benvenuti a Montecatini. Certo. A Sulmona c'è un cartello che ho scritto benvenuti a Sulmona. Quando te ne vai c'è un cartello che ho scritto arrivederci a Sulmona.
1: Certo.
0: In centro c'è un cartello che ho scritto come ti trovo a Sulmona. Ma soprattutto quando te ne va.
2: Gabriele, Sulmona è un po' è al centro un po' dei tuoi pensieri e in qualche maniera caratterizza anche la tua comicità, no? Per certi aspetti. Quanto sono importanti per te le tue radici?
3: Le radici in genere sono importanti, non bisogna mai dimenticare da dove si viene per capire dove si vuole andare. Chi rinnega il passato, chi rinnega le proprie origini ha dei grossi problemi secondo me. L'Abruzzo è nel mio cuore, certo, poi Nemo Profeta in patria, Gigi Proietti è stato direttore artistico del Teatro Stabile dell'Aquila d'Abruzzo e il mio sogno sarebbe arrivare lì, capito? Però ecco, forse in un'altra vita.
2: Vabbè, abbiamo lanciato un appello adesso.
3: Abbiamo lanciato l'appello.
2: Però nell'etere c'è questo desiderio.
3: Sì. Ma poi devi vedere, cioè dovevi sentire all'epoca Gigi quanto adorava veramente il dialetto. Tra l'altro, una chicca, lui con A Megli Occhi Please, ma non si chiamava ancora A Megli Occhi Please, si chiamava solo A Megli Occhi, debuttò a Sulmona nel 75 e io a 8 anni ero lì nella barcaccia con mia nonna che mi portò a vedere questo mostro sacro e io mi innamorai e dissi a nonna io voglio fare questo.
2: Che bello,
3: voglio fare questo
2: bella,
3: nella vita. Io ho cominciato a 7 anni, 8 anni a recitare, ma nel modo vero, non la recitina scolastica.
2: Folgorato da Gigi Proietti. Senti, Gabriele, resta con noi, ci ascoltiamo insieme adesso Fabio Concato, un pezzo bellissimo di Concato che si chiama Sexy Tango, che forse conoscerai, pubblicato nel 1984 dal disco proprio intitolato Fabio Concato, e subito dopo torniamo nuovamente con te a continuare a parlare di comicità insieme a Gabriele Cirilli su Radio 1.

0: L'inconfondibile voce di Fabio Concato, Sexy Tango, alle 10:49 minuti all'Italia in diretta insieme a Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini, e con noi ospite c'è Gabriele Cirilli.
1: Eccoci Gabriele.
2: eccomi, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, che emozione sentire Fabio Concato.
0: Meraviglioso, sì.
2: Io lo conosco, un grande anche personaggio a livello privato, insomma, umano.
0: Siamo d'accordo con
1: e
0: te, Gabriele.
1: A proposito di grandi personaggi, torniamo a parlare di Gigi Proietti. Che cosa pensi, direbbe oggi, della tua comicità, di quello che sei diventato?
2: Ma io non lo so se lui... insomma, mi ricordo, scusate, ma un pensiero va subito a questa domanda che mi avete fatto, a quando lui disse una cosa molto importante a tale quale show lui faceva per un anno, grazie anche a me, devo dire, perché lui scoprì la trasmissione mentre io imitavo Orietta Berti, e lo raccontò a tutte le interviste, no? Che lui stava a casa sul divano facendo zapping, allora Rai 1 Orietta Berti, Rai 2 questo, Rai 3, ha fatto, aspetta, quella non è Orietta Berti, è tornato indietro ed ero io, e lui si è innamorato di quella trasmissione. Lo chiamarono, Carlo Conti lo chiamò, facemmo una cena, lo chiamò per fare il giurato, e durante un'esibizione mia io facevo Nicca Costa quella sera, e lui mi fece un complimento incredibile, no? Che avevo raggiunto la maturità del clown, che dice gli attori vanno alla ricerca di questa maturità e quasi nessuno ci riesce, ha detto tu ci stai riuscendo, e io insomma dopo quel complimento adesso non so cosa penserebbe sull'attualità mia, però insomma già quella frase mi fa star bene.
1: Beh, penserebbe bene, ma com'è cambiato il tuo modo di far ridere dal debutto ad oggi? C'è stata una trasformazione, immagino, di qualcosa?
2: Allora, no, nel senso bisogna essere molto molto furbi e intelligenti sulla comicità. Tutti dicono è cambiato tutto con i social, no, è cambiato solo il luogo dove si fa ridere. Una volta si faceva in teatro, nei locali, adesso si fa sui social, i tempi sono più ristretti, ma io sono abituato perché in televisione mi chiedevano già di essere molto breve per, sai, il cambio, lo zapping, no? Lo zapping. Però la comicità è quella, è universale, cioè la comicità, se uno scivola su una buccia di banana alla Charlot, fa ridere ancora. poi ci sono vari tipi di comicità, ecco, questo bisogna dirlo, c'è la comicità di satira, la comicità di situazione, demenziale, comicità di battuta, semplicemente di battuta, tanti tipi di comicità. Alcuni usano una comicità molto molto da stand up, la chiamano oggi, no?
0: Ecco, questo
2: stand-up.
0: Ti volevo chiedere, Gabriele, che rapporto hai tu con la stand up?
2: Ma la stand-up è il cabaret. Vi racconto una cosa, stavo dal Papa e incontrai Whoopi Goldberg, che era anche lei lì, quella giornata dedicata alla comicità.
0: Sì, sì.
2: Io mi presentai col mio inglese scolastico. Whoopi, my name is Gabriel and I am stand-up comedian. E lei mi guarda e mi fa, ah, cabaret. Cioè, per dire, è il cabaret, cioè oggi si chiama stand up, ma gli argomenti quelli sono, cosa ti inventi? Io pure parlavo di quello che parlano adesso i ragazzi di oggi, solo che lo fanno in luoghi diversi, un approccio diverso, va di moda tantissimo, mi ha portato a vedere mio figlio uno stand up comedian inglese, adesso non ricordo il nome, che parlava col pubblico, mio figlio mi diceva, vedi, guarda, interagisce col pubblico, ma perché io non lo facevo, Mattia? E quindi non è cambiato nulla. Ecco, la mia risposta è non è cambiato nulla. E chi fa ridere e basta. Non ci sono modalità. Poi ci sono tanti tipi di comicità.
1: Certo. E oltre al teatro, al cabaret, hai avuto un grandissimo successo in televisione, ad esempio con Tale Quale Show. Che esperienza è stata per te quella?
2: È stata un'esperienza fantastica, proprio perché ho potuto mettere in...

0: In pratica quello che ho studiato, cioè Proietti ci diceva cantare, ballare e recitare, sono le tre arti che completano il, poi vabbè anche il doppiaggio, e infatti nella mia scuola facciamo anche quello con il grande Massimo Lopez, però il fare tale e quale e mettere a disposizione del pubblico a casa il canto, la danza, perché ho ballato anche, l'imitazione, chiamatela come volete, e la recitazione, perché interpretare un cantante, devi recitare. Quindi è
1: Certo.
0: stato, io ringrazierò tutta la vita Carlo Conti che mi ha dato questa grande possibilità.
1: Questa possibilità espressiva, ecco, ma tra cinema, televisione, teatro e scrittura c'è un linguaggio in cui ti senti più a tuo agio?
0: Sì, assolutamente il teatro. Teatro, a me piace il cinema, piace la televisione, piace tutto quello che faccio, ma quando sono davanti al pubblico c'è uno scambio di emozioni, un'interazione col pubblico tra artista e spettatore, uno scambio di emozioni, perché anche l'attore riceve l'emozione dal pubblico, eh? Non solo il pubblico riceve dall'artista, e quello è impagabile, cioè io vivrei solo di teatro.
2: Senti, e quando siamo in dirittura d'arrivo, quando a proposito di questa relazione, no, con il pubblico, senti che una battuta funziona magari meno di quanto ti aspettavi, come la gestisci?
0: Capita, capita.
2: Esatto, quello che mi sembra interessante capire è come la gestisci e se poi la cambi, se la fai lo stesso, se invece sei disposto anche a rinunciare a quello che poi testando diventa un materiale meno efficace.
0: Allora, ci sono due tipi di lavoro, uno laboratoriale, e quindi tu non sai quella battuta cosa, come funzionerà, e quindi vai in un laboratorio, la provi magari in posti dove non c'è proprio l'ufficialità. Se la battuta non funziona, devi capire il perché. Se non funziona perché l'hai detta male, allora la riprovi. Se non funziona perché proprio non fa ridere, tu pensavi di sì, la togli. Invece può capitare quando sei in teatro che vai sul sicuro perché sai che quella roba funziona, ma una sera l'hai detta male perché è una musica, la comicità, non tutti sanno che è una musica e matematica. Musica e matematica. Faccio un esempio. La battuta è ta-a. Se questo ta-a non viene fatto in quel modo, ma viene fatto tipo tum-a-a-a, quella battuta non arriva. Io adesso non so spiegarti il
2: No,
0: perché, ma
2: ma
0: non
2: è
0: arriva.
2: chiaro però.
0: E può succedere che uno la dica male una sera perché ci sono mille motivi, perché il pubblico è diverso ogni sera, perché quella sera sei un po' triste tu, sei
2: Certo, ci sono
0: arrabbiato, anche
2: tante
0: se poi non deve mai.
2: componenti.
0: Tante componenti, sì. Però ecco, sentire il pubblico, cioè conquistare il pubblico anche con un fatto drammatico, non solo col comico, è
2: Più grande
0: una cosa
2: successo.
0: indescrivibile.
2: Bene,
1: Grazie.
2: grazie, grazie per questa chiacchierata, grazie,
0: Grazie a voi,
2: grazie
0: bellissima
2: mille.
0: chiacchierata e viva Italia in
2: Grazie.
0: diretta!
2: Viva Gabriele Cirilli, buona giornata.
0: Ciao a voi!
2: Ciao.

0: cara Noemi. Siamo arrivati al giornale radio e l'informazione arriva su Radio 1. Noi
1: arriviamo subito dopo l'informazione, torniamo qui con voi a Italia in diretta.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. A Parigi la parata militare per il 14 luglio, festa nazionale. Tra i tanti capi di Stato e di Governo presenti, ospite d'onore il presidente ucraino Zelensky.
4: Dopo lo spettacolo dei fuochi d'artificio che ha illuminato la Tour Eiffel nella notte parigina, la Patrouille de France, la pattuglia acrobatica, ha acceso il cielo della capitale con i colori della bandiera francese nella parata del 14 luglio davanti a una trentina di capi di Stato, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Macron ha voluto una sfilata sotto il segno dell'Europa e della coalizione dei volenterosi. 500 soldati appartenenti ai 37 paesi che ne fanno parte hanno marciato sui Campi Elisi tra 6.800 soldati a piedi, anche un drappello di rappresentanti ucraini che hanno sfilato in testa al corteo sui Champs-Élysées. Due ore di spettacolo per celebrare le forze armate francesi, a cui Macron, nella vigilia del suo ultimo discorso da presidente, si è rivolto dichiarando che 64 saranno i miliardi investiti nel riarmo del paese nel 2027. Nei suoi 10 anni il budget ha aumentato del doppio. Ma oggi in Francia è anche una giornata di ricordo e commemorazione delle 86 vittime dell'attentato terroristico di Nizza, avvenuto il 14 luglio di 10 anni fa. Stasera un minuto di silenzio sarà osservato in loro memoria prima del fischio d'inizio della prima semifinale mondiale tra Francia e Spagna. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E proprio in occasione del decennale dell'attentato di Nizza, messaggio del presidente Mattarella: desidero esprimere a nome della Repubblica Italiana e mio personale, scrive il capo dello Stato, i sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista, un'azione tanto più grave perché vilmente intesa a ferire i valori della Repubblica Francese nella ricorrenza della festa nazionale. E in Medio Oriente è sempre più fragile la tenuta del memorandum di giugno fra Stati Uniti e Iran. Trump infatti ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, annunciato la ripresa del blocco navale a Hormuz e l'introduzione di un pedaggio per il passaggio delle navi. Siamo noi i guardiani dello stretto, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marittimo di nazionalità indiana. Segnalata poco fa un'altra nave colpita che tentava di passare senza il via libera di Teheran. E la ripresa dei bombardamenti incrociati manda in rosso le borse europee. Milano cede al momento lo 0,75%. Corrono i titoli energetici che fanno impennare nuovamente i prezzi del petrolio. Questa mattina il Brent oscilla intorno agli $85 al barile, mentre il WTI supera gli 80. Sale anche la quotazione del gas, che sfiora i 53 euro megawattora, ai livelli più alti da maggio. Pesano anche i costi assicurativi delle navi in transito nel Golfo Persico. E a Roma oggi la nuova onda tornata di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro il 26 giugno, volto a una pace duratura dopo 5 round di negoziati a Washington. Accordo però respinto da Hezbollah. Alla delegazione libanese è stato chiesto di esigere l'immediato ritiro delle forze israeliane, ha annunciato la presidenza libanese, secondo cui l'esercito è pronto a prendere gradualmente il controllo di tali località. Israele, da parte sua, è disposto a ritirarsi gradualmente a condizione che Hezbollah non sia presente nelle aree evacuate. E parliamo ora di legge elettorale. Nel pomeriggio la discussione alla Camera, previste 20

0: 22 ore di lavori con sedute anche in notturna. Tenere banco in entrambi gli schieramenti il nodo preferenze.
1: Mattinata di riunioni in vista della discussione sulla legge elettorale al via dalle 14, maggioranza con il nodo preferenze dopo l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC non firmato da Lega e Forza Italia. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lo definisce l'unica mediazione possibile. Per il leghista Matteo Salvini le preferenze non sono un problema. Maurizio Lupi, Noi Moderati, spiega che l'intesa è possibile, ma se ci dividiamo non è un disastro. Valutano il da farsi anche i forzisti. Assemblee di partito pure nel centro-sinistra si affilano le armi contro una legge definita incostituzionale e invotabile. Il PD scioglie la riserva e annuncia che chiederà il voto segreto per tutti gli emendamenti, a cominciare dalle preferenze. Le opposizioni faranno muro contro questa legge, avverte gli Schlein. Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni con la scusa della stabilità, punta all'inamovibilità e AVS concorda. Per ora l'unità del campo largo è certa sulla presenza in serata all'evento La Notte della Democrazia, organizzato da Più Europa. Francesco Macaro, GR1.
0: L'emergenza caldo, l'ondata che sta investendo l'Europa, ha causato 14.000 morti in più, lo scrive il sito politico, citando dati ufficiali di 6 paesi europei, e poco fa i dati dalla Germania, registrato il 32% in più di morti nell'ondata di caldo a giugno. In Italia oggi 4 le città in bollino rosso: Firenze, Perugia, Brescia e Torino, picchi previsti a 40 gradi. Ed ora la musica. Un'artista unica si prepara a festeggiare un disco che compie 30 anni con una riedizione straordinaria. Cosa mi ho Anche The Power of Love, tra i brani di Live a Paris, Céline Dion ha scelto il vinile per celebrare il suo album dal vivo, un doppio LP che uscirà il 4 settembre, arricchito da inediti, bonus track in studio e un libretto di fotografie e testi originali. E nella stessa data usciranno in vinile altri 14 album del catalogo di Céline Dion. Tra i successi spiccano Let's Talk About Love e Falling Into You. Falling into you. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 12.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati da Assunta Canatà in diretta dallo studio 5 della RAI di Trieste. Con me oggi alla console c'è Pasquale Nocera e la nostra giornata radiofonica ha inizio con i programmi in friulano. Associazioni ambientaliste e comitati civici sulle sponde del Tagliamento per dibattere sul futuro del fiume alle 11.10 a Ueo Fevelin D. E alle 11.20 ci sarà Radar Estate, il settimanale scientifico di Radio RAI per il Friuli Venezia Giulia, con le sue interviste e gli approfondimenti sui temi dell'attualità dal mondo della scienza. In questa puntata, insetti nascosti. Il mimetismo è uno dei più affascinanti fenomeni in natura. Quasi tutti gli animali hanno questo dono per adattarsi e sopravvivere ognuno nel proprio ambiente. E ancora, sostenibilità ambientale e salvaguardia del pianeta. Si sta realizzando la bioplastica del futuro a base di clorofilla. Ne parleremo con Elia Marin, direttore del laboratorio di ingegneria dei biomateriali del Kyoto Institute of Technology. E infine, curiosità dallo spazio, con l'avvicinarsi del nuovo lancio di Starship previsto per venerdì 17 luglio. E alle 11.55 si parte con In Valigia, il settimanale radiofonico che accompagnerà gli ascoltatori nella preparazione di ogni viaggio, dalla breve fuga del weekend alla vacanza agli estremi confini del mondo. E alle 12.30 daremo la linea all'informazione regionale e adesso i titoli in un minuto con Lara Zani.
2: Da oggi le obliteratrici meccaniche sugli autobus di Trieste Trasporti non saranno più utilizzabili, sostituite dal lettore ottico della validatrice elettronica EVA. Intanto a Udine entrano in funzione le telecamere ai varchi della ZTL che emetteranno automaticamente le sanzioni per gli accessi non autorizzati. Nel giornale radio delle 12.30 vedremo come sono state accolte queste novità. In quattro comuni della destra Tagliamento continua a tenere banco la questione dei PFAS nei pozzi artesiani, affollatissimo l'incontro di ieri a Porcia con i residenti. In 35 istituti penitenziari italiani di 30 città sono in corso le visite di delegazioni composte da rappresentanti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell'università, della cultura e della società civile, fra questi quelli di Udine e Trieste. All'Università di Udine, infine, sono state inaugurate questa mattina due nuove infrastrutture avanzate di ricerca, costituite da serre, camere climatiche e laboratorio.
1: E il pomeriggio di Estate in Onda e lo sguardo di RAI Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia sul nostro territorio sarà un viaggio sul valore dell'arte e le strade che essa apre ai mestieri, alle attività e agli incontri da cui prendono vita creazioni che sono accomunate dal valore intrinseco dell'arte. E nella striscia quotidiana Classici da Mare, Marco Bergamasco racconterà cosa succede nell'opera teatrale Lisistrata di Aristofane. In chiusura, la rubrica Pigmalione, in questa puntata Paola Bonifacio seguirà un inconsueto percorso artistico in regione. E la chiusura del nostro pomeriggio alle 15.15 con Ueo Fevelin D, in scaletta gli appuntamenti della rassegna Le Notti del Vino in Friuli Venezia Giulia. E dalla radio alla TV con i programmi della Télévision Par Furlan sul canale 810 del digitale terrestre, in onda tutti i martedì e in replica tutti i venerdì. Oggi alle 14.20 l'appuntamento per i più piccoli è con un episodio del cartone animato Nine e Olghe. E questa sera alle 21.20, sempre su Rai 3bis, andrà in onda prima Le Fabbriche, poi Le Case, poi Le Chiese e a seguire Alpi Carniche, viaggio alle origini delle nostre montagne. Allora, per me è tutto, io mi fermo qui da Assunta Canatà. Buon proseguimento all'ascolto e restate su Radio 1.
3: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
4: Grops ambientali e comitats civics attialin positivamente, ma anche con qualche riserve, al domanda al tiliment. Al cur dal dibattimento di VE e IE e Newfvant regional parlare d'azione dal DOCFAP, il documento di riabilitazione per alternative progettuali, il processo che identificherà le misure di mettere in vore per mitigare il rischio di inondazione. Quando il bando sarà assegnato, il team per completare che sduce calcovente perché sdocumenta le fissate in 420 istanta di un anno e due mesi. L'associazione sa viodi in che periodi come cruciale per scominciare un dialogo al chiapedente la partecipazione pubblica attiva col fin di chiatà insieme le soluzioni più sostenibili per questo gran flum. Un tema che scaleta saliendis di agnorum saromai e che cumò alla una nuove pagine mediante di queste stiadence. A Radio Raiun un saluto di Antonella Lanfrit con Marco Fornasin e regie. Oggi in trinta che stemme col presidente di Lega Ambiente Sandro Carnielutti per via che la socia insieme a diversi altri realtà dal territorio è tornata a portare in luce che stemme. Buondì e ben chiatato, presidente. Prima di tutto, allora, c'è calè il DOCFAP, che è talmente tanto difficile di dire che per noi spers magari anche simberdeisi, e per c'è che sband e dunque che smoment per voi altri è strategico in questa storia da intervento ultimamente.
5: Allora, il DOCFAP è un documento che sono le alternative progettuali per mitigare, ridurre che il calè il rischio idraulico, no, assolutamente. Bisogna che a monte dal DOCFAP la regione ha definito che sono gli obiettivi dal quadro esigenziale, no, che sono gli obiettivi che iter amministrativo e progettuale, il DOCFAP ha scelto proprio per individuare teoricamente che sono le misure ragionevoli di mitigare il rischio idraulico di una banda e non bisogna anche che di tutelare questo ecosistema umbico.
4: 420 per individuare queste soluzioni sono, che vuol dire un anno e due mesi superiore, sono a onde, sono masse pos?
5: Sono tante poche queste stime, no? Dipende dai livelli di approfondimento di una banda. Noi esprimo, no, noi do din, no, in tal bando da, che la regione ha pubblicato sul DOCFAP, no, da qualche luce e diversi sombris. Ti pare di mettere in estrema sintesi.
4: Sicuro.
5: Questa sono di luce è di una banda, no, di capitola tecnica al diverso ad tutti gli alternativi. Ebbene, non mi vendita, finalmente. Tutti gli alternativi hanno anche diritto di cittadinanza, dopo vengono valutati al merito. E di che altre bande, però la regione stessa assere il campo di questi possibili alternativi, inserendo così design das paratois, restant sul flume, no? La prima roba c'è Visia, ha detto che tutti gli studi e i modelli a supporto per individuare gli alternativi riguardo il nome un top di tagliamento. Ben stai, di Lignan al mare. Tutta la parte alta, ad esempio, non contribuisce a mitigazione, che di fatto a ridurre, che calè, no, le possibili alternative. Sì. Di che altre bande, tal quadro esigenziale, calè il quadro che definisce le motivazioni di fondo, dura calè partito, l'iter, no, gli obiettivi che la regione si dà, ha visto che bisogna tenere conto di che calè il quadro normativo e planificatorio attuale. Cioè non esiste un plan per gestione del rischio alluvions, no, che proviote, no, due sbarramenti, due traversi, una di Vianne e che l'altra a Varmo. La terza strettoe è questa, no, la regione dice, da individuazione, da mitigazione, da sopra di mitigazione del rischio idraulico, e dovesse tenere conto anche, no, dal problema viabilistico. Lei sta, uno si domanda quanto c'entra, no, la viabilità con la mitigazione del rischio. E in qualche maniera ora fate in capire che il Pugno di Gnang alle vecchie non può spui sostenere il traffico attuale e futuro, e che in qualche maniera queste opere, queste traverse, no, che è già provveduto dal plan di gestione del rischio salubrioso, avevi contemperare anche queste esigenze. che strei strettoi sta chi che ho detto in maniera estremamente sintetica, no, in qualche maniera a ridurre un grum
4: il campo a orienti insomma
5: in strade
4: in strade
5: ecco. Di alternative a ridurre il campo e che parlano alle negative
4: ma tal frattempo vuatri si vesse par anche per entrare dopo con sempre più competenze tal dialogo e tal confronto una campagna che si chiama Fritti Liment che vesse in viaggio di tempo e che la rende van fin dal 2027 là che ha una trentina di persone impegnate par facce
5: sì allora non l'ho passato in fatto una campagna. No, si è tappi sul pavimento, ogni tappa è un tema, sì. Artisti e esperti sono confrontati per produrre con il sincero, no? Sul flume, sugli sos dinamici e la sua corretta gestione, che sta anche involuzza un passo in avanti, nel Signon, il CIRF, forse del tagliamento, il WhatsApp e così via. Ed invita, diventino anche noi un produttore di dati. Da chi ne vedi il tagliamento, non dall'alto, no, o attraverso il satellite. Ma è capestante l'anquipi sulla grave, no? E viene individuato di un set pons da chiarne praticamente di soclei al mar, no? E ogni ponte avvenirà valutato sotto quattro tematiche diverse che riguardino ad esempio la continuità fluviale, che riguardino la mobilità da fauna ittica, che riguardino la presenza, no? Di lavori di estrazione in alveo, che sa venire un gran problema, anche perché influisce sulla sicurezza idraulica e sulla banalizzazione da morfologie tipiche da tagliamento e sulla presenza anche di rotti segnali di che sono mies, no? Che scorazzano sul tagliamento dai sub a smotos o altri. Tutto questo lo facciamo ogni mese, no? In simultanea. E di un accordo, no, con l'Università di Salerno, il CIRF, perché loro analizzano il flusso del tagliamento, per cui continuità, discontinuità e così via, dopranti immagini satellitali, Landsat Sentinel, no? E per cui va in un raccordo, no, di immagini, per cui di informazioni dall'alt, con immagini e informazioni acquisite sul terreno.
4: E a scheste che perché vi un po' 40 secondi poi tutto che questo lavoro va respront.
5: Allora, che lavoro le partite in aprile, no? E in fin aprile del 2027. Dopodiché i tacarini a tirarli
4: le conclusioni. Dentro dunque dai 420 disparpo dentro lì.
5: Esatto. E tal

0: c'è che tu pensavi tu, no? Vuol dire anche diventare produttore di dati e di culture scientifiche, assolutamente, a poter anche interloquire con cui in condizioni di causa, con che sono i barconi di opportunità, di partecipazione che il DOC fa in qualche maniera per legge al proprio.
1: Grazie, Spariessi, è stato con noi al presidente di Lega Ambiente, Sandro Carnielutti, e un saluto a tutti gli altri che non sta ascoltando, di Antonella Lanfrit con Mauro Ciccarelli, ai par tecniche e uslassin alla prosecuzione dai programmi regionali su Radio Rai Friuli Vignese Giulia.

0: Radar Estate, la scienza in caso di emergenza.
1: Il martedì è il momento dedicato alla scienza e allora Radar Estate è il momento per rispondere alle vostre domande. Scrivete sempre a radar@rai.it. Questa è la seconda puntata dell'edizione estiva. Ringrazio subito Tommaso Vinoni che è con me in regia alla parte tecnica e ringrazio gli ospiti che saranno a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. La prima di oggi viene scritta da Leonardo da Trieste che chiede: avrei bisogno di un chiarimento sui diversi tipi di mimetismo. Alcuni testi ne indicano 3, altri 4. Per questa domanda c'è subito un SOS. Jingle!
2: SOS Biologia.
1: E rientriamo dal jingle per rispondere alla domanda di Leonardo e per fare questo ho assoluto bisogno di un esperto, un ecologo, divulgatore scientifico. Do il benvenuto e il ben ritrovato ad Andrea Bonifazi. Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Grazie per essere con noi anche nell'edizione 2026. Noi abbiamo bisogno della tua esperienza in fatto di ecologia, in fatto di biologia. In questo caso dobbiamo rispondere su un tema a te abbastanza caro, il mimetismo. Ne esistono 3 o 4?
3: Allora, un tema a me abbastanza caro effettivamente, perché il mimetismo è uno, secondo me, degli aspetti più affascinanti che ci siano in natura. La domanda l'apprezzo perché devo dire che è abbastanza complessa, è molto più complessa di quanto non possa sembrare. Allora, in realtà il mimetismo ce ne sono varie tipi, varie sfaccettature. I principali sono 4, diciamo, se proprio vogliamo ridurre all'osso, ma in realtà ce ne sono tanti altri dipendenti da queste 4. Comunque, principalmente mi soffermo su questi più importanti. Hanno innanzitutto dei termini un po' complicati, queste forme di mimetismo, ma insomma cercherò di renderli il più fruibili possibile.
1: Bravo, noi dobbiamo farci capire da tutti. E quindi intanto mimetismo, cosa intendiamo? Un po' la parola ci aiuta, no? Mimetizzarsi, camuffarsi, ma nel mondo animale questo cosa comporta? Cosa significa?
3: Il mimetismo è un inganno, è un inganno quindi che porta prede o predatori a camuffarsi, appunto, a nascondersi o, come vedremo, ad assumere un aspetto differente rispetto a quello che pensiamo che potrebbero avere, in modo tale da ingannare, appunto, o la preda o il predatore e sopravvivere. Quindi è un inganno finalizzato alla sopravvivenza, per dirla proprio in maniera molto sintetica. I principali sono il mimetismo batesiano, mulleriano, mertensiano, quindi parole complesse ma perché sono ispirate agli autori che hanno descritto queste forme di mimetismo, e il mimetismo criptico, però ripeto, ce ne saranno altre sfaccettature. Partiamo dal batesiano, che è quello a cui siamo tutti più abituati. Okay. Il batesiano porta sostanzialmente un animale innocuo ad assumere l'aspetto, la forma, il colore, a livello ovviamente di evoluzione della specie, di un'altra specie più pericolosa invece.

0: con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente, a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il Mangia Dischi.
3: Note al dente per un'estate travolgente.
4: Io veramente non capisco che sigla, chi le fa queste
5: ma
4: sigle?
5: Ma cosa non capisci, Duccio Pasqua?
4: È un remix. Ci sono altri programmi che hanno la sigla remixata?
5: Non saprei. Però questa è simpatica.
4: È molto simpatica. Buongiorno Max Dedo.
5: Buongiorno Duccio Pasqua, come stai?
4: Tutto bene, grazie. Tu?
5: Molto bene, grazie.
4: Bravo. Buongiorno anche a Ludovico Suppa in regia e anche a Federica Forni in redazione, e poi in console Alessandro Adriani ed Emanuele Rinaudo. Siamo pronti, che dici?
5: Prontissimi.
4: Cosa ci manca da controllare?
5: I messaggi. Chi ci scrive?
4: Allora, ci scrive Antonio, presente. E poi ci scrive Michele, che come al solito chiede: con permesso posso?
5: Prego.
4: Ai sublimi, che sospetto siamo tu e io.
5: Veramente? Sì. Ma sì. Sono sicuri di questo?
4: Non lo so. Chiede: avete in programma qualche pausa estiva? Se sì, da quando? Così mi organizzo per benissimo. Allora, caro Michele, grazie per questa domanda, così abbiamo modo di dirla a tutti come funziona quest'estate. Noi siamo in onda fino al 31 luglio, questo è sicuro.
5: Sì.
4: Poi ci fermiamo per qualche settimana, sì, e ripartiamo dal 24 agosto fino a più o meno metà settembre.
5: Più o meno, sì.
4: Quindi ci siamo, ci fermiamo per un po' ad agosto, ma insomma ci siamo sempre. Poi salutiamo Ciccio che dice: aspetto sempre Marcella, Duccio e Dedo, non vi montate la testa, visto che ogni giorno, a parte i fine settimana, è la mia ora e mezzo migliore del giorno.
5: Oh, ma che bello, grazie.
4: Qui io quasi quasi mi commuovo e non vado avanti.
5: No, per favore, non lo faccio.
4: Vado avanti, va bene. Buongiorno ragazzi, ci dà il benvenuto anche Roberto, che è il nostro ormai nuovo amico corriere di Alghero. C'è ovviamente Vincenzo, sempre
5: sugli scogli,
4: sempre là, ma chissà se ci dorme anche Vincenzo.
5: Ma secondo me è comodo.
4: Ma forse sì. E poi salutiamo anche Alessandro, salutiamo ancora Rodrigo come al solito che ci scrive dal Brasile.
5: Che bello.
4: Sì. E poi Carla da Siracusa, quindi la tua regione, caro Max.
5: Sì.
4: E che dice che ci ha visto a Musicultura nello speciale televisivo dedicato a Musicultura, e tra l'altro ne approfitto anche per dire che il 20 di luglio, quindi lunedì prossimo, andrà in onda anche lo speciale radiofonico, il nostro racconto di Musicultura, dalle 21 alle 24. Gianluigi ci chiede se abbiamo preso la pastiglia. Non so se è un riferimento al fatto che oggi è 14 luglio e quindi alla presa della Bastiglia.
5: La presa della Bastiglia, sì.
4: Può darsi. Vabbè, comincerei con la musica. C'è un brano, un artista che hai suggerito tu.
5: Sì. Che mi piace da impazzire.
4: Perché?
5: Perché è il principe in assoluto.
4: Ah sì, ma sì. È un caso che si chiami proprio...
5: Si chiama Prince.
4: Sì. E cosa ascoltiamo?
5: Ascoltiamo Cream. Ah. Poi vi racconto una cosa interessante su Prince.
4: Questo mi incuriosisce molto. Intanto eccolo qua, Prince.

0: Prince,
1: ma che musicista incredibile, Duccio.
0: Davvero, lui
1: suonava davvero tutto. Chitarrista,
0: sì,
1: batterista, tastierista.
0: Si faceva i dischi da solo.
1: Si faceva i dischi da solo. Lo sai che chi è andato a vedere la casa museo a Minneapolis di Prince, tra le varie cose stravaganti a casa sua c'era una specie di flight case, quindi un cassone grande.
0: Sì, quello in cui si mettono cavi, strumenti,
1: in cui c'era una seduta. Lui, finito il concerto, si faceva chiudere in questo cassone con una finestrella piccolina per respirare e si faceva portare via perché non voleva incontrare nessuno.
0: Ma è fantastico.
1: Si faceva trasportare in questa gattabuia fino a casa.
0: Molto vintage. Salvatore da Corigliano dice che è la seconda volta che gli capita questa cosa con Prince, e cioè che oggi cantava questa canzone Cream 30 secondi prima che noi la mettessimo in onda.
1: Incredibile.
0: E anche qualche tempo fa gli era capitato di sognare Time una settimana prima che uscisse ufficialmente il brano.
1: Qui c'è della telepatia.
0: Ma non è che l'ha scritta lui?
1: Chiediamo, l'hai scritto
0: Salvatore,
1: tu?
0: Forse. Salutiamo Giacomo che ci ascolta sorseggiando un estratto di carote appena fatto. Pensa un po'.
1: Che buono.
0: Beato lui, con questo caldo poi. Il Mangiarischi è il mio rifugio climatico della musica. Salutiamo anche Alessandro da una Forlì a 37 gradi. E poi ancora Francesco da Martina Franca. Dice Prince, il più grande genio musicale degli anni 80.
1: Amato anche da Miles Davis.
0: È vero. Con una collaborazione che non ci fu mai poi di fatto. C'erano andati vicini. Riccardo con la rubrica Viva la Rima, ogni giorno una rima differente per questa trasmissione bella e divertente. Grazie. Antonio ci propone Mauro Pagani con Europa Minor, e poi ancora Carosone ci fece una canzone pigliata in Bastiglia a proposito. E salutiamo Gaetano, salutiamo Roberto da Aversa. Era ieri Musicultura in TV, caro Roberto, invece lunedì prossimo il 20 sarà in versione radiofonica. Salutiamo anche Niccolò, lui dagli Scogli come Vincenzo oggi, e anche un altro Vincenzo da Catania stavolta, che propone un Michel Petrucciani.
1: Che meraviglia, grande pianista.
0: Ci piace sempre Michel Petrucciani. Forse l'anno scorso l'avevamo ascoltato,
1: sì, sarebbe interessante ascoltare la versione sua di Caravan
0: di Ellington.
1: Potremmo farlo.
0: Nel 67 avevo 13 anni, ci dice Fabio da Roma, e sentivo I Ribelli con la voce incredibile di Demetrio Stratos che cantava Pugni Chiusi.
1: Fantastico.
0: Bello. Molto bello. Allora andiamo avanti con un nuovo singolo di Edoardo Bennato che ci ha chiesto un'altra ascoltatrice, che si chiama P, dalla Toscana.
1: P dalla Toscana.
0: E questo singolo si chiama Ogni Settimana. Vuoi ascoltarlo?
1: Ascoltiamolo.
0: Sentiamo Bennato.

0: Addirittura si balla,
1: sì,
0: in regia.
1: Dall'oltrevetro c'è un accenno di twist, sì, della nostra, sì, Federica Forni.
0: Sì, sì, sì.
1: Sai che il twist prenderà piede tra poco.
0: Ah, un nuovo ballo?
1: Sì, un nuovo ballo.
0: L'hai,
1: sì,
0: inventato,
1: sì,
0: tu?
1: Sì, esattamente.
0: Ho capito, vabbè, aspettiamo. Federica Forni che indossa una splendida maglietta di Diego Armando Maradona, cosa che sicuramente non dispiacerà alla nostra ospite, che è una cantautrice ma è anche un po' calciatrice, sai, Max Dedo?
1: No, veramente.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì,
2: calcettatrice.
0: Calcettatrice. Buongiorno Valentina,
2: buongiorno,
0: Polinori.
2: Buongiorno a
0: benvenuta
2: tutti,
0: buongiorno al Mangiarischi.
2: Grazie mille.
0: Tra un po' ascoltiamo, scopriamo la musica di Valentina Polinori. Tu già l'hai fatto un po',
1: sì,
0: Max Dedo.
1: Sì, sì, ho già apprezzato.
0: Già, quindi già c'è un viatico ottimo. Intanto continuiamo a salutare i nostri ascoltatori. Matteo, che si sta per tuffare in un'appetitosa anguria e ci manda anche la foto, ci ringrazia per la piacevole e colta compagnia.
1: Grazie.
0: Sei preoccupato?
1: No, stavo ammirando l'anguria e mi è venuta una voglia d'anguria,
0: sì,
1: incredibile.
0: Ci credo. Salutiamo Antonio da Potenza, mi mancava, ero un po' preoccupato, che ci augura uno splendido mangiadischi per oggi. Arrivano ancora messaggi sul gioco Bastiglia, Pastiglia, non so come, ma che succede?
3: Figlia di una pastiglia.
0: Ludovico Suppa è sempre sul pezzo.
1: Sempre sul pezzo.
0: Sempre preparatissimo. E vabbè, insomma, buongiorno di nuovo a tutti. 335-699-2949. Giacomo dice: a proposito di 14 luglio, io ricordo un album dei Corvi intitolato Hanno preso la Bastiglia, dove c'era una pirotecnica versione della Marsigliese suonata con chitarra elettrica. Coltissimi sono i nostri ascoltatori, non noi.
1: Molto colti, ecco. Molto colti.
0: Con Valentina Polinori ascolteremo un po' di canzoni fresche appena, sì, uscite, un po' alla volta, però c'è davvero un disco che arriva dopo l'estate.
2: Arriva. Sì, dopo l'estate con un po' più di fresco.
0: Ecco, infatti, adesso che fretta c'è.
2: Adesso
0: non è che...
2: andiamo al mare.
0: Ma sì, tu eri già passata a trovarmi a Stereo Notte a maggio, più, sì, o meno... E c'era già un paio di singoli.
2: Due singoli erano già usciti. Era uscito Mostri e Ukunide. E poi adesso è uscito un altro. Poi il disco, insomma.
0: Quindi adesso ripartiamo da quello nuovo fra un po'. E poi ci dai qualche spoiler.
2: Certo.
0: Giusto? Sì.
2: Sempre vediamo. Colti anche io.
0: Ovviamente spoiler solo colti, perché questa è una trasmissione tutta così. C'è una novità della nostra playlist. Lei è Kacey Musgraves con Mexico Honey.

0: caro Max Dedo,
1: caro Duccio Pasqua.
0: Lo so. Mexico Honey.
1: Sì.
0: Ti è venuta voglia di andare in Messico?
1: In Messico sicuramente.
0: Sì.
1: Mi è venuta anche voglia di miele.
0: Ah, benissimo. Sì. Devo dire un'analisi profonda.
1: Ti è piaciuta questa analisi musicale di questo brano? È tutto ciò che mi viene in mente.
0: Dice Ludovico Suppa dalla regia che sei un po' didascalico.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Leggermente,
0: so. Sì.
1: No, perché lui mi ha fatto una domanda ben precisa.
0: Sì,
1: vuoi andare in Messico? Sì.
0: Sì,
1: va bene. Ti piace il miele? Sì.
0: No, ma continua pure, continua pure. Comunque, che sciocchezza questo gioco, dice Marco da Pisa. Siamo seri, basta, anzi Bastiglia. Qui il livello sta scendendo,
1: moltissimo, ma ci piace però tutto.
0: Per fortuna c'è Valentina Polinori che lo tira un po' su, Sì, sì, sì, per favore, sì, ti prego, contiamo su di te.
2: Aia.
0: Lo so. Vabbè, c'è chi dice che la canzone di Bennato sembra un po' Viva la mamma, però cioè, ci sta.
1: È Bennato, lo stile.
0: Andrea ci saluta da Rustico e ci manda anche il cartello della città di Rustico. Romolo, come al solito, ci chiede: ciao ragazzi, come va? Come va?
1: Molto bene.
0: Benissimo, come va?
2: Ma bene, dai.
0: Benissimo. E poi ho risolto anche questo problema.
1: Risolto.
0: Sì, come al solito qui ogni tanto diamo spazio a delle richieste degli ascoltatori.
1: Sì.
0: E qua torniamo a una canzone veramente... una canzone un po' anomala nella storia di questo artista che cantava canzoni più leggere in realtà, e però poi a un certo punto si imbatté in questo capolavoro della canzone francese e lo portò in Italia.
1: Testo meraviglioso, arrangiamento anche.
0: Sì, interpretato
1: Gian
0: anche
1: Piero Reverberi, tra l'altro, l'arrangiatore originale.
0: Vedi
1: di questo brano.
0: Come è preparato Max Dedo sempre. Stiamo parlando di un brano che si intitola Albergo a Ore e che portò al successo, nonostante una tematica veramente difficile, Herbert Pagani. Diciamo, le sirene della polizia o di un'ambulanza probabilmente vi fanno già capire dove si va, ed è una canzone che è stata proposta da Max, che ci ascolta spesso da Pisa, e allora ce la riascoltiamo. Albergo a Ore, Herbert Pagani al Mangiadischi.
3: Io lavoro al bar.

centro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio

0: la chiave del 3.
1: Herbert Pagani, Albergo Aure, un classico della canzone francese poi portato in Italia.
2: Grande brano, io invito insomma tutti coloro a cui è piaciuto questo brano di scoprire anche la versione di Gino Paoli, cantata da Gino Paoli, che ha un arrangiamento incredibile.
1: Insomma, ti piace proprio questa
2: molto versione
1: di Gino Paoli?
2: Sì.
1: Qual è la tua preferita?
2: Quella di Gino Paoli.
1: Sì. Salutiamo Roberto D'Aversa, che ha amato molto questa canzone, che non conosceva. Niccolò dice: la prima volta che vidi questo testo era in un Dylan Dog e non sapevo che fosse una canzone. Vedi che giri che possono fare le canzoni.
3: Bellissimo.
1: Tu, Valentina, conoscevi la versione francese?
3: Sì.
1: Che era, come tu sai benissimo, intitolata
3: Les Amants d'un jour.
1: Brava, grazie.
2: Perché che lei... pronuncia, che pronuncia.
1: Sì. C'è invece, aspetta, c'è polemica d'Edo, perché Gianluigi dice: questa versione è commovente, molto meglio di Gino Paoli.
2: Vabbè, la commozione è personale.
1: Sì.
2: Per
1: quindi,
2: cui
1: non so,
2: ci sta.
1: Gianluigi e Max Dedo, datevi un appuntamento da qualche parte e discutetene. Comunque la canzone ispira ascolti francesi, giustamente, come ci scrive Davide, la possiamo dedicare alla Francia, visto che oggi è il 14 di luglio. E poi c'è chi dice: a me mi fa venire in mente Zaz, che è lontanissima musicalmente da questo mondo, però
3: è
1: in
3: francese.
1: Qualche modo è francese, ci può stare. Conoscevo solo la versione, solo questa versione di Pagani, dice Sabrina da Oristano. E poi c'è Romolo dall'Aquila che dice: mi piacerebbe l'interpretazione di Cristiano De André di Le Vent nous portera, che è la canzone.
3: Vedi, intrecci.
1: Le suggestioni, il mangiadischi serve a conoscere canzoni, ma anche per noi.
2: È un fatto culturale,
1: esatto.
2: È un programma culturale.
1: Quante canzoni hai scoperto al mangiadischi, Max Dedo?
2: Grazie a te moltissimo.
1: Ma no, grazie Lucio. A me, ma grazie ai nostri ascoltatori.
2: E anche grazie agli ascoltatori.
1: Richieste più o meno bizzarre,
2: sì.
1: Che noi appuntiamo regolarmente. Allora, Valentina, tra poco noi ci dedichiamo per una mezz'oretta completamente a te.
3: Che onore.
1: No, vabbè, ma
3: grazie.
1: Intanto raccontaci un po', perché sei in tour, stai facendo tanti concerti,
3: sì,
1: e
3: sì.
1: Immagino starai anche completando il disco, che dovrebbe arrivare a breve.
3: Esatto, ho suonato, diciamo, adesso l'ultima data è stata a Roma, prima di Mille, per lo Springattito, ed è stato molto bello. Adesso suonerò domenica prossima, prima di Dente, in provincia di Lucca, in un festival che si chiama IO Festival, e i brani del disco in realtà sono pronti.
1: Ah, quindi ti puoi dedicare al live.
3: In realtà già mi è venuta voglia di scrivere cose nuove, però quello è un po' il, come dire, questo spazio dell'estate poi è sempre, cioè insomma mi ispira sempre, quindi forse magari inizio già a scrivere cose nuove.
1: Certo, perché in fondo non sai mai quando ti arriva una canzone.
3: No, è sempre a caso.
1: Quando arriva devi buttare giù qualche idea.
3: Sì, mi scrivo delle cose mentre cammino, dico no, questa la devo scrivere e... Poi sì, l'estate è un po' uno spazio, cioè vuoto, perché io sono un insegnante, quindi ho questa fortuna di avere lo spazio un po' vuoto in estate, e si presta molto alla scrittura.
1: Quindi insegnante, calciatrice e cantautrice.
2: E so anche pianista, o sbaglio?
1: Anche pianista.
3: Vabbè, da piccola, sì, ho studiato un po' al conservatorio, però poi l'ho... Infatti quando sono entrato ho visto quel bellissimo piano.
2: Io pure, io ho suonato ma non mi hanno aperto.
1: Dedo, Lucio, a te come vengono in mente le canzoni, Dedo?
2: No, sono suggestioni, paesaggi, pensieri,
1: sì.
2: Un po' di tutto, a volte anche solo un riff, una
3: parti dalla musica,
2: sì,
3: quindi.
2: Un motivetto che ti viene in mente e vai avanti così.
1: Comunque poi continuiamo questo discorso perché mi interessa, però mi dispiace dirti che qui c'è grande polemica.
2: Sì, su Albergo Aure.
1: Sì.
2: Ho scatenato un putiferio con questa.
1: Sì. Anche Luca da Torino, che dice:

0: Questo brano di Albert Pagani stupendo, sapete vero. Dirmi se era uscito su 45 giri, direi proprio di sì, e ogni tanto l'ascolto, ci dice anche Marco da Cortina d'Ampezzo, Albergo Ore, e ogni tanto è sempre con commozione. Anche Maria da Varazze se la prende con te, quella perché? Di Pagani perché è la Maria? Migliore.
1: Perché? Perché? Ma da che punto di vista vogliamo analizzarlo?
2: No.
1: Io non credo, però forse...
0: E poi dice, non so come, ma ricordavo tutte le parole. Ma è difficile dimenticarsene queste parole.
1: Un grande brano, un grande testo.
0: E comunque è un disastro per te, perché anche Antonella, sì? Da Celle, dice, conoscevo quella di Paoli, ora però dico che preferisco questa di Pagani.
1: Assolutamente.
0: Cioè, è proprio andata malissimo, mi dispiace.
1: Ma parliamo solamente di questa puntata.
0: Ma no, mettiamo un Elvis, cambiamo discorso. Heartbreak Hotel, un po' di classici.

0: It's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Certo che anche la versione di Elvis di Albergo a Ore è bella.
2: Mi piace più la versione cantata di questo pezzo, l'arrangiamento di Baby, che non scherzo.
1: Sì, eh? Sì,
2: mi attiro,
1: sì,
2: altre.
1: No, comunque qui la discussione continua. Antonella da Siena, sì, dice che la sua preferita è quella di Enrico Ruggeri, che io non ho mai ascoltato, devo dire.
2: Vedi, interessante.
1: Sì. E anche Kelly da Belluno e Jenny dicono che è una delle loro preferite. E poi ancora c'è chi, vabbè, ti continua a contraddire, così insomma la migliore di tutte, dice Dino da Napoli, è quella di Milva.
2: Non la conosco.
1: Ecco, vabbè, io adesso però fra un po' cambiamo argomento,
2: certo,
1: perché insomma,
2: certo.
1: Se no andiamo avanti tutta la puntata così e poi non ci ascolta più nessuno. Alessandro da Roma dice che anche quella di Alessandro Haber è molto bella. Forse dovremmo fare una puntata del Mangiadischi solo con tutte le versioni,
2: esatto,
1: di Albergo a Ore a questo,
2: esatto,
1: punto, ascoltando anche quelle francesi, così facciamo un discorso serio e circostanziato. Tra poco c'è il primo break del Mangiadischi.
2: La reclame,
1: ma noi ci ritroviamo perché facciamo chiacchiere più serie con Valentina Polinori e ci facciamo raccontare un po' la sua musica, le sue canzoni più recenti, ma la sua storia artistica in generale. Tu hai già preparato delle domande, lo so, ne sono,
3: sì,
1: sicuro.
3: Ah,
1: ne sono, sì. Non lo so, non è detto, però se le inventerà. Quindi a tra poco con il Mangiadischi, da Max Dedo, da Duccio Pasqua e da Valentina Polinori, che resta qua con noi.
4: Un mondo da sentire.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: ore 14.
1: E state in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Martedì 14 luglio, sono le 14:30. Un caro saluto dal vostro Marco Vitrotti a tutti voi che ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia oppure in streaming su sedefvg.rai.it. Ben ritrovate, ben ritrovati ad Estate in Onda. Un saluto a Federica Ovan in regia e Riccardo Stoic alla parte tecnica. Per l'oggi accadde, torniamo al 14 luglio 1789, a Parigi proprio, quando il popolo prese d'assalto la Bastiglia, una fortezza che all'epoca fungeva anche da prigione, insomma era una fortezza che fu voluta da, se non erro, Carlo III o Carlo VI. Quel giorno è considerato l'inizio della Rivoluzione francese, un evento che cambiò la storia dell'Europa e diffuse gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità. Ancora oggi, il 14 luglio, è la festa nazionale della Francia. Lo ricordiamo, la Bastiglia non esiste più, ma quella data è rimasta scolpita nei libri di storia. E adesso un po' di musica con noi Arabe de Palo, La Flaca.

0: Rabe de Palo, La Flaca, ed è una canzone che ci sta benissimo per questa calda estate. L'arte a tutto tondo, oggi ad estate in onda. Parliamo della manipolazione dei metalli e delle pietre preziose, una passione che ci rende tra i primi al mondo per creazioni orafen che non hanno rivali. Ne sa qualcosa Maurizio Stagni, che opera a Trieste da 40 anni e che la regione Friuli Venezia Giulia ha onorato nel 2008 del titolo di maestro artigiano orafo. Buon pomeriggio Stagni e grazie di essere il nostro ospite oggi qui ad Estate in Onda.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: Banalmente le chiedo che cosa si intende esattamente per maestro artigiano orafo, quali sono le attività principali in cui di solito è impegnato?
1: La regione, c'è stato un momento di luminosità nel riguardo dell'artigianato e quindi ha creato queste figure che sono i maestri artigiani. Si esce anche maestri artigiani dalla scuola d'arte, però questo è un altro tipo di maestro artigiano, che è un titolo che viene dato a chi ha fatto un percorso, ha creato dei dipendenti che poi sono diventati operai specializzati, ha fatto delle pubblicazioni e quindi è in grado di tenere in piedi una scuola bottega.
0: È un riconoscimento dopo tanti anni, insomma, di onorato servizio in questo campo,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì.
0: Di solito quali sono le attività di un orafo? Ci spieghi proprio per chi è assolutamente ignorante come me in questo caso?
1: Dunque, negli anni la cosa si è un po' trasformata e negli ultimi anni si tende ad andare dall'orafo per fare una creazione unica. L'artigiano orafo è questo che fa, è difficile per lui rifare un oggetto nello stesso modo e con lo stesso disegno. In particolare diciamo che quello che l'espressione più corretta è il disegno e poi la produzione.
0: Cioè quindi questo proprio la progettazione del
1: sì,
0: ok.
1: Sì. E quindi si fa un oggetto sulle richieste del cliente con il cliente, un po' un abito sartoriale.
0: Ad hoc,
1: questo è un po' ad hoc. Questo è un po' il nostro compito, perché altrimenti in gioielleria si entra, si compra un oggetto e si esce un'ora, mezz'ora, due ore.
0: Dopo averlo scelto, sì.
1: Esatto, no? Mentre qui c'è un itinerario che si compone di primo incontro, magari poi esiste WhatsApp, per fortuna la tecnologia ci aiuta.
0: Assolutamente.
1: E quindi si mandano le immagini, il cliente dice ma però non potresti farmi, e questo è poi il gioco bello, perché dentro poi l'oggetto, chi ci crede e chi no, c'è questa energia positiva e quindi c'è un valore aggiunto.
0: Quindi quasi mi immagino che il gioiello finale, insomma la creazione finale, sia praticamente un insieme un po' della personalità del cliente e della personalità anche dell'orafo.
1: Bravo, questo è esatto. Cioè, negli anni diciamo ognuno di noi ha trovato un po' una via un po' specifica, diciamo i miei colleghi mi riconoscono il fatto che io ho sempre disegnato in un certo modo le mie cose. Io abbino al lavoro di orafo anche quello di illustratore e disegnatore, quindi ci sono dei quadri miei da insomma un po' in giro in attività commerciali, in alberghi, in altro, e questo però permette di aprire un po' gli occhi, aprire un po' le possibilità e quindi disegnare dei gioielli che sono effettivamente un linguaggio, una scrittura riconoscibile e riconducibile a me.
0: Ma è anche bellissima come cosa, cioè ovviamente penso che tutti abbiano il proprio metodo, la propria personalità all'interno del gioiello, del prodotto finale. E è una domanda magari scontata che l'avranno fatto in tantissimi, ma con l'avvento della tecnologia, insomma con i programmi sui computer e quant'altro, sono cambiate le tecniche e quali tecniche generalmente vengono usate?
1: È cambiato tanto, però ripeto, se si ha in mano il disegno, poi il prototipatore, cioè colui che trasferisce questo disegno nel computer con linguaggio macchina,
0: sì.
1: Da questo poi crea la resina e dalla resina poi si crea l'oggetto, questo passaggio è un passaggio, diciamo, artigianale, non è un passaggio creativo. Cioè, io disegno, il prototipatore crea il disegno 3D sulle mie indicazioni e sul mio disegno, e poi questo oggetto si vede già, il cliente lo vede in 3D, disegnato in 3D, prima di realizzarlo. È una cosa bellissima.
0: Sì, sì, ha già un'idea di quello che potrebbe essere di fatto il prodotto finale.
1: Sì, si ottimizzano i costi, si ottimizza anche l'idea, per esempio, di un preventivo, no? Uno dice, ma quanto mi costerà? Il momento che si fa il disegno 3D, in quel momento si sa quanto pesa, che lavoro ci vorrà dopo, e quindi si può quantificare in un modo. La tecnologia ci ha portato a grossissimi vantaggi, sicuramente.
0: Ha migliorato ovviamente per certi aspetti, ma secondo lei ha tolto magari qualcosa, una vicinanza di più alla creazione? Non lo so, chiedo.
1: No, ecco, ribadisco, se si parte dall'idea del disegno, quindi si parte un foglio di carta da una penna, e su quello poi ci si mette. Io ho sempre gli amici che mi dicono, ma tu davanti al cliente disegni già, sì, questo è un po' la vita, ma non è solo il mio lavoro, è il lavoro un po' di tutti i geografi, il fatto di disegnare davanti al cliente, io mi diverto a disegnare alla rovescia, quindi quando lui lo guarda lo vede già dalla sua parte.
0: Ah, ma questo, beh, questo particolare, è particolare anche come cosa.
1: Sì, però queste sono quelle stupidaggini da anziani che piace meravigliare con dei trucchi così, però sì,
0: esperienza, comunque, esperienza, esatto, diciamolo. Esatto. Le chiedo invece dove è nata per lei questa passione e come si fa a diventare orafi. Poi parleremo anche della formazione, perché so che ci tiene particolarmente.
1: Certo, certo. Ma dunque, per me è nata assolutamente casualmente, per cui facevo l'università e per guadagnare due soldini ho cominciato a lavorare dentro una gioielleria a fare le consegne natalizie. Una volta si facevano le consegne, uh-huh, una volta si riempivano delle automobili, io usavo un'auto della ditta e andavo in giro a dare omaggi, a portare cose ai clienti, di argento, d'oro, insomma, questo era un po' il mio lavoro. Poi sono diventate le incisioni, dalle incisioni qualche lavoretto, poi insomma lavoravo in una grossa gioielleria di Trieste, e quindi da questo poi è nata la passione e la cosa è continuata per 46 anni.
0: Direi fantastico, è andata anche molto bene. E tornando invece al discorso formazione, lei dedica molto del suo tempo insomma, alla formazione anche delle nuove generazioni. In che modo si fa di solito? Cosa consiglia anche?
1: Esatto, la formazione... Dunque, la formazione ha delle difficoltà che sono legate un po' alle normative di avere dipendenti, e quindi appunto l'idea delle scuole bottega era un itinerario giusto, poi la regione si è un po' arenata di fronte a un regolamento per sistemare queste cose, e tanti vengono e ci chiedono. Purtroppo poi si è aggiunto a questo il fatto di chiudere le scuole d'arte, di chiudere i laboratori di scuole d'arte, mi perdoni. E quindi non c'è più questo, e l'unico approccio è quello di arrivare in bottega e trovare o un progetto regionale di finanziamento per accogliere i ragazzi in bottega, oppure esiste anche questa cosa dell'autodidatta, che se si appoggia poi a un artigiano, pian pianino impara. Per questo io, insieme a pochi altri amici, abbiamo aperto un'associazione che si chiama AGC, Associazione Gioiello Contemporaneo, che è un'associazione nazionale, e questo è un bacino sul quale ci si può appoggiare per chiedere.
0: Per formarsi, per iniziare ad approcciare il mestiere, insomma, proprio l'arte dell'oreficeria. Stagni, grazie veramente per essere stato qui con noi ad Estate in Onda. Noi torniamo tra pochissimo, adesso Acquarello Tocchigno.

0: Acquarello, Tocchigno, torniamo indietro al 1983, estate 1983, grande classico dell'artista brasiliano. Un'altra delle nostre particolari specialità artistiche è sicuramente quella del mosaico. In Friuli Venezia Giulia abbiamo una scuola d'eccezione, proprio la scuola mosaicisti di Spilimbergo, e per parlarne qui con noi al telefono abbiamo Giampiero Brovedani, direttore del consorzio appunto per la scuola mosaicisti del Friuli. Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a lei per essere qui. Quali sono le principali attività della scuola?
1: Beh, la scuola, già il suo nome è una scuola, e quindi parliamo la principale,
0: ovviamente,
1: in assoluto, è la formazione, quindi una formazione che già è partita. Ormai siamo quest'anno al 104° anno di formazione, quindi 22 gennaio 1922 viene proprio istituita questa scuola. Però sin dalle origini e ancora tutt'oggi manteniamo, c'è anche l'aspetto promozionale, quindi per noi significa cercare di divulgare questa arte. È un'arte nobile che magari si è dimenticato un po' nel tempo, che oggi comunque, devo dire, ha ottimi riconoscimenti, quindi promozione, convegni, conferenze, mostre un po' in tutto il mondo. La più recente, anche non è la più recente, però la più anche particolare, poi siamo stati anche testimoni con la regione Friuli Venezia Giulia proprio all'Expo ad Osaka, no? Nel 2025. E l'altro aspetto è quello produttivo, quindi la scuola realizza anche per conto terzi proprio opere musive. Ne cito una solo perché è forse la più grande che abbiamo poi anche realizzato, era negli anni 30, ma stiamo parlando del Foro Italico a Roma, quindi sono 10.000 metri quadrati.
0: Direi piuttosto importante come progetto.
1: Poi, visto che la sede RAI in Friuli Venezia è a Trieste, basta andare anche all'Università degli Studi, quindi la pavimentazione, l'ingresso proprio della sede principale, anche opera della scuola mosaicisti, fine anni 30, ma anche ce ne sono tantissime.
0: Quindi quanto del vostro lavoro c'è, oltre in Friuli Venezia Giulia, ma anche a livello nazionale proprio? Le chiedo, in quanti anni di studio generalmente si diventa mosaicisti?
1: Sono previsti tre anni di formazione. È una scuola di alta formazione, quindi si accede con minimo, bisogna avere un diploma, quindi di scuola secondaria di secondo grado. Sempre più i nostri allievi hanno anche ottenuto il diploma di laurea, e le provenienze sono, diciamo, con la conclusione di questo anno sono 15 nazionalità, quindi parliamo dalla Corea del Sud, Sud America, Nord America, l'Europa nel suo insieme, Est Europa, dalla Russia all'Ucraina, tanto per, no, entrare in determinate cose. Ma diciamo che questo è un po', è una scuola unica, e forse l'unica scuola a livello proprio internazionale che prepara professionisti proprio in questa arte, e questo poi la parte viene riconosciuto. E soprattutto devo dire che, da almeno dei dati che abbiamo in questo momento, ma ve li posso dare perché abbiamo appena concluso l'anno formativo,
0: sì,
1: quasi tutti ormai hanno già trovato lavoro, quindi sanno già.
0: È un qualcosa di piuttosto raro oggigiorno a livello non solo nazionale ma anche europeo, ecco, finire una scuola che ti prepara effettivamente e ti concede di trovare già un lavoro. Complimenti ovviamente per quello che fate. Parliamo invece della mostra Mosaico e Mosaici, che verrà inaugurata venerdì 31 luglio.
1: Sì, questo è un appuntamento estremamente, ormai è l'appuntamento focus, cioè diciamo che è l'appuntamento ormai non solo per i cultori della materia, ma è un momento estremamente interessante, un po' per me è anche, diciamo, una documentazione, cioè è un diario di viaggio. Ogni anno ormai facciamo questa esposizione, questa esposizione parte nel 1995 e documenta, fa vedere una selezione delle opere che realizziamo durante l'anno. Quindi è un modo un po' per far vedere anche i nostri allievi, per farci vedere noi, per aprire ovviamente, anche se la scuola è sempre aperta 365 giorni all'anno, ma per vedere come stiamo anche andando. Quindi non solo la mostra viene poi selezionata anche in un catalogo, che per me appunto è un documento estremamente prezioso per vedere e monitorarci come stiamo andando, se stiamo andando nella direzione giusta, nella direzione sbagliata. Quindi
0: certo,
1: abbiamo anche poi il sentore di migliorarci strada facendo. È uno degli aspetti anche che ci migliorano, perché qui è sempre un rapporto di collaborazione, quindi comunque sempre un lavoro in gruppo, sono gli stessi allievi, quindi allievi, come dicevo prima, provenienti da più nazionalità, con culture diverse, che noi diamo un mestiere. Portiamo avanti questa tradizione, perché questo è il nostro focus, quindi mantenere questa tradizione, portarla avanti, saper fare sostanzialmente, è un laboratorio, una bottega sostanzialmente, ma nello stesso tempo ci arricchiamo anche di tutti questi aspetti esterni e culturalmente interessanti, che fanno avanzare, quindi ci fanno tenere nella contemporaneità, perché questo è il nostro scopo attuale.

0: Della scuola di Spilimbergo in via Corridoni 6, fino a quando sarà possibile visitare
1: fino
0: e da che ora?
1: Il 6 di settembre, quest'anno abbiamo tenuto anche una settimana in più perché la nostra tradizione era l'ultimo venerdì del mese di luglio fino all'ultima domenica di agosto, quest'anno abbiamo voluto anche perché i riscontri degli altri anni sono estremamente positivi ed è aperta tutti i giorni, quindi i giorni dalle 10 alle 12.30, quest'anno dura un'ora in più, quindi dalle 15.30 alle 20, tutti i giorni festivi, sabati, domeniche compresi.
0: Perfetto, perfetto. Prima di salutarci le chiedo invece, per chi volesse approcciare proprio il mondo dei mosaici, la scuola, come si accede ai corsi di studi?
1: Beh, per accedere ai nostri corsi, vi avevo accennato prima, anche è essenzialità avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, laurea, quindi parliamo quindi compimento già della maggiore età, una buona conoscenza della lingua italiana, questo per noi è anche sufficiente.
0: Anche andando a visitare il sito web, come facciamo a contattarvi?
1: Infatti, il voto sul nostro sito, quindi www.scuolamosaicistifriuli.it, alla voce corsi, e lì trovate sia i corsi professionali, quelli che noi effettivamente il nostro lavoro, quindi il nostro focus principale, sia poi i corsi anche di introduzione, quindi c'è qualcuno che magari è anche interessato, magari può provare anche prima con dei corsi settimanali o dei weekend.
0: Il primo approccio.
1: Perfetto. Più, devo anche dire, quindi se mi permette, perché è una novità in assoluto, e da quest'anno, quindi cerchiamo di partire il 28, proprio così come partiamo con i nostri corsi, anche quello del tecnico del restauro dei beni.
0: Del restauro. Curare.
1: Quindi i mosaici, lapidei e loro derivati, che invito già subito, anche ci sono ancora posti disponibili, anche perché è una buona prospettiva proprio di lavoro per i nostri giovani, in questo caso quindi accademie, lauree in beni culturali, ovviamente i nostri mosaicisti, licei artistici, ecco.
0: Anche il tecnico del restauro è una figura piuttosto importante.
1: È sicuramente anche importante in questo momento, sì.
0: Direttore, io la ringrazio. Ricordiamo ancora l'inaugurazione di Mosaico e Mosaici venerdì 31 luglio dalle 18.30 proprio alla scuola di Spilimbergo in via Corridoni numero 6. Grazie ancora al direttore Brovedani. Noi ci fermiamo un attimo con Modà come un pittore.

0: Imoda come un pittore, l'arte come importante strumento di inclusione. Questo è il filo rosso che collega le esposizioni visitabili in un noto centro commerciale di Udine, dove da alcuni giorni ha aperto i battenti il Villaggio dell'Arte, uno spazio dove trovare artisti del calibro di Liberti, Zigaina e Vasaldella, accanto a firme del tutto nuove, ma non per questo meno importanti. Un vero e proprio avamposto di cultura dove per un mese possiamo ammirare il prodotto dell'espressione artistica dei ragazzi di Progetto Autismo FVG. E proprio per parlarne siamo in compagnia della presidente Elena Bulfone, anima dell'iniziativa. Buon pomeriggio e benvenuta a Estate in Onda.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per questa bellissima ospitata in Rai, un grande orgoglio per noi.
0: Grazie a lei. Quante saranno le opere, anzi quante sono le opere esposte?
1: Sono oltre 30 opere esposte, realizzate appunto dai nostri ragazzi che sono tutti adulti autistici con basso funzionamento. Questo lo devo dire perché spesso si vedono opere, iniziative, percorsi svolti da persone ad alto funzionamento, mentre invece in questo caso noi ci occupiamo proprio di persone a basso funzionamento che sono ospitate nella nostra grande casa Home Special Home di Feletto Umberto, 2700 metri quadri, all'interno del quale da ben 10 anni è attivo l'atelier d'arte No Way, che è uno spazio laboratoriale di aggregazione culturale di 90 metri quadri che permette alle persone con autismo grave di poter esprimere i loro talenti nascosti. E quindi siamo orgogliosi di questa mostra, che è una delle tante mostre che abbiamo già effettuato a partire dal Giovanni da Udine, al Teatro, al Museo del Territorio di San Daniele, alla Polveriera di Palmanova, addirittura anche all'aeroporto di Ronchi dei Legionari e in Consiglio regionale. Quindi siamo già un po' veterani di queste mostre, ma ci fa tanto piacere entrare in un centro commerciale.
0: In questo caso ricordiamo esattamente dove possiamo trovare la mostra in questione.
1: La mostra si trova al centro commerciale Città Fiera di Martignacco e dobbiamo ringraziare appunto il patron, il signor Bardelli, che ci ha permesso di inaugurare poi questo Office Gallery, questo Oltre lo Sguardo, che inaugura questo spazio importante che verrà dedicato all'arte del territorio. E ringraziamo anche l'artista Stefano Borrella e la PR Elena Iuri che ci hanno permesso di offrire al pubblico una visione obliqua, la visione particolare, incredibilmente colorata, perché spesso quando si parla di autismi si pensa a un grigiore, in realtà dentro a queste persone si nasconde veramente un mondo impossibile che diventa possibile, quindi veramente un riscatto sociale anche di chi spesso non ha voce.
0: Direi, infatti, ma quanto è importante l'espressione artistica per la condizione di autismo? Quanto aiuta, ecco, per entrare proprio nel clou?
1: Guardi, noi siamo organizzati in una maniera assolutamente esclusiva col nostro centro diurno, che non è un centro diurno canonico come tutti gli altri, ma pensi che noi al mattino usciamo a fare lavori veri sul territorio con una formula stage con Enaip e nel pomeriggio abbiamo tutta una serie di laboratori e questo laboratorio in cui partecipino, pensi, artigiane ed artiste come quelle di Musivaria per l'aspetto del mosaico, oppure un'artista e scultrice come Elena Cossetto per il laboratorio d'arte grafico-pittorica o un artista come Barbara Girardi per il laboratorio tessile e infine anche Cristiano Pasquale per il laboratorio di ceramica. Ecco, tutti questi professionisti cosa fanno? Si affiancano alle persone con autismo

0: e permettono loro di saper creare delle opere meravigliose. Quindi insegnano tecniche, insegnano percorsi e li aiutano a non demordere, perché la fatica che loro ci mettono a compiere queste piccole imprese quotidiane è davvero molto grande. E quindi un grande rispetto per questi professionisti che da oltre 10 anni si affiancano a noi in un percorso che veramente fa scoprire meraviglie.
1: Beh, complimenti, ovviamente complimenti anche per Progetto Autismo FVG, quindi ricordiamo ancora, all'interno del centro commerciale Città Fiera noi possiamo trovare le vostre opere esposte fino a quando?
0: Allora, guardi, per tutto il mese di luglio saranno esposte dalle 9 alle 20 presso il Villaggio dell'Arte a Città Fiera, area Office Gallery al primo piano. Quindi invitiamo tutti quanti a venire a visitare questa meravigliosa mostra, e vorrei concludere con un pensiero meraviglioso, sì, che è quello di Sandro Penna, un grande amico di Pasolini, un poeta, che diceva: felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. Noi siamo condannati alla meraviglia, e questa è una gran cosa.
1: Bellissimo, grazie ancora Presidente, grazie a Elena Bulfone e complimenti ancora. Ora la rubrica Classici da Mare del nostro Marco Bergamasco.

0: Ad Atene la partecipazione alla vita politica era riservata agli uomini. Non esisteva nemmeno il termine cittadina. Polites, il cittadino, era soltanto maschile. Le donne ateniesi nella vita di tutti i giorni erano relegate in casa, impegnate nei lavori domestici e prive del diritto di parola nei confronti dei mariti. Uscivano, sì, ma soltanto in occasioni come i funerali, i matrimoni, le cerimonie religiose e forse, ma non è sicuro, le rappresentazioni teatrali. Era dunque anacronistico immaginare che le donne ateniesi potessero rivendicare l'importanza del loro ruolo in una società in cui regnava incontrastato il potere dei maschi. Proprio per questo risulta provocatoria la trama di una commedia di Aristofane dal titolo significativo, Lisistrata, nome greco che significa colei che scioglie gli eserciti, ovvero colei che riesce a porre fine alla guerra del Peloponneso, che si protraeva ormai da 20 anni. Vista l'incapacità degli uomini di trovare un accordo, ora finalmente ci penseranno le donne, con un vero e proprio progetto politico che si configura però come un'utopia, tanto è lontano dalla realtà. Ma Aristofane è così. Aristofane diverte con le sue trame geniali e al contempo fa riflettere i suoi spettatori uomini che avranno come minimo strabuzzato gli occhi a sentire Lisistrata pronunciare la frase «Non sono che una donna, ma possiedo la ragione», che doveva suonare molto strana visto che si pensava che intelligenza e capacità politica fossero prerogative degli uomini. Ebbene, in barba a tutti i pregiudizi, le donne della Grecia, tutte, comprese quelle di Sparta, l'acerrima nemica di Atene, si coalizzano tra loro per costringere gli uomini a stipulare la pace, con due iniziative forti. Innanzitutto occupano l'Acropoli. L'Acropoli è un luogo simbolo della polis, politico e religioso, in cui si conserva il tesoro dal quale dipende la flotta e quindi la potenza di Atene. La seconda iniziativa, beh, è davvero originale. Le donne promuovono uno sciopero sessuale, ovvero non si concederanno ai loro uomini finché non verrà stipulata la pace, ma, punta di malizia tutta femminile, li sapranno anche sedurre. L'astensione e la seduzione, un mix interessante dai risvolti davvero divertenti, memorabile è la scena in cui Mirrina seduce il marito Cinesia, già eccitato di suo, lo illude e alla fine, dopo aver accampato innumerevoli pretesti, se ne va lasciandolo insoddisfatto. Ma anche sull'altro fronte sono numerose le diserzioni. Molte donne tentano la fuga dall'Acropoli, desiderose di unirsi ai propri uomini. Chi da un cunicolo, chi con una carrucola, chi in modo fantastico con il volo. Insomma, l'attuazione di questo piano richiede davvero un grande sacrificio sia agli uomini che alle donne. Al di là del comico, la forza delle donne è tutta nella loro fiducia di riuscire a trasferire nella politica la loro capacità di amministrare la casa. E così, come fanno nella filatura della lana, contano di sbrogliare la matassa ingarbugliata dagli uomini per ricucire il tessuto sociale. Alla fine, comunque, gli uomini cedono e firmano la pace. L'utopia si realizza, almeno sulla scena.
1: Grazie al nostro Marco Bergamasco. Classici da Mare torna anche domani, sempre qui ad Estate in Onda. Invece, parlando di eventi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, dal scorso 10 luglio fino al 31 si svolge l'iniziativa dal titolo Viaggi in barca con l'autore nell'ambito della rassegna Monfalcone Geografie Estate. Dopo aver salpato a bordo della motonave del Verde dal porticciolo Nazario Sauro, si naviga nelle acque del Golfo in compagnia di scrittori e giornalisti per incontri, presentazioni e dibattiti. partiti, insomma, un qualcosa di molto interessante che ovviamente vi consigliamo. Tra gli autori possiamo anche ricordare Ludovica Elder, Alberto Fiorin, Stefano Bartezzaghi, Pier Mauro Tamburini, Tino Mantaro e Marco Carlone, che appunto sono alcuni dei nomi degli autori che si alterneranno sul ponte del Delfino Verde per raccontare le loro opere nella suggestiva cornice marina. Ecco, diciamo, il calendario degli appuntamenti e gli orari di partenza e arrivo si trovano sul sito del comune di Monfalcone. E vi ricordo, il prossimo appuntamento sarà il 24 luglio. E noi per adesso diamo la linea alla rubrica Pigmalione di Paola Bonifacio, grazie a Federica Ovan e Riccardo Stoic. Se volete riascoltare la puntata di oggi e quelle passate, ci trovate sulla piattaforma Rai Play Sound, cercando Estate in Onda. Da Marco Vitrotti è tutto, vi ringrazio per essere stati qui con noi.

È estate, siamo a Grignano, poco fuori Trieste, dove il Carso si tuffa nel mare e la luce sembra indugiare più a lungo che altrove. Pigmalione accoglie per primo il racconto dello splendido e inconfondibile maniero bianco che giace sullo sperone di roccia che domina il golfo da oltre un secolo e mezzo. Una magione che conosce bene i sogni, li ha visti nascere migliaia di volte davanti a sé e oggi decide di raccontare anche il proprio. È il castello di Miramare.

Due ragazzini giocano sulla riva. Raccolgono sassi levigati, intrecciano rami e pigne per costruire piccoli velieri destinati a navigare pochi metri prima di essere riconsegnati alle onde. Ridono come se il mondo fosse ancora tutto da inventare. Ma lei a un certo punto si stanca delle navi, vorrebbe costruire un grande palazzo sull'acqua, come in una fiaba. Lui protesta, è troppo complicato, sostiene. Così tra i due nasce un piccolo litigio. Eppure lì, sullo sfondo, dove il Carso termina la sua corsa e si lascia cadere nell'Adriatico, ci sono io, che li osservo. Sono il castello di Miramare. Prima ancora di essere pietra, sono stato un desiderio anch'io. Un'immagine, uno sguardo posato sull'orizzonte.

Il mare dalle mie finestre non è mai uguale. Al mattino sembra vetro appena soffiato, a mezzogiorno diventa una distesa di luce quasi abbagliante, mentre al tramonto si spegne lentamente come una fiamma che resiste all'ultimo soffio del vento. Io lo guardo da sempre e a forza di osservarlo ho imparato una lezione che nessuno insegna agli edifici. Nulla resta davvero immobile, nemmeno ciò che sembra costruito per sfidare il tempo. Era il 1856 quando su questo promontorio venne collocata la mia prima pietra. Allora qui c'erano soltanto la roccia bianca, il vento, i cespugli della macchia carsica e il rumore ostinato delle onde che si infrangevano contro la costa. Nessuno avrebbe immaginato che proprio lì sarebbe sorto uno dei luoghi più riconoscibili dell'Adriatico.

A immaginarmi fu Carl Juncker, architetto viennese, ma il primo a vedermi davvero fu l'arciduca Massimiliano d'Asburgo. Era il fratello minore dell'imperatore Francesco Giuseppe, ma prima ancora era un uomo di mare. Aveva navigato a lungo come ufficiale della Marina Imperiale, aveva conosciuto porti lontani, coste mediterranee e oceani. E forse proprio per questo aveva sviluppato un desiderio semplice e profondissimo: trovare un luogo nel quale fermarsi senza rinunciare all'orizzonte. Quando arrivò su questo promontorio non ebbe esitazioni. Disse che era il luogo più bello che avesse mai visto e decise che sarebbe diventata la sua casa. Io sono quella casa. Mi volle bianco, luminoso, sospeso tra il cielo e il mare. Desiderava che le mie torri evocassero l'architettura medievale, ma senza trasformarmi in una fortezza. Dovevo apparire come un approdo, non come una difesa, un luogo capace di accogliere chi arrivava dal mare ancora prima che mettesse piede sulla terraferma. Mentre crescevo, poco distante sorse il Castelletto, una residenza più modesta dove Massimiliano e la moglie Carlotta vissero durante gli anni della mia costruzione. Li osservavo da lontano tra il rumore degli scalpelli e dei martelli, mentre percorrevano il parco ancora incompiuto, sceglievano gli alberi, immaginavano sentieri, sostavano in silenzio davanti al mare. Bastava guardarli per capire che stavano costruendo molto più di una dimora. Stavano cercando un luogo nel quale la natura, l'arte e la vita potessero finalmente trovare un equilibrio. Sembravano felici. E la felicità, quando passa da queste parti, ha una luce particolare. È quella delle prime ore del mattino, quando il sole deve ancora decidere se diventare giorno pieno oppure restare promessa. Poi arrivò il tempo delle partenze. Nel 1864 Massimiliano lasciò questo golfo per salpare verso il Messico, dove lo attendeva una corona che si sarebbe trasformata nel suo destino più tragico. Io non potevo sapere che non sarebbe tornato. Da allora continuo a osservare l'orizzonte, con la pazienza

chi sa che ogni mare custodisce sempre la speranza di un ritorno. Molti pensano che io sia un castello medievale. In realtà sono figlio dell'Ottocento, di un'epoca che guardava al Medioevo con nostalgia e cercava di reinventarlo attraverso l'arte e l'architettura. Per questo porto torri merlate, bifore, logge, archi e terrazze che sembrano appartenere a secoli lontani, mentre in realtà nacqui quando l'Europa conosceva già il vapore, le ferrovie e le grandi trasformazioni della modernità. La mia pelle è fatta di pietra d'Istria, compatta e chiarissima, la stessa che per secoli ha dato forma a città e palazzi affacciati sull'Adriatico. È una pietra capace di resistere al sale, al vento e al tempo, ma soprattutto è una pietra che sa dialogare con la luce. Per questo il mio aspetto cambia continuamente. Nelle giornate limpide sembro quasi galleggiare sul mare. Quando il cielo si copre, assumo tonalità argentee. Al tramonto divento dorato, come se il sole avesse deciso di fermarsi ancora qualche istante sulle mie mura. E poi c'è la bora. Io la conosco da sempre e non l'ho mai temuta. Quando arriva, attraversa i miei corridoi, fa vibrare le imposte, scuote gli alberi del parco e trasforma il mare in una superficie increspata da migliaia di virgole vibranti di spuma bianca, onde inquiete nella luce spezzata. Ogni tempesta mi ricorda che non sono soltanto un edificio ancorato sulla roccia, sono il punto d'incontro tra la solidità della terra e il movimento incessante dell'acqua. Dentro di me nulla è stato lasciato al caso. Gli appartamenti privati di Massimiliano raccontano il carattere del loro proprietario meglio di qualunque ritratto. Legni preziosi, decorazioni sobrie, lo stesso rigore delle cabine di una fregata. E come se, anche vivendo sulla terraferma, l'arciduca non avesse mai smesso davvero di essere un marinaio. Quando fui completato, non ero soltanto una residenza aristocratica. Era un piccolo universo nel quale il Mediterraneo dialogava con Vienna, l'Oriente e l'Europa, la scienza con la bellezza. Ma il mio racconto non finisce fra queste mura. Fuori si estende il parco, 82 ettari che scendono verso il mare come una seconda architettura fatta di alberi, prati e sentieri. Da una parte il giardino all'italiana, ordinato e geometrico, dall'altra il parco romantico, all'inglese, dove la natura sembra crescere spontanea, anche se ogni prospettiva è stata studiata nei minimi dettagli. Massimiliano amava la botanica quasi quanto il mare. Durante i suoi viaggi raccoglieva semi e appunti, immaginando come quelle piante avrebbero potuto vivere qui, affacciate sull'Adriatico. Arrivarono così cedri del Libano, sequoie, ginkgo biloba, araucarie, magnolie, cipressi calvi, ciascuna memoria vivente di un viaggio. Fece costruire serre per acclimatare le specie più delicate e ancora oggi, fra i sentieri, si incontrano belvederi, laghetti e terrazze panoramiche che accompagnano lo sguardo verso il Golfo di Trieste. Forse è proprio questo il mio segno particolare. Non essere soltanto un castello, ma un luogo nel quale l'architettura, la natura e l'arte e la conoscenza hanno imparato a vivere insieme, ciascuna senza oscurare l'altra. Dietro questa mia facciata bianca c'è il lavoro di centinaia di mani. Fu Carl Juncker a tracciarmi per primo sulla carta, è vero, con la sua matita viennese. Lui immaginò le torri, le bifore, i merli, lo scalone. Ma un progetto è solo un sogno finché qualcuno non comincia a spaccare la pietra. E qui, sulla roccia del Carso, arrivarono gli scalpellini. Arrivarono i muratori, i carpentieri, i fabbri. Arrivarono uomini che sapevano lavorare l'arenaria e la pietra di Istria. Per anni, ogni mattina, il promontorio si risvegliava con il suono dei martelli e degli scalpelli. Il ritmo lento e ostinato con cui si costruisce qualcosa che dura.
Poi vennero gli ebanisti, intarsiarono lo scalone di legni pregiati, intagliarono cornici e pannelli, costruirono mobili su misura per stanze che ancora non esistevano. Vennero i tappezzieri con le loro sete e i loro velluti, i pittori decoratori che affrescarono i soffitti con allegorie marine e motivi floreali, i maestri vetrai che riempirono le mie finestre di luce filtrata. Vennero i fabbri che batterono le ringhiere in ferro battuto dei miei gazebo a picco sul mare. E poi c'era Josef Laube, il giardiniere che per primo aveva disegnato il progetto del mio parco. Veniva da una lunga esperienza al servizio della corte, prima nel castello imperiale di Luxemburg, poi nel 1853 fra i viali di Maxing alle porte di Vienna. Ma fu un altro uomo a trasformare quel disegno in qualcosa di vivo, radice dopo radice, stagione dopo stagione. Anton Jelinek. Dopo di lui, i suoi aiutanti e i figli dei suoi aiutanti hanno continuato a prendersi cura del mio parco, generazione dopo generazione, con una staffetta silenziosa. Sono un castello fatto di visioni e di fatica, di un arciduca che sognava in grande e di operai che alle 5 del mattino impugnavano gli attrezzi. Sono la somma di tutto questo, il genio di chi ha immaginato e la fedeltà di chi ha eseguito, il lusso dei materiali e la precisione delle mani che li hanno lavorati. Ecco perché, quando quella mattina d'estate ho visto arrivare di corsa attraverso il mio parco due ragazzini, sfuggiti per un attimo alla sorveglianza dei grandi, gli occhi spalancati sulle mie stanze, li ho riconosciuti subito come miei. Li ho visti attraversare il salone d'ingresso, salire qualche gradino dello scalone, perdersi tra le stanze come in un gioco. Li ho visti incantati. Sapevo già, in qualche modo, cosa sarebbe successo il giorno dopo. All'alba, il ragazzo è tornato al mare. Lei non c'era. Ha camminato lungo la riva finché non ha trovato il punto giusto. Poi si è messo all'opera. Ha raccolto sassi bianchi uno per uno. Li ha allineati con puntiglio e cura, alternando i più grandi ai più piccoli, ricreando dettagli, vani, finestre, torri svettanti decorate in cima da frammenti di conchiglie. Ha fatto quello che hanno fatto Juncker, gli scalpellini, gli ebanisti e il giardiniere. Ha costruito qualcosa di bello con quello che aveva. Ha messo tutta la sua ostinazione in quei ciottoli bianchi, finché sulla riva non si è alzato un piccolo castello affacciato su un golfo di pietre, con accanto un veliero di pigna dalle vele di carta accuratamente sagomate. Per lei,

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Crisi idrica straordinaria, il consorzio di bonifica friulana ha attivato il piano per il razionamento dell'acqua che già domani chiuderà i rubinetti a Dignano, Carpacco e Meretto. Donna di 80 anni rischia di annegare a Lignano Sabbia d'Oro, è successo attorno a mezzogiorno, a salvarla la tempestiva richiesta di aiuto di bagnanti e bagnini. L'inquinamento da PFAS nel Pordenonese supera 10 volte i nuovi limiti di legge, partecipata all'assemblea pubblica Porcia. A Udine con la ZTL arrivano anche le multe, mentre i bus di Trieste mandano in pensione le vecchie obliteratrici. Da oggi anche i biglietti pluricorse cartacei si validano con il lettore ottico. Rafforzata la presenza di forze dell'ordine nelle ore serali a Grado e a Gorizia, lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza riunitosi in prefettura. Buongiorno da Nada Ciocchi. Il consorzio di bonifica friulana, vista la crisi idrica straordinaria, ha annunciato misure di razionamento che da domani porteranno anche alla sospensione degli usi domestici di Dignano, Carpacco e Meretto. Il quadro presentato ai sindaci dai vertici del consorzio di bonifica è particolarmente severo. Precipitazioni scarse da marzo a giugno, livelli idrometrici e falde sotto la media, portata insufficiente nei punti di derivazione e impossibilità di incrementare i rilasci dalla diga dell'Ambiesta, una combinazione di fattori che hanno portato al razionamento redatto secondo le linee guida dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e comunicato alle autorità regionali di riferimento. Il piano prevede già da oggi la chiusura del canale di Trivignano e da domani la sospensione degli usi domestici a Dignano, Carpacco e Meretto. Quindi la riduzione della roggia Cividina e la rimodulazione delle portate sulle rogge di Udine e Palma. Il 17 luglio scatterà il blocco dell'irrigazione straordinaria e la chiusura delle derivazioni minori e il 23 luglio chiusura totale della roggia Cividina con riduzione della portata della condotta di Basigliano e spegnimento degli impianti plurirrigui di Valle del Corno, Dignano, Pascate e Pradamano. In assenza di precipitazioni significative, il piano potrà essere ulteriormente irrigidito, mentre eventuali apporti meteorici consentiranno una temporanea sospensione delle misure. E rimaniamo in tema di acqua. Ieri sera nel municipio di Porcia c'è stato l'atteso incontro pubblico sulla contaminazione di alcuni pozzi artesiani della destra Tagliamento con i PFAS, le sostanze chimiche che si utilizzano per le schiume antincendio, per rendere antiaderenti le pentole e impermeabili i tessuti. Sentiamo.
2: Lei, signore, ha il pozzo qui nella sua abitazione?
3: Sì.
2: Per cosa usa l'acqua?
3: Per bagnare, per lavare, per bagno.
4: Dire consumi la tua acqua, no, non va bene, allacciati all'acquedotto. Dico anche no, perché non mi fai fare un'analisi della mia acqua a proposito di questo problema?
2: Preoccupa e fa discutere la contaminazione da PFAS nei pozzi artesiani tra Porcia, Fontana Fredda, Roveredo e Aviano. Ieri, in un affollato incontro pubblico informativo, la cittadinanza ha chiesto risposte e richiamato alle responsabilità. Gli inquinanti rilevati superano fino a 10 volte i nuovi limiti di legge entrati in vigore il 13 luglio. In particolare sono stati individuati PFOS da schiume estinguenti usate in ambito aeronautico e PFOA legati a percolati di discarica. ARPA e azienda sanitaria hanno spiegato che la zona è stata individuata a titolo precauzionale, non tutti i pozzi sono necessariamente inquinati e che non ci sono elementi per pensare che la contaminazione possa estendersi ad altre aree. È stata ribadita la sicurezza dell'acqua dell'acquedotto, invitando la cittadinanza ad allacciarsi alla rete laddove possibile. Il sindaco di Porcia, Marco Sartini.
5: Ieri sera, una serata molto affollata, abbiamo cercato di tirare le prime rassicurazioni. In questo momento c'è uno dei

0: cantieri che installeranno delle fontane di acqua pubblica collegate all'acquedotto con accesso libero per le famiglie che, pur avendo l'acquedotto che passa in strada, non sono allacciate, per tamponare una fase transitoria. Ne stiamo mettendo 6 nuove, 6 le abbiamo già, più abbiamo le casette dell'acqua.
1: Per i più fragili è previsto un servizio di consegna d'acqua a domicilio. Ad oggi 94 abitazioni non sono servite dall'acquedotto e non lo saranno in tempi brevi. Per queste è stato annunciato un campionamento gratuito dell'acqua del pozzo. Per gli altri sono state garantite analisi a costi calmierati. 271 case risultano allacciabili alla rete. Comuni e regione stanno valutando misure di sostegno per le spese di allacciamento e finanziamenti per l'estensione delle linee. Per informazioni è disponibile la casella di posta acqua@asfo.sanita.fvg.it e al telefono un tecnico della prevenzione chiamando il centralino dell'ospedale di Pordenone. Un secondo incontro pubblico è previsto la prossima settimana a Fontana Fredda. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E ora il meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso in montagna, le temperature registrate poco fa, Trieste 30 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, Gorizia 32 gradi, Pordenone Udine 31 gradi e mezzo, Tarvisio 26 gradi e mezzo, Tolmezzo 25 gradi e 5 decimi, Sappada 24 gradi, Forni di Sopra 22 gradi e mezzo, Piancavallo 21 gradi, Sull'Ussari 17 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 16, Alignano e grado 29 gradi e mezzo, temperatura del mare in laguna 29 gradi. Le previsioni questo pomeriggio in serata: cielo in prevalenza variabile, poco nuvoloso sulla costa, si avranno locali rovesci e temporali più probabili sulla zona montana, possibili anche in pianura e sulla costa, caldo in pianura, mentre sulla costa prevarrà brezza che limiterà il caldo. Una donna di circa 80 anni è stata soccorsa a Lignano Sabbia d'Oro dopo aver accusato una grave sindrome da annegamento. L'intervento è avvenuto in corrispondenza dell'ufficio spiaggia 1 Ter, dove è stato lanciato l'allarme attorno alle 12. Sul posto sono intervenuti i Bagnini e il personale sanitario del 118 inviato dalla Sores, che hanno avviato le prime manovre di soccorso. La donna è stata rianimata in spiaggia e poi intubata. Dopo le procedure di stabilizzazione è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine per approfondimenti e cure intensive. Le sue condizioni sono critiche. Andiamo a Udine, dove scattano le multe per chi entra nella zona a traffico limitato. Da oggi telecamere in funzione rilevano le targhe dei veicoli, dando luogo all'emissione automatica della sanzione.
3: ZTL attiva, recita il display all'ingresso di via Savorgnana nel cuore di Udine, e non a caso è sotto a uno dei varchi della città che è stata organizzata la conferenza stampa di avvio del controllo automatico degli accessi non autorizzati con multa per i trasgressori. Dopo 3 mesi di sperimentazione in cui sono stati inviati 400 avvisi di cortesia, ora per chi entra senza permesso si passa alle sanzioni, che sono cumulabili se nella stessa giornata si attraversano più volte i varchi.
4: La sanzione è di 83 euro, se pagata nei 5 giorni 58.
5: In questi mesi ci sono state criticità importanti?
4: No, non rilevantissime, abbiamo dato risposta a ognuno di esse.
3: Ci sono gli accessi permanenti e quelli temporanei o urgenti. Conviene fare richiesta con SPID al sito internet dedicato oppure chiamare lo 0432 12 72 106. Altrimenti ci sono 72 ore di tempo per mandare una mail a ztl@udine.it e motivare il proprio accesso.
6: Adesso secondo me è una cosa giusta, c'è scritto anche lì. Cioè, con le scritte grande o rossa ci vede, quindi la gente stanno più attenti.
5: 83 euro di multa, tanto poco?
6: Poco.
5: Giusta.
6: Devono rispettare la regola.
5: Era informata?
7: Allora, no, non ero informata proprio, e quindi ho visto stamattina un po' di poliziotti in giro e ho detto, sicuramente saranno per far multe.
8: Io mi perdo anche a casa mia, quindi ZTL, sono con mia moglie che era una ex scout, per cui lei mi porta in giro.
3: Il comune di Udine lavora a questo progetto da 2 anni.
9: L'amministrazione comunale crede in questa iniziativa, ha potuto studiare la ZTL basandosi anche su altri modelli italiani e su altri modelli europei che hanno più o meno le stesse dimensioni di Udine. Crede perché questo assicura una migliore vivibilità ai pedoni e anche una maggiore fruibilità dei servizi del centro.
3: Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le obliteratrici meccaniche sugli autobus di Trieste Trasporti sono state rottamate. Da oggi, per validare i titoli di viaggio cartacei, si avvicina il QR code del biglietto al lettore ottico.
10: Addio.

0: lo storico clac del biglietto timbrato. Sugli autobus di Trieste Trasporti va in pensione la vecchia obliteratrice meccanica, considerata ormai obsoleta, e inizia l'era della validazione digitale. Per coloro tra i circa 18.000 utenti giornalieri che utilizzano i titoli cartacei, basterà avvicinare il biglietto al lettore ottico dei nuovi dispositivi elettronici EVA, apparirà un fascio di luce rossa con un puntino che, direzionato sul QR code, validerà il titolo di viaggio. Anche il biglietto pluricorse potrà essere validato allo stesso modo. Ma la vera rivoluzione è già in atto e però nei pagamenti contactless. A ogni salita a bordo basterà avvicinare al lettore il bancomat, la carta di credito o lo smartphone su cui sono caricati. E in più il sistema calcolerà automaticamente a fine giornata il numero di viaggi applicando la tariffa più conveniente. Sarà inoltre possibile effettuare multi acquisti fino a 10 passeggeri, selezionando l'opzione direttamente sullo schermo. Ma ci vorrà un po' per abituarsi.
1: Difficile sicuramente non è, ma insomma faremo. Dai, tutto cambia, cambia anche questo.
2: No, non l'ho usato e non credo che lo userò mai. Penso mi farò l'abbonamento.
0: In questo primo periodo Trieste Trasporti ha messo a disposizione gli assistenti di bordo, un team di giovani che aiutano le persone in difficoltà e spiegano come utilizzare il nuovo dispositivo.
3: I dubbi principali sono riguardo la validazione del biglietto pluricorse e anche per quanto riguarda il pagamento con sistemi contactless e la validità del biglietto a livello giornaliero.
0: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Sarà rafforzata la vigilanza nelle ore serali a Grado e a Gorizia. La prefetta Esther Fedullo rassicura che la situazione è sotto controllo e non si tratta di alcuna emergenza.
5: Nessun allarmismo sui casi di piccoli reati e intemperanze da parte di giovani e giovanissimi nel territorio isontino, ma prevenzione affinché la situazione rimanga sotto controllo. È la linea emersa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Gorizia. È stato valutato il quadro su Grado, Monfalcone e Gorizia stessa.
6: Abbiamo programmato servizi congiunti, collaborazione delle polizie municipali, rafforzamento della videosorveglianza, sono i temi che fanno parte della sicurezza urbana e su cui noi spingiamo molto, perché insomma la sicurezza è il frutto della collaborazione di tutte le forze e tutti i componenti del sistema sicurezza.
5: Potenziata a Grado la presenza di carabinieri nelle ore notturne che non possono essere coperte dalla polizia locale. Si sono verificati alcuni problemi con gruppi di minorenni stranieri non accompagnati provenienti da altre parti della regione, afferma il sindaco Giuseppe Corbatto.
7: C'è qualche fenomeno di qualche gruppo di ragazzini che però sono monitorati e presidiati, insomma, ecco.
5: Un fenomeno comunque nuovo che cercate di controllare per Grado?
7: Sì, è un fenomeno nuovo di questi ultimi anni che però insomma stiamo cercando di controllare, attenzionare e risolvere nei limiti del possibile. Insomma.
5: Il comune di Monfalcone ha chiesto la presenza di un ufficio mobile dell'arma nei fine settimana, sempre a scopo di deterrenza. A Gorizia si è parlato dei due luoghi in cui si radunano giovani di origine straniera. A fine giugno è stato utilizzato tra di loro uno spray al peperoncino nella galleria di Via Diaz, nel supermercato di Via Morelli si è verificato almeno un furto da parte di un gruppo, un fenomeno monitorato su cui il sindaco Rodolfo Ziberna invita a non farsi prendere dall'allarmismo.
8: Certamente anche il più piccolo caso va monitorato, se c'è un reato questo reato va perseguito, ovviamente però non possiamo parlare di scorribande, non possiamo parlare perciò di pericolo per l'ordine pubblico.
5: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Rimaniamo a Gorizia, è stato pubblicato il bando per l'assegnazione in concessione d'uso dei locali commerciali esterni al mercato coperto del comune. Si tratta di 12 svani, di cui 5 che si affacciano su Corso Verdi e 7 su Via Boccaccio, che sono stati oggetto di ristrutturazione che li ha resi perfettamente agibili. Esiste la precisa volontà da parte dell'amministrazione comunale di riqualificare e rilanciare il mercato coperto di Via Boccaccio, un patrimonio che vogliamo assolutamente valorizzare, ha commentato il sindaco Rodolfo Ziberna. E Antonio Paoletti è stato rieletto alla presidenza di Confcommercio Trieste. Nel suo programma per il quinquennio, confermato dall'Assemblea, è previsto il rafforzamento della rappresentanza, della partecipazione delle categorie e del ruolo di Confcommercio nei tavoli istituzionali. Paoletti ha richiamato la necessità di assumere da parte di Confcommercio un ruolo attivo e propositivo per la rigenerazione di Porto Vecchio e in relazione agli interventi legati alla realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo e al restyling del mercato coperto. Una partecipazione attiva, secondo Paoletti, dovrà essere attuata sulle scelte che verranno fatte anche in merito all'accessibilità, parcheggi e mobilità, condizioni essenziali per la competitività di numerose attività del terziario. Una delle priorità della Confcommercio, ha ancora aggiunto Paoletti, sarà rappresentata dallo sviluppo del turismo. E con questo chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoic e di Pasquale Nocera, collaborato in redazione Valentina Veneruso.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: E sono taccati ufficialmente ai 21 di giugno e si serranno ai 4 di settembre. O stiamo fevelando agli appuntamenti da rassegna le notti del vino, gli enfri musiche, poesie e cercis di bevi e mangià, mettuta ad un dalle associazioni des Cittas dal Vin anche in Friuli e in Vignese Giulie. Il programma è al Proviot passa 40 events con serati sot dal Cil di Astate, in Dulacli Cantinis di Kenti e propone le loro specialità, dutun cui events di musica e teatri, presentazioni letterarie e visitis guidadis. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un appuntamento appunto che potesse ascoltare su Radio 1 Rai, fatto tutto par Furlan dalle sede Rai di Udin e che potesse ascoltare anche in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it. Poi dopo hai a disposizione anche sulle piattaforme di Rai Play Sound le sezioni dove vuoi di tornare ad ascoltare le trasmissioni sui podcast. La regia del programma è di Marco Fornasin, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche l'ospite di voi per fevelà di questa sciora appuntamento alle notti del vino in Tanestra Region, Cale Tiziano Venturini, vicepresidente italiano e coordinatore regionale del Cittas dal Vin. Mandi Venturini.
2: Mandi ad oggi, buona giornata.
1: Allora, l'appuntamento con questa appunto chi sta rassegna le notti del vino è importante, arrivare ormai a sedi un po' di riferimento a questi periodi di estate. Segno che anche Vuatris o potessi in qualche maniera metti ad un chi discorso le at al vin, alle attività, agli imprenditori dal vin, ma sono dovute alle qualità che può partare anche alle culture.
2: Sì, sì, sì. E nas appunto per chi sta ragione. Innanzitutto vuoi dire una roba, un evento che è nato 2 anni fa, dal 2024, proprio in Tenestre Region, per volontà dal coordinamento della città del Vin del Tenestre Region. Ho capito subito che era una roba che è stata gradita di chi che ha ospitato, quindi dei comuni, dei sindici che hanno ospitato l'evento, ben 26 se sono stati i comuni dal Pregnan che hanno ospitato l'evento qui. E è cresciuto al tempo perché l'anno passato sono passati 35 comuni.
1: Sì.
2: E la roba più interessante per noi è stata che a livello nazionale anche là con grande interesse alle nostre iniziative, che è stata anche una sfida, vorrei dire, e a livello nazionale, quindi le città del Vin che ha sede a Siena, non si hanno domandato di fare proprie queste iniziative. Quindi noi ben volentieri o ben ceduti in qualche maniera.
1: Cioè è un mutuato.
2: E ho detto che il Pregnan è là veramente, veramente ben, con 150 comuni in tutta Italia. E quindi una bella esperienza che ho ripartito in Kistan, non con con una quarantina di events. E anche a livello nazionale sta crescendo, col primo evento portato addirittura da capitale a Roma. No?
1: Sicuro.
2: Quindi, come si diceva, è stata la volontà di viaggiare in qualche maniera l'esito del Vin al territorio del Vin a un pubblico che è sempre più interessato che il Monchi, insomma è un pubblico che ha i plus, sta fuori all'area di arte.
1: Sì,
2: poter degustare prodotti di qualità in primis al Vin, ma dopo anche altri prodotti di gastronomia locale, ma sono eventi che sono abbinati anche eventi di carattere culturale. No?
1: E tra,

0: All'altri, mi permetti di dire, anche in collaborazione con l'ERT dal Friuli da Vignesi Giulia, che per il secondo anno al Fasarà Spettacoli, insieme anche all'Agenzia Nazionale del Turismo, che ha conceduto il patrocinio, insomma, oltre alle regioni e altri soggetti. O volevi domandarti una roba, siccome ho letto, correggimi se sbagli, che in più quest'estate delle città dal vin in regione vi darà anche da voi il GC le rassegne Festival Vini Gusti in musica e un calice a teatro, sempre qui Muschi hanno aderito, così o avevi letto?
1: Sì, queste sono altre due iniziative che scrivo per tanti in avanti di Via Science come regione. Praticamente il festival si tiene te cantinis, avremo quattro eventi te cantinis de nostra regione, quindi, e naturalmente avremo un concerto di musiche classiche. Una proposta che ho venduto che al tempo gli è stata apprezzata e continuo a presentarle. L'altro evento, sempre di carattere culturale, che si abbina però al nostro mondo, al mondo al vin, è un calice a teatro, quindi una rassegna teatrale, avrei 5 appuntamenti. Lei che naturalmente una compagnia si esibirà in una place o una villa storica di un comune, dai 5 comuni di Città del Vin, si sarà presentato al prodosso anche di una cantina locale. Quindi l'abbinamento sempre naturalmente cerca il propone di migliorare il territorio dal punto di vista del vin dal mangiare, ma anche una vendicata culturale.
0: Allora, ho staccato chi stanno le notti del vino, un'evore, con una rassegna, un'evore importante, a Prepotta il 21 di giugno, praticamente dal santuario di Madonna di Monte, e si poteva ascoltare l'orchestra giovanile filarmonici friulani e i poeti Sandro Vinchiacin dal Circolo dei Incastrati e Passi d'Inchiostro, e ovviamente col famoso brindisi a Ponte, con le eccellenze di Prepotta. Come sai che Manichi ai disevot a Ronchi sarà un altro appuntamento.
1: Sì, ho avuto qualche appuntamento anche altre settimane estate, sì, partirei di nuovo con Ronchis, ma poi fino ad arrivare a Chiopris, che sarà l'ultimo appuntamento al 4 di settembre. Ho dei massime libertà, perché questa è stata anche la volontà a livello nazionale, che i comuni potessero interpretare a modo loro, no? Queste iniziative, purché siete improntate sulle qualità dei prodotti che vengono presentati, sulle accoglienze, trovare un posto che sia suggestivo, interessante, per cui che avvenga di fuori paese, quindi al povero di posti e news, e abbinare, come si diceva, che è importante, l'attività culturale e dell'intrattenimento. Di lì le volontà di stare appunto che di collaborazione con l'ERT, che di fare et, oltre, chi se voleva sottolinearlo, confermare che le collaborazioni grossissime con le proloco della regione, grazie anche al fatto che a livello nazionale non viene sottoscritto proprio in questa regione un accordo nazionale di collaborazione fra Città del Vin e l'UMPLI
0: Che
1: nazionale.
0: sono le proloco, insomma, giustamente.
1: Esatto, che sono proloco. Però sono altre due collaborazioni che volevo sottolineare, che dal mondo al vin, che l'ha rappresentata in tennis di Onda Unidoc FVG, che rappresenta tutti i consorzi di tutele della regione, ma chi sta è anche una novità, una collaborazione con l'Università di Udine, in particolare con il DIES, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, perché viene preparato un questionario che sottoporremo a qui che vignerà a Chiatanus, e per contanus le gnob dal vin che chi stia vivendo in questo momento. Un questionario che ci permetterà di capire qui che lei al pubblico non venga a chiacchierare, c'è molta la venuta conoscenza delle nostre iniziative, ma che non dà anche suggerimenti per migliorare queste iniziative.
0: Sicuro. Ho fatto una piccola pausa musicale, dopo torniamo a Fevelà con Tiziano Venturini e delle notti del vino che la rang in dilun fino al 4 di settembre.

0: E dunque allora rientrando dopo aver ascoltato i Cure con un talk storico e Boys Don't Cry, come ho tornato a fevelà con Tiziano Venturini, vicepresidente italiano e coordinatore regionale delle città dal Vin, dalle appuntamenti delle notti del vino che sono tacate già il 21 di giugno e che si serranno ai 4 di settembre. Allora dicevi Venturini che è un appuntamento importante per voi altri, tra l'altro lì città dal Vin e sono insomma ormai un'istituzione importante che va in dilungo, se non sbagli, di 39 anni, correggimi se sbagli, e che sta partendo ovviamente un legame importante tra territori e soprattutto culture agricole in qualche maniera, di che era e che è in Chimò una delle attività più importanti dal mondo agricolo che è il dal vin. Ma in che maniera what is vision intendut o intendeso partendo avanti le visioni anche dell'associazione Città del Vino?
1: Innanzitutto se confermi che però in anno avrei 40 anni di associazione, nel sud dal 1987 all'era l'anno del metanolo, per cui che è un po' dal mistero, è difficile, sì. Perché che l'era non dal vin, un'associazione che tai anni si cresciute e sono oltre 500 comuni a livello nazionale.
0: Ai 21 di marzo dal 1987.
1: E prossimo anno festeggeremo in ogni regione d'Italia o parteremo un evento importante, in già risonante anche in Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia ven ben 43 comuni che andate e sono città dal Ven, e ho di giuntà perché chi si tenga di lui anche il voto pro loco. Lo spirit è che direte, no? Farete, cos'è il spirit che ha avuto chi post-sindic che dal 1987 si sono messi ad un appunto di fronte a una catastrofe del potere sindico dal mondo al vento, sì. E di lei sono partiti e ho l'idea che l'enoturismo al NAS anche, di cui noi vuoi chiacchierare normalmente, ma 40 anni fa non si sapeva c'è calare. Ma la nostra associazione ha avuto un ruolo importante per far crescere questo aspetto di carattere anche economico importante a livello nazionale ma anche regionale. Un enoturismo che sta crescendo, perché sempre di più e sono turisti che sono interessati a fare un'esperienza in culine, in una cantina, per sottolineare un altro evento, un'altra iniziativa, ovvero importante della NOFA, sono partiti proprio da questa regione pure vendemme turistiche didattiche, quindi le possibilità di creare le condizioni affinché si potesse un turista potesse là a vendemà, a fare l'esperienza di vendemme, e quindi insomma questo è al nostro spirit a sostegno di un mondo vitivinicolo che in questo momento, quindi delle verità, insomma sta passando un momento un po' difficile,
0: sì.
1: Considerato insomma,
0: ma si vende poco, cioè si beve poco vino ormai,
1: la diminuzione del consumo, se è un dato di fatto. Però dal nostro osservatorio, dal turismo dal Ven, che ho stato realizzando con nomismo, ha realizzato anche chi sta, è un dato interessante che a fronte di una diminuzione dei consumi,

0: purtroppo, avere un incremento e quindi un interesse dal turista, anche di chi che vende dall'estero, a Vignus a Chiacà. Quindi dicevo che è assolutamente interessante queste crescite, no? Quindi Chiacà, insomma, no? Queste opportunità.
1: Ma proprio pensi che in questo contesto si inserì il fatto che di un par di anni sono stesse partendo le notti del vino e soprattutto lo stesso rinno di abbinare a ponta a questo aspetto di produzione economica locale, l'aspetto culturale, perché con immagini che anche un calvendale dal forest che attassi in certi suasi, in certe ambientazioni, si sentì anche buone musica o comunque buone parti artistiche, bevi un tai di vin, al se di zin la combo si dice come perfette, no?
0: Però ad esempio se anche tal puest ideale, insomma, in tal miels dal verde, culinis, oppure tai borx, storix, nestris, lei che si può arrivare anche in presente, in biciclette, no? Ecco, questo turismo, ma qui sei slow, lent, no? Che al chiappe pit, sempre di plui, a spose benissimo che sono le notti del vino, no? E quindi, o se a supporto, a sostegno anche di un'economia che dà il mondo al vento.
1: Sì, tra l'altro voi di segnalare anche a Pocenì ai primi di agosto, quindi cadi poca di 15 dis a Sisse e Miege in ta città dal vin di Pocenie, alle un event dai savors autoctonos in raffinatezza di degustazione di prodotti enogastronomici dal territorio, che ovviamente anche qui alle un aspetto importante, dopo sono appunto musiche con Carlito Swing, fasi anche i ballerini di scuole di Ball Planet Rock Studio, insomma alle tutto un insieme di events anche a Pocenie e dull'intorno, dopo siamo vidi dal Tiliment, Tisane, Chiamin, Monfalcone, con buie, buie d'Istrie, dolegne dal quei, insomma, voce c'è usto, Tiziano.
0: Sì, ecco, ognuno, come dicevo prima, ogni comune, in plena autonomia, ha fatto il proprio programma, ma ho visto la possibilità, il pubblico può verificarlo, l'hanno su www.cittadelvinofvg.it e lì si può chattare il programma comunque per comune date per date. Ecco, quindi si può scegliere là che si può là, sia voglia là a degustare un buon un tai di vin, mangiare alc in compagnia e sentire buone musiche o per fare una visita a un museo oppure ascoltare una presentazione di un libro.
1: Sì, tra l'altro dopo ci sono eventi anche transfrontalieri, perché il 12 di lui per esempio ho avuto chi ha udiste con Mugle, insomma, in place Ukmar, la città dal vin di Copper, e quindi disegno che anche Biel Parkel a livello proprio culturale transfrontalier, no?
0: Sì, ho sbuttato anche queste iniziative, già dal primo anno ho coinvolto le città dal vin di Istria, partendo prima prima con buie, secondo e altri quindi anche chi sia con buie che con capodistria, quindi sempre questa volontà di fare, ma anche l'obiettivo di scambiare anche le buone pratiche, no? che si hanno in comune, e credo che è un valore aggiunto un po' di città del vento.
1: Sicuro, alle fin da fiere c'è ti aspetti tu, così dopo si saludin?
0: Ma mi spiette che l'ente vignidi, che siete contente di nostre iniziative, che ci stanno anche alle possibilità di Venus, c'è che il plas, c'è che noi plas, in modo tale che si preparino al prossimo anno per di fanti momio.
1: Sì, e naturalmente, ma io penso che avessi sempre avuto il vostro pubblico, no, Tiziano?
0: Sì, no, nel suo pubblico, però insomma, è la volontà che di slardiasse, non si fa splasere di del pubblico, ma non si fa splasere proprio di dare un servizio anche ai comuni. Città da Venga nasce anche, e forse soprattutto ai comuni più piccoli, chi che ha difficoltà, per esempio, a creare un evento di chi che portare. Mettersi insieme e dare possibilità no, anche ai piccoli comuni di essere visitati.
1: E allora, fino ai 4 di settembre, vai a Ciria Pond l'informazione sul sito da Città dal Vino, dal Friuli da Vignese Giulia per le notti del vino. Grazie a Tiziano Venturini, vicepresidente italiano e coordinatore regionale di Città dal Vino. Buon lavoro e mandi.
0: Grazie, mandi ad oggi.
1: Mandi, grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio. Noate se tornino a sentirsi domani di binore e dopo di misdì.

0: La galanteria è passata di moda, lo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qui all'Estate in Onda su Radio 1, ci hanno risposto in tanti, stanno continuando a risponderci. Nel frattempo qui abbiamo un talentuoso ballerino, Andrea Evangelisti, il ballerino coreografo Marzia, e con lui abbiamo parlato della sua grande passione e anche della galanteria. Ma adesso è arrivato il momento di dare il benvenuto ad un'attrice straordinaria, un volto della televisione italiana, lei è anche produttrice cinematografica, showgirl, ed è Patrizia Pellegrino. Ciao Patrizia!
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti, come stai?
0: Bene, bene, siamo io e Marzia qui che insomma eravamo super intrepidi di attenderti, quindi grazie per essere qui con noi.
1: Un bacio speciale anche a Marzia.
0: Un bacio, ciao Patrizia!
1: Sono stata anche al suo matrimonio, è stato bellissimo.
2: Bene, bene, sono contenta che ti sia piaciuto. A proposito di galanteria, giustamente abbiamo parlato di matrimoni e non solo, perché abbiamo veramente declinato questo termine in tutte le sue declinazioni, ma ti chiedo anche a te, come abbiamo chiesto anche ad Andrea prima, secondo te la galanteria è davvero tramontata oggi o ha solo cambiato forma nel tempo?
1: Ma secondo me è un po' tramontata, perché non vedo più uomini così galanti come quando io ero ragazzina, che veramente si spendevano per farti star bene, per correre per aprirti la portiera della macchina o la porta per il ristorante. Cioè, sono, gli uomini sono magari molto gentili, per carità, ci sono persone molto carine, molto gentili, però quel tipo di galanteria che c'era una volta, secondo me, è un po' sfumato, non c'è più.
2: E a proposito di galanteria, no? Abbiamo detto che tu, tra le tante cose, sei anche un'attrice teatrale, e allora ti volevo chiedere, la voce è uno strumento primario, no? Per arrivare dritti al cuore del pubblico senza filtri.
1: Sì.
2: Come si impara ad affascinare gli spettatori usando proprio la voce?
1: Allora, prima di tutto c'è il sentimento, prima che arrivi la voce, nel senso che bisogna andare a una scuola di recitazione, a mio giudizio, perché anche se tu sei talentuosa, perché hai una voce bellissima, piuttosto che un modo di parlare affascinante, non basta. Per fare teatro, come lo faccio io, ci vuole secondo me una base di studio con attori, registi che ti insegnano a muovere, a usare questa voce. Quindi sicuramente mi ha aiutato il fatto del canto, perché sicuramente io, avendo iniziato come cantante, ho avuto la possibilità di esplorare meglio la mia voce, però c'è stato un momento in cui ho avuto bisogno di una scuola, proprio, di vera e propria recitazione, e quella mi ha dato una grande mano. Quando si fanno le prove di

0: medesimazione, quando tu devi medesimarti per esempio in un personaggio tipo, non so, un animale, piuttosto che, non so, ci sono tanti modi di usare la voce che soltanto andando a scuola oppure con una cantante che ti insegni, una maestra di canto, puoi scoprire di te stessa. E poi c'è il regista, che è la parte fondamentale. Quando devi studiare un copione non basta leggere e imparare a memoria, che è difficilissimo ma va fatto. Ci vuole un regista che ti faccia capire quello che lui vuole da quel personaggio, ti faccia immedesimare, perché proprio lì c'è una prova vera di immedesimazione del personaggio. Solo dopo tutto questo puoi cominciare a andare a debuttare, a andare in scena, ma è molto difficile fare l'attrice di teatro.
1: Ci vuole studio,
0: molto
1: preparazione.
0: Molto, ci vuole sofferenza.
1: Devi sentire quello che reciti.
0: Sì, ci vogliono ore e ore di prove, per questo ti ho detto sofferenza fisica, perché sono ore e ore d'inverno, d'estate, non importa. Sono 7-8 ore di prove al giorno, almeno per un mese. E poi quando ti senti brava con la memoria devi provare ad entrare nel personaggio.
2: E Patrizia, insomma, noi oggi stiamo parlando di galanteria, no? E ci sono persone che non sono affatto galanti, direi che sono violente. Di questo tu ne hai parlato nel libro After the Fall.
0: Sì, dove nel libro ho parlato di questo, sì, ho voluto parlare decisamente di una violenza di branco, perché quello che io sto leggendo negli ultimi periodi, soprattutto purtroppo negli ultimi anni, è questo escamotage, questo esagerare, questo modo di esasperare proprio le donne, le giovani donne, anche meno giovani, soprattutto le giovani, cioè renderle prima affascinate da quel personaggio che magari appunto nel mio libro è un ragazzo per bene, che sembra per bene, un ragazzo carino che si mostra innamorato, poi dopo invece questo ragazzo che fa in modo che tutti innamori di lui ti porta a stare con non soltanto con lui ma con altre persone, ti violenta, ti fa violentare, e lì è una morte vera, perché quando ti succede una cosa del genere muori un po' dentro, muore il tuo cuore, muore la tua anima.
1: Assolutamente.
2: Quanto è importante, esatto, quindi educare anche, no, i nostri giovani piccoli galanti del futuro al rispetto, all'ascolto, alla comprensione, all'amore, all'amore vero, quello autentico, sincero.
0: Fondamentale. Io con i miei figli, ma credo tutte noi mamme con i propri figli, abbiamo cercato di stillare nei nostri ragazzi, che poi adesso sono diventati più grandi, proprio rispetto per la donna. Io spero di esserci riuscita, perché vedo che loro rispettano molto le persone intorno.
1: Assolutamente, poi gli esempi sono importanti, una mamma come
0: esempi,
1: te è,
0: sì,
1: fondamentale per loro.
0: Me. Sì, io sono stata anche una mamma a volte un pochino poco presente, perché magari andavo in tournée, però hanno avuto un bravissimo papà, quindi siamo sempre in due, i genitori contano, sono fondamentali nell'educazione dei loro figli. E i miei figli sono molto educati, ma io spero che anche i genitori in generale riescano a regalare ai loro figli questo profondo rispetto per le donne. Purtroppo quello che leggiamo sui giornali non è questo, purtroppo stanno aumentando i casi di violenza, e a volte anche con la morte, portano alla morte di queste ragazze. Quindi io ho voluto analizzare la storia di una ragazza che si chiama Ella, si chiama After the Fall perché significa dopo la caduta, e quello che è successo dopo questo suo shock di questa violenza, come si può rinascere dopo una violenza di quel tipo, che si può fare.
1: Assolutamente,
0: Ella,
1: anche un messaggio
0: la protagonista
1: positivo
0: del romanzo. Sì, assolutamente positivo, racconta la sua epopea di vita, che non è un'epopea tutta bella, anche brutta, e come ha fatto a ricominciare a vivere, un po' come nella mia prima biografia, che si chiamava Ho scelto di sorridere. Anche ella e la sua vita è una vita fatta di gioie ma anche di grandi dolori.
1: Grazie Patrizia per aver scritto questo libro,
0: rinascere.
1: Perché è importante lanciare messaggi di questo tipo che poi hanno anche un risvolto positivo, si parla di resilienza, di forza, di determinazione, ed è questo quello che bisogna far passare, no? Che poi si può rinascere anche dalle ceneri. E allora noi ringraziamo tantissimo Patrizia Pellegrino per essere stata con noi, volto televisivo del teatro, scrittrice, conduttrice.
0: Teatro, l'anno prossimo vi aspetto con Il Gufo e la Gattina, con Giobbe Covatta, che è un grande attore che io ammiro moltissimo, e questa pièce ci sarà però tra tanto tempo, primavera, però prima noi debutteremo in giro, proveremo a Roma in primavera, quindi vi inviterò di sicuro.
1: Grazie infinite, volentieri. Ciao Patrizia.
0: Ciao ragazze, grazie per l'intervista, un bacio.
2: Ciao.
3: Trasmettiamo L'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno da Daniele Lettigi, in diretta da Trieste per il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia di martedì 14 luglio 2026. Oggi ci

0: Ci occuperemo della situazione degli incendi in regione, della fine delle obliteratrici meccaniche sui bus del trasporto pubblico di Trieste e di una storia tragica che risale 80 anni fa, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il servizio regionale, di concerto con la Protezione Civile e il comando del Corpo Forestale Regionale, hanno decretato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della regione. Nel solo territorio del comune di Monrupino, sul Carso Triestino, sono andati bruciati nel fine settimana 20 ettari. L'ultimo incendio si è verificato ieri. Questa mattina la stazione forestale di Duino Aurisina ha effettuato un monitoraggio della situazione, decidendo di far intervenire il primo elicottero del servizio aereo regionale per un totale di 20 lanci circa per spegnere diversi punti caldi in zone impervie. Terminate le operazioni aeree, si è proceduto con operazioni di bonifica a terra grazie ai volontari dei gruppi comunali di Monfalcone e Sagrado. Attivato anche il presidio sanitario della Croce Verde Goriziana. Sono invece in corso le operazioni di bonifica negli altri siti interessati dai roghi degli ultimi giorni, tra cui Sgonico, dove prosegue il monitoraggio dell'incendio in località Bristie. Anche nella vicina Slovenia, dal 7 luglio, è in vigore l'elevato livello di pericolo di incendi boschivi su tutto il territorio nazionale. Condizioni di siccità e alte temperature senza precipitazioni sufficienti sono previste per almeno altri 5 giorni. E proprio domani decorre il quarto anniversario del grande incendio che nel 2022 aveva devastato 4.000 ettari sul Carso. Da allora la Slovenia si è dotata di 4 mezzi aerei antincendio. Grazie al protocollo transfrontaliero di mutuo soccorso, uno di questi è stato utilizzato nei giorni scorsi anche per lo dell'incendio di Monrupino.
1: Figurano anche le sigarette non spente nei comportamenti ora vietati dal nuovo decreto della Direzione Forestale del Friuli Venezia Giulia, in cui si dichiara lo stato di massima pericolosità per gli incendi in tutto il territorio regionale. Il provvedimento in vigore da subito, che espressamente dichiara l'impossibilità di indicare una data di cessazione e validità, include più misure, a iniziare dal rafforzamento della vigilanza e l'aumento delle sanzioni, già comprese tra i 100 e i 1000 euro e ora raddoppiate. Disposizioni intese al contrasto degli ultimi avvenimenti, oltre 65 gli ettari di verde bruciati solo nell'ultimo fine settimana, di cui 20 a Monrupino e 45 a Clout. Notevole l'impegno dei vigili del fuoco, soprattutto in casi di fiamme scoppiate in luoghi impervi. Da fine giugno, infatti, i roghi hanno interessato Andrei, Stramonti di Sopra, con circa 4 ettari bruciati, Forni di Sotto e Ampezzo, oltre a Sgonico. Alla devastazione si aggiunge poi l'aumento di emissioni di gas climalteranti, come la CO2. Tra le condizioni da cui si originano le fiamme figurano la disidratazione del terreno e la presenza di vento, in aggiunta alla maggiore esposizione all'insolazione. Si possono poi sommare altri fattori, quali gli inneschi naturali dei fulmini o iniziative, ora vietate dal decreto, che spaziano dallo scoppio di prodotti pirotecnici all'abbandono di fiammiferi accesi, fino ai fuochi per l'eliminazione di materiali d'attività agricole e l'uso di apparecchi che producono faville. Sinergico l'intervento previsto per la prevenzione da parte del Servizio Forestale della Regione, della Protezione Civile e dal Corpo Forestale. Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Le obliteratrici meccaniche sugli autobus di Trieste Trasporti non esistono più. Da oggi, per validare il titolo di viaggio, si avvicina al QR code del biglietto cartaceo al lettore ottico della validatrice elettronica. Ma c'è anche l'alternativa dell'utilizzo della carta di credito. Sentiamo come sta andando.
2: Addio allo storico clac del biglietto timbrato. Sugli autobus di Trieste Trasporti va in pensione la vecchia obliteratrice meccanica, considerata ormai obsoleta, e inizia l'era della validazione digitale. Per coloro tra i circa 18.000 utenti giornalieri che utilizzano i titoli cartacei, basterà avvicinare il biglietto al lettore ottico dei nuovi dispositivi elettronici EVA, apparirà un fascio di luce rossa con un puntino che, direzionato sul QR code, validerà il titolo di viaggio. Anche il biglietto pluricorse potrà essere validato allo stesso modo. Ma la vera rivoluzione è già in atto e però nei pagamenti contactless. A ogni salita a bordo basterà avvicinare al lettore il bancomat, la carta di credito o lo smartphone su cui sono caricati. E in più il sistema calcolerà automaticamente a fine giornata il numero di viaggi applicando la tariffa più conveniente. Sarà inoltre possibile effettuare multi acquisti fino a 10 passeggeri, selezionando l'opzione direttamente sullo schermo. Ma ci vorrà un po' per abituarsi.
3: Difficile sicuramente non è, ma insomma faremo, dai, tutto cambia, cambia anche questo.
4: No, non l'ho usato e non credo che lo userò mai, penso mi farò l'abbonamento.
2: In questo primo periodo Trieste Trasporti ha messo a disposizione gli assistenti di bordo, un team di giovani che aiutano le persone in difficoltà e spiegano come utilizzare il nuovo dispositivo.
5: I dubbi principali sono riguardo la validazione del biglietto pluricorse e anche per quanto riguarda il pagamento con sistemi

0: contactless e la validità del biglietto a livello giornaliero.
1: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Giulio Regeni non è stato sequestrato da appartenenti alla National Security perché non vi era alcun interesse da parte del presidente Al-Sisi a rovinare i rapporti con l'Italia. E questa è la tesi difensiva dei legali, tutti d'ufficio, dei quattro agenti segreti del Cairo, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore friulano nel gennaio 2016. Davanti ai giudici della prima corte d'assise di Roma, i difensori degli imputati hanno confutato l'impianto accusatorio della procura, che aveva chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo per i quattro agenti segreti. Per le difese, che non hanno mai potuto parlare di persona con gli assistiti che rappresentano, il sequestro è stata opera di gruppi terroristici che operavano in Egitto in quegli anni e secondo loro il ricercatore friulano è stato considerato dai rivenditori ambulanti appartenenti ai fratelli musulmani una spia degli apparati egiziani. A dire dei difensori, il Cairo ha pienamente collaborato con l'Italia. Per l'accusa, invece, non ci sono dubbi circa le operazioni di depistaggio messe in atto per sviare le indagini italiane. La sentenza del processo è prevista per il 28 settembre. Questa mattina in prefettura a Gorizia si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Tra le decisioni, il rafforzamento della vigilanza nelle ore serali a Grado e Gorizia.
3: Nessun allarmismo sui casi di piccoli reati e intemperanze da parte di giovani giovanissimi nel territorio isontino, ma prevenzione affinché la situazione rimanga sotto controllo. È la linea emersa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Gorizia. È stato valutato il quadro su Grado, Monfalcone e Gorizia stessa.
4: Abbiamo programmato servizi congiunti, collaborazione delle polizie municipali, rafforzamento della videosorveglianza, sono i temi che fanno parte della sicurezza urbana e su cui noi spingiamo molto, perché insomma la sicurezza è il frutto della collaborazione di tutte le forze e tutti i componenti del sistema sicurezza.
3: Potenziata a Grado la presenza di carabinieri nelle ore notturne che non possono essere coperte dalla polizia locale. Si sono verificati alcuni problemi con gruppi di minorenni stranieri non accompagnati provenienti da altre parti della regione, afferma il sindaco Giuseppe Corbatto.
5: C'è qualche fenomeno di qualche gruppo di ragazzini che però sono monitorati e presidiati, insomma, ecco.
3: Un fenomeno comunque nuovo che cercate di controllare per Grado?
5: Sì, è un fenomeno nuovo di questi ultimi anni che però insomma stiamo cercando di controllare, attenzionare e risolvere nei limiti del possibile. Insomma.
3: Il comune di Monfalcone ha chiesto la presenza di un ufficio mobile dell'arma nei fine settimana, sempre a scopo di deterrenza. A Gorizia si è parlato dei due luoghi in cui si radunano giovani di origine straniera. A fine giugno è stato utilizzato tra di loro uno spray al peperoncino nella galleria di Via Diaz, nel supermercato di Via Morelli si è verificato almeno un furto da parte di un gruppo, un fenomeno monitorato su cui il sindaco Rodolfo Ziberna invita a non farsi prendere dall'allarmismo.
6: Certamente anche il più piccolo caso va monitorato, se c'è un reato questo reato va perseguito, ovviamente però non possiamo parlare di scorribande, non possiamo parlare perciò di pericolo per l'ordine pubblico.
3: Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La prima voce che avete sentito nel servizio appena andato in onda era quella di Esther Fedullo, la prefetta di Gorizia. L'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che riunisce diverse associazioni impegnate sui temi della giustizia, ha promosso oggi la visita a 35 carceri italiane, tra queste anche Udine e Trieste, dove siamo entrati anche noi.
7: È la ripresa dell'attenzione pubblica per le condizioni delle carceri, l'obiettivo della visita negli istituti penitenziari che si è tenuta oggi in 35 case circondariali di 29 città italiane, tra cui Trieste e Udine, da parte di esponenti delle istituzioni locali e della società civile. Sotto la lente l'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione, che istituisce anche il divieto di trattamenti disumani. Numerose le difficoltà nell'applicazione della norma, come spiega la garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste, Elisabetta Burla.
8: I direttori delle carceri, io parlo per il carcere di Trieste per certo, stanno facendo degli sforzi enormi per cercare di gestire una situazione molto complessa. E però dall'alto non hanno il supporto che dovrebbero avere.
7: Restano i problemi già noti del sovraffollamento e della carenza del personale di sicurezza. Ancora Burla.
8: Per dare anche delle indicazioni numeriche, 160 dovrebbero essere il numero delle persone di polizia penitenziaria e sono 120. 135 dovrebbero essere detenuti e sono 251. C'è anche questa sproporzione.
7: Da qui gli ostacoli nella partecipazione dei detenuti a corsi formativi e all'accompagnamento ai servizi sanitari. In estate è poi rilevante l'assenza di un sistema di condizionamento dell'area anche per chi lavora nel carcere. Percorribili poi miglioramenti nella vita quotidiana, come chiarisce l'architetta Lucia Krasovec-Lucas.
9: Relazionarsi con la natura può diventare un veicolo di equilibrio, di pace e forse anche di maggiore fiducia.

0: in se stessi.
1: Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Saranno celebrati venerdì i funerali dell'assessore comunale alla cultura di Trieste, Giorgio Rossi. L'amministrazione comunale, d'intesa con la famiglia, ha comunicato che nella sala del Consiglio Comunale del Palazzo del Municipio in Piazza Unità sarà aperta la Camera Ardente. Dalle 9 alle 11.15 i cittadini e le autorità avranno la possibilità di rendere omaggio all'assessore. Alle 11.15, appunto, il feretro sarà trasferito alla Cattedrale di San Giusto, dove alle ore 12 sarà celebrata la Santa Messa da Don Ettore Malnati. Al termine della funzione, la salma sarà accompagnata al cimitero di Opicino. E ora vi raccontiamo una storia che ci riporta indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando un partigiano di Muggia sparì senza mai conoscere sua figlia. 80 anni dopo, lei è riuscita a scoprire che fine aveva fatto il padre. L'abbiamo incontrata insieme ai nipoti. Dopo il servizio, la linea passerà a Sconfinamenti. Nella puntata di oggi, i contenuti del nuovo numero del mensile di informazione di arte e cultura online, Il Ponte Rosso, e in particolare un approfondimento sul volume a cura di Elisa Donda, Le novellacce di Giorgio Fano, dedicato a tre produzioni tardive del filosofo e letterato triestino. Da Daniele Lettig, che ha redatto e condotto in studio, con Pasquale Nocera e Riccardo Stoic alla parte tecnica, grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.
3: Per Maria Pia Novello, oggi 82enne, il padre è stato per anni solo una fotografia, un vuoto doloroso e un nome nei racconti di famiglia. Lui, Giuseppe Gabbiano, era un giovane partigiano muggesano che durante la Seconda Guerra Mondiale venne deportato nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, dove morì nel 1945. Non conobbe mai sua figlia Maria Pia, nata nel 1944. Maria Pia Novello Gabbiano.
4: Mi è mancato tantissimo. Perché ogni ragazza cerca un uomo che assomiglia al papà, si cerca il fidanzato, di solito si cerca uno che assomiglia al papà. Io non avevo a che cosa appoggiarmi.
3: Oggi le nipoti di Giuseppe, Liana e Rossana, hanno portato a termine una lunga ricerca cominciata quando il comune di Muggia mise una pietra d'inciampo in memoria dello zio. A Bergen-Belsen hanno trovato i documenti di Giuseppe Gabbiano, la sua firma su un foglio, e saputo che era morto di fame e stenti nel marzo del 1945. La nipote Liana Gabbiano.
5: E quando ho avuto tutti i documenti in mano, tutto quanto, allora ho detto a mia cugina, che era la figlia, guarda che ho trovato finalmente dove è morto tuo papà e nostro zio con mia sorella. E qui si è concluso un cerchio grandissimo. Per me una soddisfazione enorme.
3: Giuseppe Gabbiano venne catturato dai tedeschi proprio mentre dalla brigata partigiana di cui era parte stava tornando a Muggia per sposare la fidanzata e riconoscere la figlia, come aveva comunicato ai genitori in una lettera, la nipote Rossana Gabbiano.
6: I miei nonni hanno ricevuto questa lettera, purtroppo stavano al piano terreno e hanno letto forte questa lettera, cioè l'hanno letta, e evidentemente erano spiati da qualcuno che ha inteso il percorso di mio zio e hanno denunciato ai nazifascisti.
3: Per la figlia e i parenti, sapere il destino di Giuseppe ha significato mettere un punto fermo nelle loro vite.
4: So dov'è, dentro di me qualcosa si è rimesso a posto, non ho più quell'angoscia, quell'ansia, so che c'è.
3: Muggia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno,
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Riccardo Stoic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, i contenuti, gli spunti che ci porta il Ponte Rosso numero 128, mensile di arte e cultura, distribuzione online e gratuita. Abbiamo in studio con noi il direttore del Ponte Rosso, Walter Chiereghin. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti ci ascoltano.
0: E assieme a Walter Chiereghin, Elisa Donda, dottorata di ricerca all'Università di Ferrara con la tesi Un filosofo e un filologo in dialogo, edizione e commento del carteggio tra Giorgio Fano e Sebastiano Timpanaro. In passato ha studiato in regione, dove si è occupata di autori quali Carlo Stuparic, Giorgio Voghera, Anna Curiel e Giorgio Fano. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Elisa Donda ci porta, e ha portato prima ancora a Walter Chiereghin, un lavoro, Le novellacce di Giorgio Fano. Noi conosceremo Giorgio Fano nel corso di questa puntata, scopriremo queste novellacce, potremmo chiedere proprio a Chiereghin di introdurcele, così come ha fatto appunto sul Ponte Rosso.
1: Sì, devo dire che l'amicizia nei confronti di Elisa è molto recente, è nata sulle carte, no? Lei ha scritto un paio di articoli sul Ponte Rosso, io l'ho sollecitata a scrivere un paio di articoli sul Ponte Rosso, però il mio obiettivo vero era arrivare a questo volume che finalmente è stato pubblicato dopo una vicenda, come quasi tutte le pubblicazioni, abbastanza avventurosa. Perché conosco poco Giorgio Fano e devo dire che la lettura del paratesto del libro della Donda mi ha dato una visione più articolata e più completa del personaggio innanzitutto, e poi la lettura di questi inediti che sono sorprendentemente anche moderni e nello stesso tempo che si allontanano nel tempo fino ad attingere all'illuminismo, quindi alla fine del Settecento, eccetera. Fatte con la mano sinistra in qualche maniera, nel senso divertenti, eccetera, per uno che era abituato a scrivere di saggistica, ma che anche scriveva cose per bambini, Corriere dei Piccoli, questa storia qua. E quindi c'è stato finalmente questo incontro materiale, ci siamo visti a un convegno su Giotti, e quindi ne è nata una, oltre che una collaborazione, anche una gradevole amicizia personale.
0: Elisa Donda, Giorgio Fano, questo semi sconosciuto, si potrebbe dire.

0: Ce lo vuole presentare, ci vuole fare un suo ritratto, un ritratto dell'uomo.
1: Allora, un semi sconosciuto, ha detto bene, perché in realtà nei saggi su Umberto Saba o di Virgilio Giotti compare spesso in realtà il nome di Giorgio Fano, tuttavia non viene mai approfondito. Non so il motivo per il quale non è mai stato approfondito a Trieste, forse la filosofia lo rende un po' più ostico e più lontano. Fatto sta che Giorgio Fano faceva parte degli amici di quella schiera di primo Novecento tra Umberto Saba, Guido Voghera e poi anche il figlio ovviamente e anche appunto Virgilio Giotti di cui sarà cognato. Giorgio Fano è un personaggio molto particolare, potremmo definirlo un irregolare nella vita e soprattutto un irregolare negli studi. I suoi campi di interesse sono veramente molto vari, perché oltre ad essere stato un filosofo neorealista, in realtà è stato diciamo l'assistente di Giuseppe Lombardo Radice, quindi anche pedagogista, ma soprattutto è stato un novelliere per bambini. Scriveva puntualmente tra gli anni 20 e 30 sul Corriere dei Piccoli, e infatti la maggior parte delle persone magari lo hanno conosciuto così, con Totò l'Anello Magico.
0: Scriveva per i bambini, e il rapporto con la scuola, con l'istruzione di Giorgio Fano era particolare, avrebbe fatto sicuramente simpatia ai bambini per i quali scriveva. Ci vuole raccontare appunto la considerazione che Fano aveva della scuola, e parliamo di un autore nato a Trieste nel 1885, ecco, quindi di una scuola di un certo tipo. Che rapporto aveva?
1: Beh sì, una scuola rigida, una scuola austriaca, tra l'altro doveva fare la stessa scuola di Umberto Saba, l'attuale, quello che è nautico adesso, no? Beh sì, Giorgio Fano in realtà lasciò ben presto la scuola, non conseguì mai la maturità, e questo un po' sorprende perché poi sappiamo che nel 1923 si laureò a Padova. Infatti nelle ricerche d'archivio ho scoperto che lui ha contraffatto il suo pseudo esame di maturità con quello invece di un cugino, con Giuseppe Fano, che ovviamente non è lui. Quindi sì, è stato veramente un irregolare anche negli studi.
0: Continuerà anche nella sua carriera accademica, pur avendo questa, diciamo, questa macchia nera sul suo curriculum?
1: Beh, questa macchia nera che è uscita però dopo morto.
0: Sì.
1: Siete stati ben attenti a non dirlo. Sì, è stato un irregolare anche dopo per le scelte filosofiche che ha fatto, ma anche nel metodo di insegnamento. È stato uno dei primi in Italia ad appoggiare il metodo Montessori delle sue ragazze, che all'epoca non era poi così scontato.
0: Qui si arriva con un suo lavoro, Le novellacce di Giorgio Fano, edito da Edizioni Università di Trieste. Novellacce, perché questo titolo?
1: Ah, il titolo non è mio, l'ho preso apposta come lessico d'autore da delle lettere che Giorgio Fano scriveva a Giorgio Voghera, suo cugino, e le definiva appunto così, novellacce o anche scherzi, prendendo un po' in giro il cugino, che era molto più giovane di lui, perché era un po' moralista e sapeva che era un po' sporche queste novellacce, no?
0: Di che cosa parlano?
1: Appunto, sono molto sporche, nel senso, non sono molto sporche, sono un po', diciamo, erotiche, ecco. Seguono un filone del Settecento francese che si rifà, diciamo, una morale, però in modo giocoso. E quindi c'è anche, ovviamente, un fine pedagogico, come ovviamente deve esserci all'interno di degli scritti di un filosofo, però lo fanno in modo scanzonato, in modo divertente. E quindi sì, ecco, diciamo, c'è uno sfondo erotico, soprattutto c'è un tentativo di abbattere i tabù corporei del corpo, però sì, ecco, diciamo, sono abbastanza gradevoli nella lettura.
0: Ci può riassumere questi tre lavori, che sono lavori di un autore, di un Giorgio Fano già in là con gli anni?
1: Mm-hmm. Sì, è un Giorgio Fano senile, possiamo chiamarlo così. Lui li scrive nel 1960, ricordiamoci che lui morirà nel 63, quindi è a ridosso della sua morte. Lo dice anche a Voghera, dicendo che appunto era stufo di leggere cose pesanti nei momenti di ozio della filosofia, non trovando nulla decide di scriversele da sé questi racconti, che poi cerca di pubblicare in realtà, però poi in realtà va sempre tutto male. E allora la prima la mistificazione amorosa, tra l'altro è curioso che l'abbia scoperta poco prima del Covid, perché poi preannuncia in realtà la storia delle mascherine, perché c'è lo spostamento del tabù appunto dalla sessualità al tabù.

0: tabù invece alimentare, quindi uno spostamento del GI tutti nudi ma con la bocca coperta. E c'è questo esperimento di questo barone che si chiama von Meinfeld, che tenta appunto di spostare questo tabù sessuale nel tabù alimentare. L'altra invece è rompiazzo, perché si dovrebbe chiamare così, sì. In realtà è la più gradevole probabilmente, anche perché è la più moderna, quindi è anche molto autobiografica, di Giorgio Fano. C'è questo professore di filosofia che incontra una sua allieva e nasce questo amore adulterino a Draghera Sant'Elia, posto dove Giorgio aveva anche una casa, tra l'altro. E l'ultima, Anacopoidi, che in realtà è un po' grottesca, però in realtà ha una curiosa vicenda, perché per lungo tempo in famiglia, tra amici, dove appunto circolarono queste novellacce, si disse che era in realtà di Umberto Saba. Giorgio Fano decise negli anni 60 di metterla per iscritto, perché diceva: no, questa è la mia novella, non di Umberto Saba. E lì invece c'è uno spostamento dei tabù, parlando appunto degli escrementi, quindi argomento molto gioioso, però insomma si rivela molto simpatica.
1: C'è dell'ironia, c'è appunto una leggerezza ma sempre impegnata in questi scritti di Fano. C'è anche forse la volontà di provocare, in un certo senso di scherzare con lettori e lettrici. Lei com'è arrivata a questi lavori, che appunto arrivano alla pubblicazione ma dopo un percorso di ricerca anche abbastanza approfondito su vari archivi, contatti con la famiglia?
0: Sì, allora, un po' come tutte le ricerche, sono nate per caso, perché volevo fare altro, cercavo un tema per la tesi magistrale, cercavo altro nel fondo di Voghera, che si trova qui a Trieste, nell'archivio degli scrittori della cultura regionale, e cercando tra il carteggio tra Giorgio Voghera e Anna Curiel, chiamata Annetta, che era appunto la moglie di Giorgio, ho trovato queste novellacce. Quindi ho lasciato perdere il carteggio con Annetta e mi sono innamorata delle novellacce, ho detto: perché non usare? E allora ho portato queste novelle, poi ho contattato la famiglia, che si è resa subito disponibile, e quindi ho avuto modo di accedere anche all'archivio di Fano, che attualmente si trova a Pesaro, e di scoprire veramente un fondo inesplorato, perché è totalmente inedito.
1: E che lavoro è stato fatto poi per arrivare all'edizione? Uno studio sulle novellacce, uno studio anche sulla persona, magari grazie ai documenti d'archivio, grazie al contributo della famiglia?
0: Tutte e due. Allora, mi sono recata più volte a casa Fano, cosa che in realtà continuo per studio a fare ancora adesso, e intervistando, chiacchierando, vivendo con loro, sono riuscita comunque a domandare, a capire insomma chi è Giorgio Fano realmente, anche perché voglio sottolineare che era già stata fatta una tesi magistrale su Giorgio Fano da Silvano Lantier nel 1972, però di filosofia. E non è mai stata fatta una monografia vera e propria su Giorgio Fano, quindi effettivamente anche il personaggio era molto sconosciuto. E quindi sia l'intervista, insomma, il collaborare con la famiglia, che poi Vincenzo Fano, il professor Vincenzo Fano, mi ha fatto anche l'introduzione al libro, e poi è stato proprio ricerca d'archivio su documenti, soprattutto sui carteggi inediti tra Giorgio Voghera e la famiglia Fano.
1: Questo lavoro aggiunge conoscenza su uno semi sconosciuto, dicevamo all'inizio. Anche la famiglia ha avuto qualche piccola sorpresa nei risultati di questa ricerca. Ha conosciuto un po' meglio il proprio Giorgio Fano?
0: Allora, diciamo che inizialmente mi sono interfacciata con Guido Fano, che ho avuto la fortuna di conoscere perché aveva 90 anni, quindi lui aveva vissuto quell'ultimo periodo di quasi Mitteleuropa o degli strascichi, insomma, aveva conosciuto Giorgio Voghera. E quindi penso che in realtà a Guido Fano non ho detto nulla di nuovo, ma anzi penso che abbia, spero almeno, provato un po' di soddisfazione. Penso invece forse che a Vincenzo Fano, che non ha potuto conoscere il nonno perché è morto, che aveva solo 3 anni, non se lo ricorda, ma ha studiato, è diventato un filosofo della scienza proprio perché ha studiato sui suoi libri, sugli appunti che il nonno gli ha lasciato. Forse sì, in quel caso lì qualcosa di nuovo è sorto.
1: Ma in famiglia sapevano di quella falsificazione bonaria del diploma? Per loro era cosa nota, lo raccontavano.
2: Era penalmente rilevante.
0: È Guido ad averlo detto. Il primo che l'ha scritto è stato Guido nell'ultimo saggio che l'ha pubblicato nel 2019. Guido è morto nel 21. L'ottimismo di Giorgio Fano, il pessimismo di Giorgio Voghera, in cui una noticina proprio lo riporta. E poi l'ho trovato il documento.
1: Quindi è vero, è successo veramente. Ecco,

0: Un po' avremo magari un intermezzo musicale, ma prima chiediamo a Walter Chiereghin come ha accolto questo lavoro e che cosa aggiunge anche al panorama letterario triestino e non solo, anche in un certo senso nazionale, possiamo dire.
1: Io di Fano sento parlare da quando ho cominciato a occuparmi in maniera semiprofessionale della letteratura triestina, perché è un personaggio che entra in 100 biografie, no? È uno che andava al mare con Saba e con Voghera, che ha presentato Lina, quindi la moglie, a Umberto Saba, che non c'è contesto in cui non lo si sente nominare, però appunto, essendo soprattutto un filosofo, avevo una conoscenza così episodica e sempre collegata però a quel crogiolo di attività letteraria che veniva svolta a partire dagli anni 10 e soprattutto sviluppatasi negli anni 30 e poi successivamente fino alla scomparsa di Saba, di Giotti, insomma negli anni 60, che c'era in quasi ogni contesto biografico, entrava di striscio dall'ingresso principale questo personaggio. Devo dire che la lettura del libro di Elisa Donda mi ha dato un'immagine molto più complessiva, tant'è che sto ritoccando la biografia che ho messo io ho sempre sta roba di aggiornare questo mio dizionario degli autori nostri. Ne sta venendo fuori un raddoppio dello spazio dedicato al personaggio, anche perché poi era certo un irregolare della cultura, ma doveva avere dei numeri notevoli già da ragazzo, cioè era uno che nel 1911 intraprende un carteggio con Benedetto Croce, cioè come a dire se io a 25 anni avessi avuto un contrasto con Umberto Eco, e anche peggio di questo. Croce era già da un anno era senatore, quindi era riconosciuto come il fulcro della cultura filosofica e in genere letteraria in Italia. E questo ragazzo giovane, con il diploma di quinta ginnasio, eccetera, che si permetteva di fare e di pubblicare poi successivamente questo carteggio con il guru della situazione, col quale aveva un rapporto dialettico, insomma, di confronto, e quindi evidentemente era, benché autodidatta, era uno che sapeva leggere bene, sapeva leggere nel profondo e poteva confrontarsi da pari a pari con autorità riconosciuta della materia. Io vorrei però fargli consentire a Elisa di dire come abbiamo cominciato l'intervista, cioè chi è stato che in qualche maniera ti ha sospinto nel lavoro che poi hai svolto, ma anche in genere sì, nell'approccio con la cultura triestina.
2: Sì, diciamo che ero abbastanza digiuno della letteratura triestina quando sono venuta a studiare a Trieste, sebbene sia di Monfalcone. Devo la scoperta di tutta la letteratura triestina alla professoressa Anna Storti, che è venuta a mancare l'anno scorso, perché è stata lei che mi ha spronato a iniziare, insomma, queste ricerche d'archivio e avvicinarmi anche allo studio sui documenti, introducendomi in questo archivio degli scrittori dell'Università di Trieste. Quindi è lei, insomma, l'artefice di tutto, e soprattutto voglio ricordare che è stato l'ultimo libro, questo qua, a cui lei effettivamente ha lavorato, sebbene il nome sia mio in copertina, devo dire che devo tutto a lei. E volevo correggerti un attimo, perché tu hai detto che si intratteneva in modo dialogico, no? In dialogo con Benedetto Croce. Io sottolineo che Giorgio Fano era talmente audace da non solamente dialogare con lui, ma da scontrarsi con lui.
1: Certo, sì,
2: si è scontrato,
1: sì,
2: direttamente con lui, e questo ha fatto sì

0: che Giorgio Fano fosse, cadesse in oblio. Benedetto Croce, che è un po' evidentemente così suscettibile.
1: E bevo peggio da come è cominciata l'osservazione. Ma...
2: Noi siamo in compagnia di Walter Chiereghin, direttore del Ponte Rosso, e di Elisa Adonda, che ci sta portando le novellacce di Giorgio Fano. Dopo un intermezzo musicale continueremo, capiremo anche come scrivesse nelle novelle, nelle novellacce Fano, e continueremo anche con alcuni spunti che Walter Chiereghin ci porta dal numero 128 del mensile di arte e cultura, distribuzione online e gratuita, Il Ponte Rosso. Rimanete con noi.

0: Il Ponte Rosso 128 ci viene presentato da Walter Chiereghini, il direttore con noi in studio, e stiamo approfondendo uno dei contenuti, le novellacce di Giorgio Fano, un volume edito da Edizioni Università di Trieste. L'autrice Elisa Donda è con noi in studio a Sconfinamenti. Potremmo chiederle, Donda, come lui scrivesse nelle novellacce? Un filosofo, una persona capace di altissima cultura e capace anche di scrivere sul Corriere dei Piccoli per i ragazzi, per i bambini. Ma qui che scrittore troviamo?
1: Non c'è autore migliore. Lo stile di Giorgio Fano è sempre molto facile, anche quando scrive filosofia. Veramente, sono riuscita a capirla io che filosofia in realtà l'ho fatta solo all'università, non sono laureata in filosofia. Quindi è uno stile molto semplice, molto chiaro e molto agevole per tutti. Ovvio che quando parla di letteratura, soprattutto per bambini, ma anche queste novelle che sono per adulti, il suo fine è divertire. Insegnare divertendo, era proprio un suo modo di vivere, un suo modo di insegnare, quindi sono molto scorrevoli, molto fruibili, molto divertenti, non ci sono parole difficili. Forse l'unico problema è che magari ogni tanto ci sono parole forse un po' desuete, anzi nella seconda novella Il Rompighiaccio ci sono anche delle conversazioni in intestino, questo lo rende ancora più godibile. E poi voglio ricordare ancora un'ultima cosa, che le novellacce sì, sono di Giorgio Fano, però anche qui un confine non è proprio tanto semplice da rilevare, perché bisogna sapere che i finali di solito, tranne nel primo caso, sono sempre stati cambiati da Annetta, che era la moglie. Quando Annetta vedeva qualcosina, soprattutto nelle figure femminili che Giorgio faceva troppo, diciamo, sottomesse all'uomo, allora interveniva Annetta che stava battendo a macchina e cambiava il finale. Quindi c'è questa, anche questa difficoltà nel capire chi è dell'uno, chi è dell'altro.
0: Ma è anche

0: esemplificativo di un rapporto comunque tra due essenze di penna, due autori, un autore e un'autrice. E nel personale com'era il rapporto? Annetta Curiel, come viveva questa letteratura e questa vita assieme a Giorgio Fano?
1: Allora, Annetta è stata una grandissima scrittrice che però è emersa solamente quando Giorgio è morto nel 1963. Ha raccolto due bellissime autobiografie.

0: difficili. Quindi era prima la seconda parte. Lei ci racconta questo amore tormentato, perché intanto avevano 16 anni di differenza e poi Giorgio Fano era sposato con due bambini. Quindi in un certo periodo Annetta fece l'amante. E quando lei vide, insomma, che lui avrebbe continuato, insomma, questa doppia vita, decise di lasciarlo. Per 5 anni non si sentirono, poi quando si videro riscoppiò ovviamente l'amore e poi ci fu anche una tragedia che colpì Giorgio Fano. Quindi è stato un amore molto tormentato, che però quando si sono ritrovati, poi sposati negli anni 30, sono sempre stati, diciamo, molto legati, però litigavano tanto, si amavano tanto, ma soprattutto collaboravano tanto, scrivevano assieme, si correggevano assieme, e lei è stata decisiva in tutte le opere di Giorgio Fano, tanto che la ringrazia nell'ultima opera che lui pubblica, Il saggio sull'origine del linguaggio.
1: Quindi Chiaraghin, un sì, contributo perché, anche da questo punto di vista, quello di Elisabeth.
2: Sì, perché finora abbiamo parlato di Giorgio Fano anche scherzandoci un po' sopra questa storia del diploma falsificato, del suo originale percorso scolastico, eccetera. Invece la vita è stata contrassegnata anche da drammi, veramente da tragedie più che da drammi, no? Apprendo sempre da lei che c'era stato questo suicidio della moglie di Giorgio, che ha portato con sé anche un bambino con problemi di handicap mentale, eccetera. Quindi questo ovviamente le ha messi in una condizione, sia lui che Anna, in una condizione ovviamente psicologicamente devastante. Sono riusciti però a superare, 2 anni dopo si sono appunto sposati nel 31, ed è stato un rapporto anche di collaborazione, nel senso che pare, sempre per quello che mi dice Elisa, lui dettava, lei batteva macchina, quindi con questo rapporto in qualche maniera da segretaria, che però era anche in grado di intervenire per correggere e tagliare.
1: Batteva macchina, ma forse si permetteva anche di ribattere
2: faceva
1: qualcosa.
2: Faceva anche il direttore del giornale.
1: Ci conferma questo appunto, sì, Elisa Donda.
0: Sì, ma aveva un abile, era molto abile nella scrittura Annetta, quello che ci ha lasciato e che pian piano emergerà dal fondo Fano, perché è una cosa che vorrei fare col tempo, anche pubblicare tutti gli inediti di Annetta, che ha lasciato moltissimi racconti, anche drammi teatrali. E proprio emerge questa sua capacità di scrittura veramente notevole, soprattutto perché lei, come Giorgio Voghera, è stata una grande memorialista. Lei ricorda le figure del passato, lei ricorda la Trieste del passato e regala veramente tante informazioni.
1: Stiamo parlando del lavoro di Elisa Donda, Le novellacce di Giorgio Fano, edito da Edizioni Università di Trieste, è uno dei contenuti degli spunti che ci porta il numero 128 del Ponte Rosso. Abbiamo ancora circa una decina di minuti prima della conclusione di questa puntata, potremmo chiedere a Chiaraghin due altri brevi approfondimenti, uno fotografico e un altro artistico letterario. Partiamo dal fotografico, partiamo da Il colore del Carso. Ecco, una mostra, un autore o un fotografo, cosa ci può raccontare Chiaraghin di questo?
2: Ma 10 minuti, non so se ce la faremo anche a parlare di Mascherini e di, perché era un numero particolarmente ricco. Tu poi mi interrizzi su tutte cose dove sono intervenuto direttamente, per cui questo mio incontro con George Tedge, mi pare si dica così, ma ogni volta ho un'esitazione come con Annetta, è stato abbastanza casuale, nel senso sono andato per l'indisponibilità di quello di noi che tu conosci, che è Cartagine, che
1: Paolo
2: si occupa
1: Cartagine,
2: di fotografie,
1: sì.
2: Per problemi di salute non ha potuto farlo lui, e quindi sono andato alla presentazione alla stampa di questa mostra che è stata presentata dal compianto assessore assessore Rossi, e da me, che, perché sono stato chiamato da Rossi.

0: sì, a intervenire su questa cosa dove ero come visitatore, insomma. Comunque me la sono cavata. E dopo però mi è nata la curiosità perché sono rimasto molto colpito da queste opere di Giorgio. E quindi ho cominciato un colloquio con lui e poi ho chiesto al comune di darci le strutture per fare un incontro pubblico che è stato una delle cose più emotivamente vivide che mi è capitato di fare, nel senso che un personaggio già biograficamente interessante, nato a Istanbul da madre italiana e da padre statunitense, ha vissuto gli anni dell'adolescenza, della prima giovinezza fra Europa e Medio Oriente, poi è andato negli Stati Uniti dove si è laureato in lettere in inglesi ovviamente, e dove ha cominciato a fare fotografia professionistica. Con una competenza e con una passione soprattutto tale che l'ha condotto a diventare una figura di rilievo internazionale, le cui opere sono conservate in musei di qua e di là dell'Atlantico, delle sue fotografie sono esposte anche al MoMA. E poi c'era un'altra cosa che mi ha incuriosito: quest'uomo ha lavorato per 35 anni con un banco ottico, lo saprai, ma lo ripeto anche per gli ascoltatori, è un affare che pesa una quindicina di chili, delle dimensioni del mirino di 13x18 centimetri, che lui si porta dietro ogni mattina quando va a farsi una passeggiata di 15 chilometri, normalmente in una città, e portandosi sulla spalla il cavalletto per mettere su tutto questo ambaradan dove sviluppa la cosa. Questo ovviamente lo esclude da una serie di possibilità di immagini fotografiche, perché quella che noi siamo abituati a fare in maniera molto dilettantesca con i nostri smartphone, eccetera, sono una roba che ti tiene nel taschino della giacca e che ti consente di lavorare. Lui ha bisogno di tutta questa apparecchiatura che ovviamente ha un influsso diretto sulla qualità del lavoro, qualità eccezionale dal punto di vista tecnico. Infatti là ci sono questi dipinti di grandissimo formato, dipinti di stampe di grandissimo formato, perfettamente a fuoco in ogni dettaglio, eccetera. Ma più che altro perché esclude l'intervento di salto, no? Così non può fare un'immagine come quella notissima del miliziano caduto di Kappa,
1: di Kappa, sì.
0: Che ovviamente deve essere colta. Il genio del fotografo lì è di prevedere quanto sta per succedere, quindi di essere in grado di bloccare. Qua il suo lavoro è del tutto contrario rispetto a questo, è un lavoro che richiede di mettersi là, di impostare, di mettere a fuoco, e cioè aspettare che la luce sia esattamente quella che lui vuole, che le veda capovolta oltretutto su questo schermo che ha davanti sotto un telo che lo protegge dalla luce, e quindi di necessità è una intanto fotografa delle nature morte, perché è impossibile fotografare anzi bisogna aspettare che vada via la persona per poter scattare o il gatto o chi che sia, ogni oggetto in movimento è escluso da sta cosa. Eppure è quello che mi ha colpito in questa mostra e poi nei ragionamenti che ho fatto assieme a lui è stato questa incredibile presenza dell'umanità che è espressa senza mai mettere in scena un uomo, una donna, un bambino, che sono sempre presenti per il tipo di soggetto che lui inquadra, che può essere un paesaggio urbano o un dettaglio di paesaggio, dove l'uomo è presente sia in quanto figura positiva, quello che crea uno spazio immaginario e dà concretezza a questa cosa, che invece l'uomo distruttore, no? di quel, del,

0: la trascuratezza di un dettaglio, un portone completamente sfasciato, eccetera. E quindi lui è stato in grado di sviluppare attraverso questa cosa che io continuo a chiamare una poetica, perché tale la ritengo, attraverso queste immagini di cui molte sono girate qua, fissate qua nella nostra città, ma anche di altri che non ha importanza dove siano fissate, sono che ogni volta riesce a cogliere un elemento antropico in uno spazio che non vede assolutamente mai la presenza di una figura umana. È esattamente quello che era successo nella stessa sala, la sala Nathan del magazzino 26, nell'ultima mostra che sono andato a vedere di Sormani, dove sì. Se hai presente, Sormani presenta una pittura, anche quella dove ci sono le barche, ci sono casotti balneari, queste,
1: marine, sì.
0: Queste cose, oppure gli spazi urbani, la bicicletta, e dove non è mai quasi mai presente una figura umana, e però che parlano tanto dell'uomo.
1: Certo.
0: Ci sono delle cose che funzionano così nel mondo della creazione.
1: Abbiamo ancora qualche minuto. Mascherini, Marin e gli altri, un rapporto tra Marcello Mascherini e Biagio Marin, fra poeta e scultore. Mascherini, poeta, Marin. Ecco, che cosa ci può una pillola di questo pezzo, del rapporto tra due personaggi, tra due rappresentanti della cultura triestina del secondo dopoguerra?
0: Sì, anche lì tutto ruota attorno a un'iniziativa dell'Archivio Mascherini, che è una realtà che è promossa dagli eredi dello scultore, che ha dato luogo a un corposo volume pieno di immagini, ma pieno anche e soprattutto di testimonianze, di lettere, di cose, dove il titolo è un po' fuorviante, perché non è che sia proprio un libro su esclusivamente sul rapporto con Mascherini, ma di cui questo rapporto però è il nucleo essenziale del libro, che mette in luce queste due personalità molto diverse per il tipo di lavoro che facevano e per il tipo di coscienza che avevano di quanto stessero facendo, che ho cercato di mettere un po' in evidenza nel breve spazio del concessomi dal giornale, e dove però c'è questo atteggiamento pure in un'amicizia piena di rispetto, di considerazione, di affetto anche fra questi due. Il vecchio poeta, non è sempre stato vecchio ovviamente, che ha un rapporto per cui che continua a considerare Mascherini, che pure aveva un successo straordinario a livello europeo, a livello internazionale, assai superiore a quello che aveva come poeta Marin, che era conosciuto da qualche centinaio di persone che sono in grado di leggere in dialetto veneziano, però lui aveva questa sensazione che Mascherini fosse un artigiano, un valido artigiano che sapeva far bene le robe, però che non. Mentre ovviamente, per esempio, io considero che era un poeta esattamente come quell'altro suo interlocutore.
1: Il rapporto tra Marcello Mascherini, Biagio Marin, fra arte e lettere, a cura di Francesco Bordin, Silvana Editoriale, e il volume che ha dato spunto a Walter Chiereghin per queste pagine del Ponte Rosso. Noi siamo alla fine della puntata di oggi, ringraziamo quindi il direttore Walter Chiereghin per questa panoramica e per questi approfondimenti. Buon lavoro.
0: Grazie, buona serata.
1: Elisa Adonda, autrice delle novellacce di Giorgio Fano, volume edito dalle edizioni dell'Università di Trieste, grazie per averci presentato Giorgio Fano, semi sconosciuto, ora un po' più conosciuto, e il suo lavoro, le tre novellacce come lui stesso le chiamava. Grazie e buon proseguimento.
2: Grazie a voi.
1: Siamo purtroppo alla fine della puntata odierna, ma ci trovate per riascoltarci o scaricarla sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Stoic, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Colore che vanno a mano in mano.
2: Allora voglio verificare, voglio verificare, vogliamo ascoltarlo insieme. Che dici, Enzo?
3: E allora, eccola che arriva, sì. La sentiamo in sottofondo. Questa, tra l'altro, è una versione nuova che è stata remixata.
1: Cantata con D'Abiture,
3: Oh, e allora l'ascoltiamo insieme.
1: La canzone delle bambine del Benin.
3: Benissimo, la canzone di Enzo Avitabile, Mano a Mano.

0: suoni, voci, arrangiamento, il grande Enzo Avitabile in diretta qui a Rai 1 per quanto riguarda l'Italia in diretta. Allora Enzo, l'abbiamo ascoltata attentamente, che poi c'è Moricante, che poi in effetti il suo la pronuncia esatta è Moricante, visto che è francese, oggi è una giornata dedicata proprio alla Francia.
1: Poi d'abitudine.
0: Oppure Moricante. E Enzo, abbiamo perso Enzo?
2: Ci siete?
1: Sì, eccoci. Sì, ti ascoltiamo.
0: Hai ascoltato tutte le mie parole?
2: Allora, questa è la versione di Dabiture, perché Mori non c'era più. Poi voleva, sì, perché poi è andato via.
0: Sì, certo, è scomparso, certo, lo so, lo sappiamo. Solo che io pensavo che aveste voi tenuto la voce.
2: Questa è una versione che no, perché questa è una versione che abbiamo fatto per il film che fece Jonathan Demme sulla mia vita musica.
0: Ah, perciò questa è la vostra versione.
2: Voi sapete che Jonathan Demme ha fatto un film su prodotto anche da Rai Cinema.
0: Come no? Certo.
2: In quel film decidemmo di fare delle gem, degli incontri e fare una musica dal vivo per il film, e dato che non c'era più Mori, certo, quindi decidiamo di invitare da B, era anche giusto. Poi è un pezzo importantissimo, nato per la scolarizzazione del bambino del Benin, e poi guarda, questo è proprio il dialogo, Napoli e il Swahili, diciamo, la Mauritania, lui che viene dalla Mauritania,
0: anche Nigeria, quindi, si parla appunto
2: di Nigeria anche, sì. E allora secondo me questa cosa è stata stimolante, perché ti permette di creare questo suono di nessuno, quindi la musica diventa patrimonio di nessuno. La musica non è di nessuno, ma è di nessuno, ma è di tutti, e questa cosa è molto bella. E poi a Napoli, questo golfo, no?

0: il golf ha questa, è questo abbraccio,
1: certo,
0: ecco, no? E Napoli è questo abbraccio che accoglie, io dico sempre: Napoli è una bella figliola che guarda un mare, che il mare che porta l'eco di voci lontane, tesori immensi e segreti immensi.
1: Tra l'altro, lungomare è rifatto da poco, per
2: da
1: cui
2: poco, sì.
1: Molto,
2: sì,
1: molto,
2: sì,
1: bello.
2: Senti, una curiosità molto sciocca, perché poi c'è Lucrezia, sì, che ti deve fare una domanda. Quando, sì, apri la finestra di casa, hai la possibilità di vedere questo meraviglioso golfo tu?
0: Cos'è? Io riesco sempre, allora tutti riescono a vedere il golfo perché da qualsiasi parte si vede, però ti dico anche una cosa, che scrissi una volta da Scampia una frase, se la finestra mia, se dalla tua finestra, no, si vede Capri, no, dalla mia si vede il Silos, che cosa volevo dire? Che il mare a Napoli tu lo senti anche quando non lo vedi e ti attira, è una sorta di calamita, per cui voi non vuoi, una volta al giorno tu arrivi verso il mare.
1: E anche perché Scampia è un quartiere, insomma, particolare.
0: Ti ho fatto un esempio, no?
1: Certo,
0: anche,
1: certo,
0: la città, allora, anche la città non frontale sente il mare,
1: il mare,
0: e comunque,
1: certo,
0: comunque gli va a fare visita o va a trovare.
1: Beh, io sono nata in una città che affaccia sul mare, sono ormai tanti anni che sono a Roma, ma mi manca tantissimo il mare.
0: No, io il mare lo vedo da casa, certo.
1: Meraviglioso.
0: Però non
1: e ti
0: mi
1: ispira?
0: Piace dirlo perché, ma il mare lo ce l'hai dentro, hai capito? Perché tu poi comunque scendi, la città la frequenti e non c'è niente da fare, c'è il mare.
1: Allora, un'ultima domanda per quanto mi riguarda, sono Lucrezia Enzo.
0: Sì.
1: Hai rimpianti? Qualcosa che ti è rimasta di traverso, che volevi fare e non sei riuscito,
0: guarda,
1: a fare?
0: Guarda, devo dirti una cosa, non so se posso chiamarlo rimpianto, ma c'è una cosa, no? Che oggi, guardando i miei nipotini, guardando con Angela, la mia figlia, che sono diventati grandi, eccetera, eccetera, e avendo perso la mamma delle mie figlie molto giovane, no? A volte ci diciamo, ah, ma se ci fosse mamma, no, e se mamma vedesse in questo momento questi bambini, poi pensa che due miei nipotini, uno Maria Cadigia e l'altro Vincent Nor, sono metà napoletani, mi dispiace per gli altri, sono metà napoletani e metà marocchini.
1: Vabbè, mica non è una colpa,
2: ci mancherebbe altro.
0: C'è qualcuno in Italia.
1: Vabbè, lasciamoli stare, c'è gente.
0: Però
1: lasciamoli perdere.
2: La cosa importante è l'educazione,
0: piace,
2: e la crescita.
0: Però sono stato, ecco, oggi sono un nonno multietnico, quindi sono coerente.
2: È meraviglioso.
0: In un certo senso, devo dirti, spesso ci chiediamo, ah, se ci fosse mamma, non lo so. È un rimpianto? E sono io a chiedervelo adesso.
1: È un dolore, credo, che bisogna che ci accompagna nella vita.
0: Che ti accompagna, hai capito?
1: Sì.
2: Senti,
0: però,
2: chiudiamo qui questa piacevole chiacchierata,
0: allora,
2: anche se breve. Aspetta, però ti devo chiedere un'ultimissima domanda, visto che tu hai attraversato oltre 40 anni di musica. Se oggi un giovane ti dovesse appunto chiedere un consiglio per quanto riguarda la musica, quale potrebbe essere il tuo consiglio, scusa se mi ripeto?
0: E con me purtroppo cascate male, perché io sono un complice, nel senso che io allora ci sono Cosang featuring Insavitabile, Luque featuring Insavitabile, Rocco Hunt featuring Insavitabile, Clementino featuring Insavitabile, Gioielier Neves 17
1: insomma non ne mogli uno.
0: Non me ne sono fatto mancare nessuno, nel senso che io dico multigenerazionale, noi dobbiamo, i giovani sono un punto luce, per cui noi ci dobbiamo mettere, secondo me,
2: bravo,
0: nel punto perfetto dove si incontrano, no, i due raggi, e si ricrea, capite? Come se nel punto in cui confluiscono tutte le chiese, e da quel punto nasce
1: un carico di energia
0: per la luce.
1: Promettici che tornerai con noi.
0: Non ve lo dico veloce, nel punto in cui confluiscono tutte le musiche, e da quel punto ripartono tutte le musiche.
1: Assolutamente,
2: ecco.
1: Grazie.
2: E poi un giorno parleremo anche dell'intelligenza artificiale. Mi fermo qui perché già ti vedo che ti sono i riccioli che sono impazziti.
1: Torneremo dove Renzo con noi.
0: Sono
1: dai.
0: Un grande studioso di queste cose.
2: Ah, questo ci fa piacere. Allora,
0: lo sapete.

0: Ancora un grazie a un grande cantautore, a un grande sassofonista, polistrumentista, prego.
1: No, io vi ringrazio perché mi piace molto parlare con voi, ma a prescindere dalla trasmissione.
0: Poi hai ritrovato Lucrezia, ritrovi me che io ti rompo le scatole dall'età di 15
1: quando
0: anni.
1: Quando volete chiamatemi.
0: Grazie, bene, grande Enzo Vitabile qui a Rai Radio 1, all'Italia in diretta. E allora, prima di chiudere, dobbiamo ricordare una cosa importante.
2: Tra un po' ci sarà la musica che ci farà l'onore di raccontarci di che cosa andremo ad ascoltare, e poi dopo ci sarà il giornale. C'è il Tour de France,
0: perciò sulle strade del
2: dimenticato,
0: sulle strade del Tour, il grande ciclismo che noi seguiamo in esclusiva, questo ci fa molto piacere per quanto riguarda
2: Rai. E noi
0: quindi
2: facciamo una pausa, torniamo tra un'ora,
0: mi raccomando, tanti altri ospiti fermi sulla giusta frequenza, e questa volta tocca a lei, la voce incantevole di Olivia Dunn.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, un'ultima ora dall'Alto Adige, ricerche in corso sulle Dolomiti di Sesto dopo una grossa frana vicino al rifugio Tre Scarperi. In quel momento c'erano molti escursionisti in zona e non è escluso che qualcuno sia stato coinvolto. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, un'altra frana più piccola poco distante in Val Fiscalina, ma in questo caso non ci sarebbero escursionisti coinvolti. E sarebbero almeno 4 le persone ritrovate senza vita in un ascensore della Torre Oxy, centro residenziale a Bruxelles, dove nella mattinata è divampato un incendio. Ci sarebbero anche altri dispersi, ancora incerto il numero. Il rogo si è propagato nei 3 vani ascensori dell'edificio. Tensione crescente in Medio Oriente, raid americani in Iran e missili di Teheran sui paesi del Golfo Persico. In poche ore colpite 3 petroliere nello stretto di Hormuz, l'ultima è una nave norvegese che si trovava davanti alle coste dell'Oman. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le 3

0: cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, Tegano De Stefano e Condello, complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni. L'ondata di caldo record, 4 città da bollino rosso che saliranno a 7 domani e poi a 15 dopodomani, con un picco termico che tra giovedì e venerdì potrebbe sfiorare i 45 gradi nelle aree interne della Sardegna. Nel fine settimana atteso un po' di sollievo. E infine lo sport, con i mondiali di calcio siamo alle semifinali, stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina, tutto in diretta su questa rete. Ora la linea va sulle strade del Tour, buon ascolto.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Le strade del Tour de France.
4: 17 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con l'assistenza tecnica di Daniele Di Noia. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp ed SMS nel giorno della festa nazionale e in attesa della semifinale mondiale Francia-Spagna. C'è il massiccio centrale a far da sfondo alla tappa odierna del Tour, che prevede 7 salite, 3.800 metri di dislivello, per capire se sarà il caldo più degli avversari oppure nessuno dei due a destare apprensione per la maglia gialla Tadej Pogačar. Lo sloveno già sui Pirenei ha messo, per così dire, le cose in chiaro e ora punta dritto ai 5 successi alla Grande Boucle, che nel passato sono stati bottino di caccia dei soli anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Tra i massimi sistemi e l'Empirio a pedali ci sono anche, naturalmente, gli obiettivi di giornata e per diverse squadre conquistare una tappa al Tour significa in alcuni casi salvare la stagione o gran parte di essa. Buon pomeriggio intanto a tutti voi radioascoltatori e a Giovanni Visconti, dirigente collaboratore di Radio 1 al Giro. Ti lascio subito, Giovanni, alla radiocronaca dei chilometri finali con Cristiano Piccinelli e poi ovviamente commenteremo questa tappa e non solo, una volta conclusa. Linea a te, Cristiano, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio anche all'altro Giovanni, ma subito un aggiornamento perché è successo di tutto nel periodo non collegato, quando mancavano 15 chilometri dal traguardo e circa uno alla discesa, allo scollinamento dal Col de Pertus. Tadej Pogačar ha lanciato il suo attacco e come sempre è successo nessuno è stato in grado di rispondere, e allora 7 km dal traguardo con un'altra salita, quella del Col de Fond des Serres, Tadej Pogačar, la maglia gialla al comando con 19 secondi sul gruppetto, anzi al momento vengono segnati 20 secondi su un gruppetto composto da Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic e Schielmose. Più distaccato invece il gruppo della maglia bianca, ovvero quello con Isaac Del Toro, Randy Martinez e Pidcock. In mezzo a questi due gruppi c'è Richard Carapaz, che aveva provato la sortita per cogliere di sorpresa gli altri big sulla salita del Col de Pertus. E allora, caro Giovanni Visconti, si chiude oggi oppure insomma i vantaggi sono minimi? È solo un segnale di forza che vuole dare Tadej Pogačar.
6: Ciao Cristiano, buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere di nuovo con voi. Beh, che si chiude oggi forse non possiamo dirlo, in quanto forse il Tour è già chiuso da qualche tappa, ecco, è un altro segnale di forza. Nonostante oggi non stia facendo la differenza di sempre, comunque anche quando non è magari al 100% riesce ad essere sempre superiore agli altri e sta mettendo un altro punto in più se non fossero bastati fino ad ora, e credo che sia più una sconfitta mentale un po' per tutto il resto del gruppo che una sconfitta vera e propria sul campo, perché diventa davvero difficile interpretare un Tour in questo modo dove c'è davvero un cannibale come Pogačar.
5: 6 km al traguardo per Tadej Pogačar, con mi è sembrato Jonas Vingegaard avvantaggiarsi sul gruppo che insegue, ne paga conseguenze. Siamo ancora in una fase di falso piano,

0: Renko Evenepoel, che evidentemente ha pagato anche il tentativo di rimanere agganciato al gruppetto che insegue la maglia gialla. Inizia intanto il Col de Fond de la Serra, 3 km e 100 metri con una pendenza media del 5,8%. C'è stato un momento in cui la UAE, che ha fatto sempre la corsa, sembrava in difficoltà, si è staccato Yates. Problemi per Del Toro, che poi sta pagando adesso perché è a circa 56 secondi dal suo capitano. In quel momento ha preso un po' le redini della corsa alla Visma Lisa Bike con Piganzoli e Vingegaard, e poi da quel momento, quando c'è stato un impasse, è partito Pogacar. Può essere stata anche una scelta dettata dal fatto che Del Toro stava così così, e allora va comunque Pogacar. Che ne pensi, Giovanni?
1: Sì, sì, in effetti potrebbe anche essere andata così. Probabilmente dopo Yates doveva toccare a Del Toro, Del Toro non stava bene, quindi hanno titubato un attimo, hanno portato avanti la loro azione, il loro tirare da questa mattina il più avanti possibile, e poi ha preso in mano la situazione. Pogacar in un punto dove magari la maglia bianca Del Toro può non perdere tantissimo, però attenzione, perché comunque ripartire dopo un giorno di riposo con una tappa così impegnativa, anche se ti stacchi solo a un chilometro dal GPM, questo finale è davvero duro e può rischiare di perdere ancora molto tempo.
0: 5 km e 2, diamo un aggiornamento, iniziata la salita per tutti i big, con davanti Tadej Pogacar a 27 secondi su Vingegaard, Evenepoel che in fondo al gruppo, Ayuso, Six Ass, bravo il francese, bisogna sottolinearlo, Lipovic e Schielmose, paga Pino invece il messicano Del Toro, che era terzo alla partenza questa mattina, che insieme a Martinez, Pidcock e Carapaz a circa un minuto abbondante dalla maglia gialla. Ma attenzione, perché perde terreno Renko Evenepoel, anche lui forse deve capire che il tour non fa per lui. Sono troppo duro, Giovanni?
1: Il tour lo respinge, sì. Io credo che, l'abbiamo detto tante volte, Evenepoel può essere uno di quei corridori che può lottare alla pari in qualsiasi classica con Pogacar. Per questo, dopo l'ennesimo tour, dopo l'ennesima sconfitta tra virgolette, anche se comunque è sempre lì, però è una sconfitta per lui nei confronti di Pogacar, credo che possa dirottare assolutamente la sua carriera verso le gare di un giorno, e lì sì che potremmo divertirci con questa coppia tra Pogacar e Evenepoel.
0: Ricordiamo che Renko Evenepoel, che aveva anche cambiato squadra passando alla Red Bull nella speranza di poter essere sicuramente più aiutato nel suo tentativo di fare classifica in un grande giro, al Tour in particolare, in scadenza di contratto, stessa squadra di Lipovic, che invece ha un contratto fino al 2027, Lipovic che tiene e Evenepoel che al momento non sta tenendo. Si tratta di secondi, però sono anche indicazioni su quello che potrà succedere, soprattutto con i Vosgi e poi direi soprattutto con le Alpi. Può recuperare, perché prima delle Alpi c'è comunque la cronometro di 26 km, però è chiaro insomma che se ci arriva con 4-5 minuti diventa complicato. Bravo, dicevo, di Paul Sexas, perché insomma l'attenzione del mondo francese è su di lui, e lui finora regge, bisogna dirlo.
1: Per ora sta reggendo, ogni tanto si vede un po' faticare, ma ragazzi, a 19 anni questo ragazzino è lì assolutamente. 2 anni fa era qui vicino casa mia al Giro della Lunigiana a vincere una gara juniores, una gara internazionale, un giro a tappe, e adesso è capitano della sua squadra, della Decathlon al Tour de France, e credo che già stia facendo qualcosa di grandioso. Anche se dovesse arrivare la crisi nei prossimi giorni, è già passato metà tour e lui è ancora lì, sta staccando anche lui Evenepoel, è lì a lottare per il podio. Chapeau.
0: Eh sì, non ci sono sicuramente che elogi per il giovane campione transalpino. Intanto è molto in difficoltà dal punto di vista anche estetico, dalle smorfie, Renko Evenepoel, che era arrivato tirato a lucido 4 kg meno, ma non sta servendo. 3 km e 7 al traguardo, 950 allo scollinamento dell'ultima salita, anche se poi anche l'arrivo di Lelorian è un po' in pendenza con Tadej Pogacar, che ha riguadagnato una quindicina di secondi, adesso sono 30 in totale su Vingegaard, Ayuso, Sexas, Lipovic e Schielmose. Da sottolineare anche la coppia Lidl Trek, Ayuso, ex compagno di squadra alla UAE di Pogacar, e poi lo stesso Schielmose. A circa una decina di secondi da questo gruppetto c'era anche Evenepoel, perde 1 minuto e 18 invece Isaac

0: del Toro, che sta cercando di rimanere a galla alla pari di Remco Evenepoel. Un'altra giornata di caldo, anche lo stesso Pogacar, Giovanni, ha parlato del caldo, di ripensare addirittura la stagione, quella prossima ovviamente, di evitare magari a luglio-agosto territori caldi. Ma si può davvero fare, perché ci sono da bilanciare tanti interessi, anche quello economico?
1: Ma io credo che questo sia impossibile, e credo anche che da corridore, sono stato corridore, ho corso il Tour, ho corso altre gare, ho corso con il caldo, con il freddo, ok, questo è il Tour con la media più alta degli ultimi 20 anni, ma oggi questi ragazzi hanno tutto dalla loro parte, ma a cominciare dal ghiaccio costantemente, dall'integrazione giusta, dai giubbottini refrigerati. Credo che questo sopperisca un po' a questo calore, e comunque devono pensare che prima non c'era neanche questo, e la media dei gradi era 2 gradi meno, non stiamo parlando di 20 gradi in più tutto un tratto. Quindi io capisco, soffrivo anch'io tantissimo il caldo, però secondo me si sta un po' esagerando, anche dire di cambiare le date, cambiare l'orario di partenza, vorrebbe dire stravolgere completamente il ciclismo. E poi dietro purtroppo adesso ci sono anche tanti interessi economici, come dicevi, non è facile spostare tutta la struttura della televisione, quello che comporta, sappiamo benissimo, io ho vissuto il Giro d'Italia, il Tour de France, mi avete detto tutti, io l'ho vissuto da corridore, ma al di fuori, anche per quanto riguarda le televisioni, i media, è una macchina immensa, e quindi spostare tutto questo per il calore mi sembra qualcosa di impossibile.
0: 2,5 km intanto per Tadej Pogacar, 40 secondi, aumenta ancora sul gruppo Vingegaard, 1,26 del Toro, con Remco Evenepoel che prova a rimanere agganciato a Vingegaard, Ayuso e tutti gli altri. 2,2 km sarà, Giovanni, con tutta probabilità la 24esima vittoria al Tour per Tadej Pogacar. Io fossi Mark Cavendish inizierei a preoccuparmi, che ne dici?
1: Io penso che Cavendish si sta preoccupando già da 2 o 3 anni a questa parte, perché se continua così, se pensiamo che in questo Tour ci sono altre, questa sarà la seconda vittoria di tappa, poi ci sono le 2 tappe con l'Alpe d'Huez, ce n'è qualcun'altra, quindi potrebbe benissimo arrivare 4-5 vittorie, e se segue questa media nel giro di pochissimi anni siamo lì, un paio d'anni, 2 o 3 anni potrebbe essere già passato il record.
0: Pensando quanto ci ha messo invece Cavendish, arrivando a correre praticamente alle soglie dei 40 anni per superare un certo Eddy Merckx. 1500 metri in fase di discesa intanto per Tadej Pogacar e la sua bella maglia gialla, che direi si colora ancora più di un giallo acceso, perché guadagnerà ancora quest'oggi qualche secondo, però sommato ai minuti che aveva, evidentemente la classifica assume un connotato più concreto. 38 secondi sul gruppo Vingegaard, Ayuso, Seixas, Lipovic e Schielmose, 44 su Remco Evenepoel che in fase di discesa sta cercando di rientrare, 1,28 del Toro che scenderà dal podio, non sarà più terzo al termine di questa tappa, ma diventerà un prezioso alleato in montagna per Tadej Pogacar. Certo, il sogno della UAE era quello ovviamente di andare a ottenere il podio con 2 elementi, ma insomma non si può avere tutto nella vita quando si ha soprattutto il più forte. 800 metri adesso per Tadej Pogacar, curva a destra dove nel 2024 fu battuto allo sprint da Jonas Vingegaard, oggi lo sprint non c'è, sta vincendo ancora una volta Tadej Pogacar, ancora una volta in maglia gialla. L'unico peccato che possiamo trovare alla festa francese nazionale, la festa del ciclismo, la festa del Tour de France, e non vedere purtroppo per noi la bella maglia arcobaleno di campione del mondo di Tadej Pogacar, che è iridato in carica, ma ovviamente deve indossare il simbolo del primato, lo è sempre di più al comando della classifica generale. Si volta, stringe i denti, anche lui può soffrire, il marziano di Comenda va a cogliere la sua 24esima vittoria di tappa al Tour de France, con gli applausi del pubblico di Le Lorian, il massiccio centrale domato anche questo, come i Pirenei, come il Tourmalet. Tadej Pogacar non conosce ostacoli, conosce soltanto il vento in faccia. Oggi 15 km soltanto di cavalcata solitaria, non 40 come l'altro giorno.

0: giorno, ma festeggia anche lui perché sa che è arrivata un'altra vittoria, sa che la corsa è ancora saldamente in mano allo sloveno. Inchino, come di consueto, al pubblico per Tadej Pogacar che vince all'Elorian. Vediamo anche il distacco, poi dicendo la parola ovviamente Giovanni Visconti con Remco Van der Poel che ha recuperato. Bravo Remco, va a anticipare tutti nello sprint finale e allora ha dosato le forze, in questo caso Remco Van der Poel. Non vedo però ancora in arrivo Jonas Vingegaard, che è in fondo a questo gruppo, è in fondo al gruppetto degli inseguitori. Jonas Vingegaard a 32 arriva Renko, poi Sexas, poi Lipovic, Ayuso, Schielmose e dopo di tutti Vingegaard. 43 paga. E allora come lo leggiamo questo ulteriore ritardo di Vingegaard, Giovanni?
1: Ultimamente ad ogni azione di Tadej Pogacar c'è una reazione repentina di Vingegaard, che inizialmente non perde tantissimo come su Tourmalet, però poi sembra cedere nel finale, ecco, sembra metterci più grinta che gambe in questo momento, però poi nel finale evidentemente paga, è sotto il livello di Tadej Pogacar e si vede anche all'arrivo, anche con quei pochi secondi persi rispetto agli altri.
0: E allora poi però ci dobbiamo ricredere su quanto detto su Remco Van der Poel, che ci ha un po' sorpreso in questo finale. Certo resta dietro, è ancora molto lontano da Pogacar, però evidentemente oggi ha dosato bene le forze. Scusaci Renko, dobbiamo dirlo, lavata di capo per noi, però insomma ovviamente bisogna dare merito a Renko che è giunto secondo sul traguardo.
1: Sì, no, per quello è stato bravo a tenere duro, è un finale più adatto sicuramente alle sue caratteristiche, ma quando arriveranno le montagne vere, quelle lunghe, quelle che scollinano a più di 2000 metri, io credo che non ci sarà storia, anche rispetto a Vingegaard, se stava già per cedere oggi, insomma per me qualcosa scricchiola, ripeto, bravo per oggi, ma non lo vedo assolutamente nella lotta per il podio, nonostante ci sia una crono che sia a suo favore.
0: Arrivano poi via via tutti gli altri, andiamo anche a vedere il ritardo che ha pagato rispetto al suo capitano, il messicano Isaac del Toro, è arrivato con 1:20 circa, poi avremo ovviamente il conteggio effettivo di quanto successo. Del Toro 1:31 il ritardo da Tadej Pogacar, che rimane saldamente al comando. E allora forse non serviranno la crono, non serviranno nemmeno le doppie Alpe d'Huez, perché si farà più di una volta l'Alpe d'Huez per attaccare questo primato, insomma il quinto tour è sempre più vicino, anche senza aspettare Parigi, Giovanni.
1: Ormai lo sappiamo tutti, è quasi brutto dirlo per me, però l'unico avversario di Pogacar è la sfortuna, può essere la sfortuna, può essere una giornata di crisi, ma forse neanche la giornata di crisi, perché comunque ha dimostrato addirittura di vincere nonostante giornate non al top, magari non stravincere ma vincere, quindi credo che sia solo una lotta contro se stesso e può piacere o no, lui sta regalando un grande spettacolo, sta facendo di questo ciclismo davvero storia. Fra qualche anno ne parleremo forse in un altro modo, qualcuno storce un po' la bocca per adesso, però credo che sia qualcosa di straordinario poterlo vivere e commentare un corridore così.
0: Io concordo sullo spettacolo assoluto che garantisce Tadej Pogacar per il ciclismo, perché insomma non si nasconde, è uno che parte quando distinto glielo dice, va a prendersi la vittoria e spesso e volentieri ci riesce. Giovanni Scaramuzzino, a te.
2: Grazie, naturalmente prego Giovanni Visconti di restare ancora qualche minuto con noi, adesso ci fermiamo per uno spot pubblicitario, poi sarà nuovamente sulle strade del Tour.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: Sono le 17:20 minuti e naturalmente è rimasto con noi Giovanni Visconti, è rimasto chiaramente ancora di più Cristiano Piccinelli, e possiamo avere i nuovi numeri del Tour de France. Insomma, Cristiano, anche il massiccio centrale ha fatto la differenza, ma a favore dello

0: sloveno, Cristiano.
1: Sì, credo che ci sia stata anche un po' di voglia di rivalsa da parte di Tadej Pogačar, che qui 2 anni fa, sempre alle Lorient, pagò dazio, era scattato anche in quel caso lasciando di stucco Vingegaard, che però riuscì a recuperare. Vingegaard, che peraltro al traguardo ha pagato 44 secondi, e considerando che c'è anche la buono, Pogačar adesso a 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel è terzo a 4.06 e Uso 4.22. Sexas, secondo me un gran giro per lui fino a questo momento, è quinto a 4.35. Questo insomma è il resoconto della tappa sul massiccio centrale, e fino a, diciamo che fino ai Vosgi non credo ci saranno altre occasioni per cambio, variazioni di classifica, almeno ovviamente di crisi, ma insomma è difficile che ci siano crisi nelle prossime 2 tappe, quella di domani e dopodomani, perché sono praticamente tappe da velocisti, e credo insomma che quella con arrivo alle Markstein sarà invece un'altra tappa che potrà dirci qualcosa. Di sicuro una certezza ce l'abbiamo: il marziano sloveno Tadej Pogačar è sempre più padrone della corsa e entra di diritto nella storia del Tour de France, nella storia del ciclismo, perché insomma sono 24 vittorie, 3 soltanto in questo Tour, dopo 10 tappe, 3 ne ha vinto lui, praticamente un terzo, un po' meno, ma insomma un terzo, anzi un terzo, perché la prima era crono squadre, diciamo delle tappe individuali, un terzo le ha vinte Tadej Pogačar.
0: Questi sono i numeri, caro Giovanni Visconti, ma a proposito di numeri e di racconti, se ti va, facciamo un piccolo, grande salto in medio, va? Definiamolo così. A qualche anno fa, al Giro d'Italia, una delle imprese in bici proprio di Giovanni Visconti, durante il Giro d'Italia avevamo fatto ascoltare di quel superbo arrivo solitario sul Galibier, ma anche qualche giorno dopo la tappa di Vicenza, beh, diciamo, non è stata affatto male.
2: 3600 metri per Giovanni Visconti, 23 secondi dice Radio Corsa il suo vantaggio sugli inseguitori, ce la può fare, si è alzato sui pedali per dare nuovo impulso, nuova forza, nuova velocità.
3: 1 chilometro al termine, 20 secondi di margine di vantaggio per Visconti, che va a suggellare una clamorosa impresa, quella di forse Giovanni di vincere 2 tappe a distanza di pochi giorni in questo Giro d'Italia. Vai per la Radio Cronaca finale dell'arrivo di Visconti.
4: 700 metri, il gruppo non demorte, ma ci sono 300 metri di margine a favore del siciliano. Si gira una volta, una seconda volta, il rettilineo finale, si gira forse troppe volte, ma comunque ormai non vede dietro alle sue spalle alcun gruppo multicolore, quindi prende coraggio per questo motivo. Dai 2600 metri quasi del Galibier alla pianura padana non cambia, Visconti vince la tappa, non cambia la classifica generale con Nibali in maglia rosa.
0: Ebbene, dominio siciliano in quella parte di giro, con Nibali che poi la maglia rosa definitiva la portò a casa. Giovanni, al di là poi delle emozioni, perché alla radio sembra sempre poi, no? Non so se ti capi, io mi capita anche per le partite di calcio, quando le risento sembra che l'altra squadra possa pareggiare, che in questo caso il gruppo ti possa riprendere, no? C'è un po' questa sensazione proprio della cosa che sta accadendo in questo momento. Ecco, al di là di questo, ma non è che a questo ciclismo italiano, prima di pensare ai grandi giri, al Tour, eccetera, manca anche un corridore con le tue caratteristiche, un corridore veloce, discretamente vogliamo dire, per restare bassi, discretamente veloci, per anticipare magari i velocisti, per cercare, come è accaduto, non so, io penso a Genova, no, al campionato italiano, il successo sul povero Davide Rebellini, per esempio, in uno sprint ristretto. Insomma, non manca anche un corridore con le tue caratteristiche prima di guardare alla cima della montagna.
5: Ciao Giovanni, grazie intanto per questi ricordi stupendi, davvero. Ogni volta che sto con voi mi date sempre più morale.
0: E meno male, dai. Per quanto poi ascolteremo anche una radiocronaca di Cristiano Piccinelli col prossimo ospite. Allora, dicevi, benissimo. Scusa che ti ho interrotto.
5: Sì, no, dicevo, riguardo alla tua domanda, io non sono così convinto che manchi un corridore come me. Secondo me il corridore come me ci può essere.
0: Ma c'è, cioè chi è? Chi potrebbe essere?
5: Ora, non, detto così, non lo so, mi viene in mente un nome, pensando a questo Tour, c'è un corridore come Tiberi, per dire, che sta solamente concentrandosi

sulla classifica generale e magari potremo parlare anche di lui. Ma come lui mi viene in mente un corridore come Ciccone, che è stato un altro che per anni ha provato la classifica, a far classifica, quando invece secondo me ha perso la possibilità di poter vincere tante tappe all'attacco, di poter vincere più maglie dello scalatore. Secondo me quello che manca in questo momento non è il corridore, è proprio il modo diverso di correre. Ci sono squadre come la UAE che prendono in mano la gara e praticamente.

0: ore e ore di questo, però è anche proprio il ciclismo che è cambiato. Se andiamo a guardare anche nelle altre nazioni, non è che ci siano tutti questi corridori che riescano a vincere che riescano a vincere in fuga come facevo io. Mi viene in mente un altro corridore che è qui al Tour, che è Ben Healy, che è uno che regala spettacolo, che attacca, e in questo tour non è riuscito ad andare una volta in fuga e a vincere una tappa. L'unico che è riuscito è stato Van der Poel, ma con un tir e molla incredibile proprio con la UAE, ma perché si tratta di Van der Poel. Quindi secondo me si spiega un po' più in questo senso con il nuovo ciclismo che è come mancanza di corridori.
1: Messaggio chiarissimo, Giovanni. Allora, buon proseguimento ovviamente della tua annata presso la Jaico Alula e grazie davvero delle
0: grazie.
1: Emozioni e soprattutto della competenza che ci hai regalato durante il Giro d'Italia ai microfoni di Radio 1 Rai. È stato con noi Giovanni Visconti. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Allora, Cristiano, in effetti aumentano la media del tour e poi si va a scoprire che quasi tutte le tappe durano meno di 4 ore, come questa. C'erano diverse salite, diversi gran premi della montagna, insomma, probabilmente è un altro ciclismo anche rispetto a quando hai cominciato a raccontarlo tu per Radio 1 Rai. Hai colto questa particolare tendenza oppure, essendo un cambiamento ovviamente non repentino, si ragiona con altri parametri ancora ed è giusto così secondo te?
2: No, guarda, io sostanzialmente poi per fortuna diciamo che il mio primo tour è stato quello del 19 vinto da Bernal, poi però alla fine tutti gli altri sono stati quelli di Pogacar, che ci ha sorpreso nel 20 con quella rimonta alla penultima tappa, con quella crono diventata ormai iconica con l'arrivo di Roglic spaesato. Però secondo me molto è cambiato, perché sta cambiando grazie allo sloveno, che impone la sua legge e le sue regole e gli altri si stanno semplicemente adattando. Io credo che avere in gruppo un corridore che è capace di vincere tutte le classiche monumento, gli manca la Roubaix, ma insomma ci è andato vicino, che vince le corse a tappe, che domina in montagna, che è bravo a cronometro, spinge gli altri a migliorare e a cambiare anche il loro rendimento e le loro capacità. Oggi avevamo criticato molto Van der Poel, però alla fine diciamo così ci ha sorpreso. Non ci sorprende più Tadej Pogacar, non ci sorprende più un fenomeno capace semplicemente di essere il più grande di tutti, con Vingegaard e tutti gli altri che si devono accontentare. Vedremo se su questa scia cresceranno Sixas e direi anche il nostro Lorenzo Finn e anche, perché no, il nostro Pellizzari. Gli altri invece stanno andando malino. Abbiamo oggi perso, scusa se divago, ma insomma era per dare una notizia magari a chi si è messo in contatto con noi soltanto adesso. Oggi non è partito Matteo Trentin, una febbre lo ha bloccato e quindi insomma la pattuglia degli italiani si riduce da 11 a 12 e credo che potrebbe anche diminuire nel corso delle prossime tappe. Perché? Perché oggi ad esempio Antonio Tiberi è partito subito malissimo e non è ancora arrivato, tra l'altro, ed è praticamente da diversi chilometri dall'inizio con il gruppo dei velocisti e con Merlier, con gente che ovviamente paga queste salite anche molto dure, e lui dovrebbe essere uno scalatore. Ecco, non so se c'è un problema anche di condizione, ma insomma scivolerà molto indietro Antonio Tiberi al momento del suo arrivo quest'oggi.
1: Bene, e di tour ovviamente continuiamo a parlare con il nostro prossimo gradito ospite, Filippo Zana. Buon pomeriggio, Team Sudal Quick Step, e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Filippo.
3: Buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie.
1: Allora, tra i successi di Filippo Zana molti ricordano il titolo nazionale, quindi la maglia tricolore, anche perché Filippo poi si porta, no, per un anno intero. Radio 1 Rai invece è raccontato proprio con la voce di Cristiano Piccinelli e dei nostri validi amici collaboratori anche il successo di Filippo. 25 maggio del 2023, la tappa di Val di Zoldo, la riviviamo nei metri finali.
2: 500 metri intanto per Zana e Pinot, vediamo se riusciamo a fare un flash, un ultimo con Ghirotto. Ghiro.
4: Zana, che è il campione italiano e ha il peso di fare un regalo a tutta l'Italia. Paco. 500 metri adesso per Zana e Pinot con il corridore francese che può avere dalla sua l'esperienza, la qualità. Zana

0: che invece può far valere la forza di portare la bandiera, il tricolore, qui sulle strade del Giro d'Italia. 400 metri, gli ultimi di fatica per i due corridori che hanno reso memorabile questa 18ª frazione del Giro d'Italia.
1: Parte Pinot a 200 metri dal traguardo con Filippo Zana incollato alla sua ruota.
0: Zana cerca adesso di uscire sulla sinistra, Zana va a pareggiare i conti con Pinot, Zana contro Pinot, è un duello fino all'ultimo metro con Filippo Zana che riesce a guadagnare quel tanto che basta per alzare le braccia al cielo. Ancora Italia al giro, Filippo Zana.
2: Filippo, questo è un bravo per quello che hai fatto nel 2023, a cui aggiungerei un bravissimo, però permettimi, al di là dei successi di tappa alla Corsa Rosa o dovunque sia, perché quest'anno sei riuscito a concludere un Giro d'Italia e non era detto, alla luce delle ovviamente esperienze negative che hai dovuto superare per arrivare fino a Roma, Filippo.
3: Ma dai, bei ricordi comunque, bello sentire la tappa del Giro, penso sia uno dei ricordi più belli comunque campionato italiano. E sì, dai, diciamo che quest'anno avevamo preparato bene, ero contento della condizione prima del Giro, penso che comunque anche alla Liegi, alla Freccia comunque si era visto che stavo bene. E poi penso che comunque in tutti gli sport comunque nella vita bisogna avere anche un po' di fortuna, e diciamo che forse questo Giro mi è un po' mancata, e quindi sì, una caduta praticamente in discesa non per colpa mia, però fa parte della strada, e quindi niente, diciamo che penso di aver rotto le costole, e da lì in poi è stato un po' una sofferenza, però dai, ho cercato di tenere duro anche per comunque onorare la fiducia della squadra, e quindi niente, le tappe successive ho cercato di sopravvivere e cercare di dare il 100%, cioè, quello che potevo per aiutare comunque Paul Magnier, che dovevamo difendere la maglia, e quindi dai, penso che comunque dalla caduta in poi ho cercato di dare tutto quello che avevo per difendere la maglia, alla fine l'abbiamo portata a casa, quindi dai, sempre bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, dai.
2: Anche perché, caro Filippo, non si può fare diversamente alla fine. Invece Filippo Zana ci farà compagnia ancora per qualche minuto, Cristiano, proprio per analizzare anche questo Tour de France, guarda caso ancora una volta nel segno di Tadej Pogačar. Cristiano.
0: Eh sì, non potrebbe che essere un'altra giornata di gloria per Tadej Pogačar, giunto la sua 24ª vittoria al Tour de France, una vittoria netta anche quest'oggi, tant'è vero che insomma addirittura il suo avversario più vicino, il danese Jonas Vingegaard, è arrivato anche dietro al gruppo. Allora chiederei al nostro ospite: se la chiudiamo qui, possiamo non andare a Parigi? La classifica è questa, secondo te? Ora ovviamente stiamo giocando,
3: Ma no, dai, sicuramente si sapeva che comunque il favorito era Tadej. Penso che l'abbia fatto vedere da subito. Ha già un grosso margine di vantaggio. Quindi allora diciamo che nelle gare non è mai detta l'ultima fino a che non si è arrivati all'arrivo, però sicuramente penso che se non succede niente di clamoroso sarà difficile che cambi il padrone di questo Tour. Sicuramente penso che per il secondo o terzo posto ci sarà forse magari un po' più battaglia, e sarà forse quasi più bello vedere la battaglia per il secondo o terzo posto che comunque la battaglia per vincere questo Tour, perché penso che abbia dimostrato che comunque è nettamente il più forte.
0: È bella invece, Filippo, la lotta per il podio, per il terzo posto, forse anche per il secondo. Ti do un po' di riferimenti anche per commentare in maniera più concreta, no, quanto stiamo dicendo, perché se Pogačar è primo con 3 minuti e 36 sul danese Jonas Vingegaard, tra il secondo e il settimo balla 1 minuto e mezzo, perché il settimo è Del Toro a 5-0.

0: 8:36 in ritardo di Vingegaard. Ecco, la lotta lì è forse più accesa, lì credo che in molti hanno le speranze, anche se Xas è lo stesso del Toro, di poter tornare ad essere sul podio. Che ne dici?
1: No, ma sicuramente, come dicevo, penso che la battaglia per il podio sia ancora tutta aperta, sia sicuramente molto affascinante anche da vedere, perché comunque alla fine sono tutti abbastanza ancora vicini e penso che da qui in poi comunque ci sono ancora molte salite da affrontare e sicuramente se qualcuno ha una piccola esitazione può succedere un po' di tutto, quindi penso che per il podio non sia ancora, insomma, detta l'ultima parola, quindi se per la vittoria penso che sia nettamente Pogacar, per il secondo e terzo posto e tutti gli altri, insomma, è ancora tutto da vedere. Penso comunque dal secondo al decimo sia ancora, sì, tutto da scrivere.
0: Sì, no, io ho racchiuso quel minuto e mezzo giusto per avere un po', diciamo così, di contezza, ma in effetti anche Schelmose a 5:45, quindi a 2 minuti abbondanti rispetto a Vingegaard. Martinez 6:34, forse, ecco, dal nono al decimo siamo ancora un po' lontani rispetto alla zona podio. Ma ti stupisce o ti aspettavi un Vingegaard, non dico remissivo, perché poi comunque ha permesso alla sua Vismalese Bike di conquistare la tappa, la prima, la crono squadre, ma così distante già subito da Tadej Pogacar?
1: Diciamo che penso che Pogacar ha fatto vedere che comunque negli ultimi anni è nettamente superiore. Poi, diciamo, speravo che forse che Vingegaard fosse più vicino per vedere, insomma, un po' più battaglia, forse anche per le persone, per tutti gli appassionati che guardano il tour, perché penso che quando hai due che comunque si giocano la vittoria forse è ancora più affascinante da vedere rispetto a quando c'hai uno nettamente più forte e quindi praticamente già avere un tour chiuso all'inizio della seconda settimana.
0: Eh sì, in effetti, insomma, c'è stata chiaramente una netta supremazia da parte di Tadej Pogacar. Arrivano alla spicciolata tutti gli altri, arrivano anche i compagni dello sloveno della UAE, con Tadej Pogacar che ha colto il suo terzo successo in questo Tour de France su 10 tappe. Adesso si riposerà un po' anche lui, perché domani e dopodomani sono tappe per velocisti. Però chiedo ancora a Zana, io credo che Pogacar almeno una delle due tappe sull'Alpe d'Huez la voglia conquistare, perché lui a questo punto gioca, si fa per dire, ovviamente non è offensivo, ma punta anche a fare spettacolo in questo senso, ad essere protagonista nelle tappe, no? Quelle che rappresentano un po' tutto il Tour de France, e sicuramente quella sull'Alpe d'Huez lo rappresenta.
1: Ma penso sicuramente quelle tappe, penso sia per qualsiasi corridore bello vincerle, anche per lui, anche se, come si può dire, è un po' abituato a vincere, ma sicuramente sono delle belle vittorie e sicuramente cercherà di fare qualche azione alla Pogacar, come si può dire, e sicuramente cercherà di vincere qualche altra bella tappa su come dire, sulle montagne, quelle vere, quelle che hanno comunque la storia anche del tour.
0: E allora direi a questo punto di tornare allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: Grazie Cristiano, e naturalmente Filippo, prima di salutarti, no? La curiosità è questa, ma al di là del rapporto ovviamente tra compagni di squadra, magari anche tra amici, no? Mi riferisco a te e Paul Magnier. Secondo te, Paul Magnier, in questo Tour de France, al di là poi la squadra d'appartenenza, ovviamente, Merlier, tutto quello che cosa avrebbe potuto dire allo sprint? Cioè, sinceramente, al di là, ripeto, poi delle strategie di squadra, come è giusto che sia, e di un programma che viene stilato ben prima che le grandi corse a tappe prendano il via, che sensazioni hai?
1: Ma penso che sicuramente abbia dimostrato

0: essere uno dei più forti velocisti al momento. E quindi niente, sicuramente sta crescendo bene, come si può dire, e diciamo che penso che non bisogni fare il passo più lungo della gamba, ma già quest'anno comunque è stato il suo, come dire, quasi il primo grande giro che faceva, perché l'anno scorso è partito al giro solo per fare un'esperienza, ha fatto 2 settimane e poi è andato a casa, che era già programmato. Quest'anno ha fatto tutto il giro e diciamo non si pensava che potesse andare così, diciamo. La maglia Ciclamino sicuramente era un obiettivo, ma si vedeva un po', comunque anche un po' complicato, come dire, portarla a casa, perché comunque il primo grande giro non si sa mai, e quindi è andata veramente benissimo. E quindi niente, penso che è sulla strada giusta, e quindi piano piano continuare a lavorare così, e sicuramente non so se l'anno prossimo, comunque tra qualche anno, penso sarà uno dei più bei protagonisti che potranno esserci al Tour de France, perché comunque, visto come è andato, sicuramente sono certo che se arriva al Tour con la condizione che aveva comunque anche al Giro, può comunque far bene nelle tappe alle più adatte.
1: Grazie davvero a Filippo Zana, grazie Filippo, e buona estate naturalmente, e buon rientro a pieno titolo corse del ciclismo. E a proposito di grandi, do il benvenuto in trasmissione a lui, a Super Mario Cipollini. Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: È chiaro che tra pochissimo parleremo di Tour, no? Ma sì, ne parliamo anche adesso, perché ricordiamo una delle tante volte in cui proprio Mario Cipollini si è lasciato tutti alle spalle. Parliamo in questo caso di una tappa del Tour del 1998, quella che si concluse a Brive-la-Gaillarde, con il resoconto di Roberto Gollini.
3: Davanti ancora gli uomini della TVM sulla ruota di Mario Cipollini, questa volta c'è Zabel, ma attenzione, c'è Andrea Tafi che sta uscendo adesso con la sua maglia tricolore, c'è una deviazione, siamo ormai in prossimità dell'ultimo chilometro, una curva a sinistra, ancora gli uomini della TVM ben piazzati, e Scirea che è pronto a pilotare Cipollini anche in questa circostanza.
4: Sì, invece è rimasto un po' indietro Minali non ha avuto più compagni di squadra, adesso deve cercare di rimontare le migliori posizioni del gruppo, ben piazzato come hai detto tu poco fa Cipollini, naturalmente avvertito da Salutini e dall'altri della Saeco che non può prendere molto indietro questa curva, sta controllando soprattutto Zabel.
3: Eccolo lì, lanciato lo sprint a questo punto Zabel con la ruota Cipollini, ancora una volta Cipollini cerca di passare anche in questa circostanza, Zabel, Cipollini davanti, vince Cipollini davanti a Minali, al terzo posto Svorada, quarto Moncassin.
1: È una delle tante volte in cui si deve dire bravo, super Mario Cipollini. Sai che anche in quel giorno, no Mario, io oltre ad ammirare te che vincevi a braccia alzate sui traguardi del Tour, era successo anche il giorno prima di rientro, no, dall'Irlanda dove il Tour era cominciato, no? Insomma, ammiravo anche Roberto Gollini, perché insomma, hai sentito, ha snocciolato i primi 4 nell'ordine, e vi posso assicurare che erano tutti giusti, e sapeva fare anche di meglio, perché a volte mi ricordo prese i primi 5, quindi insomma, ecco, stavo beh sul primo. Diciamo che quell'anno non è che c'era tanta difficoltà, perché però al di là dei ricordi, al di là dei complimenti, che poi se vogliamo sono inutili perché non cambiano la storia, ma che sono sentiti, no? Ti chiedo Mario, di tutti i tuoi avversari, no? Quelli con cui una lunga carriera ti sei confrontato allo sprint, io mi ricordo negli anni 80 c'erano già Van Poppel, c'era chi c'era, poi Abdujaparov, no? Poi appunto sentivamo di Minali, per finire poi a Petacchi c'era Van der Aarden, c'era Moncassin, c'era Svorada, O'Grady, c'erano naturalmente Zabel, McEwen, tanti altri, ne abbiamo nominati diversi. Ecco, tutti questi velocisti con cui ti sei conteso gli arrivi più prestigiosi, no? Se li mettiamo nell'ordine, quali di loro inseriresti su un personale podio dedicato quindi ai 3 avversari più

0: insidiosi, più fastidiosi. Se dovessi proprio nel corso della tua lunga carriera scegliere tre.
1: Ma guarda, mi rimane veramente abbastanza difficile riuscire a fare una graduatoria, perché la mia carriera fortunatamente è stata abbastanza lunga e sono arrivato nel professionismo nel 1989 e in quel gruppo c'era ancora Giuseppe Saronni, c'era Van der Arden, c'era Van Poppel, c'era Baffi, Bontempi e una serie infinita di grandissimi atleti che per me erano stati, come dire, dei miti. Ok, e ho smesso la mia carriera quando c'erano delle nuovissime leve che stavano arrivando, vedi Cavendish, vedi Petacchi ed altro, per cui ho visto tra virgolette una trasformazione in quello che è stato quel periodo. Io sono arrivato al professionismo quando i pedali erano con i cinghietti e con le leve dei freni con i fili esterni, e ho smesso con il wifi sulla bici che ti trasmetteva il misuratore di potenza, e per cui direi che il percorso è stato lungo. Naturalmente, se mi viene da pensare a un atleta veramente ostico, non posso non pensare che Abdujaparov, quello è stato probabilmente uno degli atleti definito quasi icona dell'avversario che non molla mai e che cerca sempre di metterti in difficoltà in qualsiasi caso, anche se per quella giornata non ha la gamba per poterlo fare, ma cerca di ostacolarti anche con il corpo, per cui metterei secondo lui. Poi mi viene facile pensare a Eric Zabel, che comunque è stato un vincitore leale di tantissime Sanremo, di 6, se non vado errato, maglie verdi, per cui lo spessore di un atleta veramente importante, figlio di una Germania di quelle toste che c'erano un tempo, con lui Ulrich e tutta quella generazione, per cui naturalmente vedere le volate ora è estremamente piacevole e bello, ma vedere quelle che qualche anno fa erano lanciate, diciamo così, in un altro modo, fa un po', come dire, tra virgolette stona un pochettino, ecco, questa è la mia versione, anche se sono naturalmente tifoso dei ciclisti, dei velocisti e del ciclismo.
0: Ecco, e in effetti non si guarda l'angolazione relativa ai velocisti, no? Perché Cristiano Piccinelli sta raccontando un Tour de France che, non dico, Cristiano sembra già finito, ne parlerai proprio con Mario, ma in effetti, riepilogando anche velocemente quello che è appena accaduto, insomma i numeri parlano sempre più a favore del campione del mondo e più che mai maglia gialla. Chris?
2: Sì, perché oggi è arrivata la terza vittoria di tappa in questo tour, nelle prime 10 tappe del tour all'Elorien, vendicando anche quanto successe 2 anni fa nel duello ravvicinato, quella volta sì, con Jonas Vingegaard. Pogacar ha preceduto Remco Evenepoel e Paul Sixas per una nuova classifica generale che vede al comando sempre lo sloveno con 3 minuti e 36 su Vingegaard e 4:06 su Remco Evenepoel, che ha approfittato della giornata no di Isaac del Toro, che scivola dal terzo al settimo posto, ma è a 5 minuti da Pogacar, 1,5 abbondante da Jonas Vingegaard. Quindi, volendo, insomma, la lotta per il podio mi sembra bella agguerrita. Saluto ovviamente Mario Cipollini, a cui però chiedo, buonasera, mi viene subito da chiederti se anche questo è spettacolo, ammazzare così il tour alla 10ª tappa, anche questo lo consideriamo spettacolo? Ti dico la mia, per me sì. Ora dimmi la tua.
1: Ma naturalmente vedere un atleta come Pogacar è sempre spettacolare, ok? E questo è grandioso, perché chi ha un attimo di passione del ciclismo e chi ha pedalato si identifica in quell'atleta, no? Che sta facendo dei record, sta battendo dei record che sono lì da decine di anni, instaurati da immensi campioni tipo Eddy Merckx e tutti quelli che lo hanno preceduto. Ma la trasversalità di Pogacar è qualcosa di disarmante. Come facciamo a non essere tifosi di un atleta così? Credo che possiamo annoverarlo tra i migliori atleti della storia in qualsiasi disciplina, no?

paragonabile a Maradona, Lewis, a Jordan o a Mohamed Ali. Probabilmente Pogacar, quando smetterà la sua attività, farà parte di quella nicchia dove inserirei anche Di Merckx, per cui è normale che tutti tifiamo per Pogacar. Però una mia osservazione che mi sono permesso di fare sui miei profili è anche quella di dire: ma probabilmente è ormai acclarata la superiorità di Tadej Pogacar all'interno di questo ciclismo. Nessuno in questo momento può fermare questo atleta quando decide di andarsene. E la prova concreta è stato il Tour de France dell'anno scorso, dove probabilmente è passata quasi in sordina quella notizia che viene sempre più a galla, che lui abbia fatto una settimana da febbricitante, quasi malato, ok? E per cui è riuscito, in un momento in cui la squadra aveva il dubbio di dover abbandonare con Pogacar il Tour de France, è riuscito a vincere un Tour de France non in grande condizione. Per cui cosa succede? Succede che quando lui sta bene, a una condizione, non è che c'è una marcia di differenza, ce ne sono due, ok? È una scala completamente differente da quella dei suoi avversari. Allora io mi chiedo, tu che sei l'organizzatore del Tour de France e hai la responsabilità, tra virgolette, la tutela di uno sport meraviglioso come il ciclismo, è giusto che tu dia tutto questo spazio a percorsi così favorevoli alle caratteristiche di Pogacar, oppure in una prima parte di Tour de France potresti valorizzare anche altri atleti in modo da lasciare l'ultima settimana in grado al corridore sloveno di non limitarsi, di potersi esprimere con la sua grandiosità? Però mi viene, perché penso a questa cosa qui? Perché il ciclismo ha dei costi veramente esorbitanti e tutte le squadre che in qualche modo devono andare a competere con Pogacar e con la UAE hanno bisogno di grandi investimenti. Ora voglio dire una cosa: il sesto giorno a La Mongie, quando Pogacar se ne è partito e ha staccato tutti sul GPM del Tourmalet, guardate che poter leggere nella mente di Vingegaard e dei suoi avversari, lì si sarebbero fermati, avrebbero fatto le valigie e sarebbero andati a casa. Poi naturalmente rientrare in albergo con le squadre, c'è una sorta di convincimento, di prese in qualche modo di poter analizzare le cose a mente fredda, e si continua ad andare avanti con la speranza. Ma la speranza è quella che poi viene in qualche modo indebolita da una tappa come ha fatto oggi, che basta che voglia andarsene via. E anche se quel giorno non è nella sua migliore espressione atletica, fa una differenza che in pochi chilometri, da un minuto al secondo. Probabilmente oggi ho sentito, tra virgolette, osservare che Pogacar non era nella sua condizione migliore. Chissà mai se è vero, se in qualche modo il suo organismo oggi, dopo il giorno di riposo, possa aver accusato qualcosa. Ma quando tu non sei nella giornata ideale, dai un minuto in 15 chilometri quando gli altri ti stanno attaccando, credo che sia in qualche modo una radiografia ben netta di quello che è il ciclismo in questo momento. Per cui mi permetto soltanto di osservare che probabilmente per due settimane avrebbero potuto gestire un Tour de France completamente diverso. Ad esempio, la prima tappa senza fare con la cronosquadra, che poi diventa una cronoscalata, un corpo a corpo tra i migliori atleti che sono alla pretesa della vittoria del Tour. Ma non è male se quel giorno la tappa la fai vincere in una cronometro normale alla Ineos, che è lì aggrappata degli sponsor per poter continuare la propria attività, e forse Ganna potrebbe andare in maglia gialla quel giorno. Magari non è brutto se sul Montjuïc fai soltanto un giro e hai la fortuna di trovare un atleta come Van der Poel, e poi purtroppo non c'è Van Aert, ma insomma due atleti di quella caratura che vanno a cercare di lottare per prendersi la maglia gialla il secondo giorno. Non è brutto, secondo me, vedere uno sprint tra Merlier e Philipsen e Coy per andare a lottare sugli abbuoni, per poter pensare che anche un corridore

0: come Merlier possa puntare alla maglia gialla. E poi non sarebbe brutto nemmeno, a mio avviso, dare una cronometro individuale abbastanza lunga, in modo che uno come Evenepoel e non poco la Red Bull in qualche modo possono gioire di una vittoria di Evenepoel e la speranza di essere per qualche giorno a maglia rosa. Poi hai 15 giorni, 10 giorni, 8 giorni per far sì che Pogacar spiani il mondo, la strada, e ci faccia godere delle sue cose. Però a mio avviso sarebbe opportuno che chi ha il Tour de France in mano abbia un po' di rispetto per tutto e poter soprattutto valorizzare anche altri atleti e altre squadre.
1: Grazie Mario Cipollino, un'analisi completa, insomma, e concreta, direi. Stanno arrivando anche gli ultimi disperati che sono in difficoltà, tra questi Antonio Tiberi, che si è presa calma, ricordiamo vittoria di Pogacar, la terza in questo tour, la 24esima in assoluto, Pogacar che è sempre leader con 3.36 su Jonas Vingegaard. Studio.
2: Grazie Cristiano, e grazie anche a te Mario, perché appunto io l'ho detto già diverse volte, si può poi essere d'accordo con quello che dice Mario Cipollini o non esserlo, per carità,
0: assolutamente.
2: Ognuno,
0: oh,
2: però, certo, assolutamente, però quest'uomo non dice mai delle cose banali, credimi, perché conoscendo ovviamente, no, ma è la vera, non mi devi ringraziare, perché è la pura e semplice verità, e come hai ovviamente fatto notare, sei molto attivo anche sui tuoi canali social e ne vengono fuori delle bellissime discussioni. È stato con noi Mario Cipollini, grazie davvero Mario, buona estate.
0: Grazie a voi, buon lavoro e buona estate.
2: A proposito di estate, qui stasera l'atmosfera e la temperatura è caliente negli Stati Uniti, in Francia oggi Tour, festa nazionale, 14 luglio, ma soprattutto stasera c'è Francia-Spagna. A proposito, dalle 20.30, quindi con ampio prepartita, la seguiremo anche noi, Francia-Spagna, tutto il mondiale, minuto per minuto, ripeto, a partire dalle 20.30. Naturalmente, i ringraziamenti d'obbligo a Ombretta Conti in regia, Daniele Di Noia alla console, quindi a gestire la parte tecnica. Il saluto di Giovanni Scaramuzzino, che ora vi ricorda c'è il GR1 Flash e poi la linea tornerà a Italia in diretta. Invece sulle strade del Tour tornerà puntuale domani a partire dalle 16.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora incerto il bilancio del devastante incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles, a pochi passi dalla Grand Place. Almeno due persone sono state trovate senza vita all'interno di un ascensore, mentre sei risultano ancora disperse. Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'edificio. Sul luogo della tragedia sono arrivati il re Filippo e il primo ministro Bart De Wever. Lo stretto di Hormuz chiude e torna il rischio di una crisi globale. I Pasdaran rivendicano l'attacco a tre petroliere, mentre gli Stati Uniti proseguono i raid contro i porti iraniani. Marcia indietro di Trump sui pedaggi. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano. Il messaggio postato da Trump su Truth dopo un'altra notte di bombardamenti sull'Iran, ai quali Teheran ancora una volta ha risposto bersagliando obiettivi americani in Bahrain e Kuwait e centrando, secondo quanto sostengono i Pasdaran, una base di Washington in Giordania. Soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso, nonostante i continui bombardamenti americani in corso anche in questo momento nell'area, mentre Teheran contrattacca mettendo nel mirino le basi statunitensi in Kuwait. Trump annuncia anche la ripresa del blocco dei porti iraniani.

0: dalle 22 di questa sera ora italiana e minaccia di colpire il sito nucleare di Big X Mountain in Iran. Poi, dopo aver chiesto ieri il 20% sul valore del carico dei mercantili in transito nello stretto, fa una parziale marcia indietro e si dice disposto a accettare accordi commerciali, investimenti nei paesi del Golfo invece del pedaggio. La Casa Bianca nel frattempo afferma che c'è ancora spazio per un accordo, il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma intanto 180 deputati del Parlamento iraniano su un totale di 290 chiedono vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti.
1: E il nuovo raid israeliano nel nord della striscia di Gaza, secondo il ministero dell'interno di Hamas, un attacco dell'IDF sul campo profughi di Jabalia avrebbe ucciso il capo della polizia locale, diversi agenti e altri civili. Il bilancio sarebbe di almeno 9 morti. A Roma sono iniziati i colloqui diretti tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti nell'ambasciata americana. Per il ministro israeliano Saar, le trattative possono favorire l'attuazione dell'accordo sulle due zone pilota nel Libano meridionale. Il ministro Tajani sottolinea che la scelta di Roma conferma il ruolo dell'Italia nella costruzione della pace. Legge elettorale, via libera della Camera a oltre 100 voti segreti sugli emendamenti e anche sul voto finale. Accolta la richiesta delle opposizioni, nonostante la Premier Meloni avesse detto sì alle preferenze e no al voto segreto. Lega e Forza Italia confermano il sì all'emendamento sulle preferenze, mentre è stato bocciato quello sul terzo mandato per i presidenti di regione proposto dalla Lega. Paura sulle Dolomiti di Sesto, dove una grossa frana di detriti si è staccata nel pomeriggio vicino al rifugio Tre Scarperi dopo un forte temporale. È scattata la macchina dei soccorsi con elicotteri e squadre del soccorso alpino impegnati nelle ricerche anche per il rischio di escursionisti coinvolti. Poco fa è arrivato il cessato allarme, non ci sono vittime e i soccorritori stanno rientrando a valle. Il processo per l'omicidio della giovanissima Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola il 25 maggio dello scorso anno in un cantiere abbandonato dell'ex stadio. Alessio Tucci ha agito con estrema lucidità, così in aula due consulenti della polizia giudiziaria.
2: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono perché io per primo non mi perdono per questa brutta cosa. È uno dei passaggi del testo letto in collegamento video dal ventenne reo confesso Alessio Tucci durante la terza udienza alla Corte d'Assise di Napoli del processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, parole che per la mamma di Martina sono dettate solo dalla convenienza.
3: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, l'ho guardato negli occhi e rideva. Quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiena degli angeli e lui ad amarci all'inferno.
2: Nell'udienza si esaminano le risultanze dell'autopsia. I 4 colpi inferti alla testa da Alessio, tutti alle spalle, l'ultimo dopo averla trascinata in un'altra stanza sarà quello fatale. Sulle labbra di Martina anche le tracce della mano di lui per impedirle di chiedere aiuto. Le foto del corpo sono cruente. Mamma Enza accusa un malore in aula. La lucidità è dimostrata anche dalla scelta di Alessio di resettare l'apparecchio per cancellarne il contenuto subito dopo il delitto.
4: Napoli, Carlo Solimene, GR1.
1: Il processo per l'omicidio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. Nuova udienza stamane con le arringhe dei difensori d'ufficio, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non si sono mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La sentenza, hanno fatto sapere oggi i giudici, è prevista per il prossimo 28 settembre. Al via nel borgo Laudato Si, nei giardini di Castel Gandolfo, il summit di premi Nobel, professori universitari ed esponenti politici su pace e disarmo e intelligenza artificiale. Per 3 giorni si confronteranno sulle sfide collegate all'intelligenza artificiale anche alla luce dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas.
5: Dal controllo delle armi nucleari alla regolamentazione delle tecnologie emergenti, dalla sicurezza internazionale alla costruzione di un modello economico orientato alla pace. Questo l'obiettivo dichiarato del vertice di Castel Gandolfo che si concluderà giovedì con una cerimonia a Campidoglio. Ad aprire i lavori il cardinale Fabio Baggio, direttore del centro di formazione Borgo Laudato Si, che ha ribadito l'intelligenza.

0: artificiale deve rimanere subordinata alla dignità della persona umana. Fondamentale ripartire dai giovani è stato il richiamo del premio Nobel per la pace Yunus. Se le nostre idee non sono portate avanti da loro, saranno irrilevanti, ha detto il banchiere dei poveri. L'allarme sulla minaccia nucleare è arrivato dal premio Nobel per la pace Santos. Mentre negli anni 70 e 80 centinaia di migliaia di persone andarono in strada a protestare in favore del disarmo nucleare, oggi la questione è fuori dal radar della consapevolezza pubblica. L'evento si chiuderà con la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale. Ilaria Menta, GR1.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
2: L'Italia in diretta.
3: Siamo pronti, prontissimi per proseguire con l'Italia in diretta, e allora ancora una volta vi diciamo che il gruppo è composto dalla mia cara amica e collega, anzi collega fino a un certo
4: troppo
3: punto
4: gentile.
3: Perché qui
4: no,
3: stiamo parlando di un caporedattore,
4: amica gotica come direbbe
3: Lucrezia.
4: Allora, cara Miriam, vogliamo ringraziare anche Giovanni Leporale che in questo momento ci supporterà al mixer, che si danno il cambio perché non ce la fanno a resistere con noi troppo tempo, quindi è limitata la loro.
3: È limitata, sì. Quindi per la parte tecnica.
4: Ed è cambiato anche
3: Giovanni.
4: Il regista, pensa.
3: Esatto.
4: E adesso abbiamo Ludovico Suppa, e quindi grazie per essere qui. E che facciamo adesso?
3: Allora, tra pochissimo, attenzione, preparatevi, perché sono tanti gli ospiti che ci vengono a trovare, non solo di persona ma telefonicamente, e ci sarà lo spazio del personaggio famoso. Ma intanto, che ne dite, vogliamo approfittare per ascoltare la buona musica. Cosa abbiamo scelto per voi? Dito nella piaga, tra l'altro il trionfo con la hit Che fastidio, ma non solo, concerti, richiestissima, il suo sogno nel cassetto, scrivere un musical, prepariamoci. Anzi, lo dico anche al nostro Moreno Amantini, vuole fare il musical, poi prima o poi ci racconterai, dato che lui si occupa di tutte queste cose che riguardano lo spettacolo. E allora eccola qui. Oh!

0: Oh, e come dice il nostro regista, questa è una canzone che cammina, ha perfettamente ragione, poi ci sono anche dei campionamenti che ci riportano indietro, quella musica che di solito ci accompagna in discoteca. 18 e 12 minuti, Rai Radio 1, l'Italia in diretta, e allora Lucrezia Scardini, vai.
1: Oh, per Babco, Miriam Fecchi, sai che adesso invece introduciamo un altro nostro amico che è Moreno Mantini, che a sua volta ci presenta, questo è l'angolo, lo spazio del personaggio famoso, e ce ne parla appunto Moreno.
2: Eccomi, pronto. L'orologio svizzero, sono tornato oggi, un volto e una voce forse tra le più amate del giornalismo italiano, devo dire, dal TG2 lui poi è passato a fare il vero intrattenimento televisivo, no? Il giornalismo che con lui è diventato proprio quel mix, quello che noi definiamo infotainment, informazione e intrattenimento. Ne parleremo con lui all'Italia in diretta. Diamo il benvenuto a Michele Cucuzza.
3: Ciao ragazzi, grazie, che ritmo,
0: grande ritmo. Ciao, grande Michele.
2: Ciao Michele, grazie per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito. Allora, partiamo subito a bomba con le domande, perché qua insomma siamo scatenati,
1: Sì.
2: Allora, dal debutto nella carta stampata, l'approdo poi in radio e poi il passaggio in Rai, che ricordo hai di quel Michele? Con che occhi guardi al passato?
1: Azzurri, sempre azzurri.
0: Azzurri, grandi e azzurri.
3: Beh, il ricordo di un giovane che aveva voglia di fare questo mestiere, il mestiere del giornalista, la curiosità, ecco, quella che spero mi sia rimasta ancora, cioè la voglia di raccontare agli altri le cose che uno man mano va scoprendo.
2: Che poi è il segreto, no, per fare il giornalista, credo, Lucrezia. Ecco, qui abbiamo proprio Lucrezia, che insomma, chi meglio di lei può dire?
1: Sono onorata di parlare con Michele, che per me è stato assolutamente. No, credimi, sei stato veramente un faro, e lo sei ancora, perché poi il vizio non lo hai perso, Michele, sei ancora in conduzione, ancora ti occupi di questo.
3: Sono in conduzione in Sicilia, nella mia Catania, e conduco il TG di Antenna Sicilia, che è la famosa rete privata che fu creata e inventata da Pippo Baudo.
2: Capisci? Direttore e volto del storico di Antenna Sicilia, e proprio su questo ne approfitto. Ti chiedo, Michele, meglio una realtà piccola e regionale, proprio come Antenna Sicilia, rispetto al cosiddetto tubo catodico nazionale?
3: Beh, sono due cose diverse, ma sono belle tutte e due, perché è giusto, per esempio nel mio caso, raccontare le cose della mia regione, della mia città. Io sono catanese, ci sono tanti luoghi comuni, ma ci sono anche tanti progressi che si fanno, e poi invece le reti nazionali, lo sapete meglio di me, è chiaro che hanno un altro respiro, si occupano anche delle situazioni all'estero, si occupano e anche delle regioni, quindi sono due atmosfere diverse, valide entrambe naturalmente.
2: Certo.
0: Allora, sono Miriam Fecchi, caro il nostro Michele Cucuzza, e allora, hai condotto per 10 anni La Vita in Diretta, no? Devo dire, ti guardavo sempre.
3: Grazie.
0: E con te devo dire che il programma posposò da Rai 2 a Rai 1. Ti manca quella quotidianità, anche se poi adesso continui chiaramente il tuo lavoro?
3: No, non mi manca, perché appunto facendo il telegiornale tutti i giorni, tranne un giorno di riposo come tutti alla settimana, non mi sento assolutamente con crisi di astinenza. Poi devo dire inoltre che ogni tanto gli amici della Vita in Diretta mi invitano, per esempio domani pomeriggio,
0: ecco,
3: da
0: Manuela
3: in diretta estate con Manuela Moreno.
0: La salutiamo.
1: Ecco, vedi, La Vita in Diretta invece ti stai rodando con L'Italia in Diretta, che saremo noi poverelli alla radio.
3: Bello, bellissimo, è bellissimo, sono contento.
2: Senti, devo dire, Michele, che La Vita in Diretta con te era un contenitore, vabbè, a parte tantissime ore di diretta, ma aveva più o meno tutto all'interno, perché c'era l'attualità, c'era la cronaca, ma c'era anche il costume. Sei stato forse uno dei primi a portare anche con i tuoi inviati il costume.

0: costume, un po' di leggerezza all'interno di un contenitore giornalistico così tanto lungo di ore televisive.
1: Sì, era proprio l'intenzione, esatto. Cominciata con Freccero, esatto. Io sono stato il primo conduttore, ho avuto questo privilegio di cominciare la vita in diretta, e io gli ho detto subito, io non la so fare, perché io faccio il telegiornale, non so come si fa un programma col pubblico in studio, con i collegamenti, con personaggi dello spettacolo, ho detto prima o poi imparerai.
2: Ma lui ci vedeva lungo, e ci vede ancora lungo.
0: Grande Freccero.
1: Devo dire grazie soprattutto alle mie inviate, quelle che venivano prese in giro.
2: Eri talmente al top che c'erano le parodie delle tue inviate che hanno fatto scuola.
1: Sì, la Cortellesi
0: ha fatto scuola.
1: Una grande regista, ma allora faceva un po' la comica e ci prendeva in giro. Ma loro sono bravissime, alcune di loro continuano a fare le inviate alla vita in diretta, altre hanno fatto carriera nei TG, sono veramente ottime colleghe. Io sono stato felice di aver collaborato con loro.
2: Certo. Michele, sono Lucrezia, una domandina un po' più personale, se me la consenti. E tu hai una figlia, Matilde, che si è sposata
1: Adesso parliamo di Matilde che si è sposata da poco, ne hai due.
2: Per carità, bellissime tutte e due, lo sappiamo. Matilde ha deciso di sposarsi e tu l'hai accompagnata all'altare, quindi hai rivestito un ruolo che forse non ti aspettavi. Ma come lo hai preso questo ruolo? Ti sei emozionato? Cosa è successo?
1: Ero felicissimo, guarda, ero e sono felicissimo, perché Matilde e suo marito Tommaso, Mati e Tommy hanno comunicato a tutti noi che eravamo lì a Santa Marinella, nel castello degli Odescalchi, nella cappella con tanta storia dietro, eccetera, hanno comunicato a noi la loro gioia. E quindi io, quando l'ho accompagnata all'altare, cosa che francamente non mi aspettavo, ma quando lei me l'ha chiesto l'ho accettato con gioia, io ero felice. Allora tutti hanno scritto, poi quando hanno visto le foto, Cucuzza emozionatissimo, ma più che emozionato ero felice, e lo sono ancora, perché vedevo in loro, in lei, e poi l'ho accompagnata all'altare, e allora ho fatto tutta la parte fino in fondo e ho detto amala, eccoti Matilde.
0: Il passaggio, hai consegnato questo
2: amore ad un altro amore. Vabbè, tu hai un'altra figlia, come giustamente hai sottolineato.
1: Un'altra figlia, Carlotta, che vive è nata a Parigi. E ha adesso una nipotina, una figlia meravigliosa, la mia nipotina Ottavia.
0: Che nonno sei, Michele? Che nonno sei? Apprensivo? Sei un giocherellone? Come sei? Come trascorri il tempo con Ottavia?
1: Quando la vedo sono felice. Lei è. Lo sai perché? Perché io l'ho vista neonata, poi man mano, ogni tanto noi ci vediamo, naturalmente viaggiamo sia loro che io, e l'ho vista crescere, adesso ha poco più di un anno, e sai che cosa ha lei? Ha la gioia di vivere. La scoperta della vita che le entusiasma sempre, non è mai nervosa, non è mai isterica, non piange mai, questa bambina è fantastica, sorride, si diverte e vuole scoprire.
2: Insomma,
1: la
2: ti ha stordito, la verità, queste nipotine mi stordiscono.
1: Sono un nonno felicissimo.
0: Bene, questo ci fa piacere. Senti, mettiamo da parte, prego.
1: La gioia di vivere dei piccolissimi si comunica poi anche a noi un po' meno piccoli.
2: Viva Dio, viva Dio.
1: Esatto, è meraviglioso.
3: Allora, invece vorrei mettere da parte un attimo la tua identità privata e soprattutto appunto la famiglia, perché tu hai scritto un libro dove si parla di fake news, dato che io non seguo le fake news, comunque sono molto attratta dal web, poi ultimamente abbiamo visto dei dati che a quanto pare sono le notizie, il pubblico le prende più dal web che dalla televisione, sta cambiando un po' tutto. E allora... Si può evitare, secondo te, dato che hai scritto questo libro, il tranello delle famose bufale online?
1: È difficilissimo, ragazzi, è difficilissimo, perché a questi mezzi che erano stati creati, io ho scritto un libro su Steve Jobs, ne ho scritto un altro fuori dalle bufale,

0: per dire appunto attenzione, che significa fuori dalle balle, detto un po',
1: esatto,
0: così.
1: Detto un po' così,
0: come non detto, come non detto, comunque fuori dalle bolle, insomma le bolle online, e hanno una potenza fantastica, perché se poi vedete un telefonino come quello che ho in mano io in questo momento mentre parlo con voi, mi dà i film, le serie, i telegiornali, tutte le scrollo e ho tutte le informazioni online.
2: Scrolla, vedi,
0: io faccio
2: scrolla.
0: Questo sì,
3: io ho detto slogato forse di scrollare, Michele.
0: Però io lo dico con molta modestia e con molta sincerità, insomma io faccio questo mestiere da tanti anni, quindi prima di tutto sto attento alla fonte, alla cosa. Certo. Ma ragazzi, voi vi rendete conto di come è difficile di fronte all'intelligenza artificiale quando vedi Trump che balla,
2: mamma mia,
0: Putin che gli fa lo sgambetto, che ne so, cioè hanno una forza, un impatto straordinario, per questo è molto difficile reggere, e sono tutti ormai gli studiosi, gli psicologi, i crepè, i professori come lui eccetera, che dicono state attenti perché possono essere uno schermo tra diciamo una realtà che
3: la
0: poi
3: realtà vera e quella virtuale,
0: esatto. È quella vera che invece può essere e spesso è tutt'altra cosa, quindi è molto difficile. Se mi posso permettere di dare un suggerimento,
3: certo,
0: controllate sempre da dove è cominciata quella cosa, chi l'ha fatta, è una fonte, quella che noi giornalisti chiamiamo fonte, è una
2: fonte.
0: Oppure sono chi ne so, uno che ha scritto, un altro, e poi seconda cosa che non mi va sinceramente è questa cosa un po', permettetemi l'aggettivo, un po' plebea di insultare chi ha successo, chi ha a tutti i costi,
3: ma viene fuori un po' il peggio dell'umanità, no? Perché si nasconde dietro uno schermo,
2: esatto,
3: per dire le cose peggiori e offendere,
2: sì, i famosi leoni da tastiera, no? Quelli che proprio
0: sì, esatto. Bravo, una volta li chiamavamo leoni da tastiera, ora dico il plebeismo,
3: finisce con uni, ma non è quello.
2: Michele, grazie davvero per essere stato qui con noi.
0: Però
2: all'Italia in diretta,
0: usiamo l'intelligenza artificiale, usiamo gli strumenti, ma in modo critico,
3: è corretto,
2: esatto,
3: assolutamente,
2: esatto.
3: Hai ragione Michele, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie,
3: Michele Cocuzza,
2: grazie
0: a voi, sono felice di essere stato con voi, saluto tutti gli ascoltatori,
3: non sai quanto siamo stati felici noi, davvero,
0: grazie.
3: E
0: grazie,
3: allora
2: un po' di musica.
3: E poi andiamo direttamente ai GR regionali, l'Onda Verde e i GR regionali. Vai.
2: Esatto, e poi ci sarà l'ultima parte, ci sia. Mi stanno suggerendo, andiamo di musica. Allora abbiamo scelto Li Butang e ci riporta al 2023, un pezzo Paul Russell fortissimo. Let me tell you.

0: informati.
1: 18:27, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla 4, la Brescia Padova corre per 7 km per un mezzo pesante in avaria tra la A31 e Padova Ovest in direzione di Venezia. Code per incidente all'altezza del via del Cenio Civile sulla statale 148 Pontina in direzione di Terracina. Code per un chilometro per un veicolo in fiamme tra Borgo Manero e Romagnano Sesia sulla A26, la Genova Gravellona Toce. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix. Sulla 1 la Bologna Firenze, code per l'ennesimo incidente e sono stati tantissimi gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese quest'oggi. Rioveggio, Pian del Voglio, questo è il tratto interessato all'incidente in direzione di Firenze. Coda tratti poi tra Firenze Sud e Incisa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Il sindaco di Udine, De Toni, comparirà davanti al GIP a settembre per l'esposto presentato 2 anni fa dalle opposizioni in merito a presunti accordi elettorali, nonostante la richiesta del PRIEM di archiviare.
10: Le violenze subite da bambina, l'emarginazione e ora che il parente autore della violenza è stato condannato, una ragazzina diventata donna adulta si sente di ricordare il proprio calvario.
9: Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni sta volgendo al termine. Dopo aver sentito i legali della DIFE, i giudici hanno aggiornato il processo al 27 settembre, quando emetteranno la sentenza.
10: Appena concluso al Ministero il tavolo tecnico sulla vertenza Electrolux, nessun grande passo avanti.
9: La crisi idrica è straordinaria, il consorzio di bonifica friulana ha attivato il piano per il razionamento dell'acqua che già domani sospenderà l'irrigazione negli orti e nei giardini di Dignano, Carpacco e Meretto.
10: Sugli autobus della Trieste Trasporti non ci sono più le obliteratrici meccaniche, i biglietti cartacei si validano con il lettore ottico.
9: Buonasera da Daniele Lettige, Nada Choc. In apertura il comune di Udine, il sindaco di Udine De Toni, che nonostante la richiesta del PM di archiviare il caso, rimane indagato e comparirà davanti al GIP a settembre per l'esposto presentato 2 anni fa dalle opposizioni su presunti accordi in merito al ballottaggio e sulla nomina di Daniela Perissutti alla vicepresidenza di Arriva. Sentiamo.
11: Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni comparirà il 14 settembre davanti al giudice per le indagini preliminari. La vicenda nasce da un esposto presentato quasi 3 anni fa dai consiglieri di opposizione di centrodestra su 2 fattispecie, l'accordo elettorale per il ballottaggio fra De Toni e le liste a sostegno del candidato Marchiol e la nomina di Daniela Perissutti, moglie del consigliere Stefano Salmè, che non appoggiò Fontanini nel secondo turno, a vicepresidente di Arriva Udine a seguito di un presunto accordo. Il PM titolare dell'indagine,

0: ipotesi di accuse di corruzione elettorale, ha chiesto l'archiviazione, ma il GIP ha ordinato al PM di effettuare ulteriori accertamenti sulla seconda vicenda, cosa che ha comportato l'iscrizione di Dettoni, Salmè e Perissutti nel registro degli indagati. Dopo l'esame della nuova memoria difensiva è seguita una seconda richiesta di archiviazione da parte del PM, alla quale l'avvocato Miculan, che ha redatto l'esposto, ha risposto con l'opposizione che sarà discussa in settembre davanti al GIP. Il legale di Dettoni, avvocato Luca Ponti, ha detto: «Siamo in grado di dimostrare in qualunque sede che non c'è comportamento illecito in quanto è stato denunciato». Per l'avvocato Miculan, la nuova richiesta di archiviazione è basata sugli stessi elementi già cassati dal primo esame del GIP. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ora la storia di Serena, una donna coraggiosa che da bambina ha subito violenza e molestie da un cugino, ha scelto di denunciare e ora che il cugino è stato condannato definitivamente, ha deciso anche di far sentire la sua voce fuori dalle aule del tribunale.
2: È arrivata al nostro appuntamento con gli appunti scritti, temendo di non trovare la forza di raccontare a microfono il dolore che la divora da 17 anni, da quando la bambina di 11 anni ha iniziato a subire violenze sessuali da parte del cugino, abusi che si sono perpetrati per 5 infiniti anni. E invece Serena Puntel, oggi 28enne, la voce l'ha trovata tutta quando le chiediamo perché sceglie di raccontare la sua storia personale.
3: Voglio che nessuna bambina, nessuna donna passi quello che ho passato io. Io purtroppo sono stata minacciata di non raccontare niente, ho avuto tanta paura e adesso voglio dire che nessuno mi fa più tacere. Adesso la mia voce si sentirà sempre.
2: Pochi giorni fa la Corte d'Appello, su rinvio della Cassazione, ha confermato quanto stabilito in primo e secondo grado. La condanna a 8 anni di carcere, in primo appello erano stati previsti 11, ma poi è subentrata la prescrizione per i fatti più datati, per il cugino di Serena. La denuncia è stata presentata nel 2018 e da allora il paese di residenza, Villa Santina, dice Serena, ha sempre fatto quadrato su di lui, difendendolo.
3: Non ho potuto dire il perché me ne andavo. Mentre lui andava in giro a dire che ero una poco di buono, che ho bisogno di soldi.
2: Ansia e depressione hanno costretto Serena a lasciare la scuola, che però con grinta determinazione ha ripreso, frequentando le scuole serali, sempre lavorando, con accanto il suo compagno Raffaele, al quale ha raccontato la verità dopo 2 anni di fidanzamento.
4: Quando io accompagnavo la mia amorosa Serena a casa, lei subito dopo che io la portavo lì mi diceva: aspettami, aspetta che si chiuda la luce, che vado su, ti scrivo un messaggio. Quando sono arrivata vedevo che c'era il cugino sotto lì e ogni volta io dicevo: ma Serena, sei a casa, che problemi ci sono? Non lo auguro a nessuno, perché ho avuto anche dei rimpianti forti io per non averla capita.
2: Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Il processo sulle torture e l'omicidio di Giulio Regeni, per il quale sono imputati 4 agenti segreti egiziani, si concluderà il 27 settembre, dopo che i giudici hanno sentito anche gli avvocati degli imputati, che non sono mai venuti in Italia.
6: Ora finalmente c'è una data. Per il 28 settembre la Corte d'Assise di Roma ha fissato la sentenza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. La sua famiglia la aspetta da oltre 10 anni. Che percorso è questo?
7: È stato un percorso interminabile, a ostacoli, in salita, e sabbie mobili, tutto quello che l'invasione delle cavallette, tutto quello che vi viene in mente, ma insomma... Siamo resistenti.
6: Difficile anche solo poterlo iniziare questo processo con gli imputati 4007 del Cairo irreperibili, le loro sedie sempre vuote. Per superare l'ostacolo è servito l'intervento della Corte Costituzionale. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Al centro le testimonianze, la mancata collaborazione dell'Egitto, i depistaggi, una ricostruzione contestata dalle difese.
8: Ritengo che il bagaglio probatorio sia un bagaglio probatorio privo di rigore e quindi privo della forza necessaria per giustificare la condanna.
6: In quest'aula è entrato chi ha accettato di parlare solo dietro un paravento per paura di ritorsioni.
9: Sono seduto qui e sono terrorizzato.
6: Sempre presenti, udienza dopo udienza, i genitori del nostro giovane e brillante ricercatore. Chini sui banchi a prendere appunti, spesso costretti a uscire per non sentire raccontare ancora una volta le atrocità subite dal figlio. Non soli, però, in questa battaglia. Con loro il popolo giallo a chiedere instancabile verità e giustizia.
1: Il deputato della Lega Massimiliano Panizzutta ha presentato un emendamento alla legge elettorale in discussione alla Camera che puntava a riaprire la partita sul limite del numero dei mandati per i presidenti di regione, prevedendo la possibilità di un terzo mandato, cosa che avrebbe rimesso in corsa l'attuale presidente del Friuli Venezia Giulia, Federica. La

0: La proposta ha superato il primo vaglio di ammissibilità, ma successivamente la specificità della norma per l'elezione di membri di Camera e Senato ha reso l'emendamento inammissibile per estraneità di materia. Si è trattato di un segnale politico, ha commentato il segretario regionale della Lega, Andrea Osto, per tenere il tema aperto nel dibattito politico della coalizione e poterlo rivalutare al più presto.
1: Si è concluso da poco il tavolo tecnico al Ministero con l'Electrolux per scongiurare il trasferimento di parte della produzione italiana in Thailandia e il conseguente taglio di 1.700 posti di lavoro, di cui 260 a Porcia.
2: I primi passi da parte dell'azienda ci sono, ma ancora insufficienti, lo scrivono in una nota congiunta FIM, FIOM e UIL, ma all'esito del terzo tavolo tecnico al Ministero delle Imprese a Roma, l'ultimo prima dell'appuntamento del 21 luglio, quando sulla vertenza Electrolux il ministro Urso convocherà anche Regioni e Confindustria. La multinazionale ha sostenuto che a fronte del recupero di competitività, in particolare su energia, produttività del lavoro e modifica della tassa europea CBAM, il piano industriale potrebbe essere in parte modificato. Questo consentirebbe, a detta della direzione industriale, per quanto riguarda Porcia, di trasferire nuove gamme di lavatrici, passando da 500.000 a 600.000 annue, eliminando in ogni caso la produzione di lavasciuca nel sito friulano. Per quanto riguarda i dipendenti Electrolux, ribadisce l'intenzione di procedere con gli esuberi. I sindacati giudicano insufficienti le proposte dell'azienda, nessuna soluzione per salvare Cerreto Desi e aperture solo parziali negli altri stabilimenti, che non escludono del tutto delocalizzazioni verso Polonia, Cina e Thailandia. Inaccettabile, inoltre, che osano recuperare competitività sul costo del lavoro, aggiungendo la preoccupazione per la riorganizzazione degli staff a fronte di processi gestiti con intelligenza artificiale e digitalizzazione. Sono confermati 725 esuberi. Al prossimo incontro del 21 luglio chiedono l'intervento di governo e regioni per rilanciare il settore degli elettrodomestici e sbloccare la vertenza. Domani a Porcia sono previste assemblee con sciopero. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il Consorzio di Bonifica Friulana, vista la crisi idrica straordinaria, ha annunciato misure di razionamento. Il quadro presentato ai sindaci è particolarmente severo. Precipitazioni scarse da marzo a giugno, livelli idrometrici e falde sotto la media, portate insufficienti nei punti di derivazione e impossibilità di incrementare i rilasci della diga dell'Ambiesta. Una combinazione di fattori che hanno portato al razionamento redatto secondo le linee guida dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e comunicato alle autorità regionali di riferimento. Il piano prevede già da oggi la chiusura del canale di Trevignano, da domani la sospensione dell'irrigazione di orti e giardini domestici nei comuni di Dignano, Carpacco e Mereto, quindi la riduzione della roggia cividina e la rimodulazione delle portate sulle rogge di Udine e Palma. Il 17 luglio scatterà il blocco dell'irrigazione straordinaria e la chiusura delle derivazioni minori. Il 23 la chiusura totale della roggia cividina, con riduzione della portata alla condotta di Basiliano e lo spegnimento degli impianti pluvirrigui di Valle del Corno, Dignano, Pascat e Pradamano. In assenza di precipitazioni significative, il piano potrà essere ulteriormente irrigidito, mentre eventuali apporti meteorici consentiranno una temporanea sospensione delle misure.
1: Alle 18.41 sentiamo appunto che cosa prevede il meteo. Le temperature: Trieste 27 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo, Gorizia anche 27 gradi e 5 decimi, Udine 27, Pordenone 23, Tolmezzo 25 gradi, Tarvisio 22, Forni di Sopra 21 gradi e mezzo, Sappada 20, Piancavallo 17 gradi e mezzo, sull'Ussari e sullo Zoncolan 15 gradi e mezzo, a Lignano e Grado 28 gradi e mezzo, la stessa temperatura anche del mare.
0: Queste le previsioni per domani. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti, dove dal pomeriggio saranno probabili locali temporali, possibili anche sulle altre zone. Non si esclude qualche temporale forte. In pianura, caldo afoso di pomeriggio, mentre sulla costa soffierà brezza.
1: Temporali e fulmini, e un fulmine è caduto anche questo pomeriggio sul poligono militare Cellina Meduna durante l'esercitazione dei cadetti dell'Accademia Militare di Modena, la stessa accademia alla quale appartenevano i 4 cadetti che domenica a Trieste hanno salvato un uomo che è caduto in mare con la sua automobile. L'onda d'urto del fulmine ha investito 10 cadetti che sono stati tutti trasferiti rapidamente a bordo degli ospedali di Pordenone e di Spilimbergo con i mezzi dell'esercito. I sanitari hanno accertato che le loro condizioni non sono gravi.
0: Le obliteratrici meccaniche sugli autobus di Trieste trasporti

0: Sono state rottamate, da oggi per validare il titolo di viaggio cartaceo si avvicina il QR code del biglietto al lettore ottico. Sentiamo come sta andando.
1: Addio allo storico clac del biglietto timbrato. Sugli autobus di Trieste Trasporti va in pensione la vecchia obliteratrice meccanica, considerata ormai obsoleta, e inizia l'era della validazione digitale. Per coloro tra i circa 18.000 utenti giornalieri che utilizzano i titoli cartacei, basterà avvicinare il biglietto al lettore ottico dei nuovi dispositivi elettronici EVA. Apparirà un fascio di luce rossa con un puntino che, direzionato sul QR code, validerà il titolo di viaggio. Anche il biglietto pluricorse potrà essere validato allo stesso modo. Ma la vera rivoluzione è già in atto e però nei pagamenti contactless. A ogni salita a bordo basterà avvicinare al lettore il bancomat, la carta di credito o lo smartphone su cui sono caricati. E in più il sistema calcolerà automaticamente a fine giornata il numero di viaggi applicando la tariffa più conveniente. Sarà inoltre possibile effettuare multi acquisti fino a 10 passeggeri, selezionando l'opzione direttamente sullo schermo. Ma ci vorrà un po' per abituarsi.
2: Difficile sicuramente non è, ma insomma faremo. Dai, tutto cambia anche questo.
3: No, non l'ho usato e non credo che lo userò mai. Penso mi farò l'abbonamento.
1: In questo primo periodo Trieste Trasporti ha messo a disposizione gli assistenti di bordo, un team di giovani che aiutano le persone in difficoltà e spiegano come utilizzare il nuovo dispositivo.
4: I dubbi principali sono riguardo la validazione del biglietto pluricorse e anche per quanto riguarda il pagamento con sistemi contactless e la validità del biglietto a livello giornaliero.
1: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Antonio Paoletti è stato rieletto alla presidenza di Confcommercio Trieste. Nel suo programma per il quinquennio, confermato dall'Assemblea, è previsto il rafforzamento della rappresentanza, della partecipazione delle categorie e del ruolo di Confcommercio nei tavoli istituzionali. In particolare, Paoletti ha richiamato la necessità di assumere da parte di Confcommercio un ruolo attivo e propositivo per la rigenerazione di Porto Vecchio e in relazione agli interventi legati alla realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo e al restyling del mercato coperto. Una partecipazione attiva, secondo Paoletti, dovrà essere attuata anche sulle scelte che verranno fatte in merito ad accessibilità, parcheggi e mobilità, condizioni essenziali per la competitività di numerose attività del terziario in città. Una delle priorità della Confcommercio sarà pure rappresentata dallo sviluppo del turismo.
0: È stato pubblicato il bando per l'assegnazione in concessione d'uso dei locali commerciali esterni del mercato coperto del comune di Gorizia. Si tratta di 12 spazi, di cui 5 che si affacciano su Corso Verdi e 7 su Via Boccaccio, che sono stati oggetto di ristrutturazione che li ha resi perfettamente agibili. Tra i punti salienti del bando messo a punto dal Servizio Patrimonio del Comune, la previsione del titolo di preferenza per i gestori delle attività attualmente in esercizio e l'indicazione di 7 anni per la durata della concessione. Esiste la precisa volontà da parte dell'amministrazione comunale di riqualificare e rilanciare il mercato coperto di Via Boccaccio, un patrimonio che vogliamo assolutamente valorizzare di concerto con la Camera di Commercio Venezia Giulia. Questo è il commento del sindaco Ziberna. La concessione avrà durata appunto di 7 anni, senza possibilità di rinnovo, e avrà validità dal 1 ottobre 2026 al 30 settembre 2033. È previsto un titolo di preferenza per i gestori delle attività attualmente in esercizio nei locali in questione.
5: E ora un salto nel passato. Sono riusciti a ricostruire la storia della deportazione del loro parente, un partigiano mugesano finito al campo di Bergen-Belsen. Dopo 80 anni di ricerca è stato ritrovato il luogo in cui l'uomo è stato sepolto.
6: Un padre scomparso di cui per tutta la vita non ha avuto altro che una fotografia, un vuoto che la mugesana Maria Pia Novello ha riempito soltanto 82 anni grazie alle ricerche delle sue cugine Liana e Rossana Gabbiano. Le due hanno ricostruito che Giuseppe Gabbiano era morto nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nel marzo del 45. Liana Gabbiano.
7: E quando ho avuto tutti i documenti in mano, tutto quanto, allora ho detto a mia cugina, che era la figlia, guarda che ho trovato finalmente dove è morto tuo papà e nostro zio con mia sorella. E qui si è concluso un cerchio.
6: Maria Pia Novello, nata nel 1944, non aveva mai conosciuto suo padre, giovane partigiano, catturato dai tedeschi proprio nel giorno in cui stava tornando a Muggia per sposare la fidanzata e riconoscere la figlia. Maria Pia Novello.
8: Non sapendo niente di lui, sono cresciuta nel culto di Pino, perché chi mi incontrava diceva: guarda, uguale a tuo padre sei. E c'era una signora che morta pochi anni fa che mi fa:

0: Che bello che era il tuo papà.
1: Vedere la firma di suo padre sui fogli di Bergen-Belsen è stato per Maria Pia un'emozione indescrivibile.
0: È arrivata come un lenzuolo bianco davanti ai miei occhi e mio marito ha detto che sono stata un'ora e mezza così, che non reagivo.
1: Oggi nel centro di Muggia una pietra d'inciampo ricorda Giuseppe Gabbiano, di cui solo adesso si conosce la vera storia, Rossana Gabbiano.
2: Siamo riusciti a trovarlo e questo è stato per noi una grande soddisfazione e dentro di me una gioia per i miei genitori e per i miei nonni che sappiamo dov'è questo figlio scomparso.
1: Muggia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Gorizia and the Plian è una linea telefonica per far fronte al caldo, il numero dedicato con operatori pronti a fornire suggerimenti, attività di animazione per favorire la socializzazione e la diffusione di una serie di consigli pratici da seguire. Queste le iniziative attivate dal comune per aiutare gli over 70 a fronteggiare l'emergenza caldo. A fronte delle temperature proibitive di questo periodo, l'assessorato al welfare ha messo in campo una serie di azioni concrete, tra cui un volantino distribuito nei principali luoghi di aggregazione da oggi, con i numeri da utilizzare per chiedere supporto, ovvero il contatto messo a disposizione dal comune 331 2624080, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15.
4: L'Ombra dei Pini di Lignano ha inaugurato il primo rifugio climatico, un'area verde attrezzata con delle semplici sedie e delle panche dove poter svolgere però delle attività. Si tratta di un progetto finanziato con i fondi Interreg Italia-Slovenia, di cui il comune di Lignano è capofila. L'area si accede dalla rotonda numero 4 nell'area ex Getur e si trova lungo il percorso ciclopedonale che collega il lungomare di Pineta e Sabbiadoro. Nei prossimi giorni sarà animato da diverse attività dedicate a residenti e turisti di tutte le età.
3: Serre e laboratori, nuove infrastrutture avanzate di ricerca dell'Università di Udine rafforzano la dotazione sperimentale del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali.
5: Nel polo scientifico dei Rizzi dell'Università di Udine è operativa da oggi una delle più complete piattaforme di ricerca italiane per lo studio delle piante. Obiettivo di Fenolab e di Fenospace, le due innovative strutture di ricerca in campo vegetale, è quello di studiare la crescita, lo sviluppo e le risposte delle piante ai cambiamenti ambientali e climatici. Fenolab si compone di una serra a 7 scompartimenti indipendenti e 3 camere climatiche, mentre Fenospace può contare sul laboratorio ad alta tecnologia per misurare i caratteri osservabili delle piante. Un'unica piattaforma scientifica tra scienze vegetali, robotica, intelligenza artificiale e sensoristica avanzata. Alessandro Peressotti, responsabile di Fenolab.
6: Riteniamo che questa sia una sfida molto importante per l'agricoltura del futuro, soprattutto in vista di tutte le difficoltà produttive che adesso troviamo sul nostro territorio e anche visto il grande spettro di coltivazioni che la nostra regione ha, dalla viticoltura all'orticoltura, dalla coltivazione di pieno campo alla coltivazione in area protetta.
5: Il nuovo laboratorio di analisi fenotopica ad alta tecnologia è dotato di una camera iperspettrale per l'acquisizione di immagini a riflettanza nel vicino infrarosso per elaborarle con l'intelligenza artificiale. Una strumentazione che consente di identificare con elevata precisione la risposta delle piante a stress ambientali, quali variazioni di temperatura, umidità e concentrazione di anidride carbonica. Laura Zanin, responsabile del Fenospace.
7: Grazie quindi a queste camere iperspettrali siamo in grado di guardare nelle piante e grazie a uno studio e utilizzando anche software basati su intelligenza artificiale poter valutare i dati e quindi in modo predittivo poter capire come stanno le piante prima ancora che loro manifestino il sintomo.
5: Udine, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Dopo i numeri di Topolino dedicati alla capitale della cultura europea, in cui i famosissimi paperi della Walt Disney erano impegnati in una caccia al tesoro tra Gorizia e Nova Gorizia, domani Topolino esce in friulano, il numero in edicola domani con la storia Zio Paperone e la giornata piena, scritta da Augusto Macchetto per i disegni di Giampaolo Soldati, sarà disponibile in 4 lingue locali. Accanto alla versione in friulano sarà disponibile nelle edicole del Friuli Venezia Giulia, anche nelle parlate della Basilicata, Umbria e Molise. Le copie con la storia in lingua locale saranno distribuite unicamente nelle edicole della zona regionale di competenza linguistica, mentre nelle altre regioni

0: Sony verrà distribuita la versione in italiano. Per declinare Zio Paperone e la sua giornata in friulano, la casa editrice si avvalsa della collaborazione di Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana, che ha coordinato un team di linguisti per il friulano. È stato individuato Federico Vicario. E con questa notizia chiudiamo il nostro giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Letti, Genada Cioc, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Pasquale Nocera. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Ma che facciamo allora? No, nel senso che certo, sì, abbiamo fatto quello sull'alcol e si è abbassata la soglia dei ragazzini che vanno al pronto soccorso. Quello sulle droghe non ne parliamo. Quello sul gioco d'azzardo, se voi avete avuto modo di seguire i mondiali, sono solo pubblicità di vuote, sì, in continuazione, tra un po' gioco io, perché no, in continuazione. Adesso proviamo i social. Io ho paura che sia un modo, l'ennesimo, che quelli della mia generazione usano per lavarsi la coscienza, perché credetemi, lo dico col cuore, credo che si capisca, i ragazzi, gli adolescenti sono le persone più serie con le quali io parlo durante la settimana.
4: Incredibile, ecco. Incredibile.
5: Però volevo chiudere con una battuta, posso fare una battuta? No, una battuta al professore, stasera Francia-Spagna. Vogliamo scommettere?
4: No, non scommettiamo niente. Non scommettiamo.
3: Alla fine finirà così. Però,
5: sto scherzando.
3: Però,
4: ma certo, grazie professor Federico Tognoni per essere
3: grazie
4: stato con noi. Noi immagino torneremo a parlarne ancora, perché il tema accende molto il dialogo e gli spiriti. Adesso tocca a te, cara Miriam.
5: Tocca a me, tocca a noi, sempre con la grande musica di Radio 1. Questa volta facciamo un altro salto nel passato per chiudere questo appuntamento. Abbiamo scelto una canzone del 2000, è impossibile non riconoscerla. Sentite già le prime note.

0: E voi non avete mai visto la nostra Lucrezia ballare? Adesso faccio un video. A lei è contro i social.
1: Per fortuna, per fortuna.
0: E allora siamo giunti al termine. Tra l'altro, ha fatto un sold out pochi giorni fa, perché si è esibita in Italia all'Auditorium Parco della Musica. La nostra Anastasia. Allora, siamo giunti al termine.
1: Siamo
0: l'appuntamento si rinnova domani, sempre alle 16.
1: Assolutamente. Io e te, Cip e Chop. E cara Miriam Fecchi, ringraziamo la redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
0: E poi ancora, per quanto riguarda la regia, Leonardo Gragnoli e Ludovico Suppa. E per la parte tecnica, anche qui si sono alternati, perciò Daniele Di Noia, Emanuele Di Cavio e Giovanni Leporale.
1: Bisogna indagare sul fatto che si diano il cambio, perché non so se perché non ci reggono abbastanza.
0: Come mai lavorate così poco voi, no? Perché vabbè, poi devono fanno dei turni, dare il cambio di
1: altri
0: studi.
1: Seguiranno il GR1 delle 19. Grazie, buon proseguimento e ascolto.
0: Ciao a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona,
4: ma non fritta.
5: Mamma!

0: è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Incendio in un edificio in ristrutturazione nel centro di Bruxelles, almeno 5 vittime, diversi dispersi sul posto, il re del Belgio. Trump fa marcia indietro su Hormuz invece del pedaggio del 20%, accordi commerciali con i paesi del Golfo, nuovi attacchi incrociati USA e Iran. Legge elettorale, accordo nella maggioranza sulle preferenze, le opposizioni ottengono oltre 100 voti segreti in aula, Giorgia Meloni, meglio metterci la faccia. Terza ondata di caldo torrido e in arrivo il picco dopodomani, 15 città col bollino rosso. Nelle aree interne della Sardegna temperature fino a 45 gradi. È il nuovo record mondiale per un fossile, lo scheletro di un dinosauro T-Rex venduto all'asta da Sotheby's per oltre 50 milioni di dollari. Bruno Mars in concerto a San Siro. Dopo 10 anni dall'ultima esibizione in Italia, il cantante americano porta sul palco milanese e nuovi brani insieme ai suoi grandi successi. Domani si replica. La notte di Francia-Spagna, il mondiale sceglie la prima finalista, in campo il meglio del calcio europeo. Tour de France, imprendibile Pogačar, domina anche sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Buonasera da Sonia Oranges. Il devastante incendio nel centro di Bruxelles, nella torre Oxy vicino alla Grand Place. Restano difficili le operazioni di soccorso ostacolate dai detriti. Il bilancio provvisorio è di 5 o 6 vittime ancora da identificare. Non è chiaro se si tratti delle persone già segnalate.

0: calate come disperse l'inviato.
1: Sarebbero rimasti intrappolati negli ascensori dei cantieri delle torri Oxy. La procuratrice del lavoro Valentina Marocchi ha confermato poco dopo le 18 il ritrovamento di 5 o 6 corpi all'interno delle torri di uno dei due ascensori. Verifiche in corso sul secondo. Familiari dei dispersi che sono stati informati. Tutto sarebbe iniziato poco dopo le 8 del mattino tra il primo e il secondo piano del grattacielo in ristrutturazione destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar. 250 gli operai al lavoro nel cantiere, 6 mancavano al contrappello in tarda mattinata. Sarebbero stati proprio gli ascensori a far propagare le fiamme tra gli ammezzati durante l'incendio. Sul posto nel primo pomeriggio è arrivato anche il re Filippo, visibilmente scosso accanto al sindaco di Bruxelles Philippe Klose e al premier Quentin, mentre stringeva le mani ai vigili del fuoco che da ore tentavano di recuperare i corpi delle vittime. Almeno 2 sarebbero stati individuati all'interno di una delle due degli ascensori. A seguire poi l'incontro con i familiari dei dispersi lontano dalle telecamere. Alla Torre Oxy un altro incendio già un anno e mezzo fa. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
0: La guerra è in Iran. Nuovi raid americani colpiscono Bandar Abbas e l'isola di Keshm. Teheran risponde con attacchi alle basi USA nella regione e contro le petroliere che tentano di attraversare Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sui pedaggi del 20%. Nessuno dovrebbe poterli imporre, dice, e annuncia accordi commerciali con i paesi del Golfo. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: E ancora braccio di ferro tra Washington e Teheran per il controllo dello stretto di Hormuz è aperto a tutti tranne che agli iraniani, così Trump sul suo social Truth, dopo un'altra notte di bombardamenti sull'Iran ai quali Teheran ancora una volta ha risposto bersagliando basi militari americane in Bahrain e Kuwait e centrando, secondo quanto sostengono i Pasdaran, una base di Washington in Giordania. Secondo l'Iran, soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso. Nonostante i continui bombardamenti americani, corso anche in questo momento nella parte meridionale del paese, l'isola di Keshm è stata colpita poco fa, mentre Teheran contrattacca mettendo nel mirino le basi americane in Kuwait. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la ripresa del blocco dei porti iraniani dalle 22 di questa sera, ora italiana, poi ha fatto marcia indietro sulla richiesta del 20% dei pedaggi su ogni nave che transita Hormuz. Nessuno dovrebbe chiederli, però parla di accordi commerciali, investimenti nei paesi del Golfo, invece di pedaggi. Mi hanno chiamato re ed emiri, chiosa il tycoon, con un'idea migliore. La Casa Bianca intanto afferma che c'è ancora spazio per un accordo. Il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma 180 deputati del Parlamento iraniano su un totale di 290 chiedono vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti.
0: E la Roma è il nuovo round di colloqui fra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti. Al centro dei negoziati il ritiro dell'esercito israeliano da Libano meridionale, previsto dall'accordo quadro firmato a Washington il 26 giugno scorso. Ai colloqui guarda con attenzione il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, mentre Antonio Tajani sottolinea il ruolo dell'Italia nella costruzione della pace. Le delegazioni sono riunite per 2 giorni. Ed è festa nazionale in Francia in ricordo della presa della Bastiglia, ma è anche il 10° anniversario della strage jihadista di Nizza, costato la vita a 86 persone. La corrispondente.
3: 14 luglio infinito, quello di Emmanuel Macron, carico di emozioni e di quel desiderio compiuto di aver cantato la Marsigliese con maggior orgoglio nella sua ultima festa della Repubblica da presidente, in un paese che nelle sue tradizioni cerca ora di guardare al futuro. Una parata, quella sui Campi Elisi, più che mai europea per sua volontà e nel segno dell'Ucraina, celebrata e al centro della riunione della coalizione dei volenterosi di lunedì a Parigi. 500 i soldati provenienti dai 37 paesi che la compongono, Ucraina compresa, che hanno sfilato in testa al corteo sui Champs-Élysées. 30 i capi di Stato in tribuna, tra loro Zelensky e il presidente Mattarella, con cui Macron si è intrattenuto al termine delle celebrazioni nella capitale. Il presidente francese è poi volato a Nizza per le celebrazioni del decennale dell'attentato terroristico che sulla Promenade des Anglais il 14 luglio di 10 anni fa costò la vita a 86 persone, di cui 6 italiani, investiti di proposito mentre attendevano i fuochi d'artificio della festa nazionale. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.

0: E lo sentivamo a Parigi, c'è anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pure ricorda l'attentato di Nizza e richiama all'unità nella lotta al terrorismo. La tolleranza e la convivenza pacifica devono prevalere sull'odio e sul rifiuto dell'altro, ha dichiarato. E anche la Premier Giorgia Meloni ricorda le vittime della strage e assicura che l'Italia resterà in prima linea contro ogni forma di terrorismo a difesa della libertà e della democrazia. La politica, alla Camera è iniziato il voto sugli emendamenti alla nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, attesa in particolare per la modifica che punta a introdurre le preferenze, anche se con i capilista bloccati, un tema su cui è intervenuta la Premier Meloni.
1: Era una vera e propria sfida alle opposizioni, quella che Giorgia Meloni aveva lanciato dai social nel primo pomeriggio, con lo slogan «Sì alle preferenze, no al voto segreto», riferendosi all'emendamento della maggioranza alla legge elettorale in discussione alla Camera. E lo ha fatto definendola una doverosa operazione di verità per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o, ha scritto la Premier, soltanto per prendersi gioco degli italiani. E c'era solo un modo per scoprirlo, secondo la Presidente del Consiglio, cioè votando appunto in modo palese. Per questo la Premier aveva invitato ognuno ad assumersi la propria responsabilità in Parlamento, a metterci la faccia di fronte agli italiani. Un appello non raccolto però dalle fila delle opposizioni dove, aveva ricordato Giorgia Meloni, erano in molti a chiedere le preferenze. Carla Macrellino, GR1.
0: Sono dunque 114 i voti segreti sulla legge elettorale, compreso quello finale. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Montecitorio, da Vasco Pirri.
2: Sì, Sonia, buonasera, lo sentite in sottofondo, qui a Montecitorio si sta votando, lo dicevi, sarà segreto non solo il voto finale, ma anche quello sulle preferenze richiesto dalle opposizioni, su cui, sulla scorta delle parole della Premier, arriva la dura reazione di Francesco Lollobrigida.
3: I cittadini chiedono di conoscere, anche facendo assumere la responsabilità a ognuno della propria scelta, sia un atteggiamento, beh, definirei un po' vigliacco.
2: Sempre Fratelli d'Italia garantisce la soluzione alla parità di genere per permettere alle donne di essere elette. La Lega e Forza Italia già in mattinata era arrivato l'ok alle preferenze perché la mediazione, dicono, è stata ritenuta buona. Anche il gruppo dei Vannacciani dirà sì. Opposizioni invece sul piede di guerra. La legge elettorale è la loro unica priorità, tuona Elly Schlein. La leader PD avverte: faremo muro contro un testo incostituzionale, invotabile e contro la parità di genere. Dai 5 Stelle emendamento per le preferenze e Giuseppe Conte sfida la Premier, venga a metterci la faccia, teme, ma in realtà teme di non avere i voti della sua stessa maggioranza. Sentiamo Nicola Fratoianni, AVS.
4: È una forzatura inaccettabile, tentano di far passare il premierato con la legge elettorale, una forzatura sulle regole che tenteremo in ogni modo di respingere con le opposizioni unite.
2: I tempi parlamentari si allungano, lo avrete sentito, il boato sotto è perché in questo proprio pochi istanti fa la maggioranza è andata sotto sulle preferenze. Vi aggiorneremo nel corso del giornale se riusciamo, con Jacopo Teodoro da Montecitorio, linea allo studio.
5: Adesso dobbiamo proseguire.
0: Il governo ha approvato oggi pomeriggio le nuove disposizioni per fronteggiare il fenomeno dei cosiddetti maranza, gruppi di giovani spesso immigrati di seconda generazione responsabili di aggressioni e violenze. Poco fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha reso noto che tra le disposizioni è prevista l'estensione anche ai minorenni nell'ambito della movida del cosiddetto fermo preventivo, che consente di bloccare una persona per un massimo di 12 ore qualora vi sia un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubbliche. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, il grande caldo, domani 7 città col bollino rosso, giovedì 15, temperature elevate o un po' ovunque almeno fino a sabato, poi a partire dal nord arriveranno i temporali.
6: La Sardegna resta l'area più colpita, ma non è l'unica. Nelle prossime ore l'ondata di caldo investirà infatti anche gli interni della costa tirrenica, il Tavoliere delle Puglie e la Sicilia, oltre alle grandi città del centro-nord. Un rapporto di Legambiente descrive Roma come una città sempre più tropicale, dove quest'estate si sono raggiunte temperature medie al suolo tra i 40 e i 45 gradi. Intanto si allarga la protesta dei rider delle consegne a domicilio. Da Milano a Firenze, da Bologna a Torino, i fattorini incrociano le braccia per chiedere maggiori tutele contro il caldo.

0: estremo. Un quadro allarmante che potrebbe iniziare a migliorare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio LAMMA CNR.
1: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dall'Europa nord-orientale.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: E ora torniamo a collegarci con la Camera, con Vasco Pirri, per avere le novità dopo che la maggioranza è andata sotto sulle preferenze. Vasco.
3: Proprio come dici tu, lo dicevamo anche in chiusura del nostro intervento, perché avevamo sentito mentre parlavamo il brusio, il boato della Camera, l'aula di Montecitorio ha respinto con voto segreto l'emendamento Bignami che prevede i listini con i capilista bloccati e gli altri letti le preferenze. I voti a favore sono stati 187, quelli contrari 188, quindi l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ha ricevuto anche il sostegno delle forze di maggioranza, è stato comunque al momento bocciato. A voi la linea.
2: Grazie Pirri. La nuova udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno da Fragola. I giudici hanno ascoltato le parole dell'imputato, l'ex fidanzato Alessio Tucci.
4: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa, ma non chiedo perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Inizia così, con una dichiarazione spontanea, l'udienza del processo contro Alessio Tucci, 20 anni, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, Martina Carbonaro, 14 anni. Il ventenne non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza, dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Le volevo tantissimo bene, sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, ha proseguito Tucci. Durissime le parole di replica della mamma della vittima, Enza Cossentino.
5: Gliel'hanno detto di dire, ma sai, quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui a damarci all'inferno.
4: In aula il medico legale ha spiegato che Tucci ha sferrato 4 colpi mortali alla ragazza. Dopo i primi 3 la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Simona Decina, GR1.
2: La cronaca, continuiamo con la cronaca, lotta alla criminalità organizzata, maxi operazione della DDA di Reggio Calabria contro l'Andrangheta.
6: Una confederazione di cosche che regna su Reggio, il quartiere Archi, l'epicentro che dà il nome all'operazione da 79 arresti e 6 società sequestrate. Ma senza più faide, spiegano gli inquirenti in conferenza stampa. Tegano, Condello, De Stefano si dividono gli uomini e gli affari, droga, armi, estorsioni. Walter Ignazzitto, procuratore aggiunto di Reggio Calabria.
7: Le estorsioni si continuano a fare e a fronte di qualcuno che denuncia c'è qualcuno che invece rimane silente, e forse proprio per questa ragione che poi ciclicamente evidentemente tornano in auge.
6: Dalle indagini dell'operazione Interforze emerge la fotografia di un territorio controllato capillarmente. Interi quartieri soggiogati, imprenditori vessati, sindacati corrotti, il pubblico infiltrato. In Trenitalia il controllo degli appalti per le pulizie nei convogli. Nelle ASP sono gli accreditamenti per le RSA, il pallino delle cosche. Una mollezza del tessuto socio-economico è il commento del procuratore Borrelli, che fa comprendere quanto ancora sia necessaria l'azione della magistratura. Da Cosenza per il GR1, Rita Campanaro.
2: A Roma l'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, in cui è coinvolto l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marika De Filippis, accusata di fare parte della banda che mise una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report. Gli altri 3 componenti del gruppo saranno sentiti domani, ma anche loro non sarebbero intenzionati a rispondere. Sulle polemiche per lo stop disposto dalla RAI alle repliche estive del programma, in via cautelare è intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda Giampaolo Rossi. Ascoltiamo le sue parole.
8: Non dimentichiamoci che il Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata.

0: a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
1: Governare l'intelligenza artificiale e preservare il suo volto umano è l'invito lanciato da Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, nella relazione annuale trasmessa al Parlamento.
2: 20 miliardi di euro, tanto vale il giro d'affari delle telecomunicazioni in Italia, e il primo player è la RAI, seguita da Google. La televisione rimane il gigante indiscusso dei media tradizionali, raccogliendo il 74% delle risorse totali, a fronte della carta stampata che scivola sotto il 21%. Si fanno spazio sempre di più le TV a pagamento, che rappresentano oramai un quarto del mercato televisivo. Pubblicità in calo, ma non per tutti. Sull'online, tra internet e social media, nel 2025 le aziende hanno investito il 12% in più rispetto all'anno precedente. Il presidente dell'Agicom, Giacomo Lasorella:
3: i ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali ad eccezione della radio.
2: Crolla invece, secondo il report dell'autorità di garanzia nelle telecomunicazioni, la diffusione delle copie cartacee dei quotidiani a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva 20 anni fa. Amalia Carosi, GR1.
1: Asta Record da Sotheby's a New York, venduto per oltre 50 milioni di dollari, uno dei fossili di dinosauro T-Rex più grandi al mondo. Una grave perdita per la scienza, dicono gli esperti.
4: È uno degli scheletri di Tyrannosaurus Rex più completi mai scoperti. Vissuto 67 milioni di anni fa, alto quasi 4 metri, lungo 12. Sul suo cranio, il segno di un morso e altre lesioni riconducibili a un combattimento. Il fossile di dinosauro fu scoperto nel 2021 in un ranch del South Dakota, negli Stati Uniti. E ora è stato venduto all'asta alla cifra straordinaria di 50 milioni di dollari. Chi sia l'acquirente è un mistero e la comunità scientifica è in allerta, il paleontologo Simone Magaluco.
5: C'è il rischio di perdere informazioni sia per il mondo scientifico sia per il pubblico. Ci sono proprio collezionisti che acquistano i fossili, proprio li tengono come un soprammobile.
4: Ma come può il fossile essere venduto all'asta?
5: In Italia un'asta di questo tipo non potrebbe avvenire, perché i fossili appartengono allo Stato, mentre negli Stati Uniti è il proprietario del terreno che diventa anche proprietario di un fossile qualora questo venga scoperto, e quindi poi ha tutto il diritto di rivenderlo.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La musica. Bruno Mars arriva in concerto a San Siro a Milano a quasi 10 anni dall'ultima esibizione nel nostro paese. Il cantante porterà sul palco i nuovi brani insieme ai grandi successi della sua carriera. L'Inviata.
6: Grande attesa per Bruno Mars a Milano per le due date, questa sera e domani, del suo The Romantic Tour. Se San Siro è pronto ad accoglierlo con lunghissime code di fan dalle prime ore di questa mattina, il cantante ha deciso di fare il pieno di energie con un bel piatto di pasta. Non ha scelto un tipico risotto milanese, ma la gricia, ricetta romana a base di guanciale e pecorino. Posta uno scatto sui suoi social davanti a un piatto fumante, sfidando la temperatura torrida della città, e scrive: Milano, mi sto ricaricando, sono pronto per te, ci vediamo stasera. E può scommetterci, visto che le due date sono andate esaurite mesi fa. Appassionati in fila, non solo fuori allo stadio, ma anche nei pressi del Pop-Up Store a lui dedicato, un negozio temporaneo aperto a Milano fino a giovedì per acquistare chicche da collezione. Il tour è partito lo scorso 10 aprile da Las Vegas e ora sta attraversando l'Europa. Fa tappa a Milano, dopo Parigi, Berlino e Amsterdam. Apertura affidata a Vittoria Monet e alle 21:15 riflettori puntati su Bruno Mars. Milano, Marcella Sullo, GR1.
1: Lo sport. Il mondiale decreta la sua prima finalista stasera a Dallas. Francia e Spagna aprono il programma delle semifinali, fischio d'inizio alle 21. La seguiremo in diretta su questa rete e in tutto il mondiale, minuto per minuto. Di fronte le due grandi favorite alla vittoria finale, in una sfida che sta diventando una classica degli ultimi anni. L'Inviato.
7: Sarà un rodeo allo stadio di Dallas, un rodeo nel cuore del Texas con vista su New York. L'avveniristico stadio di Arlington, 40 minuti dal centro del capoluogo, come ideale teatro di un sogno. I tifosi delle due grandi d'Europa, numero 1 e 3 del ranking FIFA in mezzo all'Argentina, pronti a scatenarsi e a renderlo infuocato. Un rodeo, appunto. C'è la Francia vice campione

0: del mondo. C'è la Spagna, campione d'Europa, ci sono Mbappé e Yamal, ma non solo. C'è il miglior attacco, quello francese, contro la miglior difesa, quella spagnola. C'è tutto per una partita spettacolare, per usare le parole di Deschamps, che le ultime due contro le Furie Rosse le ha perse. Doloroso il KO all'ultimo europeo, ma carica così i suoi.
1: Non è una rivincita, quel che è stato è stato. Ci hanno battuto le ultime due volte? È vero, bravi loro, ma le cose cambiano e a me interessa questa di partita. È una semifinale, c'è in palio la finale.
2: C'è una semifinale e c'è una place in finale.
0: E c'è l'orgoglio di Della Fuente, nocchiero di una compagine compatta che dopo l'europeo vuole scalare anche il tetto del mondo.
3: Un privilegio stare nella situazione.
4: È un privilegio essere nella nostra condizione, giocare una semifinale mondiale, ce la godremo, certo, ma sentiamo anche la responsabilità, sappiamo che rappresentiamo un paese intero, ecco, questa pressione non dovrà renderci nervosi.
3: La responsabilità non ci ponga nervosi.
0: A Dallas il cielo è grigio, lo stadio è coperto, ma ci aspettiamo lo stesso una partita da tuoni e fulmini. Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR1.
5: Tour de France sempre più nel segno di Pogačar, il fenomeno sloveno fa il vuoto anche sul massiccio centrale, c'entra la terza vittoria di tappa e ipoteca la maglia gialla.
6: La 24esima sinfonia non sarà tra le più belle della sua carriera, dove invece ha messo il successo sul Tourmalet, ma conferma ancora una volta che il più forte in salita e non solo è lui. Tadej Pogačar vince ancora in questa edizione del Tour, terza tappa conquistata, come detto la 24esima del suo immenso palmarès. Pogačar scatta a 15 km dall'arrivo, riprende Carapaz in fuga e passa avanti. Gli altri non riescono a replicare, volata solitaria fino al traguardo, dove lo sloveno precede Venepol e Sixas. Jonas Vingegaard, ultimo del gruppetto dei big, paga ancora dazio. Il danese adesso a 3 minuti e 36 dalla maglia gialla, mentre Remco Evenepoel approfitta della giornata no di Isaac del Toro e sale al terzo posto a 4 minuti e 06 dal leader della corsa. In attesa delle salite dei Vossi e poi quelle sulle Alpi, Tadej mette un altro tassello verso il quinto tour con relativo ingresso nell'Olimpo dei più grandi. Resta in bilico la lotta per il podio, perché tra il terzo e il settimo posto balla poco più di un minuto Cristiano Piccini, GR1.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Da Sonio Ranges l'augurio di un buon proseguimento di serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
15: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
16: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
17: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 19:27 minuti in punto sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code per 7 km.

km per un mezzo pesante in avaria tra la A31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione di Venezia. Traffico ancora intenso nei grandi centri urbani del nostro

0: tra Casal Pusserlengo e la 21 sulla 8 coda tratti tra la 9 e Castellanza, tangenziale nord di Milano coda tratti tra la provinciale 9 e Monza, sulla est abbiamo coda tratti tra la 1 e Gobba, ancora sulla nord da poco code per 4 km per un incidente avvenuto tra Sesto San Giovanni e la provinciale 131, sulla 1 la Firenze-Roma code per 2 km per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, rallentamenti poi tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. Sulla statale 148 Pontina ci sono code per un incidente, 3 km di coda all'incrocio con via del Genio Civile in direzione di Terracina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il vice commissario Montalbano sono.
5: Auguri.
6: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
7: Lei sarà trasferita altrove.
4: Bigata. E questo è il nuovo commissariato.
8: Io mi aspettavo una persona più, cioè meno.
9: Ah, lei come sai.
6: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
10: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
11: A laurea mi bigliai.
6: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV, il giovane Montalbano.
12: Sono proprio io.
6: Da lunedì 21:30, Rai 1.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
18: Zapping. Le 19:30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 14 luglio 2026. Come sempre un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera, che questa sera però cominciano con una notizia. Come forse già sapete, la Camera dei Deputati ha bocciato un emendamento molto importante e molto discusso, presentato appunto dalla maggioranza, per reintrodurre le preferenze, anche se con un meccanismo abbastanza, diciamo, cervellotico, se così si può dire, per introdurre le preferenze nella legge elettorale. Questo emendamento era stato elaborato da noi moderati e da Fratelli d'Italia, poi a questi si erano aggiunti anche, diciamo, i pareri favorevoli di Forza Italia e della Lega, e nonostante questo la Camera lo ha bocciato per un voto 188 contro 187. Quindi l'emendamento che aveva parere favorevole del governo non è passato, diciamo infliggendo un colpo piuttosto significativo all'impianto della legge. C'è chi adesso in aula, Conte per primo, ha detto questo è un segnale di grande debolezza del governo, Giorgia Meloni è sfiduciata. Vi ricordo che il voto che si è svolto in aula era un voto segreto, nonostante Giorgia Meloni avesse chiesto oggi di non pretendere il voto segreto, si era rivolta alle opposizioni, ma era chiaro che il messaggio era, diciamo, in gran parte la maggioranza. Infatti sono molti a ritenere che tra leghisti e Forza Italia, che tra Lega e Forza Italia ci siano stati appunto i famosi franchi tiratori che hanno fatto sì che la maggioranza non avesse i numeri necessari per approvare questo emendamento. Ma insomma vedremo la polemica politica che si svilupperà. Noi cominceremo con Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, che appunto appartiene ad un partito che assieme a Fratelli d'Italia questo emendamento lo aveva elaborato e presentato e firmato. L'emendamento però, come dicevo, è stato bocciato. Poi conosceremo meglio Simone Venturini, sindaco di Venezia, è in carica da poco più di 2 mesi e cercheremo di parlare con lui, parleremo con lui per farci raccontare, insomma, la

0: ventura di un 38enne, di un giovane che diventa sindaco di una città così impegnativa, così importante, così sotto gli occhi del mondo come Venezia. Sarà poi con noi Carlo Cottarelli, che è il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, che ha presentato, anzi ha ripresentato e rafforzato anche con una raccolta di firme, una proposta di legge che prevede, che chiede che nei programmi dei partiti in cui ci siano, diciamo, promesse elettorali collegate a delle spese, ecco, nei programmi dei partiti debbano essere indicate le coperture, cioè dove si intende prendere i soldi, anche eventualmente dicendo questa spesa che noi prevediamo nel nostro programma può anche essere finanziata a debito, cioè facendo ricorso al deficit. Nulla lo esclude, ma i cittadini devono sapere da dove vengono i soldi per realizzare le promesse che i partiti fanno nei loro programmi. Ne parleremo appunto con Carlo Cottarelli per capire se è una cosa possibile, se funzionerà, fino a quanto può funzionare. Chiuderemo con la questione del chat control. È un regolamento europeo che era stato bocciato, è stato poi recuperato su spinta del Consiglio europeo, e consentirà alle grandi piattaforme digitali di controllare, di verificare tutti i nostri scambi, mail, WhatsApp, Snapchat, qualsiasi cosa, anche in prospettiva quelli criptati con sistema end-to-end, con lo scopo di verificare se ci sono traffici di materiale pedopornografico, quindi proteggere i bambini da eventuali predatori. L'intento è sicuramente buono, il risultato però lascia molti molto molto perplessi. E ne parleremo con il professor Matteo Flora. Questa è la nostra scaletta di oggi, titoli del TG3, cominciamo.
1: Riforma elettorale a Montecitorio, sulle preferenze Lega e Forza Italia si allineano, resta l'incognita voto segreto. Meloni, tutti ci mettano la faccia, le opposizioni, venga lei in aula a difendere la sua legge. Nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, missili di Teheran sullo stretto, colpita anche una petroliera norvegese, retromarcia di Trump sui pedaggi a Hormuz, accordo coi paesi del Golfo. A Parigi la parata per il 14 luglio, sfilano i militari ucraini e della coalizione dei volenterosi davanti ai capi di Stato, presente Mattarella, cerimonia a Nizza e 10 anni dalla strage. Il processo per l'omicidio

0: Previsto per giovedì il picco della nuova ondata di caldo record con bollino rosso in 15 città, in Sardegna temperature oltre i 45 gradi, al nord si aggrava l'emergenza siccità. A Dallas la prima semifinale mondiale, la Francia di Mbappé sfida la Spagna di Yamal, campione d'Europa, l'attesa tra speranza, prudenza e scaramanzia, in palio la finalissima contro la vincente di Argentina e Inghilterra.
1: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, c'è un piccolo cambio di programma perché la senatrice Maria Stella Gelmini in questo momento non si trova, risulta irreperibile, senatrice di Noi Moderati che avevamo previsto appunto in apertura di questa nostra puntata per discutere di come sta andando il dibattito in aula alla Camera dei Deputati che tra l'altro ha appena, come dicevo, bocciato un emendamento importante che la maggioranza aveva laboriosamente messo insieme per reintrodurre le preferenze in qualche modo, anche se in modo ridotto, nella legge elettorale. Ora vedo che dalla redazione mi stanno facendo degli strani segnali, non capisco a che cosa sono destinati. Vado avanti. Allora, dicevo appunto, non sappiamo dove sia in questo momento la senatrice Gelmini, che non troviamo, ma il sindaco di Venezia, Simone Venturini, è stato così gentile da accettare di anticipare il suo intervento. Sindaco, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, ci mancherebbe. Buonasera.
1: grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, quant'è che è sindaco? Un mese e mezzo?
2: Un mese e qualche giorno, sì, poi da capire se scontiamo dall'elezione o dalla proclamazione, quindi insomma.
1: Ecco, quindi potremmo cominciare a fare il bilancio di questo primo mese, che probabilmente è fatto più che altro da grandi orari di lavoro.
2: Sì, beh, 16 ore al giorno più o meno, quindi sono impegnative sotto il profilo fisico. Avevo già un buon allenamento da assessore prima, però ecco, da sindaco l'impegno
1: anche
2: è
1: perché, se ricordo bene, lei aveva un assessorato

0: pieno di deleghe molto molto importanti.
1: Sì, erano tre assessorati complicati, il sociale, il welfare, il turismo, il lavoro, quindi insomma, sì sì, avevano una buona palestra, però fare il sindaco è sicuramente più complicato e più impegnativo.
0: Ecco, che cosa cambia dall'aver fatto l'assessore, tra l'altro con deleghe così impegnative, addirittura anche il turismo, il welfare, il lavoro a Venezia, praticamente quasi tutto, qual è il salto che si fa nel momento in cui si diventa sindaci?
1: Beh, intanto è psicologico, il peso delle responsabilità. Io dormo sempre col telefono acceso ogni ora, so che ci può essere la telefonata dall'alluvione, dalla pioggia intensa, al lampione che non funziona, la situazione in cui il tram si ferma per qualche calo di tensione, quindi è tutto sostanzialmente poi attenzionato e quindi non hai solo un tema verticale da seguire.
0: Il vaporetto che va a sbattere contro un palazzo, cose che...
1: No, quello speriamo di no.
0: No, non è successo qualche giorno fa un vaporetto che ha perso la traiettoria?
1: Sì, qualche mese.
0: E non era ancora sindaco?
1: Sì, sì. No. Per fortuna no, ma è una città internazionale, quindi ogni giorno c'è qualcosa e dopo c'è molta rappresentanza, quindi fare il sindaco ti impone anche un'agenda internazionale, la visita del re di Spagna col presidente Mattarella, adesso c'è tutto il tema dell'ambasciatore americano, la biennale, e quindi davvero c'è ogni giorno hai dei temi anche di relazioni internazionali che ti obbligano a un doppio registro, quindi amministrare puntualmente la viabilità, la manutenzione stradale, la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico e poi anche dialogare appunto con le case reali, con i governi, con le cancellerie, perché Venezia è un po' una proiezione dell'Italia.
0: Qual è la parte che le piace di più?
1: Mi piace stare molto tra la gente, quindi andare proprio nei quartieri super popolari, alle feste di comunità, alla cerimonia particolare, alla festa dell'associazione sportiva, al quartiere popolare dove abbiamo appena finito i restauri delle case, quindi essere proprio in mezzo alle persone. Poi è evidente che fa piacere ricevere il presidente Mattarella, è un grande onore, insomma, anche per la mia giovane età poter insomma accogliere il presidente Mattarella è straordinario, anche per la stima che ho nei suoi confronti. Però ecco, se mi dice la cosa più bella è il rapporto con le persone, quindi essere veramente immerso nelle persone.
0: Senta, come si fa a fare il sindaco? Lei ha impostato una regola di lavoro, una modalità di lavoro, cioè come si fa a organizzare una squadra in modo che insomma tendenzialmente tutto sia sotto controllo?
1: Ma il sindaco deve essere sicuramente un amministratore puntuale, deve essere anche manager, perché comunque insomma ogni comune ha dei dipendenti, ha dei dirigenti, ha dei funzionari, ha delle partecipate, quindi io sono sostanzialmente a capo di un gruppo che coinvolge tra diretti e partecipate 10.000 persone, quindi vuol dire anche gestire e impostare il lavoro di altri, dare obiettivi e poi vuol dire anche essere molto in ascolto, cioè avere la capacità di ascoltare, cioè non c'è un libricino con le istruzioni del buon sindaco, il manuale del buon sindaco, però ecco, secondo me il segreto per chi vuole fare il sindaco e fare prima l'esperienza del consigliere comunale e dell'amministratore.
0: Il suo predecessore Brugnaro le dà qualche buon consiglio? Le dà un qualche tipo di manuale?
1: No, ci sentiamo ogni tanto. Lui ha sempre posto il tema del rigore, dell'ordine dei conti come precondizione di far qualsiasi cosa, quindi il tema di un bilancio in ordine come precondizione assoluta, e ha ragione. Cioè il comune di Venezia 11 anni fa era un comune in quasi dissesto finanziario, oggi è un comune sano, quindi se uno ha il bilancio in ordine poi può pensare anche di fare tante iniziative, tante manovre espansive, tanti nuovi servizi, ma se il bilancio è disastrato amministri solo l'indebitamento e quindi quello è il vero tema.
0: Ha sentito anche qualche altro ex sindaco? Qualcuno l'ha chiamato? Lei ha chiamato qualcuno? Non so, Cacciari, Orsoni, altri?
1: Mi sono sentito sicuramente con Giorgio Orsoni, ho visto Paolo Costa recentemente, tra l'altro sono due amici, quindi insomma da questo punto di vista c'è un'ottima collaborazione. Non ho ancora sentito Cacciari, non insomma, prima occasione che incrocio
0: succederà.
1: Ci parleremo.
0: Se lei dovesse dirmi due o tre punti cruciali di Venezia che si sente di dover risolvere, quali sono?
1: Vabbè, c'è il tema in primis dell'immaginare che accanto alla salvaguardia fisica, che è un po' il tema principale quando si parla di Venezia, quindi il MOSE, la manutenzione, la legge speciale, la salvaguardia, il tema del mantenimento dell'anima e quindi fare in modo che ci siano dei posti di lavoro e delle condizioni per cui Venezia delle persone, la Venezia delle persone cresca, ci sia. Quindi il vero tema, il mio primo obiettivo è portare in città funzioni lavorative ad alto valore aggiunto, che si affianchino ai due pilastri oggi presenti, che sono il pubblico impiego e
0: cioè
1: il
0: che
1: turismo.
0: Non sia soltanto un playground per i turisti.
1: Esatto, oppure solo istituzioni pubbliche, che sono sicuramente molto importanti, ma un'economia dinamica prevede anche un forte settore privato.

0: particolare su settori alla, anche avanzati, quindi ricerca, innovazione, terziario avanzato. E su questo l'operazione che abbiamo in corso all'ospedale Al Mare al Lido, un ex ospedale abbandonato che diventerà invece un distretto della tecnologia e dell'innovazione con 900 posti di lavoro a regime, rappresenta un modello sicuramente poi replicabile anche in altri pezzi di città. Ricostituire il ceto medio, ecco, se vogliamo dirlo in una frase un po' più sociologica.
1: Ecco, lei tra l'altro, visto da alcune interviste, questa questione degli edifici abbandonati ce l'ha molto presente, sia Venezia terraferma che a Venezia lagunare, diciamo.
0: È più sentito nella Venezia di terraferma, dove un immobile degradato, vuoto, abbandonato, poi è elemento di disagio per un intero quartiere. Quindi ho impresso fin da subito una grande accelerazione delle procedure urbanistiche e quindi fin da subito sono partite una serie di delibere per attrarre investimenti e riconvertire palazzi abbandonati, lotti in cui ci sono degli edifici dismessi, per attrarre anche lì residenza, in particolare di qualità, e anche funzioni lavorative. Poi c'è tutta la parte industriale di Porto Marghera che ha un'altra partita ancora, e lì ovviamente la vera sfida è bonificare e riattrarre investimenti industriali e produttivi, ovviamente sostenibili e coerenti col tessuto sociale e ambientale di Venezia.
1: Senta, ma un sindaco civico quale lei è, ha più facilità o più difficoltà ad avere a che fare poi, diciamo, con la sua maggioranza, con la sua giunta? In fondo lei non ha un partito strutturato di riferimento, lei l'hanno votato i cittadini. La sua lista è andata anche molto bene, però non ha un partito dietro. Questo può essere un problema?
0: Ma no, credo che possa essere un'opportunità, anche se le coalizioni che appoggiano la mia candidatura lo sanno bene, perché un sindaco civico consente di andare a parlare con dei pezzi di mondo che mediamente sono fuori dal perimetro dei partiti. Oggi, secondo me, il centrodestra a livello nazionale ha come primo obiettivo, prima sfida, riuscire a parlare a tutti quelli che sono al di fuori del perimetro dei classici partiti, e sono tanti, perché oggi la maggioranza delle persone o è astensionista o non sa cosa votare o non si riconosce in un partito. Quindi la vera sfida, attraverso, secondo me, anche un coinvolgimento maggiore dei sindaci civici e amministratori civici, è provare a parlare a tutti quelli che oggi per mille ragioni non sono organici a un partito né elettori fedeli di un partito.
1: Senta, uno dei problemi di cui si parla molto sui giornali, insomma, ed è, quando si pensa a Venezia un po' si pensa sempre quasi all'overtourism, ai troppi turisti che vengono, ai troppi alberghi che aprono, all'impatto, diciamo, antropico su una città così delicata di migliaia, centinaia, milioni di turisti che arrivano ogni anno. Tutta questa materia, il sindaco, come lei personalmente, come intende trattarla?
0: Beh, non c'è un'unica azione che può in qualche modo risolvere con la bacchetta magica questa questione. Tutte le città europee a forte attrattività turistica si stanno un po' interrogando su quali misure mettere in campo, da un lato per ridurre la pressione turistica, in particolare quella giornaliera, dall'altro per evitare che questa presenza turistica in qualche modo cancelli altri pezzi di città, quella dei residenti, quella degli artigiani, quella di altre situazioni. Ci sono tante micro o macro azioni che combinate insieme ci aiutano in qualche modo ad affrontare il tema. Sicuramente alcune delibere già avviate sotto impianto urbanistico, quindi le delibere che bloccavano la trasformazione di palazzi in alberghi, alcune misure che ho fatto io stesso per ridurre il commercio dei takeaway, per ridurre l'apertura dei takeaway che invece erano liberalizzati, per contingentare le licenze di somministrazione, per introdurre criteri di qualità nel commercio e quindi evitare negozi, aperture indiscriminate di paccottiglie e quant'altro, fino anche alla riduzione del massimo numero di persone per gruppo turistico che possono girare per la città, quindi l'obbligo di altoparlanti per evitare rumori e quant'altro. E poi c'è la grande misura del contributo d'accesso, che è quella che fa molto discutere, che però è l'unico strumento che la legge ci dà per provare a intervenire, per fronteggiare il turista escursionista, quello che arriva alle 10:30 di mattina, percorre tutta la stessa strada e alle 4 torna indietro, lasciando in città sostanzialmente un cumulo di rifiuti e poco altro. Quel tipo di presenza va contingentata, va disincentivata in alcune giornate, e dobbiamo riuscire a estrarre da quel tipo di turismo almeno il minimo di risorse necessarie per coprire i costi che questo tipo di turismo genera.
1: Ho visto che state pensando ad un ticket da 50 euro, è possibile una cosa del genere?
0: Noi abbiamo oggi una legge che ci consente di applicare questa misura da 0 a 10 euro come range tariffario. L'impostazione mia è provare a chiedere l'innalzamento di questo range al Parlamento, quindi con una modifica normativa, con l'idea di agganciare a

0: Questo contributo non solo, appunto, solo il pagamento di una tassa e il ringraziamento del comune, ma da un lato per potenziare l'effetto disincentivante in alcune giornate a particolare afflusso.
1: Cioè solo chi se lo può permettere può arrivare in quelle determinate giornate.
0: Ma la nostra speranza è che, non potendo applicare noi un numero chiuso, dicendo che sopra una certa soglia di carico in cui la città va sotto stress, la città sostanzialmente si chiude e si eviti che arrivino altre persone, si usa la leva finanziaria, che è l'unica leva oggi esistente. Però l'idea è agganciarci dei servizi, cioè non ti chiedo solo di corrispondermi un contributo, ma ti consento magari di andare a visitare con un prezzo super scontato un museo definito secondario, che magari secondario non è come qualità, ti offro l'accesso ai servizi igienici della città o ad altre funzioni o altri servizi. Quindi provare a far evolvere questo contributo, che oggi è solo un contributo, in qualcosa di più, una specie di carta servizi obbligatoria, a fronte della quale io ti informo anche in anticipo delle regole di Venezia, di come ci si comporta anche nella circolazione pedonale, nei canali, nei vaporetti, nei mezzi di trasporto, e dall'altro lato riesco a sapere, attraverso la prenotabilità obbligatoria della città, in anticipo quanta gente mi verrà a visitare quel giorno, e io garantirò i servizi in base ai numeri attesi.
1: Senta, quando un giovane politico di successo o una giovane politica di successo si affaccia sulla scena nazionale, subito lo si proietta verso destini ulteriori, no? C'è chi ha detto che lei potrebbe essere la Silvia Salis dei moderati, qualcuno che potrebbe a un certo punto prendere la scena nazionale, fare non so quale tipo di operazione politica sul versante del centrodestra, come si immagina Silvia Salis potrebbe fare.
0: No,
1: sul campo
0: Dio
1: largo.
0: Dio me ne scampi. No, ho detto fin dal primo giorno, no, assolutamente. Per me fare il sindaco di Venezia è il più grande onore che la vita potesse riservarmi. Non c'è onore più grande, credo, di fare il sindaco di Venezia, la mia città, e che città soprattutto. Quindi davvero io da qui i prossimi 5 anni, e se poi i veneziani vorranno per i prossimi 10 invece che 5, io sarò su Venezia, concentrato unicamente su Venezia. Dopo, ovviamente, io ho le mie idee, ho le mie opinioni personali, ho le mie anche simpatie politiche, però è evidente che oggi il mio focus è solamente questo, nessuna carriera nazionale.
1: Però tra 5 anni chissà, no? Se si dovesse presentare l'occasione o se la congiuntura politica lo dovesse richiedere, Venezia, Palazzo Chigi, insomma, sono due grandi onori.
0: No, credo che non ci sia onore più grande di Venezia, davvero.
1: Bene, bene, grazie sindaco, grazie di essere stato
0: grazie
1: con noi e davvero buon lavoro. Magari un po'
0: buona
1: meno
0: serata.
1: Di 16 ore al giorno, se può. Ecco.
0: Vediamo se con agosto rallento un attimo.
1: Grazie ancora, grazie a Simone Venturini, sindaco di Venezia da un mese e poco più. Sono 19:50 minuti, noi siamo molto contenti di salutare la senatrice Maria Stella Gelmini di Noi Moderati. Buonasera, senatrice, bentornata a
2: Zapping.
1: Buonasera a
2: lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, la notizia di oggi fino a pochi minuti fa era che la Lega e Forza Italia avevano alla fine accettato di votare l'emendamento firmato da voi e da Fratelli d'Italia che introduce in qualche modo un meccanismo di preferenze all'interno della legge elettorale che si sta riformando. Lega e Forza Italia erano molto scettici, ma alla fine i rispettivi capogruppo hanno detto che quell'emendamento l'avrebbero votato. Poi, qualche minuto fa, 10 minuti fa, sotto l'ombrello, diciamo, sotto la protezione del voto segreto, quell'emendamento è stato bocciato. Cominciamo col dire lei che cosa ne pensa di tutto questo.
2: Ma diciamo che si sapeva che il tema delle preferenze era un tema molto delicato, rispetto al quale c'erano comunque inevitabilmente, da sempre, quando si affronta il tema delle preferenze, ci sono posizioni diverse. Sicuramente noi, con Maurizio Lupi, come Noi Moderati, siamo sempre stati favorevoli alle preferenze e lo siamo tuttora. Abbiamo votato favorevolmente a quell'emendamento, lo abbiamo anche presentato perché riteniamo che in un momento in cui c'è un grande astensionismo, scarsa partecipazione da parte dei cittadini, le preferenze danno più peso agli elettori. E quindi la nostra posizione come Noi Moderati è molto netta. Evidentemente si era colto che all'interno della maggioranza e anche dell'opposizione, insomma, su questo tema c'erano sensibilità diverse. Rispettiamo il voto, resta il fatto che questa legge è necessaria per garantire stabilità e governabilità. Quindi, come ha chiesto Maurizio Lupi in aula, noi auspichiamo che si vada avanti e che questa legge elettorale venga approvata.
1: Quindi immagino che sia facile pensare che siano mancati i voti.

0: voti da, diciamo, da quei partiti che erano scettici fin dall'inizio. Parlo di Forza Italia e della Lega, che nel, diciamo, nel voto segreto hanno preferito votare contro.
1: Beh, diciamo che Giorgia Meloni aveva fatto una proposta, secondo me, molto saggia per una questione di trasparenza nei confronti degli elettori, evitare il voto segreto. Io devo dire personalmente che quando ho visto che questa proposta non è passata perché si è preferito legittimamente, in base ai regolamenti parlamentari, il voto segreto, penso che si è persa un'occasione, innanzitutto di chiarezza davanti agli elettori, perché bisogna smetterla di dire una cosa e farne un'altra. Noi abbiamo detto che eravamo favorevoli alle preferenze, con Lupi abbiamo presentato l'emendamento e abbiamo votato in un certo modo. Sarebbe stato meglio il voto palese, però è andata così. Ripeto, le preferenze sono un punto importante della legge, ma non sono il più importante. Perché questa legge nasce dalla volontà non di far vincere qualcuno, ma di garantire stabilità e governabilità. E questo elemento io mi auguro che possa andare avanti e possa essere approvato.
0: Adesso ci veniamo alla legge elettorale, però vedo che il dibattito politico si è già incendiato. Conte e Lislein hanno già detto che questo è un atto di sfiducia nei confronti del governo, che aveva dato parere favorevole a questo emendamento. Il governo ne tragga le conseguenze. E Conte dice che Giorgio Meloni dovrebbe dimettersi. Siamo a questo punto?
1: Assolutamente no. Ovviamente Conte fa Conte, Schlein fa Schlein, ma la questione, se vogliamo passare in rassegna, non è la prima volta che un emendamento sulle preferenze viene bocciato. È capitato anche in passato, non si è mai dimesso nessun governo, quindi è chiaro che l'opposizione prova a fare la propria parte, secondo me lo fa in modo sbagliato, ma è evidente che questo è un provvedimento parlamentare e come tale è sottoposto ad un voto del Parlamento, un voto che non è stato di approvazione, ma come ha chiesto Lupi, noi vorremmo andare avanti con l'approvazione della legge. È stato bocciato un emendamento, non la legge elettorale, e quindi, siccome si sta discutendo alla Camera di legge elettorale, bisogna andare avanti ad approvarla o comunque ad esaminare il testo. Poi che l'opposizione cerchi di come dire, enfatizzare quanto è capitato oggi non mi sorprende, è legittimo, ma non aiuta l'Italia ad avere governi stabili e governi di legislatura.
0: E mi scusi se glielo chiedo, ma se dovesse essere bocciata l'intera legge elettorale, il discorso cambierebbe?
1: Ma io penso che questo non accada, e in ogni caso è un provvedimento che riguarda il Parlamento. Il governo sta facendo tante cose per gli italiani: il salario giusto, il piano casa, il taglio del cuneo, tantissime, la riforma fiscale. Quindi la vita dei cittadini è al centro dell'azione di governo. C'è la necessità, per garantire governi stabili, di esaminare una legge elettorale e possibilmente di votarla, ma i governi cadono su questioni che riguardano, come dire, le proposte stesse del governo. La legge elettorale riguarda il funzionamento delle istituzioni e come tale è anche normale che ci siano sensibilità e posizioni differenti. Ma questo non ha nulla a che vedere con la caduta dei governi.
0: E lei dice spesso che serve stabilità, che la legge elettorale va cambiata perché deve garantire stabilità. Io spesso mi chiedo, quando sento questa affermazione, questo governo ha un vanto su tutti, cioè quello di essere stato il governo più stabile probabilmente della storia della Repubblica. Giorgio Meloni lo dice sempre: abbiamo superato tutti i record, è la stabilità che ha salvato l'Italia, che ha tenuto a bada i conti. Grazie alla stabilità l'Italia è ascoltata all'estero. Ecco, allora perché serve una legge che garantisca stabilità? Questo governo è già il più stabile che abbiamo mai visto.
1: Beh, però questo governo è una felice eccezione, nel senso che è l'unica volta in cui c'è stato un governo che si avvicina ad essere di legislatura, ma sappiamo benissimo che è una felice eccezione. Quindi anche la sinistra è convinta della necessità di cambiare la legge elettorale. Sotto sotto, quando si parla con i colleghi, l'esigenza è avvertita in maniera trasversale. Si tratta di capire se adesso questa esigenza si tradurrà in un voto oppure no. Ma ripeto, il voto sulla legge elettorale non ha nulla a che vedere con la durata del governo.
0: Un'altra cosa, torniamo un momento alla questione delle preferenze. L'emendamento che è stato bocciato è frutto di un compromesso, perché da un lato prevede il capolista bloccato, cioè i partiti decidono chi è il capolista che viene comunque eletto, basta che in quel collegio scatti un seggio. Poi ci sono 6 o 7 nomi su cui l'elettore può mettere una crocetta e quindi esprimere una preferenza

0: di tre nomi su quei sei o sette. Quindi in realtà preferenze fino a un certo punto, e comunque una lista col capolista bloccato, scelto dai partiti, anche l'elenco, quella lista corta di sei o sette nomi è scelta dai partiti, è frutto di un compromesso. Voi questo compromesso avete convinto o avreste voluto qualcosa di diverso, di più magari?
1: Ma guardi, è chiaro che la legge elettorale è sempre frutto di un compromesso. Però questa, l'emendamento che noi moderati aveva proposto con riferimento alle preferenze determinava una competizione anche all'interno dei partiti, anche per eleggere il capolista. Quindi c'era un meccanismo di maggiore partecipazione dei cittadini, quindi noi, come avviene per i consiglieri comunali, ritenevamo che fosse, e riteniamo tuttora, che le preferenze avvicinino gli elettori alla politica, siano un modo per rendere i cittadini più protagonisti. Lo abbiamo sempre pensato, abbiamo presentato questo emendamento. L'emendamento per un voto purtroppo non è stato approvato, resta il fatto che l'impianto della legge, la parte più significativa, riguarda stabilità e governabilità. Ripeto, secondo me bisognava votare, avere il coraggio di esprimere, non con il voto segreto ma con il voto palese, la posizione. Cioè, sono legittime tutte le posizioni, ma quella di nascondersi dietro il voto segreto secondo me è stato un errore.
0: Senta, c'è chi dice,
1: ma proprio di impostazione.
0: Sì, sono molti esperti, insomma ho letto molte interviste, costituzionalisti, esperti di sistemi elettorali, che dicono che in realtà per garantire la stabilità sarebbe molto meglio avere un sistema con, a doppio turno, con un ballottaggio, piuttosto che un premio, che poi rischia spesso anche di rasentare, diciamo, l'incostituzionalità. A voi l'idea di un doppio turno con ballottaggio piacerebbe?
1: Ma guardi, personalmente non sarei contraria, però è chiaro che la legge elettorale non si fa in maniera singola, ma si fa, appunto, come lei diceva all'inizio, con un accordo, con un compromesso, e mi pare che questo compromesso, al di là delle dichiarazioni di principio, abbia raggiunto un certo grado di consenso. Scopriremo strada facendo nell'esame di questa legge se si arriverà in fondo, ma voglio ricordarlo che questa legge elettorale non è nata per far vincere una parte piuttosto che l'altra, ma per dare maggiore stabilità e governabilità, e credo che questi principi valgano a destra come a sinistra e debbano essere portati avanti. Ecco perché noi con Maurizio Lupi in aula abbiamo chiesto che non la sospensione dei lavori, ma che l'esame sulla legge elettorale prosegua.
0: La seduta è sospesa in questo momento, riprenderà alle 21.
1: Sì, però la nostra richiesta era questa.
0: Era di andare avanti.
1: Sì, sì.
0: Molte grazie
1: onorevole
0: senatrice,
1: grazie a voi,
0: senatrice Germini.
1: Serata.
0: Grazie per essere stata con noi. Buonasera e buon lavoro. Sono le 20, ci fermiamo per le notizie dal meteo e poi riprendiamo la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: In serata ampie schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Zapping.
0: Le 20 e 2 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
4: Legge elettorale, maggioranza battuta, scrutinio segreto per un voto sulle preferenze. Esultano le opposizioni, governo.

0: si assuma responsabilità. CDM via libera al disegno di legge sulla sicurezza, stretta su baby gang e movida violenta, piante dosi, fermo preventivo esteso anche a minorenni. Torna il blocco americano dei porti iraniani, attacchi e siti nucleari nel mirino, giravolta Trump, no pedaggi ma investimenti dei paesi del Golfo. Caso Ranucci, prosegue l'inchiesta sull'attentato, il conduttore oggi ha affrontato la richiesta di risarcimento da 2 milioni di Minetti e Cipriani. Fentanyl, gas inalanti, ma anche il cat, la droga dei poveri, costa poco e ha gli effetti dell'anfetamina. A Fiumicino sequestrati 200 kg. Il caldo estremo non dà tregua, picchi oltre 40 gradi, giovedì 15 città da bollino rosso, nubifragio al nord, frana sulle Dolomiti di Sesto. Laura Pausini, star della cerimonia di chiusura dei mondiali, occasione speciale, ha detto: mi sento onorata ad essere un'italiana su quel prato. Ai mondiali è la notte di Francia-Spagna, una delle partite più attese, quasi una finale per qualità e storia delle due squadre. Il CT Deschamps allenta la tensione, sono loro i veri favoriti, dice Jamal Sogna, la vittoria sarebbe il più bel regalo di compleanno. Diretta su Rai 1, subito dopo il TG.
1: Le 20 e 3 minuti, bentornati a Zapping, questi erano i titoli del TG1, la nostra puntata prosegue con professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. Professore, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, ho visto che lei assieme alla Fondazione Luigi Einaudi avete promosso una campagna a sostegno di una legge che chiede ai partiti nei loro programmi elettorali di indicare i costi e le fonti di finanziamento, diciamo, delle promesse elettorali o comunque delle proposte elettorali, quello che normalmente i politici mettono nei loro programmi, questo, diciamo, per rendere il confronto politico più trasparente. Come sta andando questa proposta? Sta raccogliendo consensi, interesse, attenzione? Che cosa ne pensa?
2: Sta andando molto bene, abbiamo in una settimana raccolto, stiamo andando verso le 18.000 firme e continuano a crescere ogni giorno, vuol dire che c'è interesse per questa cosa, ma è una cosa di buon senso, perché insomma a livello personale noi non vorremmo mai, per esempio, avere come amministratore del nostro condominio uno che ci dice: vi faccio l'ascensore ma non ci dice quanto costa e dove prendi i soldi. Però per il condominio in Italia abbiamo sempre fatto così, le promesse elettorali sono basate su cose che poi non potranno essere realizzate, e quando chi vince, il partito, il gruppo di partiti che vince, va al governo e dice: non ci sono i soldi. Ma non lo sapevi prima che non c'erano i soldi per fare queste cose? E se non lo sapevi, perché hai fatto quelle promesse? Ecco, il disegno di legge è estremamente semplice, spero che possiamo raccogliere tante firme e che poi questo disegno di legge che io ho presentato in Senato in quei pochi mesi che sono stato a inizio legislatura al Senato sia discusso e poi approvato.
1: Ma perché non succede mai che nei programmi elettorali dei partiti si indichi come trovare i soldi, dove prenderli o dove non prenderli? È una cosa così inusitata?
2: Nelle ultime elezioni i calcoli erano stati fatti per esempio dall'Osservatorio sui conti pubblici italiani nel 2018 e 2022, le promesse che non avevano coperture raggiungevano cifre del tipo, per alcuni, in alcuni casi per alcuni partiti, 140 miliardi l'anno, che moltiplicateli per 5 anni di legislatura vuol dire qualcosa dell'ordine di grandezza di quasi un quarto del debito pubblico italiano. Quindi sì, è fuori controllo la cosa, e quindi questo può anche...
1: E non c'era mai un suggerimento, un'idea di come coprire almeno
2: qualcosa,
1: una parte di queste spese?
2: Sì, io dico che questi 140-150 sono quelli al netto delle coperture che hanno specificate, quindi se andiamo a prendere il lordo figuriamoci, è ancora più grande. No, è davvero una cosa che indebolisce il dibattito elettorale, e spero si possa porre rimedio con questo disegno di legge.
1: Ecco, per esempio, se un partito dicesse: io voglio abbassare le tasse, per farlo penso di fare più debito, di alzare il rapporto deficit-PIL, lo potrebbe fare, sarebbe
2: sì,
1: legittimo.
2: Sì, questo è legittimo, l'importante è che riconosca che lo farà attraverso più debito. Il rischio principale è che ci siano invece delle coperture farlocche o estremamente generiche, combattendo l'evasione fiscale ma senza dire come. Per questo la legge prevede che ci sia una validazione del contenuto di queste fonti di finanziamento fatta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che è questo organo che esiste in Italia ormai da 12 anni, che è stato creato in tutti i paesi europei, cose simili al nostro Ufficio parlamentare di bilancio sono state in

0: prodotte per iniziativa dell'Unione Europea, è un organo indipendente, anche si chiama ufficio parlamentare, comunque indipendente dalle pressioni dei partiti politici, e validerebbe, direbbe in maniera trasparente se certe coperture sono finte, troppo generiche e così via. Poi naturalmente sta all'opinione pubblica dire, penalizzare politicamente chi fa promesse che non sono coperte da adeguate misure oppure eventualmente da debito.
1: Perché molto spesso, no, si sentono i politici dire sì, questa spesa la copriremo appunto con i proventi della una più severa lotta all'inflazione oppure con un taglio delle tax expenditures, oppure con gli extra profitti delle banche o delle aziende dell'energia. Ecco, questo
0: lì è più l'ultima cosa che ho detto, più specifica. Se noi lo vogliamo coprire tassando per 10 miliardi le banche, è legittimo farlo. Dire cose generiche tagliando le tax expenditures e così via, le agevolazioni fiscali in generale, no. E allora starebbe in questo caso l'ufficio parlamentare di bilancio dire che le spiegazioni non sono chiare. Queste cose avvengono all'estero, non è che ce le inventeremo. Questo approccio viene seguito in Olanda, in Canada, in Australia, in Svezia, ma anche più di recente da altri paesi dell'Unione Europea come il Belgio e la Grecia. La Grecia ha introdotto questa cosa 3 anni fa e sembra che funzioni.
1: Ecco, ma, quindi lei diceva, poi controlla l'ufficio parlamentare di bilancio, sì. Però avrebbe, immagino, uno spazio molto breve per fare dei controlli piuttosto complicati, dovrebbe forse attrezzarsi, o mi sbaglio?
0: Beh, l'ufficio parlamentare di bilancio è senz'altro attrezzato, ha uno staff molto ben preparato e, come dico, questo suo ruolo...
1: Perché dovrebbero farlo tra il deposito dei programmi, sì, e il giorno del voto.
0: Beh, no,
1: prima del giorno del voto.
0: Mi sembra che la legge dica, non mi ricordo se 3 o 4 settimane prima del voto, in maniera tale che la gente può incorporare nei propri giudizi quello che viene detto dall'ufficio parlamentare di bilancio. Tecnicamente non credo che ci siano problemi nel fare, lo staff è preparato, anche sufficientemente numeroso, e quindi potrebbe fare questo lavoro.
1: Quindi diciamo, non c'è ovviamente nessuna sanzione, nessuna conseguenza, se non quella della reputazione del programma.
0: Nel disegno di legge, come l'ho scritto io, non c'è nessuna penalità legale, si potrebbe anche introdurre, però è chiaro che per l'opinione pubblica è un problema. Naturalmente queste cose funzionano soltanto se noi come cittadini siamo interessati ad avere un processo elettorale che funzioni bene, se siamo nel disinteresse, ma io non credo che siamo nel disinteresse generale. Il fatto che così tanta gente abbia già firmato questa cosa vuol dire che c'è ancora speranza. Magari tanta gente non va più alle urne proprio perché ha perso questa speranza, magari è il momento di ricrearla anche con questa piccola norma.
1: Cioè può essere anche un modo per, come dire, incoraggiare gli astenuti in questo senso.
0: Eh beh, se uno dei motivi per cui uno può decidere di non andare più a votare, che tanto le promesse non vengono mai mantenute, allora facciamo in modo che le promesse siano più concrete, più precise, perché quello ovviamente, se si devono indicare le coperture o comunque il finanziamento in debito, a questo punto si riduce la dimensione delle promesse.
1: Oppure,
0: le promesse stesse diventano anche più credibili.
1: Cioè dovrebbero dire, per esempio, io voglio fare questa spesa e alzerò le tasse per questa aliquota, per questi, diciamo, sopra un certo reddito. Questo dovrebbe essere chiarito, insomma. Oppure taglierò le tasse e per compensarlo aumenterò l'IVA, non lo so, per dire.
0: Oppure faccio più debito anche, quindi questo può essere legittimo, però insomma deve essere indicato.
1: Senta, ma qualche forza politica, qualche politico vi ha dato segni di interesse, di consenso, di attenzione, o per ora sono solo i cittadini che si sono mossi?
0: Dunque, che si sono espressi a favore di questa cosa, di sicuro ho visto Azione e mi sembra anche il Partito Liberal Democratico. Il disegno di legge però è presentato, che ho firmato io con prima firma, è stato cofirmato anche da senatori del Partito Democratico, senatori di quello che era all'epoca il Terzo Polo, quindi Azione e Italia Viva, e anche dal senatore Garavaglia della Lega, quindi in qualche modo a livello individuale è stato firmato anche da qualcuno dell'opposizione, della maggioranza, oltre che senatori dell'opposizione.
1: Quindi

0: questo la incoraggio ad andare avanti, diciamo.
1: Ma che mi incoraggia più di tutto è il fatto che ci sono tante firme che continuano ad aumentare ogni giorno.
0: Grazie professor Cottarelli, grazie per essere grazie stato con noi, buonasera, buon lavoro, vedremo come andranno gli sviluppi di questa interessante legge. Noi ci fermiamo un momento, forse abbiamo i titoli di Radio News 24 e poi saluteremo invece il professor Matteo Flora, l'ultimo ospite di questa nostra puntata.
2: Legge elettorale, la maggioranza si era compattata ma la Camera con il voto segreto boccia per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia, noi moderati UDC sulle preferenze capilista bloccati, le opposizioni chiedono elezioni. Incendio in un edificio al centro di Bruxelles, ci sono morti e dispersi, il dramma nel complesso Oxy recentemente ristrutturato, le fiamme partite dal secondo piano si sono propagate nel vano ascensore. Terza notte di raid americani, Trump, siamo di nuovo in guerra, non chiederà un pedaggio ma accordi commerciali e Teheran minaccia, risposta devastante in caso di attacco al sito nucleare sotterraneo. Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, imputati sono i quattro appartenenti ai servizi egiziani, per loro l'accusa ha chiesto un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo. Terza ondata di caldo torrido, oggi quattro città da bollino rosso, domani saliranno a 7-9 arancione. Il picco di caldo atteso venerdì, in Trentino attesi temporali, allarmi incendi in Italia e in Europa. Stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, sfida fra le stelle, Mbappé guida i transalpini, le furie rosse contano sulla magia di Chamal, ma la Goa a caccia di un CT per gli azzurri.
0: Le 20:14 minuti, questi sono i titoli di Rai News 24, non troviamo il professor Matteo Flora in questo momento, è una puntata non so, che si va un po' alla ricerca di ospiti sperduti, poi per fortuna abbiamo rintracciato Maria Stella Germini, è stata gentile e l'abbiamo avuta ospite con noi, speriamo che lo stesso buona sorte ci tocchi con Matteo Flora che stiamo aspettando in onda. Matteo Flora insegna intelligenza artificiale e super intelligence security alla European School of Economics e corporate reputation and crisis management alla Università di Pavia, oltre ad essere insomma, un famoso divulgatore, uno massimi esperti di internet in Italia, che però in questo momento mi pare che la redazione continui a non trovare. E quello di cui vogliamo parlare, intanto ve lo posso anticipare, vorremmo parlare della questione del regolamento europeo chiamato Chat Control. Non so se mi danno qualche informazione dalla redazione. Parleremo della questione del chat control, che è un regolamento europeo che mira a contrastare gli abusi sui minori online e soprattutto lo scambio e il commercio di materiale pedopornografico. Questo prevede il controllo molto dettagliato e molto penetrante dei messaggi che i cittadini, gli utenti di internet si scambiano anche nelle chat private, su WhatsApp, sulla messaggistica, su Snapchat, su Signal, insomma un po' dappertutto. Si tratta di un progetto che diciamo, si dà degli obiettivi anche diciamo molto importanti, lodevoli, come quello appunto di contrastare la pedopornografia, anche diciamo la possibilità di cercare prede online da parte dei pedofili, però mette in gioco i diritti di tutti sulla privacy e sulla libertà di comunicazione. Cioè, se dovesse passare questa formula, noi tutti sapremo che nel momento stesso in cui mandiamo un messaggio su qualsiasi piattaforma, quel messaggio potrà essere visto, letto, archiviato, e se magari contiene qualche sospetto, una traccia riferimenti pornografici, pedopornografici, di una foto che potrebbe ricordarne qualcun'altra, magari senza nessuna vera colpevolezza, può essere visto e può anche far scattare un'indagine giudiziaria. Quindi io vedo che continua a non trovarsi, non so, proviamo a cercare un altro ospite, perché io più di tanto non posso continuare a raccontare qualcosa che non so, perché se l'avessi saputa non avrei avuto bisogno di un ospite per farmela spiegare. E quindi non so, vedete di trovare qualcuno che magari si occupa di queste materie e che magari ci dà una mano per, al posto di Matteo Flora, oppure qualcuno che conosce Matteo Flora e gli ricorda che lo stiamo aspettando in diretta qui a Zapping. Perché tra l'altro la cosa preoccupante non è soltanto la modalità, appunto la violazione del diritto alla privacy, del diritto alla segretezza della corrispondenza, che tra l'altro sono anche questioni tutelate costituzionalmente, e anche il modo in cui il Parlamento europeo è arrivato a approvare questo regolamento, quantomeno la sua proroga, perché diciamo le regole erano scadute ad aprile, doveva essere terminato invece perché il Parlamento europeo aveva bocciato in una prima lettura questo regolamento, invece il Consiglio europeo, cioè i capi di Stato e di Governo, lo hanno riscritto con alcune piccole modifiche, facendolo passare quindi per un nuovo documento che poteva essere portato di nuovo in votazione. Hanno ottenuto dalla Presidente Metsola di far risaltare il passaggio in Commissione, quindi 3 mesi di tempo per farlo valutare dalla Commissione sulle libertà civili, lo hanno mandato direttamente in aula, tra l'altro in una fase finale dell'attività parlamentare, e a quel punto, siccome quando si chiama la procedura di emergenza c'è bisogno di una votazione con un quorum molto alto, il Parlamento europeo lo ha comunque respinto una seconda volta, ma non con il quorum necessario, e quindi diciamo in questo modo un po', diciamo, trasversale, un po' manipolatorio, la proroga e il regolamento è passato. Quindi diciamo il Parlamento europeo si è arreso davanti alla pressione fortissima del Consiglio e anche in qualche modo della sua Presidenza per far approvare a tutti i costi questa cosa che dà in mano alle potenti piattaforme digitali la possibilità di mettere il naso ovunque vogliono nella nostra corrispondenza. Io sono arrivato alla fine, non so se vogliamo mettere un disco, forse possiamo. Forse cambieremo anche obiettivo della nostra discussione. E non so se ci abbiamo qualcuno, forse dovremmo chiamare qualcuno dell'opposizione. Abbiamo Claudio Giulio Ferrauto sull'intelligenza, sì, insomma, sulle questioni di cui stavamo parlando. Claudia, grazie per averci soccorso in questo momento di grave difficoltà, dove mi stavo arrampicando sugli specchi da circa 10 minuti. E il tema che volevo affrontare con l'ospite che non si è presentato, ovviamente, insomma, lasciamo perdere, era quello del chat control. Tu ti sei fatto un'idea su questa vicenda?
3: Sì, assolutamente. Allora, intanto diciamo cosa è successo. Il 9 luglio il Parlamento europeo ha approvato una proroga a una norma che è stata definita temporanea. Era temporanea fin dall'inizio, come tutte le cose temporanee perdurano magicamente. Ed è una deroga al regolamento di privacy, che consente alle big tech di scansionare volontariamente messaggi privati tra cittadini alla ricerca di un materiale pedopornografico, quindi la bandiera è nobile, è a difesa dei minori, ok?
0: Certo.
3: Questo voto ha riacceso il dibattito sulla cosiddetta norma chat control, ma sono due cose diverse, ecco, distinguiamo immediatamente. La proroga che cosa comporta? Che la misura che è già esistente, perché è stata introdotta nel 2021 mi pare, che permette a società come Meta, Google, Microsoft, io tra l'altro scusa se mi faccio un momento, se qualcuno vuole sapere di più su chat control, per l'Istituto Bruno Leone ho fatto un approfondimento molto accurato. Allora, perché è stata data questa possibilità alle aziende? Perché per trovare il materiale era il modo, diciamo, ufficialmente più semplice, ok? La proroga aveva la scadenza per la primavera del 2026 e le aziende tecnologiche comunque possono, non sono obbligate a scegliere di analizzare le chat, le mail e i file tramite ovviamente intelligenza artificiale e algoritmi. Ora, questa cosa bisogna dire che salva comunque la crittografia end to end, perché il Parlamento ha approvato l'emendamento 30 di escludere i messaggi protetti da crittografia, quindi tutta la messaggistica crittografata di default è esente da questa cosa.
0: Perché ho letto però che questa esenzione potrebbe venire meno in prospettiva, potrebbe anche succedere questo, o mi sbaglio?
3: Diciamo che quando cominci a rompere un argine, poi è capace che viene giù tutto. Per cui questo è il grande punto. È fondamentale però distinguere questa misura tampone, verso la quale assolutamente, per come mi conosci, io sono assolutamente contraria, benché ovviamente sia a favore della tutela dei minori. Anche su questo, diciamo, non ci sono dubbi, ma suggerivo di leggere l'approfondimento, perché io suggerivo dei modi per tutelare i minori.
0: Senza arrivare a questa intrusione, insomma.
3: Esatto. La proposta complessiva, quella Chat Control 2.0, che vorrebbe introdurre ordini di rilevamento obbligatori però e scansioni sul dispositivo degli utenti.
0: Perché c'è questo meccanismo che viene chiamato client side scanning, cioè possono guardare i nostri messaggi un momento prima che vengano criptati.
3: Sì. Però appunto distinguiamo quello che è accaduto il 9 luglio dalla norma Chat Control. Chat Control, perché c'è stata una grande confusione anche sui social, è andata virale l'hashtag Chat Control. Non è Chat Control, però è chiaro che siccome il Chat Control lo stiamo tenendo fuori dalla porta con i denti,
0: con un piede dentro la porta, diciamo.
3: Esatto, stanno con un piede dentro la porta. Il fatto che sia passata questa cosa è grave, anche perché una volta che tu lasci una porta aperta è un attimo che tante cose possono accadere. Per esempio, tra i problemi, diciamo, conseguenti a questa valutazione, al di là dell'aspetto politico che tu conosci bene, perché questa votazione è stata messa a ridosso dell'estate, certo, è stata rimandata, è stata fatta
0: molto spinta dal Consiglio europeo, che l'ha imposta quasi al Parlamento.
3: Sì, diciamo, per chi non è addentro, non entriamo nei tecnicismi, però era già stata votata contro, sì, ma il modo in cui è andata a essere rivotata comportava che nella nuova votazione del 9 luglio non servisse un certo tipo di maggioranza per non farla passare, perché la maggioranza ha votato per il no.
0: Certo.
3: Per come è stata rinviata serviva, diciamo, una maggioranza,
0: un quorum più alto, sì.
3: E quindi anche se c'era la maggioranza per il no, è passato il sì, e quindi qui c'è proprio un atto politico dietro a questa scelta. Comunque, se ho due secondi, sì, i rischi veramente per la sicurezza sono che la creazione di falle deliberate per la scansione di messaggi, perché di fatto nel momento in cui tu puoi intercettare dei messaggi si crea comunque questo diciamo ponte, no? E poi c'è un problema di sicurezza dei dispositivi, cioè la scansione del dispositivo di un utente, tu come utente, io come utente, chi ci ascolta, trasforma i nostri device, i nostri smartphone personali in strumenti di vera e propria sorveglianza, compromettendo l'integrità del sistema operativo. Poi posso dire che su una lista molto di settore di Nexa Center dell'Università di Torino, dove parlano tutti i nerd, è pubblica, ci si può iscrivere, si chiama Nexa, Giuseppe Attardi rappresentava l'altro giorno un problema che io sposo appieno, anche se non sono una giurista.
0: Abbiamo quasi chiuso, cioè tre secondi.
3: È vero che la crittografia è salda, però i messaggi tra cittadini sono tutelati dalla Costituzione.
0: Certo. Ci dobbiamo fermare qui, Claudio, ci torneremo con più tempo e con più argomenti. Grazie per averci soccorso intanto. Grazie a Claudio Giulio Ferrauto. Sono le 20:27 e dobbiamo proprio chiudere. Non mi resta che ringraziare tutti, la redazione, i tecnici, il nostro regista, e lasciarvi con Ascolta si fa sera e tutto il mondiale minuto per minuto. Un saluto da Giancarlo Quenzi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio.

0: Solo l'amore può cambiare il mondo. La violenza e l'ira lo possono distruggere, ma non cambiare. E questa è una verità che Dio stesso ha dovuto imparare, almeno secondo quanto ci narra il racconto del diluvio universale. L'episodio del diluvio inizia con Dio che osserva la creazione e si rende conto che sulla terra la malvagità degli uomini è grande e che il loro cuore concepisce disegni malvagi e si pentì di aver fatto l'essere umano. Così Dio decide di far ripartire ogni cosa dall'inizio. Con le acque decide di distruggere ogni forma di vita per poterla poi ricreare nuova con l'equipaggio dell'arca composto da Noè e dagli animali salvati. La prima parte del progetto va a buon fine. La violenza delle acque distrugge la terra, ma da essa nascerà un mondo diverso, veramente rispondente alla volontà di Dio? La risposta è naturalmente no. Una volta ritiratesi le acque e dopo che Noè e gli animali ripopolano la terra, Dio non può che fare la stessa amara constatazione. Il cuore dell'uomo continua a concepire disegni malvagi. L'ira di Dio non ha sconfitto la malvagità umana, nulla è cambiato. E invece Dio ad aver capito qualcosa di nuovo, e cioè che per cambiare una realtà è prima di tutto necessario accettarla. Il modo per cambiare il mondo non è sostituirlo con un altro migliore, ma piuttosto comprenderlo, penetrarlo nel profondo, farsi in esso sangue e carne e renderlo un luogo di incontro e non di scontro, perché la violenza distrugge, ma solo l'amore cambia la realtà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
5: Può cambiare tutto o niente in poco più di 2 anni, per la precisione 735 giorni dopo. Rieccoli qui per un'altra semifinale, perché a Monaco di Baviera nel 2024 la Roca spiccò il volo verso la finalissima con una vittoria in rimonta e poi di lì per il titolo continentale, immaginando magari di aprire un ciclo. Ora però qui siamo a Dallas e i rapporti di forza potrebbero essere ribaltati. I vice campioni del mondo infatti vogliono riprovarci e sulla carta, secondo tanti, sono i più forti. In ogni caso, per entrambe questa è l'operazione New York, perché chi passa andrà a giocarsi la corona iridata al MetLife domenica 19 luglio. Ed eccoci qui allora dai nostri studi texani, 20:31 su Rai Radio 1, Guido Ardoni al microfono, vi salutiamo con Francesco Pionaglieri e Paolo Rinaldi alla parte tecnica, ma andiamo anche a Roma a ringraziare Giovanni Leporale, Emanuele Di Cavio alla console, c'è Tony Tisi in redazione ed Ombretta Conti naturalmente in regia. Poteva essere sì una finale e lo è in maniera anticipata, ma così ha voluto il tabellone. Francia-Spagna, due regine d'Europa, potenzialmente due regine mondiali, e lo sono state come in tempi recenti, due scuole a confronto. Mettiamoci anche che oggi è 14 luglio per i transalpini, la data storica per eccellenza, ma da 10 anni esatti a questa parte anche una delle più tristi ricorrenze, perché anche questo entrerà nel racconto di chi ci svelerà questa partita. Sarà affiancato da Fulvio Collovati al commento tecnico e lo saluteremo tra pochissimo, ma per cominciare la linea allo stadio di Arlington qui a Dallas per la presentazione delle formazioni ufficiali di Francia-Spagna, la prima semifinale del Mondiale 2026. Buonasera, buon pomeriggio, detto tra noi, Manuel Codignoni, ben trovato.
6: Buon pomeriggio Guido, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano dall'Italia, buonasera da parte mia e da parte di Daniele Antelmi, che assieme a Lorenzo Grego ci manda in onda qui dal meraviglioso stadio di Dallas Arlington, uno stadio completamente coperto che in questo momento si divide in maniera equidistante, anche se mi sembra di vedere una leggera prevalenza per il tricolore francese rispetto al giallo-rosso spagnolo. Questa è una sfida che mette in scena il meglio del calcio europeo, ma il meglio del calcio mondiale, perché di fronte ci sono la squadra numero 1 del ranking FIFA e la squadra numero 3. In mezzo tra queste due c'è solamente l'Argentina, che non a caso sarà protagonista dell'altra semifinale. Come dire, si può allargare il mondiale, portarlo da 32 a 48, possiamo portarlo anche a 480 squadre nel momento in cui ce ne fossero, ma poi alla fine l'imbuto ti porta sempre a far prevalere le compagini più forti, le compagini migliori in assoluto. Ricordavi

0: bene. Per quello che riguarda i precedenti, le ultime due sconfitte della Francia contro la Spagna, quella in Nations League ma soprattutto quella dell'Europeo, alla vigilia Didier Deschamps ha detto: il passato è passato, qui ci giochiamo l'accesso ad una finale mondiale. La Spagna probabilmente è favorita, ha fatto anche un po' di pretattica, ma noi ci faremo trovare pronti. Dall'altra parte le parole invece del tecnico spagnolo, di Luis de la Fuente, che a sua volta ha detto: non so chi sia favorito, chi non sia favorito, questa è una partita che potrebbe essere anche spettacolare, una partita per la quale noi sentiamo la responsabilità di portare avanti il destino di un paese, il destino di un popolo, ma sentiamo anche il piacere di giocarla e dovremo essere bravi a non trasformare questa pressione in paura, in nervosismo, ma in energia positiva. Vi leggiamo le formazioni, visto che sono ufficiali quelle delle squadre che fra poco meno di mezz'ora scenderanno in campo. Iniziamo dalla Francia, perché la dicitura burocratica è Francia-Spagna. Un solo cambio rispetto all'undici, anzi due cambi rispetto all'undici iniziale per quello che riguarda Didier Deschamps rispetto alla partita vinta contro il Marocco. Meignan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa. A centrocampo Tchouaméni, preferito a Manu Koné e Rabiot. Sulla tre quarti Dembélé, Olise e Barcola, che ha preso il posto di due e il riferimento offensivo, manco a dirlo, è il capocannoniere del mondiale in condominio con Leo Messi, ovvero sia Kylian Mbappé. Dall'altra parte invece Luis de la Fuente disegna quello che secondo la distinta ufficiale della FIFA è un 4-1-2-3, ma in realtà è un 4-3-3 con Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella in difesa. A centrocampo Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz. In attacco Alex Baena a sinistra, al centro Oyarzabal e a destra Lamine Yamal, l'altra stella di questo mondiale che fino a questo momento non ha ancora segnato e che, con questa domanda coinvolgo anche chi mi accompagnerà in Radio Cronaca, ovvero Fulvio Collovati, potrebbe scegliere proprio la serata più prestigiosa fino a questo momento per andarsi a sbloccare, no, Lamine Yamal. Fulvio, buonasera.
1: Sì, buonasera, buonasera a te Manuel, a tutti i radioascoltatori. Sì, hai ragione, ma Yamal non è stato al meglio fino ad ora, non lo abbiamo visto ai livelli del Barcellona, però si è acceso poco, diciamo, poco spettacolo. Però è chiaro che questa potrebbe essere la sua partita, perché è un ragazzo che insomma dribbling contro dribbling le qualità ce le ha, per cui, però è una partita, consentimi di dire, che come Guido Radone ci ha detto, è una finale anticipata. I transalpini hanno dimostrato durante tutto il loro torneo la loro grandezza, mentre De La Fuente invece, no, la squadra di De La Fuente non ha entusiasmato sul piano del gioco e si affida appunto alle giocate singole di Oyarzabal, di Yamal, di Dani Olmo, al controllo del gioco, alla capacità fisica di una squadra organizzata anche nella fase difensiva.
2: Fulvio, in tutto questo un saluto anche da parte mia dagli studi di Dallas.
1: Ciao,
2: e poi
1: Guido, assolutamente un saluto a te.
2: Ben trovato. E lo stesso 11, come ci spiegava Manuel Codignoni, visto in precedenza, nella gara precedente per quanto riguarda la Spagna contro il Belgio, quindi confermato Fabian dal primo minuto, la cui titolarità, sì, esatto, era stata vincente nelle scelte di De La Fuente. La Spagna e la Francia, pardon, l'attacco stellare nei numeri di questo mondiale, ovviamente nei nomi. Non ha mai subito gol nella fase eliminazione diretta, mettiamoci anche questo. Credo che il pronostico penda un po' da quella parte, sì. E poi ci ricordava, no, Manuel, giustamente le parole della vigilia di De La Fuente, che vanno forse controcorrente su un aspetto: possiamo vederla una semifinale spettacolare, raro ma possibile. Fulvio Collovati, non so se riesce a sentirmi.
1: Il Deschamps ha allestito una squadra di primissimo livello grazie all'enorme capitale umano, parliamoci chiaro, da cui può attingere. Ha lasciato a casa dei giocatori che avrebbero fatto comodo a qualsiasi nazionale. È una difesa molto solida, come lo è la solida anche la difesa della Spagna. Centrocampo che sa distruggere e creare. Non gioca con E, come hai detto te, ma gioca Tchouaméni. La scelta è caduta su Tchouaméni. Due cambi, perché c'è anche Barcola al posto di due. Mentre invece la Spagna praticamente ha confermato la formazione dell'ultima gara con la conferma di Fabian Ruiz al posto di Pedro. Io pensavo giocasse Pedro, ti devo dire la verità, perché con Rodri forma un abbinamento a centrocampo molto solido, compatto, però Fabian Ruiz è colui capace anche di inserirsi, infatti ha fatto gol nella partita precedente e ha risolto la gara.
2: Sì, con un tapin di grande destrezza. Manuel Codignoni, torno ad Arlington.

0: Torna per qualche istante, come sai, perché hai visitato già altri stati di questo mondiale, io ho avuto la fortuna e il privilegio di trascorrere qualche ora in quello all'interno del quale ti trovi tu. C'è il, diciamo, l'applausometro, un meccanismo che segna i decibel da una parte e dall'altra, molto americano. Tu invece hai il colorometro, espressione orribile per dire ciò a cui già facevi riferimento, insomma, com'è distribuita la platea dello stadio, peraltro credo il più grande di questo mondiale, ridotto per l'occasione rispetto alla capienza ufficiale. Insomma, tra Francia e Spagna, dicevi, il tricolore francese domina un po' di più in questo 14 luglio. Manuel,
1: guarda, diciamo che in questo caso utilizziamo l'occhiometro, per usare un altro termine brutto, per poter chiudere proprio il cerchio.
0: Facciamo
1: dei
0: gara, sì.
1: Esatto. Insomma, secondo me sono più i tifosi francesi, sembra il tricolore francese essere in leggera prevalenza rispetto ai tifosi spagnoli, che sono alla nostra destra, quelli francesi sono principalmente alla nostra sinistra, anche se però lo striscione più grande che al momento riusciamo a vedere è spagnolo, una scritta furia e spagnola e marea roca, questi sono i due striscioni che riusciamo ad interleggere in questo momento dall'altra parte dello stadio, che è abbastanza lontano perché noi siamo molto alti. Questo è uno stadio, diciamo, studiato per un altro tipo di sport, tanto che le righe sono state allargate proprio perché il campo di football è leggermente più piccolo e facciamo fatica addirittura a vedere, perché è molto verticale, la linea laterale di fianco a noi. Però l'atmosfera è quella di un rodeo vero e proprio, considerato che siamo anche in Texas. Permettimi di dare due altri numeri. Allora, di fronte abbiamo il miglior attacco contro la miglior difesa, sostanzialmente. In più c'è anche un altro dato interessante che potrebbe anche illustrarci un certo tipo di partita che potremmo vedere magari all'inizio. La Spagna è una squadra che palleggia così tanto che i tre giocatori con il più alto numero di passaggi completati fino a questo momento sono tutti e tre spagnoli: Rodri e i due difensori Cubarsí e Laporte. Potrebbe magari questa essere una chiave? Chi lo sa, lo scopriremo. Prima di restituirti la linea vi annuncio anche che ci sarà un minuto di silenzio. Tu parlavi del 14 luglio, Guido Ardone, prima della partita, per un duplice motivo: in memoria dell'ex emiro sceicco Hamad bin al-Khalifa al-Thani del Qatar, ma soprattutto in memoria delle vittime degli attacchi terroristici di Nizza che accadevano proprio il 14 luglio di 10 anni fa. Sarà un momento estremamente toccante, un po' meno toccante il momento in cui un DJ di chiare origini orientali con dei capelli lunghi abbigliati in maniera abbastanza discutibile mette della musica e noi
0: ma
1: proprio
0: questo fa parte della confezione. Perfetto, meglio così, poi sentiremo gli effetti del campo. Grazie a tra poco a Manuel Codignoni, effetti che possiamo anche, esatto, lasciar sfumare un po', perché, ma non del tutto direi, perché nel frattempo spendiamo questi ultimi minuti di prepartita di questo Francia-Spagna sulla sponda della Roca con la vice direttrice di Mundo Deportivo, beh, molto più di un quotidiano, la Bibbia, uno dei quotidiani storici d'Europa, Cristina Cubero, ben trovata su Rai Radio 1. Buonasera, ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Io giocavo molto, noi giocavamo molto, Cristina, su questo dualismo rispetto alla semifinale europea, in quel caso di 2 anni fa. Mi sono preso la briga di andare a ricontrollare. Entrambi mettono 7/11 di quelle formazioni titolari. Questi sono i numeri. Poi magari tu potrai spiegarci dal tuo punto di vista cosa è cambiato e se qualcosa è cambiato. Quella era una Spagna che si avviava sul tetto d'Europa.
2: Guarda, credo che ha cambiato più la Francia che la Spagna. Veramente, quando guardi questa Francia è più, direi, più attrattiva, no? E quelle quattro che sono davanti veramente fanno paura. E anche ha cambiato Dembélé, che 4 anni fa ce l'avevamo noi a Barcellona, dicevamo: guarda, queste sembra che può essere un calciatore buono, ma non si attreve. Con Luis Enrique veramente ha cambiato tantissimo e oggi è veramente un pallone d'oro, no? E io direi che sì, è favorita la Francia, soprattutto perché ha Mbappé, che forse qui è più che nessuno nella Spagna. Io guardo molto alla minchia Mal, no? Ha 19 anni e forse nel prossimo mondiale possiamo dire che sarà il mondiale di la minchia Mal, ma oggi Mbappé è ancora un po' più che la minchia Mal. Ma direi che il centro del campo della Spagna è superiore a quello della Francia per me, e anche in difesa siamo un po' superiori. Per questo può succedere qualcosa qua. Sicuramente quello che vince oggi vincerà il mondiale.
0: Ah, quindi secondo te la vincente della semifinalista di oggi è destinata poi a superare una delle due tra Argentina e Inghilterra? Lo dici con molta decisione,
2: sì.
0: Cristina Cubero? Io resto allora con questa tua impressione.
2: Sì, perché ho visto Ho visto giocare tutte le partite dell'Argentina, ho visto anche giocare molto l'Inghilterra, direi l'Argentina è qua, in Atlanta, giocherà domani per il cuore di Messi, no? Perché alla fine Messi sta giocando più che per il calcio, no? Dicevo oggi, scrivevo oggi che la partita di domani dell'Inghilterra contro l'Argentina non si parla più di guerra, l'unica guerra è chi può prendere la maglietta di Messi, no? Io, questo è il mio noveno, ho fatto il 9 Coppa del Mondo, mai aveva visto una figura così amata per tutti, perché certo, no? C'erano calciatori molto, Maradona, Romario, Ronaldo, no? Ma così amati per tutti, è una cosa pazzesca, no? È arrivato fino a questa partita l'Argentina per questo fascino di Messi, no? Ma credo che le due squadre più buone del mondiale sono oggi in campo, sono la Spagna e la Francia, e sicuramente possiamo vedere una partita bella, perché tutte le due squadre hanno questo senso delle partite belle, no? Non sanno giocare male a calcio.
0: E quindi la descrizione, la definizione di finale anticipata, che può essere retorica, invece può essere valida nel vero senso della parola. Cristina Cubero, vice direttrice di Mondo Deportivo, te lo chiedo anche con una battuta, poi non so se tu sei, quanto tu sia scaramantica, a che minuto entrerà Merino? Perché ultimamente, insomma, dopo poco qualcosa di buono per voi è successo, devo dire, l'uomo della provvidenza.
2: Guarda,
0: agli ottavi e ai quarti.
2: Ti dico, io l'aspetto all'89. Sai, 89 fa gol e finiamo, né proroga, né penalti, niente, perché uno veramente che e ti dico io che adoro a Pedri, meglio che Fabian, perché Pedri è troppo stanco, troppo stanco per questa partita. È soltanto una cosa di più, ci manca tanto l'Italia. Ci manca tanto l'Italia. Prego Maldini, fai il miracolo, perché il mondiale della Spagna, dove l'Italia, guarda, ha fatto quel successo che si è innamorato a tutti, e nell'82 non può mancare l'Italia.
0: Allora mi dici proprio in 30 secondi, Cristina, se ci mandate Guardiola, che è soltanto il tecnico spagnolo più vincente di sempre. Non so, può essere, ora scherzi a parte, suggestione, resterà solo un'idea, o secondo te c'è qualcosa di concreto? In un flash e poi andiamo in campo.
2: Per lui andreva la sua vita personale in Spagna, ma per considerazione verso l'Italia, Guardiola è perfetto.
0: Beh, staremo a vedere, anche perché il presidente federale Malagò, dopo aver scelto, come ci ha appena ricordato Cristina Cubero, Maldini direttore tecnico, sarà affiancato da Leonardo, ha detto per il CT davvero la scelta sarà in pochi giorni, nella settimana prossima avremo la fumata bianca, anzi azzurra, per la nostra nazionale. Io non dico nulla, buon mondiale davvero, grazie, buon lavoro alla vice direttrice di Mondo Deportivo Cristina Cubero, ci risentiamo su Radio 1, ciao Cristina.
2: Grazie.
0: Grazie a te naturalmente. Andiamo in campo ad Arlington, a 30 km circa dai nostri studi di Dallas, dove Manuel Codignoni, affiancato da Fulvio Colovati al commento tecnico, ci racconterà intanto il primo tempo di questa prima semifinale mondiale, Francia-Spagna. Buon ascolto a voi su Radio 1, dove il mondiale è davvero minuto per minuto, e dallo studio ci ritroviamo nell'intervallo della partita, dopo lo spot, gli inni, poi si comincia, via.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere

0: rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Ufficio Case Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: La partita.
7: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici sportivi di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Benvenuti alla prima semifinale del Mondiale di calcio Stati Uniti Canada Messico 2026. Di fronte allo stadio di Dallas, Arlington, a una quarantina di chilometri dal centro, ci saranno le due elite del calcio europeo, ovvero sia Francia e Spagna. In questo momento davanti ai nostri occhi vengono disvelati i due bandieroni delle due compagini, il tricolore francese alla nostra sinistra. Quest'oggi peraltro è anche il 14 luglio, festa nazionale appunto nel paese transalpino, e fra poco con il minuto di raccoglimento verrà anche onorata la memoria delle vittime dell'attentato terroristico di 10 anni fa esatti a Nizza. Dall'altra parte invece la bandiera spagnola, la squadra campione d'Europa in carica, che l'ultimo precedente in un torneo continentale lo ha vinto contro la Francia, andando proprio a sconfiggere in semifinale la squadra di Didier Deschamps. Quest'oggi la situazione probabilmente è diversa, lo avete sentito anche dall'ospite che abbiamo potuto ascoltare in precedenza grazie allo studio, ovvero sia Cristina Cubero, vice direttrice di Mundo Deportivo. La Francia sembra avere qualcosa in più, ma questo ha tutto il potenziale per poter essere una finale anticipata tra due squadre probabilmente le più attrezzate fino a questo momento di questo mondiale. Allora andiamo a leggervi le formazioni, iniziando dal 4-2-3-1 della Francia, vice campione del mondo in carica di Didier Deschamps. Magmagnani in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa, centrocampo Tchouaméni e Rabiot. Sulla tre quarti fa paura solamente declamare questo rosario: Dembélé, Olise e Barcola. Là davanti c'è Kylian Mbappé come unico riferimento offensivo, il capocannoniere assieme a Leo Messi del mondiale fino a questo momento con 8 reti. Dall'altra parte il 4-3-3 di Luis de la Fuente, con Unai Simone in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella in difesa, centrocampo Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz confermato a centrocampo, in attacco Alex Baena, Oyarzabal e soprattutto Lamine Yamal. A dirigere la sfida un arbitro del Salvador, Ivan Barton, guardaline anche lui del Salvador, David Moran, secondo guardaline Antonio Pupiro della Federazione del Nicaragua, il quarto uomo è Glenn Nyberg, svedese, VAR Kiatowski, Avar Heigler della Federazione olandese e VAR di supporto Pacheco della Federazione messicana. Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo, c'è un'atmosfera meravigliosa da Rodeo, lo stadio di Dallas, questo stadio meraviglioso completamente coperto che sembra un'astronave spaziale, è pieno in ordine di posti. Fulvio Collovati, campione del mondo con la nostra Italia nel 1982, che cosa significa per un calciatore, che cosa significa per un calciatore affrontare una sfida come questa?
8: Grandissima emozione, credimi. Francia e Spagna, il nuovo secolo propone due protagoniste assolute. Sono i francesi e gli iberici che si prendono il palcoscenico con un calcio fatto di che ci esalta, fatto di potenza, di tecnica, di velocità, di organizzazione. C'è tutto il meglio del calcio mondiale. Se guardiamo alle formazioni che tu hai elencato prima, da Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé, l'attacco stellare da parte della Francia, ma però dall'altra parte c'è Yamal che è il nuovo idolo del calcio spagnolo, del calcio europeo, Oyarzabal che ha fatto 4 gol, Dani Olmo che gioca alle spalle di Oyarzabal, per cui una squadra, un centrocampo con Rodri e Fabian Ruiz che conosciamo molto bene, per cui una Spagna che non è da meno, è una squadra molto quotata, per cui fare un pronostico mi riesce molto difficile.
7: Sarà una partita quasi certamente spettacolare e noi adesso ci fermiamo.

uno degli inni più belli del mondo in assoluto, la Marsigliese, e adesso un altro inno bellissimo, l'inno spagnolo, la Marcia Real, detta anche Marcia de Granaderos, l'inno della nazionale spagnola che parte in questo momento.

0: il boato dello stadio di Dallas. Cari amici radioascoltatori, c'è un'atmosfera incredibile. Daniele Antelmi, che cura la parte tecnica qui a fianco a me, potrà notare come mi è venuta veramente la pelle d'oca nell'assistere a questo momento. Ci fermiamo un attimo, linea Roma per la pubblicità e poi sarà Francia-Spagna.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Squadra in campo, preliminari di rito con i giocatori che si sono dati il 5, adesso stanno dando il 5 alla platea arbitrale che andrà a dirigere questa sfida. Fulvio Collovati, abbiamo parlato di possibile finale anticipata, la vice direttrice di Mundo Deportivo si è detta sicura, l'hai sentita anche tu prima, chi vince questa partita vincerà il mondiale.
2: No, ma la penso, guarda che volevo intervenire, infatti la penso anch'io così. Questa, vabbè, finale anticipata, è chiaro che sono due squadre, una è campione d'Europa, l'altra è una squadra che è vice campione del mondo, per cui, però io penso che finale anticipata, una delle due, chi vincerà potrebbe vincere il mondiale, perché per esempio l'Inghilterra non è che abbia fatto vedere grandi cose fino ad ora, a parte Harry Kane e Bellingham, così la stessa Argentina ha sofferto alcune partite, per cui direi che queste due squadre, la vincente di queste due squadre potrebbe dire la sua sulla finale.
0: Là fuori dello stadio ci sono 35-36 gradi, una giornata molto calda anche perché le nubi che minacciavano pioggia si sono dissolte. Qua la temperatura, essendo lo stadio climatizzato, è decisamente più bassa, siamo intorno ai 24-25 gradi, ma questo per quello che riguarda i meri dati atmosferici, perché la temperatura è altissima dal punto di vista agonistico, l'atmosfera è elettrica, la concentrazione da parte dei calciatori si può assolutamente leggere nel volto di Rodri, ma nel volto anche di Kylian Mbappé, i due capitani che sono andati adesso con la classica monetina allo scambio dei gagliardetti e a disputarsi il palla e campo, che è una delle cose che accomuna il calcio di strada, il calcio di quartiere, il calcio dei campetti che tutti quanti abbiamo giocato, al grande calcio internazionale che è quello che tra poco andrà in scena qui allo stadio di Arlington. Divisa tradizionale per la Francia con maglia azzurra, numerazione inserti bianchi, calzettoni rossi e calzoncini bianchi, divisa invece bianca per la Spagna con calzoncini rossi, numerazione, inserti rossi e calzettoni bianchi. Adesso i giocatori si andranno ad abbracciare nei pressi del cerchio di centrocampo perché, come detto,

0: Ci sarà questo minuto di raccoglimento che verrà tributato in memoria delle vittime degli attentati terroristici di Nizza di 10 anni fa esatti, proprio nella giornata della festa nazionale di Francia, la presa della Bastiglia il 14 luglio e l'inno nazionale, la Marsigliese, suonato proprio in questa giornata, assume una rilevanza emozionale ancora più importante, al di là anche della bellezza dell'inno, e in memoria anche dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, morto all'età di 74 anni proprio in queste giornate. I giocatori che si abbracciano proprio nei pressi del cerchio di centrocampo per questo minuto di silenzio che viene annunciato anche dallo speaker dello stadio di Dallas, minuto di silenzio che ovviamente onoriamo anche noi, mentre davanti a noi c'è una bellissima illustrazione bianca con un cuore disegnato con i nomi delle vittime dell'attentato del 14 luglio 2016. Fischio del direttore di gara, l'applauso con il quale si scioglie lo stadio e tutto è pronto per il via di Francia-Spagna. Fulvio Collovati, ieri Didier Deschamps ha detto potrebbe uscire fuori anche una partita spettacolare perché sono due squadre che sanno difendere, è vero, ma che hanno una potenza offensiva devastante. La pensi anche tu così?
1: Beh, certo, la difesa della Spagna fino ad ora ha subito un gol solo, ma anche Upamecano e anche Saliba sono due straordinari centrali, per cui anche la Francia, sostenuta soprattutto da Rabiot e da, in questo caso da Tchouaméni, è molto coperta. Io la penso così, sono la solidità difensiva, però quello che ci aspettiamo noi sono i giocatori avanzati, ci aspettiamo il talento, di Yamin Yamal che ancora non c'è stato, quello di Mbappé c'è stato, Barcolà, Dembélé, Dani Olmo, guarda quanto talento c'è in campo.
0: È veramente, sembra l'album delle figurine a poter fare, sì, questo elenco di nomi, mentre invece sono esattamente i giocatori che in questo momento stanno dando vita alla sfida che inizierà da una ventina di secondi. Prova subito il lancio in avanti la Spagna, che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, con il suggerimento di Cucurella a cercare l'inserimento di Alex Baena, ma l'uscita da parte di Mike Maignan unitamente ad un lancio così così da parte dell'esterno di sinistra della formazione di Luis de la Fuente ha reso sostanzialmente inoffensivo questo lancio. Rabiot adesso riceve il pallone dal proprio portiere Maignan, cerca subito il passaggio nella zona di Barcolà, non si capiscono i due, la palla finisce fuori, errore di grammatica da parte del giocatore del Milan. E allora rimessa laterale all'altezza più o meno dell'intersezione delle linee in favore proprio della Spagna, che con Fabian Ruiz rimette il pallone all'indietro nella zona della propria area di rigore, dove la porta va a scambiare con Cucurella, ancora lo stesso la porta, maglia numero 14 al piccolo trotto, cerca lo scavetto in avanti a cercare l'inserimento di Oyarzabal, poi il rimpallo favorisce Cucurella che si appoggia ad Alex Baena, sbagliano pure i giocatori della Spagna e prova a ripartire la Francia con Dembélé dal settore di destra sotto la nostra postazione, non riesce a trovare un varco per inserirsi nonostante l'aiuto che gli stava portando da dietro anche Koundé, subito molto alto, si disimpegna molto bene la Spagna con il palleggio che è una delle caratteristiche della squadra di De La Fuente. Adesso è Rodri che va a servire Unai Simon che azzarda addirittura un dribbling sulla pressione che gli portava Kylian Mbappé, sbaglia poi la cosa più semplice, ovvero sia il rilancio del portiere della Spagna, ma che rischio ha preso, che rischio ha corso Fulvio?
1: Beh, direi di sì, però c'è una sicurezza nel sistema di gioco della squadra della Fuente che stupisce, che unisce gestione, controllo della palla, creatività, addirittura il portiere che si permette di dribblare in pressing, pressato dalla punta francese, lo dribbla, per cui sono tutti giocatori fisici ma anche molto tecnici.
0: Dani Olmo recupera la palla al centrocampo, lo scambia indietro con Cubarsia, ancora lo stesso Dani Olmo, riconoscibile per la chioma bionda, lo scambio ancora con il proprio terminale difensivo davanti alla difesa, ovvero sia Rodri, il centrocampista che, lo dicevamo in serie di presentazione, è l'autore di più passaggi riusciti in tutto quanto il mondiale fino a questo momento. Si gioca a 2 minuti e 45, 0-0 tra Francia e Spagna, attacca la Spagna adesso, prova ad accendersi subito la mini Yamal sull'out di destra che è quello di sua competenza, va a convergere, pressato da un avversario, Digne è costretto al retropassaggio, ancora Yamal prova ad andare via, lo ferma Rabiot di fisico, prova a ripartire la Francia adesso con il dai e vai, lo scambio con Di Barcolà che prova a mettere in movimento un compagno di squadra, il tentativo di cambio di gioco che non riesce però in questo caso perché è stata molto buona la chiusura su Mbappé da parte dei laterali di destra della Spagna e questo insomma

0: anche testimonianza di una grande applicazione tattica da parte di entrambe le compagini. Prova a sfondare con il palleggio però la Francia, che in questo momento con una bellissima azione tutta di prima porta la palla fino al limite dell'area di rigore, non intocca il pallone però Olise su questo passaggio in orizzontale. Allora prova a partire la Spagna con Yamal, attenzione il break della Spagna, supera la linea centrale del campo, la mini Yamal che adesso va a convergere, non ci sono compagni di squadra che gli danno una mano, allora sceglie il passaggio in orizzontale verso Alex Baena, andando però a vanificare quella che poteva essere un'azione interessante, perché nel frattempo la Francia, che era abbastanza scoperta, si è andata a ripiazzare. Con pazienza allora la squadra di De La Fuente prova a far girare il pallone nella zona di Pedro Porro a destra, che scambia poi con Cubarsì in orizzontale ancora per Rodri, che si appoggia alla porta, cerchio di centrocampo. Con pazienza gli uomini spagnoli muovono la palla dalla destra verso la sinistra, la porta si porta addirittura fino verso il limite dell'area di rigore, prova a scambiare con Oyarzabal, che però si incarta nel tentativo di dribbling, anzi Baena si incarta nel tentativo di dribbling, gli ruba la palla alla Francia solo in prima battuta, perché poi la sfera viene recuperata ancora dalla Spagna, che sembra voler tenere il possesso di palla, no, a Fulvio Collovati, sì, piuttosto rispetto alla Francia.
1: Ma è il suo modo di giocare, è il controllo del pallone, gioca sul controllo della palla, poi a volte viene pressata perché è normale. Guarda Dani Olmo che situazione, è giusto che tu dici 4-3-3, non 4-2-3-1, perché Dani Olmo gioca molto arretrato in questi primi 5 minuti, praticamente vuol dare manforte al centrocampo, perché sa che dall'altra parte c'è Tchouaméni, c'è Rabiot, c'è lo stesso Olise che arretra, per cui sono giocatori di temperamento ma anche di molto organizzati, per cui Dani Olmo arretra molto per dare manforte ai propri compagni di squadra a centrocampo.
0: Sbaglia in possesso di palla però la Spagna e può riprovare a ripartire la Francia, cerchio di centrocampo con Mbappé che perde forse un tempo di gioco ma riesce a trovare la corsa di Digne, che prolunga subito per Barcola, attenzione lato corto dell'area di rigore, Barcola salta un uomo, prova a mettere in mezzo il pallone, la chiusura da parte di Cubarsì che mette la palla direttamente in calcio d'angolo, la velocità d'esecuzione Fulvio Collovati di questo contropiede della Francia.
1: Ma soprattutto questo è il gioco della Francia, lascia il possesso palla alla Spagna, poi però quando entra in controllo della palla pressando verticalizza immediatamente rispetto alla Spagna, verticalizza di più e poi approfitta della velocità, abbiamo visto Barcola che tipo di velocità, 48 km all'ora addirittura Mbappé, per cui sono giocatori molto veloci, velocissimi e verticalizzano molto.
0: La battuta del calcio d'angolo, la respinta da parte della difesa spagnola, poi prova a rimettere il pallone in avanti senza particolare convinzione la Francia, con Rabiot che ha azzardato un mezzo scavetto, ma lì chi poteva raggiungere il pallone non poteva dal punto di vista burocratico, perché era oltre la linea dei difensori e dunque di fatto la palla si è spenta placida sul fondo. Primo calcio d'angolo che dunque non ha avuto esito, ma questo ci dà, questi primi 6 minuti e 20 secondi ci dicono un po' quello che potrebbe essere il tema tattico di questa partita, quantomeno in questa fase, ovvero sia il grande palleggio da parte della Spagna e le ripartenze feroci, per velocità, per tecnica, sì, esatto, ma per capacità proprio di tagliare anche tra le linee la difesa spagnola.
1: Ma è questo il tipo di gioco che ci aspettavamo, e così è, ma è chiaro che la Spagna, l'abbiamo vista, io l'ho commentato anche nelle partite precedenti, ma hanno molto possesso palla, molta tecnica, molta organizzazione, poca verticalizzazione e cerca di entrare sviluppo del gioco sulle fasce con Buena, ma anche con Lamine Yamal, però vogliono entrare in porta col pallone, pochi tiri dalla distanza, mentre invece le verticalizzazioni, guarda come in questo caso su Condé da parte della Francia, che chiaramente verticalizza di più.
0: Verticalizza di più, in questo caso però va a sbattere contro un muro bianco che si chiama Fabian Ruiz, che recupera il pallone, lo scambia poi con Alex Baena che addirittura sulla linea dei difensori in questo momento, siamo nella metà campo della Spagna, zona centrale, Rodri che l'appoggio la sfera nella zona di Cubarsì che si avvicina alla linea centrale del campo spostandosi poi verso la destra, prova a far correre Yamal che viene messo giù in maniera regolare in questo caso da Rabiot, che lo sta praticamente marcando quasi a uomo quando la palla arriva, sì, da quelle parti. Attenzione alla ripartenza adesso della Francia con Olise che prova ad andare via, fermato a sua volta da parte di Laporta, si gioca a tutto campo, non c'è paura da parte di entrambe le squadre, adesso è Dani Olmo che attacca per la Spagna, siamo già al limite dell'area di rigore, l'appoggio per Yamal, lato corto dell'area di rigore, Yamal va da Dani Olmo che salta un uomo, non salta Rabiot, preziosissimo ancora in questo caso Rabiot, finisce a terra però Dani Olmo, si lamenta Rabiot, calcio di punizione in favore della Spagna e questo calcio di punizione è importantissimo e pericolosissimo, Fulvio.
1: Molto pericoloso, vorrei vederlo se effettivamente c'è un fallo per il pestone, perché è intervenuto sul pallone Rabiot, è intervenuto sul pallone, poi dopo però sulla continuità dell'azione

0: è finito praticamente con il piede sul pestone, sul piede di Dani Olmo, e l'arbitro ha visto il fallo, il pallone, lui aveva intervenuto sul pallone, però è una punizione pericolosa questa dal limite dell'area,
1: eh sì, perché siamo dal limite dell'area, con
0: un po' decentrata, però insomma pericolosa.
1: Esatto, da lì servirebbe un mancino per provare ad andare in porta, perché siamo leggermente spostati, anzi abbastanza spostati sulla destra, ma praticamente sulla linea che delimita il limite dell'area di rigore. Sul punto di battuta c'è Yamal, c'è anche Oyarzabal, vedremo insomma quella che sarà poi la decisione che prenderanno i calciatori, che in questo momento stanno parlando tra di loro cercando di mettere la mano davanti alla bocca per non far vedere quello che si stanno dicendo e per non farlo percepire neanche a quelli che sono in barriera. C'è anche Alex Baena sul punto di battuta, che però si allontana, anzi no, c'è Alex Baena e Lamine Jamal, è Oyarzabal colui che si è allontanato. 9:20 sul cronometro, 0-0 tra Francia e Spagna, ma c'è un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore pericolosissimo in favore della squadra di Luis de la Fuente. Adesso si riavvicina anche Oyarzabal, continuano a parlare, è arrivato anche un cartellino giallo intanto per Adrien Rabiot. Non ci sono di fidati in questa semifinale, perché i cartellini sostanzialmente sono stati azzerati, e questo si fa in buona sostanza per evitare che un ammonito in questa partita possa saltare l'eventuale finale, e dunque l'ammonizione di Rabiot non dà problemi per il futuro, ma ha problemi dal punto di vista diciamo anche del morale del giocatore ex Juventus ora al Milan in questa sfida. Ma adesso c'è da concentrarci su questo calcio di punizione con Alex Baena, quella palla che va a sbattere però direttamente sulla barriera, battuto non bene, Lamine Yamal recupera la palla morbido sul secondo palo, la palla finisce dall'altra parte e Saliba salta altissimo e la mette fuori dalla propria area di rigore. Il tentativo di Cronto Cross dall'altra zona, dalla sinistra, da parte di Fabian Ruiz, trova l'intercetto vincente della difesa della Francia, che mette la palla direttamente in fallo laterale, già battuto all'indietro. La Spagna adesso imposta ancora con il giocatore con la maglia numero 14, Laporte, il difensore centrale, che si appoggia in questo caso a Rodri, che con pazienza, senza fretta, va nuovamente in orizzontale da Cubarsi prima e Pedro Porro poi. 10:40 sul cronometro, il risultato è sempre di 0-0 tra Francia e Spagna. Fulvio Collovati, quel calcio di punizione poteva essere sfruttato meglio, però da giocatori
0: poteva
1: con quella
0: essere
1: tecnica.
0: Sfruttato meglio, poi dopo c'è stata un'accelerazione che non si è vista nelle partite precedenti da parte di Jamal, però ha messo la palla in mezzo e chiaramente lì ci si Upamecano, mi riesce difficile dirlo, Upamecano, che di testa è molto forte insieme a Saliba, per cui se parliamo di solidità difensiva da parte della Spagna parliamo altrettanto di solidità difensiva da parte della Francia.
1: Non a caso Saliba fa anche rima con solidità, per cui anche lo slogan è bello che è confezionato. 11:20 sul cronometro, 0-0 tra Francia e Spagna. Adesso il possesso di palla è per la squadra di Deschamps, che è imposta a centrocampo con Tchouaméni, che va a scambiare con Upamecano, che cerca subito la verticalizzazione alzando il pallone per il tentativo di percussione da parte di Koundé, che viene fermato di fisico e di tigna, mi verrebbe da dire, dalla porta, che impedisce al difensore esterno di destra della Francia di arrivare sul pallone. La palla si spegne poi direttamente sulla linea di fondo. Molto alto Koundé, ma ce lo aspettavamo in un certo senso, no Fulvio?
0: Ma devo dire che di fronte alla fisicità di Laporte, lui, Koundé è uno che si fa vedere sulla fascia, sembra, però ci sono dei duelli, per esempio Koundé e Cucurella è un altro che non disdegna la fase offensiva, praticamente a volte fa alla sinistra, però sai, sono dei bei duelli, perché per esempio nella fascia sinistra c'è la Jamal contro Digne, per cui duelli che possono esaltare questa gara.
1: Rischia di combinare un pasticcio in fase di disimpegno la Francia, dopo aver recuperato un pallone importantissimo con Rabiot, poi si affida con un po' troppo ottimismo, diciamo, a proprio palleggio in orizzontale, riesce a deludere l'intervento di Dani Olmo, la coppia Rabiot-Tchouaméni, ma qui qualche capello bianco a Deschamps è venuto. Adesso prova a distendersi la formazione proprio dello stesso tecnico francese sul settore di sinistra, con Digne che ha spazio per avanzare, ha spazio anche per servire Barcola che punta l'uomo, la sovrapposizione di Digne, il servizio invece al centro per Mbappé, le finte di Mbappé, palla sul destro, traversone morbido sul secondo palo, male indirizzato però, perché Dembélé era rimasto lì fermo, ma anche se Dembélé avesse attaccato la profondità sul secondo palo non credo che sarebbe arrivato su quel pallone, Fulvio. Questa gli è proprio
0: Assolutamente no, gli è riuscita male. Lui fa sempre quella finta che dove guadagna un metro rispetto al diretto controllore, al suo avversario, però in questo caso poi dopo il lancio è completamente sbagliato.
1: Rabiot recupera l'ennesimo pallone a centrocampo, sta facendo una partita clamorosa, lo sbaglia però invece Olise, dando la possibilità alla Spagna di ripartire. Spagna che adesso è in possesso di palla con Oyarzabal, cerchio di centrocampo, apre per Pedro Porro, all'indietro però il difensore spagnolo va allo scambio con i propri compagni di reparto. Rodri pulisce un pallone che stava diventando pericoloso perché l'appoggio che gli era arrivato da Cubarsí era così così, e anche qui abbiamo fatto da rima. 13:40 sul cronometro, sempre 0-0 tra Francia e Spagna, una partita vivace dove non ci sono state ancora parate da parte dei portieri, ma l'impressione è che di fiammata in fiammata possa succedere un qualcosa anche dal punto di vista del tabellino da un momento all'altro. Ci prova adesso la Spagna dalla sinistra, limite dell'area di rigore con Alex Baena, che va all'indietro però per Fabian Ruiz che gli detta il passaggio all'indietro, come detto. Rodri sulla tre quarti, viene messo giù da Olise, si continua a giocare? No, perché per il primo momento l'arbitro sembrava voler dare la regola del vantaggio, poi va a fischiare fallo da Olise che è entrato in ritardo in maniera non cattiva su Rodri e che ha rischiato il giallo anche Olise.
0: Ha rischiato il giallo perché vedi anche lui, vediamo, sì, forse un pestone entrato, vedi,
1: questo era più giallo di quello di prima,
0: era
1: Fulvio,
0: più giallo
1: me.
0: Di quello precedente, bravissimo, più giallo di quello precedente perché è entrato proprio sulla caviglia di Rodri. Se l'arbitro si fosse accorto, questo è un brutto intervento da parte di Olise, che come vedi arretra spesso perché Rodri è il metronomo, oserei dire, della Spagna, è colui, il play, è colui che fa girare tutto ruota attorno a Rodri, e il suo compagno di reparto Fabian Ruiz è uno che si inserisce di più, però Rodri è veramente un giocatore di altra categoria.
1: Deve stare là dietro Rodri. Adesso il traversone della Spagna da parte di Alex Baena, intercettato dalla difesa francese che può ripartire subito. Attenzione con Mbappé che salta un uomo, si ritrova a tre intorno, riesce a mantenere il possesso di palla, grande giocata da parte di Mbappé, palla poi indietro così così con il servizio poi in area di rigore per la conclusione da parte proprio dello stesso Lise, deviata la palla che finisce direttamente in corner. Azione sontuosa da parte di Mbappé che si è portato dietro due uomini, è riuscito a vincere l'opposizione di due uomini, anche del terzo, e poi ha alimentato l'azione offensiva in maniera pervicace e feroce. Già battuto il calcio d'angolo corto con il servizio per Dembélé che all'altezza del lato corto dell'area di rigore prova a mettere in mezzo il pallone, questa volta la palla però non si alza anche perché è sporcata dal difensore, la intercetta Oyarzabal, poi Dani Olmo rilancia senza troppi complimenti nella zona di Yamala che non riesce a tenerla in campo. Adesso sta salendo, Fulvio, la pressione della Francia, però
0: l'azione precedente, come giustamente tu hai sottolineato, è degna di nota perché c'è stato un lancio di 30 metri per Mbappé che ha controllato il pallone, però c'è stato subito la reazione da parte dei giocatori spagnoli che in tre si sono organizzati. Pensa che l'organizzazione di questa squadra, che pur con la difesa molto avanzata è riuscita a limitare Mbappé, e non è una cosa facile, e fatto sta che poi l'azione è sfumata, però una verticalizzazione di 30 metri la Francia è capace di colpire.
1: Ancora la Francia, limite dell'area di rigore con le finte da parte di Dembélé, lo tiene bene Baena, poi il cross dall'altra parte dove il pallone viene ricevuto da Barcolà che potrebbe anche andare al tiro, riesce invece a scaricare sulla pressione che gli ha portato Pedro Porro la sfera nella zona di Digna, poi traversone dalla tre quarti, il colpo di testa di Laporta a pulire l'area di rigore della Spagna e mettere la palla in fallo laterale. Adesso, lo dicevamo, sta salendo la pressione da parte della Francia e i tanti tifosi transalpini che sono qui allo stadio di Dallas si fanno sentire, fanno sentire il loro incitamento. 16:55 sul cronometro, è sempre 0-0 tra Francia e Spagna, 74-115 il numero di passaggi in favore della Spagna, e questo ci dice la partita che è stata, al di là di quello che vi stiamo raccontando, cari amici radioascoltatori, il palleggio da parte della formazione iberica e il tentativo di velocizzare e di verticalizzare da parte della Francia, che adesso rincorre il pallone con Mbappé, ma c'è in anticipo su di lui Laporte che con Cubarsí al suo fianco che gli fa da angelo custode recupera il pallone al piccolo trotto, va allo scambio con Rodri che gli ridà, anzi con Fabian Ruiz che gli ridà il pallone, ancora lo stesso Laporte, si avvicina alla linea centrale del campo, il duetto con l'ex Napoli Fabian Ruiz che supera la linea centrale, prova a velocizzare, si appoggia a Cucurella a sinistra che tiene in campo il pallone davanti alla panchina di Deschamps, il giocatore con la maglia numero 24 della Spagna però deve ripartire all'indietro dalla porta perché non ci sono linee di passaggio pulite verso il centro, e allora con pazienza il difensore centrale di Della Fuente va nuovamente allo scambio corto con Fabian Ruiz che cerca il filtrante per Cucurella, arriva Upamecano che di fisico fa finire la palla fuori senza che Cucurella ci possa arrivare. 17:55 sul cronometro, 0-0 tra Francia e Spagna, abbiamo parlato di attacchi, ma anche questa giocata difensiva di Upamecano, insomma Fulvio Collovati, da ex, da grande ex difensore, degna di nota, perché Cucurella è un
0: degna
1: cliente,
0: di
1: un cliente
0: nota
1: scomodo.
0: Perché tu hai parlato di linee di passaggio, ecco, questa poteva essere una linea di passaggio, perché la Spagna, il gioco che fa è il controllo della palla.

0: palla, il possesso, l'abbiamo detto mille volte, lo ripeteremo all'unisono, e poi dopo verticalizza improvvisamente perché c'è l'inserimento da parte del giocatore, in questo caso Cucurella, che però è stato fermato da Upamecano con intelligenza, con fisicità, perché insomma questo giocatore ha fisicità, e ha fatto scorrere il pallone verso il fallo laterale, praticamente la linea laterale.
1: Ci prova adesso la Francia, che viene però fermata dal settore di sinistra da Pedro Porro, che va ad intercettare la corsa di Digna. Pallone rimesso in campo dopo che era uscito direttamente dalla squadra di Della Fuente, che va in orizzontale dalla destra verso la sinistra con la porta che si appoggia a Cubarsí. C'è la pressione sul difensore della Spagna da parte di Dembélé, che però non lo mette in difficoltà. Lo scarico al centro per Dani Olmo, che va poi al servizio in orizzontale per la porta che supera la linea centrale del campo. Poi si appoggia nuovamente a Cucurella, che ha libertà per avanzare, Koundé era troppo avanti, il traversone di prima intenzione sul secondo palo a cercare l'inserimento di Oyarzabal, arriva anche Yamal che viene messo giù, e ci sarà calcio di rigore. E ci sarà calcio di rigore, messo giù Yamal, netto in questo caso da parte di Digne, che se l'era dimenticato. 19:35, Francia 0, Spagna 0, ma ci sarà un calcio di rigore in favore della Spagna, Fulvio.
0: Sembrava una palla persa, una palla lunga, poi si è impossessato. Guarda, il pallone ce l'aveva nella testa Digne, poi cosa ha fatto? Praticamente cosa ha fatto? Si è dimenticato che dietro c'è Jamal, che gli ha portato via il pallone, e il rigore è netto, gli ha dato un calcio, non c'è niente da fare, perché non ha preso il pallone, Jamal gliel'ha portato via, e nel momento in cui gliel'ha portato via lui gli ha dato un calcio, chiaramente anche involontario, però il fallo c'è, per cui il fallo è netto. Rigore, ingenuità da parte di Digne.
1: Ingenuità clamorosa, perché ripeto, clamorosa, era in possesso, sì. Era sostanzialmente in possesso di palla, ha sbagliato il tempo, sì, dell'elevazione per andare a togliere il pallone a Yamal. È stato anche bravo Yamal a buttarsi dentro, ma soprattutto a crederci, sì, e a quel punto poi si è preso un calcio sul quadricipite e lì l'arbitro non ha potuto
0: fare altro. A portargli via il pallone, perché lui era quasi in controllo Digne, praticamente l'ha controllato di testa, però di testa non l'ha messo per terra, per cui cosa ha fatto Yamal? Da dietro è stato furbo, è intervenuto e ha portato via, gli ha portato via il pallone, praticamente gli ha dato un calcio. Rigore inevitabile.
1: Rigore inevitabile, 20:55 sul cronometro, si continua a discutere con i giocatori francesi che hanno circondato il direttore di gara, che lo ricordiamo ancora una volta, Ivan Barton della Federazione del Salvador. Il pallone l'ha preso in mano Oyarzabal, maglia numero 21, vedremo se sarà lui a battere questo penalty, perché il pallone ce l'ha Oyarzabal, ma sul dischetto è pronto Dani Olmo. In ogni caso, chiunque batterà questo penalty, e sarà Oyarzabal, dovrà sfidare Mike Maignan, che è anche un portiere para rigori, dunque sarà una sfida interessantissima quella che fra poco vi racconteremo tra il giocatore della Real Sociedad e il portiere del Milan, Mike Maignan. Tutto è pronto per la battuta, siamo al 22esimo minuto, è 0-0 tra Francia e Spagna, ma c'è un calcio di rigore in favore della Spagna per un atterramento di Digne su Lamine Yamal. Si aspetta solamente il fischio dell'arbitro, che va a dare le ultime istruzioni ai giocatori al limite dell'area di rigore. Arriva il fischio, parte la rincorsa, il tiro, la rete! Ha segnato la Spagna, ha segnato Oyarzabal al 22esimo minuto, Francia 0, Spagna 1. E dunque questa semifinale si indirizza subito, si parlava di episodi, Fulvio Collovati, si diceva che qualcosa era nell'aria ed è successo.
0: Ma certo che qualcosa è una rabbia, perché sono due nazionali, si sta lamentando Deschamps per questo calcio di rigore che suo dire poteva non esserci, il fallo ingenuo, torno a dire, da parte di Digne c'è, perché ha colpito nella coscia praticamente il giocatore spagnolo, per cui è in vantaggio la Spagna, una partita molto ma molto equilibrata, però si stava accendendo perché la Francia aveva verticalizzato molto negli ultimi 5 minuti, però la Spagna aveva reagito, fatto sta che in questa circostanza Cucurella ha messo una palla molto lunga e dove Digne ha commesso la leggerezza.
1: Aveva intuito Mike Maignan il calcio di rigore, si era lanciato alla sua sinistra, ma il sinistro da parte di Oyarzabal, giocatore esperto, classe 1997, alla 60ª presenza in nazionale. Questo per lui è il primo gol in questo mondiale, il 30esimo con la maglia della Roca, probabilmente il più importante. 120 all'ora, questo ci suggerisce
0: bene,
1: il maxi schermo davanti
0: benissimo.
1: Ai nostri occhi. Esatto,
0: Manuel, l'ha battuto benissimo, l'ha battuto benissimo, lo dico tre volte perché il Maignan ha intuito, però non, siccome l'ha messo a mezza altezza con una potenza, come hai detto tu, calcolata, non poteva assolutamente prenderlo.
1: Sono rigori che non si parano. 23-40, Francia 0 Spagna 1, la rete di Oyarzabal un paio di minuti fa, giocatore della Real Sociedad, ha portato in vantaggio la Roca. E adesso ci fermiamo perché c'è l'hydration break, non ce ne sarebbe grande bisogno dal punto di vista delle temperature perché lo stadio, l'abbiamo detto più e più volte, è climatizzato, ma anche questo è il nuovo calcio, si fermano i giocatori, ci fermiamo anche noi. Pubblicità.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Siamo ancora nel pieno della pausa rinfrescante, le cheerleader dei Dallas Cowboys in questo momento stanno regalando il loro spettacolo nella parte di tribuna alla nostra sinistra e davanti al nostro maxi schermo gigante che, diciamo, ci illumina la visuale, ma il vero spettacolo, Fulvio Collovati, non solo tanto le pur graziosissime cheerleader, ma quello che abbiamo visto in campo fino a questo momento.
0: No, ma è spettacolo puro perché sono due squadre che è un'organizzazione al massimo, devo dire, al massimo. Sapersi compattare in fase difensiva come sa fare la Spagna ha consentito tutte le chiusure preventive. Fatto sta che giocatori come Mbappé, diciamo la verità, Olise, Barcolà, non si sono ancora accesi perché la Spagna non gliela ha permesso. Ci sono state un paio di verticalizzazioni, però sono terminate nel nulla perché la Spagna si compatta bene in fase difensiva, non solo con Rodri che lì davanti permette impermeabilità.
1: Adesso Fulvio, perché la Spagna sbaglia e dà la possibilità alla Francia di ripartire con Digne, che ha sulla coscienza quel fallo ingenuo che ha portato poi alla concessione del calcio di rigore, il tentativo di verticalizzazione di parte di Tchouaméni, proprio a cercare Digne che però non si chiude, poi qui è bravissimo, preziosissimo Rabiot a chiudere nuovamente la linea di passaggio, a mettere la paglia in fallo laterale per andare ad impedire la ripartenza da parte della Spagna. Secondo me il migliore in campo della Francia, tu parlavi giustamente Rabiot, Fulvio, delle stelle che non si sono viste, Rabiot fino a questo momento è stato il più bravo secondo me della Francia.
0: È stato il più bravo perché nel controllo da parte, qui c'è un fallo mi pare, no, non fischia fallo su Mbappé,
1: non fischia fallo Mbappé s'arrabbia,
0: è stato il migliore Rabiot, concludiamo il discorso precedente, perché sì, quello che è entrato diciamo nelle chiusure non ha, devo dire che non ha verticalizzato molto la Spagna, però giocare a centrocampo con una squadra che è in pieno controllo non è facile. Lui devo dire che è intervenuto 4-5 volte in chiusura preventiva.
1: Attenzione perché c'è un infortunio però per un calciatore, sì, francese che dopo la corsa Saliba. Si è andato, esatto, è Saliba che è crollato a terra, probabilmente un problema o muscolare o alla caviglia, perché si sta toccando in questo momento la caviglia, ha rincorso il pallone,

0: è stramazzato a terra, ha buttato fuori poi il pallone senza neanche rialzarsi, e questo potrebbe essere, diciamo, un altro problema importante per la Francia, Fulvio Collovati, perché insomma Saliba, Upamecano e Koundé sono un trio collaudatissimo, no? E adesso se dovesse
1: perfetta.
0: Non farcela, esatto, se dovesse non farcela Saliba sarebbe
1: perfetta.
0: Un problema.
1: Era una coppia perfetta fino ad ora, si era dimostrata Upamecano.

0: Ah, adesso vedremo quale che sarà il sostituto, vediamo quale che potrebbe essere il sostituto, perché sicuramente che si è messo in quella condizione evidentemente non può più continuare.
1: Il difensore centrale dell'Arsenal si è proprio accasciato a terra quando ha sentito probabilmente tirare, credo che possa essere un problema muscolare, perché in questo momento sta comunque camminando ma decisamente claudicante, e temo che Didier Deschamps dovrà subito spendere un cambio quando siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo. Il risultato è di Francia 0 Spagna 1, per risistemare la sua difesa, e questo però toglie ulteriormente serenità ad una squadra che arrivava da favorita probabilmente a questa sfida e che invece adesso si ritrova sotto di un gol e senza il suo difensore centrale titolare. Entra Maxence Lacroix, difensore centrale del Crystal Palace, esatto, alla sua sesta presenza con la nazionale transalpina. Non può esserci, te lo chiedo da difensore, Fulvio Carlovati, la fiducia, la confidenza e l'affiatamento che c'era invece tra Upamecano e Saliba, no? Al netto del fatto che stiamo comunque parlando di un grande giocatore.
0: No, stiamo parlando di un ottimo giocatore, però l'affiatamento, la confidenza, l'affidabilità di una coppia centrale. Io ho giocato centrale 20 anni, ti posso garantire che cioè la complicità anche nel sapere quando devi andare a chiudere che sei protetto dal tuo compagno dietro, oppure nello stesso tempo quando va lui sull'uomo e tu devi andare a proteggere dietro, per cui ci sono dei movimenti, dei sincronismi che vengono naturali quando c'è la coppia che gioca da tanto tempo insieme.
1: Messo giù Olysee, calcio di punizione in favore della Francia e soprattutto un cartellino giallo sventolato ai danni di Cucurella, che è andato a dare prima una gomitata, poi gli ha rifilato anche un calcetto ad Olysee, che aveva fatto un gioco di prestigio clamoroso per tenere in campo quel pallone e conquistarsi questo calcio di punizione. La tecnica di questi ragazzi abbinata alla velocità è un qualcosa che non finisce di stupire, cari amici degli ascoltatori, soprattutto noi lo diciamo con un pizzico di rammarico, che siamo abituati spesso e volentieri a vedere e commentare partite di un campionato, quello italiano, che raramente regala spunti di questo tipo. Ma ad ogni modo, calcio di punizione in favore della Francia, direttamente in area di rigore. Dembélé invece ci smentisce immediatamente con un consegnato per Unai Simon. È il 32esimo minuto di gioco, Francia 0 Spagna 1. T'ho sentito sogghignare, Fulvio, la mia dichiarazione.
0: No, t'ho sentito sogghignare, perché purtroppo è una realtà amara dove sono noi che siamo stati la patria dei difensori. Per esempio, sono tantissimi anni che non escono difensori all'altezza di quelli di 30-40 anni fa. Non sto parlando di sottoscritto, ci mancherebbe altro, però eravamo la patria dei difensori, adesso siamo in difficoltà non solo nei numeri 10, o avere un attaccante che dobbiamo naturalizzare, ma siamo in difficoltà anche nella fase difensiva.
1: Recupera il pallone intanto la Francia, lo perde subito però perché Olise si allunga la sfera, Dani Olmo glielo ruba, attenzione alla Spagna, palla poi prolungata sul settore di sinistra all'altezza dell'intersezione delle linee per Alex Baena, che a sua volta si appoggia al suo angelo custode Rodri, che apre bene per Pedro Porro a destra, ancora lo scambio con Rodri, c'è addirittura Olise su di lui, il passaggio è per Baena che si è spostato al centro, perde palla ma la recupera poi la Spagna con grande pervicacia, sempre due uomini pronti a riaggredire i giocatori della Francia nel momento in cui perdono palla le furie rosse. Sfera all'indietro adesso da parte di Cucurella per la porta in orizzontale ancora per lo stesso Rodri, che gli ridà il pallone, linea centrale del campo. È chiaro che adesso può permettersi anche di andare un po' più lentamente la Spagna, ma invece prende fiducia Dani Olmo per Cucurella in area di rigore a destra, a sinistra, anzi prova a mettere in mezzo il pallone, la respinta da parte di Upamecano che adesso rincorre la sfera e poi con esperienza fa carambolare il pallone direttamente oltre la linea del fallo laterale, perché si è reso conto che lì cercare di saltare Cucurella sarebbe stato complicato. Il servizio poi da parte dello stesso Cucurella con le mani per Dani Olmo, che gli ridà il pallone, palla all'indietro per Rodri all'indietro, cerchio di centrocampo per la porta che osserva il piazzamento dei compagni, va allo scambio con Fabian Ruiz che ha spazio per la conduzione, si porta verso il limite dell'area di rigore, va da Dani Olmo, palla sul destro, la conclusione svirgolata, ecco, altro gesto tecnico brutto, ma succede anche questo, corpo all'indietro, palla colpita col mezzo esterno, Fulvio Collovati, uguale, palla in curva,
0: colpita male, completamente scoordinato, però quello che stupisce è che Dani Olmo è arrivato quasi al limite dell'area, in realtà forse era 3-4 metri fuori dall'area e non aveva nessuna opposizione davanti, e questo ti fa capire che in questo momento in pieno controllo della gara la Spagna, soprattutto a centrocampo, vincono tutti i duelli, sono molto uniti, sono sempre in 3 o 4 capitanati dal capitano Rodri, e

0: E mettono in difficoltà il centrocampo perché non avevano palloni ai quattro tenori. La realtà è questa: non avevano
1: palloni. Attenzione, intanto al rilancio in avanti da parte della Spagna, che salta tutto quanto il campo, cerca Alex Baena, che riesce a vincere un duello con la difesa, quasi a saltare anche Maignan, mette la palla fuori. È stato veramente questo un'azione subitanea. C'era anche fuori gioco, dunque sarebbe fuori stata invalidata. Esatto, ma anche in questo caso la difesa francese si è fatta trovare completamente impreparata su questo lancio che arrivava addirittura da parte di Unai Simon. Adesso deve scuotersi la Francia se vuole cercare di rimettere in piedi la partita, perché c'è, diciamo, l'impressione anche di un po' di confusione e di aver accusato dal punto di vista mentale e psicologico il doppio colpo del gol subito.
0: Hai detto bene, Manuel, assolutamente l'ha accusato il colpo. La Francia non ha ancora reagito. Non ha ancora reagito, ma sta che non ha creato praticamente nulla. Unai Simon non ha preso un pallone e è in difficoltà.
1: E invece dall'altra parte la Spagna ad aver preso coraggio. Adesso ci riprova con un lancio di Pedro Porro a tagliare il campo, a cercare Alex Baena, che è stato messo giù da Upamecano. Tutto regolare per il direttore di gara, si è un po' lamentato il giocatore con la maglia numero 15 spagnolo, ma in realtà si è trattato di un contrasto di gioco anche a parere di chi vi parla. Ultimi 10 minuti della prima frazione di gioco, Francia 0 Spagna 1, decide fino a questo momento la rete realizzata su calcio di rigore da Oyarzabal al minuto numero 22. Francia che porta in avanti la sfera con Lacroix, che cerca Digne che vorrebbe avventurarsi in un dribbling su Yamal, poi capisce che non è il caso di andare a cercare Rogne e va a servire nuovamente all'indietro la cloaca. In orizzontale va da Upamecano, cerco di centrocampo, riceve il pallone Tchouaméni che va allo scambio con Dembélé, che si gira perfettamente, ha spazio per servire Barcola. Attenzione, si distende la Francia, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, Barcola cerca lo spazio per il tiro, conclusione, e la palla che finisce alta sulla traversa. C'è stata però forse deviazione? No, non c'è stata deviazione, che se la chiedono i giocatori francesi, e allora ci sarà un calcio di rinvio in favore della Spagna. Ecco, è arrivato al 36esimo minuto, paradossalmente, dunque sì. 14 minuti dopo aver subito il gol, il primo squillo francese.
0: Il primo tiro in porta, se vogliamo chiamarlo in porta, perché ha dato di 2-3 metri oltre la traversa da parte di Barcola, su un'iniziativa personale da parte di Barcola, ed è quello che ci aspettiamo dai quattro giocatori d'attacco della Francia, perché è quello che sanno fare: puntare, scavalcare l'uomo, tirare, creare creatività, ed è quello che abbiamo visto in Barcola.
1: Ci prova ancora la Spagna, però siamo già dall'altra parte con il tentativo di conclusione alto sulla traversa da parte di Pedro Porro, dopo un'iniziativa insistita da parte del tandem formato da Fabian Ruiz e Rodri, che erano riusciti a portare la palla fino al limite dell'area di rigore della Francia. Poi la respinta dei Galletti, la palla che è finita sui piedi di Pedro Porro, che ha comunque fatto bene secondo me ad andare alla conclusione, primo perché è un buon destro, secondo perché comunque la palla, perdere palla lì sarebbe stato peggio, rischia meglio Anna con uno stoppaccio, sbaglia anche il rilancio, Alex Baena recupera il pallone, va da Rodri che poi serve Yamal, Dani Olmo spalla alla porta, Yamal in area, Yamal palla al centro e si divora letteralmente il gol del raddoppio Fabian Ruiz. Si divora, ma c'è stata deviazione, non ha sbagliato lui il tiro, c'è stato l'anticipo su di lui da parte di Lacroix, perché ci sarà calcio d'angolo, azione che nasce da un errore in disimpegno da parte della Francia con Maignan, il tacco di Dani Olmo per Yamal che è andato al servizio al centro dell'area di rigore per Fabian Ruiz, che si è trovato un cioccolatino da mettere in porta, anticipato all'ultimo momento però da un difensore francese che ha fatto un intervento che vale un gol. Adesso seguiamo il calcio d'angolo, poi commenteremo questa azione comunque bellissima, perché il tacco di Dani Olmo per Yamal e la palla di prima e mezzo è stata meravigliosa. Calcio d'angolo che viene battuto dalla bandierina di destra, fronte offensivo della Spagna, traiettoria ad uscire tagliata, il colpo di testa di Lacroix, si alza un campanile in area di rigore disinnescato in un primo momento da Digne, che allontana la palla dai propri 16 metri, il conto cross di Fabian Ruiz sul secondo palo, a cercare la corsa a destra di Alex Baena, che riesce a tenere in campo il pallone, a servire Yamal che ha spazio per provare a proporsi a destra ed inventare in due su di lui. Yamal lancia se stesso, prova a saltare secco Digne, che all'ultimo momento riesce a sbilanciarlo, la palla finisce poi direttamente fuori, gli era andato via un'altra volta Fulvio Collovati Yamal a Digne.
0: Però è una Francia in difficoltà, lo possiamo dire, è una Francia in difficoltà, evidentemente non si aspettava una Spagna così aggressiva, va bene il possesso palla, va bene il controllo palla, va bene, però è una Spagna che pressa, come vedi adesso Dani Olmo va in pressione su Maignan e devo dire che Upamecano ha, mi pare che fosse stato lui ha, ha praticamente sul tiro di Fabian Ruiz che era colpo sicuro perché poteva essere il 2-0 ha salvato il risultato, ha salvato il raddoppio.
1: Lì bastava toccarlo quel pallone, è stato bravissimo Upamecano, adesso continuano a complicarsi la vita in disimpegno i giocatori francesi, adesso c'è un intervento palesemente irregolare ai danni di Olise che viene messo giù, chiedeva anche un cartellino giallo il talento con la maglia numero 11 della squadra di Deschamps, 39-10 sul cronometro, Francia 0, Spagna 1, la Francia cerca di scuotersi ma la Spagna man mano che si va avanti prende coraggio, rischia
0: alto,
1: in questo caso
0: alto,
1: la Croce.
0: Pressa alto, lo dico tre volte, sta pressando alto la Spagna, guarda che i giocatori della Francia non riescono, solo adesso riescono no,
1: riescono ad andare via, sì, con un fuorigioco però fischiato da De Rabiot che era palesemente al di là della linea dei difensori, si era buttato dentro Rabiot, manca forse Fulvio Collovati, io lo dico avendo visto e avendo commentato Francia-Marocco il dinamismo di Manu Koné a centrocampo a fianco a Rabiot con un Tchouaméni che mi sembra più spento rispetto al giocatore
0: io
1: della
0: non
1: Roma.
0: Lo so se è stata una scelta indovinata quella di Deschamps di far giocare Tchouaméni, infatti io mi aspettavo il dinamismo di Koné che noi lo conosciamo bene essendo un giocatore della Roma, dinamismo, affiatamento anche con Rabiot perché qui prima abbiamo detto che
1: intanto Mbappé pescato tra le linee prova a ripartire con questo lancio lungo ma era in fuorigioco infatti ero indeciso se interromperti Fulvio perché mi sembrava abbastanza in fuorigioco poi le nuove regole dicono bisogna aspettare prima di alzare la bandierina l'alzata poi successivamente prosegui pure il tuo ragionamento su Koné.
0: No, mi sono accorto subito che era fuori gioco, infatti mi sono fermato, ma il Koné dà più dinamismo ed è un compagno perfetto per Rabiot, perché i palloni non li può recuperare, abbiamo detto che il migliore della Francia è Rabiot fino ad ora, cioè praticamente un recupero a palloni, un giocatore che è bravo a recuperare i palloni, e per cui ha bisogno di un compagno che faccia altrettanto, ma soprattutto che metta in funzione i quattro, io li chiamo i quattro tenori, cioè i quattro giocatori di classe davanti che sono stati, non si sono ancora accesi, a parte Barcolà un'azione personale, ma non si sono ancora accesi.
1: E ripetiamo, sta prendendo coraggio la Spagna che adesso li sta esibendo in un palleggio anche ammirevole per bellezza estetica all'altezza della linea centrale del campo. Yarzabal, l'autore del gol che fino a questo momento decide la sfida sul calcio di rigore, recupera il pallone a centrocampo, va poi da Fabian Ruiz che prova a far correre Yamal, c'è un grande mismatch da quella parte tra Yamal e Digne, credo che ci metterà mano Deschamps, in questo caso Digne in anticipo di testa si appoggia a Maignan che disinnesca a suo modo diciamo la minaccia potendo prendere il pallone con le mani, ma la differenza di velocità e di tecnica da quel lato è veramente importante ed impressionante, però adesso prova con questo lancio lungo in avanti a cercare Mbappé, la Francia a sfondare il fortino spagnolo, deve uscire fino addirittura ai 40 metri Unai Simon su Mbappé con grande coraggio allontanando il pallone, rimessa laterale poi già battuta di velocità dalla Francia che rimanda la sfera a cercare proprio lo stesso numero 10, l'anticipo di Cubarsí che mette la palla in corner, sono iniziative estemporanee da parte della Francia però Fulvio.
0: Guarda, io non so se era fuori gioco, forse no, lo stiamo rivedendo, ma quello che ha fatto Unai Simon ha praticamente salvato, è uscito 20 metri dall'area di rigore, 20 metri, e questo è libero di una volta, praticamente un portiere che sa giocare coi piedi, che interrompe un'azione pericolosa.
1: La battuta del corner, la palla che finisce dall'altra parte, l'uscita poi di Unai Simon che si impiccia un po' con un compagno di squadra, si trattava di Laporta che finisce anche a terra, l'arbitro adesso va ad interrompere il gioco perché ha visto un colpo in testa ai danni proprio dello stesso Laporta, l'angolo non era stato battuto benissimo da Olise, era finito direttamente quasi lontano dall'area di rigore, poi c'è stato insomma una serie di rimpalli che hanno riportato il pallone al centro dell'area di rigore, l'uscita di Unai Simon che ha dato un pugno in faccia sostanzialmente ad Oyarzabal, poi è finito a terra anche Laporta, serie di batti e ribatti, mentre intanto il boato che avete sentito in sottofondo poco fa è perché il maxi schermo davanti a noi ha inquadrato, tra i tanti VIP presenti alla sfida di quest'oggi, Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, Lightning Bolt, il fulmine Bolt, è una parata di stelle, poi magari quando la cronaca ce ne darà la possibilità ne parleremo anche, ma adesso c'è da tornare in cronaca perché la Francia prova ad andare avanti in conquista, un calcio di punizione interessantissimo. minimo con Dembélé che viene messo giù. Si lamentano tantissimo i giocatori della Spagna per questo intervento, a loro dire non irregolare, ai danni del 7 transalpino. Era stato Dani Olmo ad andarlo, diciamo, a fermare poi in tandem anche con un compagno, Cubarsí, che gli era andato addosso. L'arbitro è inflessibile, va a concedere un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore della Francia, 43 e 45 sul

0: cronometro, ma forse la decisione è stata invertita, perché in un primo momento l'arbitro aveva concesso il calcio di punizione alla Francia, tanto che si erano lamentati tantissimi giocatori spagnoli. Adesso invece, infatti, c'è Deschamps che è furioso, sta parlando con il quarto uomo, come dire,
1: chiede spiegazioni Deschamps, perché è furioso. Sì,
0: ci togliete questo calcio di punizione, in realtà la palla viene scodellata, c'è stata un po' di confusione, probabilmente anche l'arbitro ha perso un po' di lucidità. Fatto sta che la sfera viene recuperata dalla Spagna, che con Yamal mette in movimento Cucurella, settore di sinistra, attenzione il break della squadra di De La Fuente, sbaglia però Cucurella il passaggio al centro e dà la possibilità alla Francia di provare a ripartire, lo fa in questo caso con Olise che in posizione di ala destra supera la linea centrale del campo, va a sbattere però contro l'ennesimo recupero da parte di Alex Baena, che sta facendo benissimo la doppia fase e riconquista il pallone. Il servizio poi per Fabian Ruiz nella prima metà campo, che si appoggia a Yarzabal, la sponda per Cubarsia, adesso gioca anche un po' con il cronometro, visto che mancano 20 secondi allo scadere dei 45 regolamentari. La Spagna che è in vantaggio per 1-0 in virtù del calcio di rigore trasformato da Yarzabal al 22esimo della prima frazione di gioco. La palla staziona a centrocampo, la recupera lo stesso Yarzabal, che si appoggia poi a Pedro Porro, lo scambio in orizzontale per Fabian Ruiz, che viene messo giù e in questo caso da Rabiot, che deve stare attento peraltro a protestare perché è già stato ammonito. Finisce giù Fabian Ruiz, calcio di punizione in favore della Spagna all'interno della propria area di rigore, della propria metà campo, scusate, 6 minuti di recupero. Rabiot deve stare attento però, perché anche qui ha rischiato, insomma è già stato ammonito. Fulvio,
1: è già stato ammonito, però vedi Manuel, noi l'abbiamo elogiato perché mi dà l'impressione a centrocampo che è l'unico lucido, che lotta, che corre, che pressa, e chiaramente non può fare tutto da solo. È chiaro che ogni tanto si guadagna qualche fallo al limite, e come in questo caso, e però deve stare attento, come hai detto tu giustamente, perché è già stato ammonito.
0: E del resto torniamo sul solito discorso, con Koné quel lavoro lo facevano in due, con Tchouaméni che rientra dopo l'infortunio, quindi non è al massimo, è lui l'unico a fare quel tipo di lavoro.
1: Io l'ho visto pochissimo Tchouaméni, l'ho visto pochissimo presente, soprattutto nel recupero palla, cosa che invece sai, la Spagna fa girare il pallone e Tchouaméni non ha recuperato pochissimi palloni, la realtà è questa.
0: Calcio di punizione in favore della Spagna per atterramento di Alex Baena, palla all'indietro per il proprio portiere Unai Simón all'interno della propria area di rigore. Se ne sono andati 1:20 dei 6 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Sbaglia in questo caso però la Spagna un possesso abbastanza facile, facendo finire la palla oltre la linea del fallo laterale. La rimessa allora sarà in favore della Francia, fascia di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, palla all'indietro di Lacroix che sceglie Upamecano, linea centrale del campo, si appoggia poi allo stesso Tchouaméni, si propone largo a destra Koundé, servito Koundé che ha spazio per avanzare fino all'altezza del lato corto dell'area di rigore, il traversone, non ci arriva Mbappé, la palla che finisce dall'altra parte, la tiene in campo Barcolà con grande generosità contro l'altro numero 12 Pedro Porro, cerca il dribbling, sfera per la Dembélé che poi va da Tchouaméni che ridà ancora la palla allo stesso Dembélé ai 20 metri, riesce in qualche maniera a scaricare poi per Digne che fa correre Rabiot, lato corto dell'area di rigore, Rabiot traversone morbido sul secondo palo a cercare Koundé che va a colpire di testa il pallone, ma a colpire anche la zucca ipercrimita, se così vogliamo dire, di Cucurella che finisce a terra. Calcio di punizione in favore della Spagna all'interno della propria area di rigore, 47-20, Francia 0, Spagna 1. Ecco, la Francia sembra aver ripreso un po' quello che era il tema tattico di prima di aver subito il gol.
1: Sì, qui c'è stata un'iniziativa da parte di Koundé che ha messo un bellissimo cross molto tagliato, teso per Mbappé. È chiaro che Mbappé non è un grandissimo colpitore di testa, dobbiamo ammetterlo, dobbiamo dirlo, però per un pelo non c'è arrivato, e dopo praticamente l'azione si è vanificata con questo calcio di punizione a favore della Spagna.
0: Battuto dal portiere Unai Simón che mette la sfera direttamente verso l'area di rigore della Francia, Yamal velocissimo nuovamente in anticipo su Digne, questa volta però fa buona guardia anche Lacroix che con un raddoppio di marcatura dà la possibilità al suo compagno di squadra di recuperare il pallone, ma era arrivato Yamal a velocità doppia, prova a ripartire adesso anch'essa a grande velocità la Francia, ma viene fermata ancora dai giocatori della zona centrale del campo della squadra di De La Fuente, che veramente si conoscono a memoria e si vede, si parlava di affiatamento in questo caso, proprio un sincronismo perfetto. Sbaglia un Simon, però attenzione, perché abbiamo appena parlato di sincronismo perfetto, sbaglia l'appoggio di un Simon per Fabian Ruiz e la sfera viene recuperata ancora dalla Francia. Francia che poi trova ad appoggiarsi ad Olise, fascia di destra, 48 e 35, si giocherà fino al 51esimo, Francia 0, Spagna 1, palla all'indietro però per la Croa, è lento il giro palla della Francia in questa fase, linea prolunga per Barcola che vuole cercare di inventare qualcosa, non può far altro però che tornare nuovamente indietro da Digne che si appoggia alla Croa, linea centrale del campo, arriva a dare una mano anche Tchouaméni, cerchio centrale del campo, lo scambio in allargamento a destra per Koundé che prova ad andare via a Baena che lo mette giù, in questo caso calcetto malandrino da parte di Alex Baena al giocatore della Francia, calcio di punizione già battuto in orizzontale in questo caso da Upamecano che sceglie Tchouaméni, cerchio di centrocampo, l'appoggio in orizzontale per la Croa, tutti gli uomini della Spagna sono dietro la linea della palla, la palla arriva sui piedi di Dembélé che prova il dai e vai con Barcola, non si chiude però la combinazione perché fa buona guardia la Spagna con Pedro Porro che sceglie Dani Olmo, Dani Olmo a destra punta, finge di puntare la Croa, poi invece aspetta che Rodri arrivi a dargli una mano, lo scambio poi all'indietro per Cubarsí che va da Unai Simón, il portiere spagnolo con il sinistro sceglie il lancio lungo per evitare guai peggiori, a cercare Alex Baena ma a trovare invece l'intercetto di Koundé, la palla staziona a centrocampo, serie di batti e ribatti, c'è la porta in anticipo su Dembélé che la rimanda in avanti a cercare l'intervento di Oyarzabal che viene fermato da Upamecano rischiando anche un po', la Croa adesso con l'appoggio di Maignan recupera il pallone la Francia, Francia che sceglie nuovamente Koundé, spazio per avanzare, squadra abbastanza lunga in questa prima fase finale di frazione di gioco, poi per evitare guai peggiori in questo caso è la porta a mettere la palla in fallo laterale sul tentativo di ripartenza da parte di Olise, si lamentano adesso anche i giocatori spagnoli perché dicono la palla era già uscita prima del tocco di la porta, fosse stato ingenuo la porta, la palla era invece in campo secondo la guardalinea, il tutto davanti alla panchina di Luis de la Fuente, rimessa laterale in favore della Francia in zona d'attacco, battuta all'indietro, mancano 40 secondi al termine dei 6 di recupero, la Francia 0, Spagna 1, pallone spostato verso la zona di sinistra dove Barcola prova a puntare, l'altro giocatore con la maglia numero 12 ovvero sia Porro, si appoggia poi a Mbappé che prova ad andare via, dalla mano anche Digne che cerca il traversone, ha cercato di far filtrare questo pallone, è stato bravissimo in questo caso Rodri addirittura a chiudere le braccia e con il tronco a mettere la palla in fallo laterale, ultimi 15 secondi dei 6 di recupero, Francia 0 Spagna 1, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Francia, battuta all'indietro dove la Croa sceglie il passaggio in orizzontale poi verso la destra per Koundé che pesca tra le linee larghissimo Olise, lato corto dell'area di rigore, Olise va da Dembélé, Dembélé punta l'uomo, entra in area di rigore poi svirgola malamente il pallone, non c'è deviazione, la palla si spegne sul fondo e credo che su questo calcio di rinvio da parte di Unai Simon potrebbe arrivare anche la fine della prima frazione di gioco con una Francia che ha cercato, diciamo con pervicacia, di portarsi in avanti in questo finale senza riuscirci ed è così, finisce il primo tempo, Francia 0, Spagna 1, decide la rete realizzata al 22esimo su calcio di rigore da parte di Oyarzabal, calcio di rigore concesso per un atterramento netto di Digne ai danni di Lamine Yamal, dunque fino a questo momento tra i tanti fuori classe di questa sfida l'uomo più decisivo è stato Lamine Yamal, ma manca ancora tutto il secondo tempo, tutto è ancora da scrivere qui a Dallas, noi ci fermiamo, Francia 0 Spagna 1, torniamo agli studi di Dallas.

0: un benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E infatti eccoci a voi dai nostri studi di Dallas, imperdonabile ed impeccabile Oyarzabal. Quasi tutto qui, il primo tempo tra Francia e Spagna in questa prima semifinale della Mondiale 2026, l'ingenuità dell'ex difensore esterno, tra le altre cose anche della Roma, lo diceva Manuel Codignoni, che ritroveremo dopo con Fulvio Collovati per il secondo tempo, il fallo sulla miglia male, invece freddo dal dischetto il basco che raggiunge quota 5 reti in questo mondiale, entrando anche in un club esclusivo. Prima di lui solo due predecessori, Emilio Butragueño e David Villa. Dunque che nomi per la Spagna a segnare 5 reti nello stesso torneo. La Francia il colpo l'ha incassato e come, e peraltro sui vice campioni del mondo in carica che non hanno creato molte occasioni pericolose. Grava anche il giallo a Rabiot, l'infortunio a Saliba, insomma sostituito da Lacroix, ma a Dallas si ripartirà tra poco per il secondo tempo. Noi facciamo scalo a Roma per il GR1 e poi ricominciamo con Francia-Spagna, secondo tempo della prima semifinale mondiale, a tra poco.
5: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnfast con carnitina. Carnidinfast, l'energia che fa per te.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
13: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Legge elettorale bocciato alla Camera per un solo voto l'emendamento della maggioranza per introdurre le preferenze.
2: Finisce con 188 no e 187 sì la guerra delle preferenze. La maggioranza va sotto per un solo voto, oltre 30 probabili franchi tiratori del centrodestra che hanno affossato l'emendamento Bignami nonostante l'accordo tra le forze di governo. Giorgia Meloni aveva ragione a temere il voto segreto e per questo nel pomeriggio aveva sfidato il centrosinistra a non chiederlo. In serata ammette la delusione, quindi attacca. L'opposizione, che esulta per aver impedito ai cittadini di scegliere parlamentari, dice tutto. Dal suo partito si conferma l'intenzione di andare avanti sulla legge elettorale solo dopo il confronto interno. Al momento della proclamazione del risultato, dai banchi del centrosinistra si leva il coro elezioni, elezioni. Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, si assuma le proprie responsabilità e interviene in aula il leader 5 Stelle Conte. Avete fallito, andate a casa, gli fa eco subito dopo Elly Schlein. Dichiarazioni dello stesso tenore da parte di Bonelli, Fratoianni e Maggi. Poi tutti i leader di opposizione si ritrovano in piazza per festeggiare. Daniele Petraroli, GR1.
1: Il governo approva il disegno di legge contro il fenomeno dei cosiddetti Maranza, gruppi di giovani coinvolti in episodi di violenza e aggressione. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia l'estensione ai minorenni del fermo preventivo fino a 12 ore in caso di concreto pericolo per l'ordine pubblico. Ascoltiamo.
3: Viene estesa a soggetti rispetto ai quali, in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica. In relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona.
1: Ora il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump fa marcia indietro sui pedaggi, del 20% Hormuz, e annuncia accordi commerciali con i paesi del Golfo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati. Teheran colpisce diverse petroliere, mentre continuano i raid di Washington contro obiettivi iraniani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Gli Stati Uniti hanno lanciato poco fa nuovi attacchi contro l'Iran, un'ora prima dell'entrata in vigore del blocco dei porti iraniani da parte dell'amministrazione Trump. Le esplosioni sono state udite ancora una volta nell'isola di Kashmir, a Bandar Abbas, sempre nel sud del paese. Teheran reagisce, c'entra una nave militare del Kuwait e in questo momento in Bahrain le sirene di allarme antiaereo stanno suonando. Le forze americane cercano di fiaccare la resistenza di Teheran per ottenere il controllo dello stretto di Hormuz, che per il momento, a dispetto delle dichiarazioni di Trump con le quali assicura che il passaggio è bloccato solo per le navi iraniane, è ancora chiuso dal momento che l'esercito di Teheran mantiene intatta la capacità di bersagliare le petroliere che tentano di superare Hormuz. L'ente iraniano, preposto a regolare il transito delle imbarcazioni dallo stretto, ha dichiarato: fino a quando gli Stati Uniti rimarranno nella regione, non una sola goccia di petrolio verrà esportata, e lo stesso vale per il gas. Trump intanto fa marcia indietro sui pedaggi che aveva detto ieri di voler imporre per permettere il passaggio delle navi da Hormuz. Nessuno dovrebbe chiederli, sostiene oggi, e propone invece accordi commerciali e investimenti nei paesi del Golfo. Netanyahu minaccia.

0: minaccia, se l'Iran ci attaccherà, reagiremo con molta più forza che in passato.
1: Il ritiro israeliano dal Libano meridionale al centro dei colloqui di Roma tra Tel Aviv e Beirut mediati dagli Stati Uniti. Washington definisce produttivo il primo giorno di negoziati che partono dall'accordo quadro del 26 giugno, mentre il ministro degli esteri italiani rivendica il ruolo dell'Italia. Intanto a Gaza 9 persone sono decedute in un raid israeliano su Jabalia. L'esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito esponenti di Hamas. Vasto incendio nella Torre Oxy, un complesso residenziale del centro di Bruxelles, ristrutturato recentemente. Il bilancio di 6 vittime, tra queste, secondo quanto reso noto dalla procuratrice del lavoro della capitale belga, non ci sono italiani. L'ondata di caldo torrido, 4 città da bollino rosso, domani saranno 7, dopodomani 15, emergenza anche nelle isole. Nell'area interna della Sardegna il picco termico potrebbe sfiorare i 45 gradi, il punto sulla situazione in Sicilia.
2: A soffrire di più è l'entroterra. Oggi sulla piana di Catania si sono sfiorati i 40 gradi, con Francofonte, località più calda insieme a Mineo. Ma anche l'Ennese ha visto la colonnina di Mercurio anticipare le prossime giornate difficili. Salvo Cogine, responsabile della protezione civile regionale, al microfono di Antonello Carbone.
3: Temperature tra 42 e 44 gradi, si inizierà dal Trapanese fino alla Sicilia centrale e la Sicilia orientale. Le temperature massime saranno la Sicilia centrale.
2: La protezione civile ha attivato tutte le misure per aiutare e assistere la popolazione in condizioni che rappresentano un rischio per la salute, soprattutto dei più fragili. Una situazione che già da domani ha spinto la Protezione Civile a innalzare l'allerta antincendio. Passa da arancione a rosso nelle province di Palermo, Messina e Ragusa. Resta di preallarme nel resto dell'isola. Da Palermo, Agnese Ricata, GR1.
1: Sport, ciclismo, al Tour de France, terza vittoria della maglia gialla Pogacar. Lo sloveno ha messo tutti in fila sul traguardo di Lelorian, consolidando il primato in classifica generale. Calcio, tra poco a Dallas il secondo tempo di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-0 in favore della Spagna. La linea al secondo tempo della partita, buon ascolto.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
14: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
15: Ancora ben trovati dagli studi di Dallas 22-3, proprio nella città che ci ospita, in corso la prima semifinale di questo Maxi Mondiale Nordamericano 2026. Ricordo la situazione: dopo i primi 45 di gioco più recupero, la Spagna avanti 1-0 sulla Francia in virtù del rigore realizzato dal basco Yarzabal e concesso per una grave distrazione di Lucas Digne, che ha scalciato di fatto la miglia mal, non essendosi accorto dell'azione di pressing del baby gioiello spagnolo. Ieri 19 anni, per quanto sia pleonastico dirlo, visto che è una semifinale, la vincente, e seguiamo il protocollo, vi affronterà poi la vincente della seconda semifinale, ovviamente in programma domani ad Atlanta, Inghilterra-Argentina. In un flash sarà diretta da un arbitro statunitense, Ismail Elfat, con Maurizio Mariani, l'italiano quarto ufficiale di gara. E poi ci saranno ovviamente la finale per il terzo posto sabato 18 alle 23, la finalissima domenica 19 alle 21. Io direi subito ad Arlington con Manuel Codignoni, che sarà ancora coadiuvato da Fulvio Collovati al commento tecnico. Manuel, la Francia il colpo l'ha subito, e come, anche perché poi quello è stato l'unico episodio eclatante, però a me per qualche istante la formazione di Deschamps aveva dato l'impressione un po' di essere addirittura mentalmente uscita dalla partita. Qualche incursione finale confusa dalle parti di Unai Simon, credo che Deschamps sia subito per correre ai ripari e tra poco si ricomincia.
16: È così, Deschamps ha ascoltato a me a Fulvio Collovati, perché è pronto ad entrare proprio Manu Koné, vedremo chi gli lascerà spazio. È pronto ad entrare Manu Koné, io credo che potrebbe uscire Tchouaméni proprio perché manca dinamismo là davanti. Hai ragione Guido, la Francia ha accusato tanto il colpo, la Spagna contestualmente invece ha preso coraggio e si è messa a fare un po' la Francia, nel senso che tante verticalizzazioni, passaggi in avanti, pressing continuo e costante, e insomma così facendo diventa complicato poi togliere il pallone alla squadra spagnola. Francia che deve riorganizzarsi, Spagna che ha la possibilità di innescare la velocità di un Lamine Yamal che da quella parte, se non corre ai ripari Didier Deschamps, insomma ha una possibilità importante contro Digne, quindi sarà uno spettacolo veramente importante. Un'ultima nota musicale che so a te cara, adesso senti sotto musica alla discoteca, ma c'è stata l'esibizione della Zac Brown Band, che è una band molto famosa qui, uno dei più grandi esponenti del New Country, che hanno allietato i 70.000 di Dallas che si sono messi a cantare a squarciagola i loro successi.
15: Tra l'altro, piccolo finto spoiler, visto che tu ami questa espressione, invece non è detto che sia Tchouaméni a lasciare il posto, perché c'è anche un rabbio gravato da un cartellino, ma insomma ci direte tutto tra poco. Fulvio, la Francia deve reagire in 10 secondi, davvero?
17: Sì, prestazione impeccabile della difesa spagnola contro la Francia, ha deluso la Francia, dai, la Francia spettacolare e brillante che abbiamo visto nelle partite precedenti non c'è stata.
15: Vediamo,
17: è stata
15: se cambierà qualcosa.
17: Ingabbiata.
15: Assolutamente ingabbiata. Poco lucida in avanti, si torna in campo, secondo tempo di questa semifinale Francia-Spagna. Manuel Codignoni, Fulvio Collovati, tra una manciata di istanti davvero si riparte su Radio 1.
18: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: La partita.
16: È ricominciata la partita da una decina di secondi, situazione invariata, Francia 0, Spagna 1, il gol, lo abbiamo ricordato più volte, di Oyarzabal sul calcio di rigore al 22esimo della prima frazione di gioco, e è entrato in campo Manu Koné, ma non è uscito Tchouaméni, bensì è uscito Rabiot, gravato da quel cartellino giallo di cui parlava Guido Ardone. È chiaro che adesso diciamo, insomma, resterà comunque sempre soltanto uno a fare quel tipo di lavoro, a meno che Tchouaméni non faccia salire Fulvio Collovati di livello il proprio gioco.
17: L'unica motivazione potrebbe essere quella, il gravato dal cartellino, per cui ha pensato bene Deschamps, poi l'arbitro mi dà l'impressione di essere uno che ammonisce facilmente, per cui ha pensato Deschamps di toglierlo, però è chiaro che prima quel lavoro lì lo faceva solo Rabiot, lavoro di interdizione, di distruzione del gioco del centrocampo spagnolo, che ha avuto possesso totale, diciamo, nel corso del primo tempo.
16: Pallone sui piedi di Mike Maignan che va ad appoggiare la sfera ad Upamecano. Vedremo adesso in che maniera cercherà di accelerare il gioco anche la Francia, che si appoggia ad Mbappé che viene a prendersi il pallone all'altezza della linea centrale del campo, poi deve andare a servire all'indietro ancora per Upamecano, visto che non aveva compagni liberi davanti. La girata al volo da parte di Ulisi a cercare l'inserimento di Mbappé, ma a trovare la chiusura da parte della difesa spagnola, che prova a partire anche con Alex Baena, o per meglio dire prova a partire con un lancio per Alex Baena, che qui dobbiamo parlare di Usain Bolt. Forse ecco lui quel pallone l'avrebbe raggiunto, Fulvio, ma insomma Alex Baena e pochi altri ci sarebbero arrivati.
17: Vabbè, l'abbiamo visto, ma sai, Baena non è quello che deve fare, non lo devi servire in velocità come per esempio Yamal o anche lo stesso Mbappé, se vogliamo dire. È un giocatore che devi servirlo palla al piede, e si sta rendendo molto ma molto utile, direi, con le sue, anche in fase difensiva, aiutandolo i propri compagni.
16: Molto bravo nella doppia fase, ha corso veramente tanto il giocatore, sì, con la maglia numero 15 della Spagna. Prova a partire la Francia adesso, che cerca la corsa con Olise, servito da Koundé. È bravissimo Cucurella però a fermarlo di fisico. Gli applausi che sentite in sottofondo grazie al microfono effetti piazzato dal nostro Daniele Antelmi sottolineano, diciamo, la parte di stadio di tifo iberico che apprezza quanto fatto dal difensore laterale di sinistra della squadra di Luis de la Fuente. Corrucciato in volto Didier Deschamps, che in questo momento è seduto in panchina in piedi. Preoccupato perché insomma ha visto la sua squadra perdere fiducia andando avanti nel corso della partita, secondo me.
17: Perdere fiducia e perdere la brillantezza delle partite precedenti, l'ho detto prima, non è una Francia brillante e ingabbiata dal centrocampo spagnolo che mantiene il possesso della palla continuamente, non riesce a verticalizzare, non riesce a servire i quattro giocatori di talento che hanno creato pochissimo. Unai Simon ha fatto un'uscita coi piedi e per il resto non c'è stato un tiro in porta da parte dei giocatori francesi.
16: Calcio di punizione in favore della Francia per un intervento su Upamecano da parte di Fabian Ruiz. Riparte la compagine di Deschamps che cerca di sfondare con Digne, che viene però fermato in maniera anche abbastanza semplice, se così vogliamo dire, dalla Spagna, che adesso riparte con Yamal. Attenzione, Yamal con i piedi sulla linea del fallo laterale, lo scambio poi per Oyarzabal che ridà il pallone all'indietro a Rodri, esperienza infinita, lo scambio in orizzontale con la porta che va a servire poi Cubarsí. Con pazienza si riposizionano i giocatori spagnoli che erano stati presi in contropiede loro stessi dall'iniziativa di Yamal, che adesso prova ad andare via, viene messo giù tutto regolare per il direttore di gara, si lamenta lo spagnolo che però si rialza subito perché il gioco nel frattempo prosegue con la Francia che adesso attacca dal settore di sinistra con Mbappé che riceve limite dell'area di rigore. Aveva provato il servizio per Barcolà, interessante l'idea, anche l'esecuzione, ma ancora più bravo in questo caso è stato Cubarsí ad intercettare la sfera. Fabian Ruiz adesso va a cercare di conquistarsi un fallo a centrocampo, secondo me l'iniziativa andando a sbattere addosso a Tchouaméni era quella, non è così, ma la palla è ancora in possesso di palla della Spagna. Finisce a terra un altro giocatore iberico, questa volta Oyarzabal, colpito a palla lontana. Adesso l'arbitro va a fermare il gioco per andare a sincerarsi delle condizioni dell'autore del gol che fino a questo momento decide la partita. Però Fulvio Collovati, tanta precipitazione da parte della Francia quando prova a ripartire, mentre la Spagna, sì, sembra sempre avere ben chiaro quello che fare col pallone tra i piedi.
17: Bravissimo, sa quello che deve fare e soprattutto sa come ricompattarsi in fase difensiva, perché non concede non ha concesso assolutamente, forse i giocatori non, ripeto, ho sempre detto che non sono stati messi nella condizione Olise, Barcolà, anche lo stesso Mbappé di avere
16: attenzione,
17: una
16: attenzione intanto con il pallone in area di rigore per Yamal, l'uscita da parte di Maignan che mette la palla fuori, l'ultima a toccare è stato proprio lo stesso Yamal. È impressionante come entrambe le squadre, bisogna dire, non solamente la Spagna ma anche la Francia, sappiano ripartire. Calcio di punizione battuto, era anche fuori gioco, ma calcio di punizione, sì, battuto, lancio lungo, in 3 secondi sei in porta.
17: Era fuori gioco di 1 metro, però il fatto sta che con un lancio lungo Yamal si è trovato davanti a Maignan. Poi è stato bravo Maignan, meno bravo Yamal che gli ha calciato addosso, però insomma stiamo parlando di verticalizzazioni che ci aspettiamo dalla Francia. In realtà la squadra più pericolosa è stata la Spagna fino ad ora.
20: che recupera il pallone a centrocampo con Pedro Porro che va allo scambio con Dani Olmo, palla poi per Yamal, sfera nuovamente all'indietro, in questo caso per Rodri che si appoggia a Fabian Ruiz, cerchio di centrocanto per Cucurella, pallone spostato dalla sinistra verso la destra, una prateria Cucurella per avanzare, c'è largo anche Alex Baena alla sua sinistra che riceve il pallone, prova a puntare Koundé, Alex Baena contro Koundé, vertice alto dell'area di rigore, palla poi al centro, riceve spalle alla porta Oyarzabal che si gira, palla sul sinistro, la conclusione, la palla fuori non di molto, tanta libertà per Oyarzabal che ha avuto lo spazio per girarsi, per mettere la palla sul sinistro che è il suo piede, per andare al tiro, non ha inquadrato la porta perché poi all'ultimo momento gli è stata schermata la linea buona dalla difesa, ma ha avuto per 5 secondi il pallone tra i piedi e non succede mai a questi livelli, Fulvio.
17: E lo hai raccontato alla perfezione, nel senso che un giocatore che ha un sinistro micidiale come Oyarzabal, l'abbiamo visto nel calcio di rigore, la potenza che ha espresso, non lo puoi far girare in questo modo e soprattutto far calciare in questo modo liberamente. Non c'è stata pressione da parte di Saliba, da parte anche di Lacroix, da parte dei due difensori centrali. È una Spagna, è una Francia che mi sembra che non abbia ancora reagito al gol subito, non è ancora entrata in partita, non ha ancora creato un'azione offensiva, ha difficoltà a centrocampo, nel senso che vedo un grandissimo Rodri il padrone del centrocampo, è in ogni azione, anche in fase difensiva.
20: Prova a scuotersi adesso proprio la Francia che però perde palla nuovamente sulla tre quarti, Yamal va via, Digne manco a dirlo, ancora Yamal, c'è il raddoppio da parte di Barcola addirittura che è costretto ad arrivare fino al limite della propria area di rigore per fermare e riesce a fermare in qualche maniera la corsa di Yamal, poi stava per combinare un pasticcio la difesa francese con questo retropassaggio per Maignan che era diretto verso la linea di fondo, tanto che è dovuto andare in scivolata il portiere del Milan per tenere in campo il pallone. Ecco, questo brutto retropassaggio è il sintomo della confusione che c'è nella testa dei giocatori della Francia.
17: Confusione, mancanza di serenità, il tempo passa e tu guarda la faccia di Deschamps in panchina, c'è molta preoccupazione perché tu in campo ti rendi conto che non riesci a creare un'azione, non riesci a sviluppare un'azione di gioco, per cui ti preoccupi, sta nascendo una preoccupazione all'interno del gruppo e aumenta l'autostima invece da parte della Spagna.
20: Spagna che adesso però deve difendersi perché Olise danza col pallone tra i piedi, elude l'intervento di Yamal all'altezza del cerchio di centrocampo, apre per Digne che ha spazio per servire Barcola, lato sinistro presso le limite dell'area di rigore, scambio poi ancora con Olise che prova di tacco a dare il pallone a Barcola, la palla poi filtra sui piedi di Mbappé che non riesce a trovare lo spazio per la conclusione, Koné adesso prolunga poi la sfera dall'altra parte a cercare Tchouaméni che in qualche maniera riesce a sua volta a servire, in maniera estemporanea se vogliamo, ma corretta Dembélé che poi prova ad andare verso la linea di fondo, un Dembélé che ha anche cambiato gli scarpini tra l'altro tra il primo e il secondo tempo, l'aveva fatto anche nella partita con il Marocco, Dembélé che anche lui non l'abbiamo ancora visto praticamente.
17: Non si è visto Dembélé, non si è visto l'assist man di Olise, anche Mbappé ha fatto pochissimo, diciamo la verità, per cui è una squadra, Barcola abbiamo visto un'azione del primo tempo che ha tirato alto, però non sono stati, è vero che hanno il talento individuale, il talento personale, ma uno non è che può prendere il pallone e andare in porta col pallone, devono anche essere messi nella condizione con un passaggio filtrante, ma non c'è mai stato questo.
20: Ci prova adesso ancora la Francia con Olise che prolunga poi per Barcola, vertice basso dell'area di rigore, Barcola entra in area, prova ad andare via Pedro Porro che copre perfettamente l'uscita di Unai Simon, bel duello che si rinnova tra i due numeri 12, Barcola e Pedro Porro, ha avuto la meglio tra i due litiganti Unai Simon che ben coperto dal proprio compagno di squadra è andato a recuperare il pallone e lo rimette in gioco in questo momento da Cucurella che ha spazio per servire Alex Baena che stoppa in maniera un po' diciamo macchinosa il pallone ma è bravo a farsi fare fallo da Upamecano che lo mette giù e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della Spagna all'altezza della linea centrale del campo, viene allontanato con un po' di mestiere il pallone da parte di Fabian Ruiz per perdere anche qualche istante, non ci sarà calcio di punizione perché c'era fuori gioco invece e dunque il calcio di punizione è in favore della Francia, si prepara un cambio tra l'altro per la formazione di Deschamps, intanto questo lancio in avanti a cercare l'inserimento di Mbappé era completamente sbagliato, non tanto come idea ma quanto come diciamo contrasto con il movimento di Mbappé, sostanzialmente precedentemente, ma per andato a destra il pallone gli è arrivato a sinistra. Dani Olmo allora ancora per la Spagna, danza col pallone tra i piedi, va al servizio per Oyarzabal che si libera benissimo del pallone, va allo scambio con Yamal che riceve poi il pallone di ritorno. Yamal va a servire Rodri che poi ha spazio per aprire dall'altra parte dove c'è Fabian Ruiz che arriva al limite dell'area di rigore. Fabian Ruiz, brutto tiro cross verso il secondo palo, qui poteva fare qualsiasi cosa l'ex giocatore del Napoli, ha fatto la cosa più brutta.
17: Mi aspettavo di meglio da lui, ha fatto la cosa più brutta, un lancio lungo sul secondo palo quando c'erano due giocatori che davano verso, esce Barcolà, entra due, Barcolà mi sembrava quello forse un po' più pimpante nella fase offensiva della Francia, però insomma una scelta di Deschamps quella, entra due che prende il suo stesso ruolo. Ti dicevo, bruttissimo questo lancio da parte di Fabian Ruiz, sì.
20: Intanto è entrato in campo due al posto di Barcola, come diceva il nostro Fulvio Collovati, sostanzialmente sono stati, li alterna costantemente Didier Deschamps. Contro il Marocco da quella parte era partito due e Barcola era entrato nel secondo tempo, in questo caso invece scelta opposta. Vedremo se il 20 della Francia riuscirà a dare, diciamo, il dinamismo che fino a questo momento sembra essere mancato alla squadra di Deschamps anche da quella parte. Intanto Pedro Porro lo salta netto, poi va allo scambio con Rodri che con calma olimpica dà la palla ancora allo stesso Pedro Porro che va a servire la porta, un giro
17: come
20: palla
17: sono
20: meraviglioso
17: nel giro palla, come sono,
20: e adesso
17: bravi,
20: c'è Dani Olmo che porta la palla, scusami Fulvio, al limite dell'area di rigore, il servizio per Baena che cerca la conclusione, la palla sbatte addosso a Koundé, ma ancora la stessa Spagna che cerca Yamal non trovandolo, palla recuperata da Fabian Ruiz, oramai sembra calamitare palloni, l'appoggio per Pedro Porro che è salito tanto anche lui in questo corso di questa ripresa, il servizio per Dani Olmo al limite dell'area di rigore, palla poi ancora per Pedro Porro che va al raddoppio, il raddoppio parte della Spagna, Pedro Porro, pallone vagante in area di rigore e non sbaglia, trafigge McMenyan sul primo palo, è il 13° minuto nel corso della ripresa, Francia 0 Spagna 2.
17: È incredibile, ma tutto è avvenuto per una lezione di calcio, una lezione di possesso palla, un pallone che per uno o due minuti è sempre stato tra i piedi dei giocatori spagnoli, sono usciti dalla fase difensiva con un palleggio straordinario, oserei dire, e il pallone poi dopo, ma il gol, guarda il gol come è uscito, Dani Olmo che è riuscito a dare un pallone perché Cucurella sulla sinistra affonda, ma affonda anche Pedro Porro che fa il suo secondo gol in questo mondiale, attenzione, fa il suo secondo gol di inserimento, è riuscito, ha preso palla da, guarda, stanno vedendo in panchina il Deschamps e il suo collaboratore come sono stati infilati da questo passaggio, da questo 1-2 di Dani Olmo. Pedro Porro ha giocato l'1-2 con Dani Olmo che gliel'ha ridata e si è trovato davanti a Maignan e lo ha trafitto.
20: Rete meravigliosa da parte della Spagna che va a legittimare assolutamente il vantaggio e va a legittimare soprattutto quello che era stato un dominio territoriale che avevamo visto, diciamo, estrinsecarsi da dopo il gol del vantaggio. Da dopo il gol del vantaggio lì la partita è cambiata con una Spagna, con una Francia che sembrava in palla, che si è trovata però in grande difficoltà, ed una Spagna che invece dall'altro canto ha acquisito fiducia, ha acquisito autostima e ha acquisito anche capacità di fare gioco. Adesso ci prova con questo lancio estemporaneo a cercare Mbappé la Francia, ma la sfera viene recuperata dall'uscita di Unai Simon e prova a ripartire addirittura ancora con il tunnel di Fabian Ruiz che poi cerca anche in questo caso una triangolazione esageratamente complicata con Baena che aveva attaccato lo spazio ma non sarebbe mai potuto arrivare su quel pallone, l'uscita di Maignan disinnesca la minaccia, mano con E adesso per la Francia, recupera il pallone, va allo scambio poi in orizzontale con un compagno di squadra che si porta un po' a spasso il pallone perché sostanzialmente è questo quello che è successo, non cercava una linea di passaggio e deve poi nuovamente tornare all'indietro dal proprio portiere McMaignan che finisce anche a terra nel tentativo comunque riuscito di disimpegnarsi. Koundé prova a sfondare adesso a destra con la Francia che ha accusato il colpo dell'1-2, Olise prova a far filtrare in avanti la sfera per Dembélé che si era infilato al centro ma la palla non arriva a destinazione, anzi a Dani Olmo ancora che calamita palloni e va a scambiarlo con Alex Baena, Spagna padrona del campo in questa fase, Fabian Ruiz di prima per Rodri che va all'indietro dalla porta, la porta ancora per Rodri, cerchio di centrocampo, Fabian Ruiz in orizzontale per Cubarsì, 15-20 sul cronometro, Francia 0 Spagna 2, una Spagna che gioca a memoria, va alla verticalizzazione per Yamal che salta Digne, Yamal in area di rigore, Yamal, il terzo gol in sigillo di Lamine Yamal, ma è fuori gioco,
16: fuori gioco e dunque annullato un altro gol meraviglioso che sarebbe stato per la Spagna. Fulvio.
17: No, un gol stratosferico, se vuoi dire. Fa segno di noia, Yamal. Ma l'arbitro guarda lì, ha praticamente sbandierato e l'arbitro ha segnalato il fuorigioco, ma è stato un gol stratosferico, un gol meraviglioso, lanciato in velocità. Ormai è una Francia in balia di questa Spagna, è una Francia in balia di questa Spagna, lo ripeto due volte, perché fanno il torello, guarda, con che facilità riescono a uscire dalla fase difensiva, non buttano mai via il pallone, lo giocano e arrivano al limite dell'area lanciando Lamine Yamal, che si trova davanti praticamente liberandosi forse di 20 centimetri, diciamo un fuorigioco di 20 centimetri, si è trovato davanti, ha dribblato Digne per l'ennesima volta e poi ha messo su spallo lontano a Maignan. Era il 3-0, chi l'avrebbe mai detto?
16: Ma chi l'avrebbe mai detto?
17: Questo.
16: Il capo sta dicendo questo. E soprattutto a volte si dice il risultato bugiardo, in questo caso il risultato ha la lingua dritta, per usare il linguaggio degli indiani d'America, considerato che siamo
17: non c'è partita in balia, non riescono a fare un passaggio, guarda sconsolato Deschamps,

0: per la prestazione della sua squadra.
1: Che deve anche inventarsi qualcosa sul proprio auto di sinistra, perché là davanti, lo abbiamo detto nel corso del primo tempo, ha portato anche al calcio di rigore, ma il mismatch tra Yamal e Digne è un qualcosa di importante. Cucurella intanto strappa il pallone ad Ulisi, ancora la transizione della Spagna, Francia 0 Spagna 2, è Dani Olmo ad avanzare al piccolo trotto, c'è la sovrapposizione di Alex Baena che riceve puntuare il pallone, Alex Baena attira su di sé due uomini prima di scaricare la sfera poi nella zona di Dani Olmo che la ridà all'indietro, ancora il giro palla che fa finire la palla sui piedi di Fabian Ruiz, cambio gioco a cercare all'altezza dell'intersezione delle linee Pedro Porro, che adesso con calma aspetta che qualcuno gli venga incontro per poter, diciamo, perdere qualche secondo con il pallone tra i piedi, perché il possesso palla è un'arma in questo caso in favore della Spagna, perché fin tanto che il pallone c'era la Spagna, la Francia non è pericolosa. Ancora i giocatori della squadra di De La Fuente che giocano a memoria, la Porte va allo scambio con Fabian Ruiz che rischia di sbagliare, riesce in qualche maniera a recuperare però lo stesso ex Napoli il pallone sul rilancio in avanti da parte di Koundé, contestualmente a servire Baena che ha spazio per avanzare, c'è Upamecano che è salito, il che vuol dire che se qualcuno attacca lo spazio all'interno dell'area di rigore, e non è così, c'è un uomo in meno, non è così, ma rallenta la Spagna che mantiene con pazienza e intelligenza calcistica superiore il possesso palla. Dani Olmo sposta la sfera a destra dove Pedro Porro, l'autore del secondo gol, adesso alza il braccio destro a chiamare a sé un compagno di squadra, arriva Yamal che riceve il pallone, tunnel di Yamal ai danni di Digne un'altra volta, lo sta veramente umiliando, il termine è forse eccessivo, ma è questo quello che sta succedendo da quella parte. Fulvio,
2: è un termine che un giocatore di calcio non vorrebbe mai sentirsi dire, però purtroppo è così, perché il vantaggio del rigore è arrivato per una sciocchezza di Digne, il raddoppio, il terzo gol poteva essere un gol per 20 centine per un altro dribbling nei confronti di Digne che sta soffrendo, e come si sta soffrendo.
1: Alla Francia intanto, scusami Fulvio, Mbappé che si va a portare verso la linea di fondo, va al tiro cross sul primo palo dove Unai Simon risponde presente e mette la palla in calcio d'angolo in favore della Francia. È evidente che in una situazione di difficoltà tecnica come quella che sta provando la Francia in questo momento anche le palle inattive possono essere importanti. Battuto corto, la palla è per Digne che cerca di mostrarsi degna di questa semifinale mondiale con un tiro cross che finisce nuovamente in calcio d'angolo dopo la deviazione che gli viene portata da Cuparsi. E dunque ennesimo corner, questa volta però a battere sarà Olise con il mancino, traiettoria lunga ad uscire probabilmente all'interno dell'area di rigore, non battuta corta come in precedenza. È così sul primo palo, tentativo di colpo di tacco addirittura da parte di Tchouaméni che forse esagera un po', servirebbe più la sciabola che il fioretto in questa fase alla Francia. 19:40, Francia 0 Spagna 2. Io mi domando, Fulvio Collovati, come sì, mai Deschamps non corre ai ripari su quella fascia?
2: Ma guarda, lui, stavo vedendo i giocatori in Cherki, che è un giocatore che può dare il suo contributo, perché anche lui ha molto talento, ma perché non rischiare anche lo stesso Thuram? Lo stesso Thuram, io parlo di attacco chiaramente, magari mettendo in fascia Mbappé, oppure se tu parli di fascia fare entrare Teo Hernandez a questo punto.
1: Era proprio lì che volevo portarti.
2: Lo so che mi volevi portare lì, infatti io l'ho tenuto per ultimo, perché a questo punto figura per figura fai entrare Teo, con l'esperienza può sempre dire la sua, insomma.
1: Esperienza e anche velocità, perché il mismatch, lo ripetiamo, no, è importante anche dal punto di vista della velocità.
2: Non penso che Jamal poi si debba preoccupare degli inserimenti offensivi di Teo Hernandez, ci mancherebbe altro. Però magari un'attenzione particolare, tanto ormai sul 2-0 non è che puoi più pensare a fare la partita difensiva.
1: Prova ad attaccare adesso la Francia, lo fa con il passaggio al centro per Mbappé che va a scaricare all'indietro per Manu Koné, limite della rigore, due, prova ad andare a memoria da Digne, l'uscita perfetta da parte di Pedro Porro, ancora una volta che mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale all'altezza del limite dell'area di rigore, fascia di sinistra, fronte offensivo della Francia che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, ovvero sia praticamente sotto la nostra postazione, in orizzontale poi il servizio per Tchouaméni, il pallone finisce poi sui piedi di Dembélé, con Dea saltato con il velo, Mbappé limite dell'area di rigore, prova a liberarsi, conclusione deviata, la palla che finisce fuori di un soffio. Qui è stato bravissimo Mbappé a ricavarsi quel millimetro di spazio, quel millimetro di linea di tiro per andare alla conclusione, e comunque è arrivata la deviazione. Deviato, che sì, ha messo Esatto, che ha messo la palla direttamente sul fondo per il calcio d'angolo già battuto. Digne riceve il pallone da Olise, che poi recupera nuovamente la sfera che gli viene porta dal compagno di squadra. Olise serve adesso Due, che cerca lo spazio per il tiro, palla sul destro, Due con conclusione che va a sbattere sugli stinchi di Fabian Ruiz, ma ancora lo stesso Due, riceve il pallone di ritorno. Olise a sua volta prova a prolungare per Digne, che va al traversone, l'uscita di Unai Simon perfetta ad anticipare Koundé, non sarebbe arrivato sul pallone neanche Upamecano, che era rimasto là davanti. Palla rilanciata direttamente dall'altra parte a cercare Oyarzabal, e Magnana deve uscire di testa praticamente all'altezza della linea centrale del campo. Oramai si gioca a tutto campo.

0: Calcio di punizione in favore della Spagna. Fulvio Collovati, si parlava di portiere libero, no? In occasione di Unai Simona, ma questa uscita di Magnan è stata clamorosa.
1: Hai visto come colpo di testa ha dato, praticamente con una palla che veniva dall'alto, quasi dalla telecamera dall'alto, è scesa e lui col colpo di testa ha riavviato un'azione dei suoi compagni, per cui si è abbassata. Non deve commettere la Spagna l'errore di abbassarsi troppo, perché sa perfettamente cos'è il controllo del pallone, però se si abbassa troppo dà spazio alle iniziative personali di talenti come Mbappé, l'abbiamo visto in precedenza cosa è stato capace di fare, ma anche dello stesso Lisé, Due anche, che nell'uno contro uno è molto abile.
0: Pronto ad entrare Ferran Torres per quello che riguarda la Spagna. Siamo arrivati al 24esimo minuto nel corso di una ripresa bellissima. Francia 0, Spagna 2. Ricordiamo le reti, una per tempo. Oyarzabal al 22esimo della prima frazione di gioco. Su calcio di rigore per il vantaggio spagnolo, il raddoppio con Pedro Porro al 12esimo della ripresa. Gioco fermo adesso perché c'è un giocatore della Spagna che è rimasto a terra. Si tratta dell'effettivo con la maglia numero 15, ovvero sia Alex Baena, che è stato toccato duro a centrocampo, e l'arbitro a questo punto ne approfitta, dopo averlo fatto rialzare, per andare all'hydration break, ovvero sia la pausa rinfrescante, e ne approfittiamo anche noi per fermarci. C'è anche Javier Bardem in tribuna, il celebre attore spagnolo che evidentemente sarà soddisfatto di quello che sta succedendo. Una partita che è un film che arriva anche nel nostro caso alla pubblicità. 25esimo, Francia 0, Spagna 2, spot.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Settesimo minuto nel corso del secondo tempo della prima semifinale di questo mondiale tra Francia e Spagna. Francia 0, Spagna 2. Il gioco non è ancora ripreso perché è appena terminato l'hydration break, ma ci sono i cambi e abbiamo la conferma, Fulvio Collovati, che Didier Deschamps ascolta Radio 1, perché entrano proprio i due che avevamo chiamato. Tu Cerchi e io Theo Hernandez. Direi che il tutto è sostanzialmente inevitabile, no? Era inevitabile.
1: Li abbiamo chiamati. Vabbè, la sostituzione di Digne forse andava fatta anche in precedenza. Ti devo dire la verità, fatta un po' tardiva, però ci sta. Adesso entra Theo, che ha più esperienza, più freschezza e probabilmente inciderà di più. Cerchi, è chiaro, Lisé è stato deludente, ha deluso come Barcolà, come lo stesso Due. In parte Mbappé qualche numero l'ha fatto, però in solitaria non si può pretendere sempre che il talento di un individuo vinca la gara.
0: anche perché altrimenti sarebbe una gara di solisti, mentre il calcio resta assolutamente uno sport di squadra.

0: squadra.
1: Di gruppo, di squadra, certo.
0: Dunque, fuori Digne e Olise, anche lui abbastanza deludente, dentro Cherki e Theo Hernandez. 28esimo minuto, il gioco riprende finalmente, Francia 0, Spagna 2, come detto un gol per tempo, Oyarzabal al 22esimo del primo tempo su calcio di rigore e Pedro Porro al 12esimo della ripresa a finalizzare una bellissima azione innescata con l'assist perfetto da parte di Dani Olmo. Prova a partire Mbappé adesso che cerca di saltare secco il proprio di rimpettaio, Cubarsì che lo rincorre, arriva a dare una mano anche due, lato corto dell'area di rigore, traversone deviato. La palla con una traiettoria stranissima si porta poi al limite dell'area di rigore dove Fabian Ruiz la disinnesca e rilanciando il pallone in avanti per Yamal mette la sfera in un certo senso in cassaforte. Sbaglia Oyarzabal il pallone, ma lo sbaglia anche Cherki che tocca il primo pallone della sua partita male, mettendo la sfera in fallo laterale, e si prepara anche un cambio per quello che riguarda la Spagna. Fuori Oyarzabal, che al di là del immenso merito Fulvio Collovati di aver sbloccato la partita con quel calcio di rigore, ha comunque fatto tanto lavoro sporco, ha corso tanto, guarda, e al suo posto entra Ferran Torres che non è l'ultimo degli stupidi.
2: Non è l'ultimo degli stupidi, è una sostituzione che ci sta, ma nel 4-3-3, come giustamente hai sottolineato tu, volevo sottolineare il lavoro sporco di Dani Olmo che praticamente è nato, il secondo gol è nato da una sua iniziativa, 1-2, ma il lavoro di Oyarzabal, spesso isolato lì davanti, ma nel tenere palla, nel pressare, ha fatto una partita egregia, devo dire, e giustamente era stanco e andava sostituito.
0: E adesso sembra essere una sorta di 4-4-2 quasi la formazione spagnola, con Dani Olmo ad affiancare Ferran Torres là davanti e Baena che va a, diciamo, ad arretrare sulla linea dei centrocampisti, così come la Yamal, ma i numeri, diciamo, lasciano un po' il tempo che trovano. Gli unici numeri che dicono sempre la verità sono quelli del risultato. Francia 0, Spagna 2, attacca la Francia adesso, lato corto dell'area di rigore con Due che fa filtrare il pallone in avanti per Mbappé che lo rincorre, ma nonostante la sua velocità da centometrista non può arrivare su quel pallone ottimamente, anche in questo caso coperto da Laporta che sta facendo assieme al proprio compagno di reparto Cubarsì, Fulvio Collovati, una partita perfetta.
2: Guarda, Cubarsì nella partita precedente, tu sai che contro il Belgio era stato anticipato di testa da De Ketelaere, insomma è un po' la sua giovane età, un ragazzo del 2007, non dimentichiamocelo, 19 anni, già titolare da un po' della nazionale spagnola. Devo dire che questa partita fino ad ora è stato perfetto nelle chiusure in anticipo, nelle chiusure preventive, e devo dire che Unai Simon, ecco, a parte il tiro di Mbappé che abbiamo visto in precedenza che ha respinto di pugno, non c'è stato un intervento da parte di portiere.
0: 70.176 i presenti qui allo stadio di Dallas ad Arlington per questa partita. Prova ad andare via intanto la Francia sul settore di sinistra con un intervento irregolare a danni di Theo Hernandez, anzi di Mbappé, che viene messo giù e ci sarà un calcio di punizione in favore proprio della Francia, che verrà battuto, diciamo, ai 25 metri ma molto spostati sul settore di sinistra. La porta è quella, anch'essa alla nostra sinistra, resta a terra Mbappé che è stato falciato da Lamine Yamal.
2: Yamal
0: che ci fa capire anche quanto l'applicazione tattica non sia una prerogativa di quelli che potevano essere chiamati una volta gregari come nel ciclismo, ma anche delle superstar come appunto la giovanissima stella con la maglia numero 19.
2: Quando il concetto del gruppo è quello, si lamenta nel senso di Deschamps che voleva la
0: maledizione. Calcio di punizione intanto, la battuta del calcio di punizione, la palla che spiove in area di rigore, finisce alta sulla traversa secondo l'arbitro, l'ultimo a toccare è stato proprio Saliba, non è di questo avviso il difensore centrale della squadra francese, ma comanda l'arbitro e dunque il gioco riprenderà con un calcio di rinvio. Quando siamo arrivati al 32esimo minuto della ripresa e arrivano altri cambi intanto per quello che riguarda la Spagna, allora entreranno in campo Pedri e credo Michel Merino, che è un po' tra l'altro il talismano di questa squadra, e gli applausi che vi facciamo sentire grazie all'assistenza tecnica di Daniele Antelmi sono quelli per Dani Olmo, che è stato uno dei migliori in campo, forse addirittura
2: secondo
0: il migliore in campo,
2: sì.
0: Fuori anche
2: secondo
0: Fabian Ruiz.
2: Secondo me sì, ha fatto un lavoro, tu l'hai chiamato giustamente sporco, ma che lavoro che ha fatto, un lavoro di cucitura tra i centrocampisti e lui che arretrava molto, perché no, chiaramente lui non è un trequartista, ma ha arretrato all'altezza dei centrocampisti nel 4-3-3, ma ha fatto un lavoro e poi ha fornito la palla del 2-0 a Pedro Porro. devo dire, nell'1-2 è stato secondo me uno dei migliori.
0: E parte adesso proprio ancora la Spagna, che cerca di andare a trovare lo spazio per la conclusione con il pallone poi servito ad Alex Baena, che va al traversone e la palla che finisce fuori di un soffio. Il colpo di testa da parte di Ferran Torres, che aveva preso il tempo ad Upamecano, salta altissimo, non inquadra la porta per questione di centimetri. La disperazione di Didier Deschamps in panchina, che si mette le mani davanti al viso, come dire: che cosa posso fare per andare ad invertire questa tendenza, perché in questo momento la Spagna sta tornando ad essere padrona del campo. 34esimo minuto della ripresa, Francia 0, Spagna 2, e ancora Spagna in possesso di palla con Cucurella che va da Alex Baena, un altro che ha fatto una partita sontuosa, ma diventa veramente complicato trovare chi non ha fatto una grande partita in questa squadra che sta funzionando come un orologio perfetto fino a questo momento. Si riparte da Unai Simón, il portiere. Una macchina perfetta che in questo momento con Unai Simón rilancia il pallone in avanti a cercare Ferran Torres, anticipato da Saliba, la palla che staziona lì a centrocampo. Si trattava di Lacroix ovviamente, non di Saliba, perché Saliba era uscito nel primo tempo per infortunio e al suo posto, come detto, era entrato Lacroix. Vogliate scusare, cari amici radioascoltatori, il pallone che adesso viene nuovamente gestito dalla Francia con lo scambio tra proprio dallo stesso Lacroix e Upamecano. Lacroix che riceve poi la pallone di ritorno da Koundé, va a scambiare con Teo Hernandez che mette in movimento due, la corsa ancora dello stesso Teo Hernandez che mette la palla al centro. Unai Simón preciso in uscita bassa, intercetta il pallone, lo blocca e va a disinnescare la minaccia, anche se bisogna dire sul secondo palo non c'era stato un grande affollamento di uomini della Francia. Applausi adesso per David Beckham e Victoria Beckham, la Posh Spice che viene inquadrata assieme all'illustre marito in tribuna stampa qui ad Arlington, vera parata di stelle. Ma dicevamo, l'impressione, diciamo, o meglio la dimostrazione, Fulvio Colovati, di come la Francia faccia fatica quasi a crederci, no, è che in questa bella azione di Teo Hernandez nessuno aveva attaccato l'area di rigore,
2: nessuno ci credeva, e guarda che quando cominci a non crederci più vuol dire che c'è scoramento, vuol dire che c'è un po' di depressione, nel senso che ci stai rendendo conto che trovi delle difficoltà, per cui subentra lo scoramento, la realtà è questa.
0: Mancano 10 minuti più recupero al termine della sfida, il mega maxi schermo, e cari amici degli ascoltatori, fidatevi di quello che vi dice chi vi sta umilmente raccontando questa partita, uno schermo secondo in base a quelli che ho visto a questo mondiale, solamente a quello di Boston, ci dice 80-15, il che vuol dire che mancano meno di 10 minuti allo scadere dei 90 regolamentari, dopodiché sarà recupero. Francia 0, Spagna 2, e la Spagna sta iniziando ad assaporare quella che potrebbe essere una nuova finale mondiale. Cucurella adesso va al duetto con Ferran Torres, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore nuovo entrato della squadra di fascia di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, in favore della compagine transalpina. Koundé va allo scambio con Tchouaméni in avanti alla cieca, svirgola però, attenzione la porta, e c'è il lancio in avanti a cercare Mbappé, l'uscita di testa di Unai Simón, ma la porta è vuota, attenzione perché c'è Dueca, porta vuota, colpisce Unai Simón, incredibile, la porta era praticamente vuota perché Unai Simón era salito a centrocampo, ha perso due tempi di gioco, neanche un tempo di gioco, due, che dai 30 metri per carità era lontanissimo, ma la porta era vuota, ha aspettato per andare al tiro e poi ha tirato sostanzialmente addosso a Unai Simón, che era arrivato al limite dell'area di rigore, andando a vanificare forse una delle più limpide occasioni di questa partita. Ma ancora lo stesso Due, che adesso cerca di, diciamo, di smentire l'errore che ha compiuto, fermato da Pedro Porro che gli mette la palla in fallo laterale, già battuta. Teo Hernandez riceve il pallone, si gioca senza soluzione di quinta continuità, adesso sa che la Francia deve cercare di stringere i tempi. Mbappé va allo scambio adesso con Tchouaméni, che allarga dall'altra parte per Koundé, traversone di Koundé, liscio di Laporta, ma c'è Cubarsì che come un angelo custode va a pulire il pallone, a liberare la propria area di rigore. Ma ancora Francia con Teo Hernandez che va allo scambio con Due. Teo Hernandez che si prende, attenzione, un calcio in faccia da parte di Teo Hernandez, che non ha saltato il portiere spagnolo, che adesso probabilmente riceverà anche le scuse da parte di Teo Hernandez, e qui ha rischiato di fargli malissimo Fulvio Collovati. Ora io capisco la furia agonistica, ma qui l'attaccante deve saltare il portiere avversario,
2: deve
0: non
2: saltare,
0: può rischiare
2: sempre
0: di andare addosso così.
2: L'attaccante o qualsiasi giocatore, in questo caso Teo Hernandez, deve assolutamente saltare. Guarda cosa ha fatto, lui ha tentato di calciare quando il pallone era quasi tra le mani del portiere, vedi che il pallone, il portiere è uscito faccia a terra e sono uscite molto pericolose. Uscita coraggiosa da parte di Unai Simon, che viene colpito da Theo Hernandez, fortunatamente si alza, il colpo non è stato duro, è tutto però.

0: Devo dire che insomma l'intervento da parte, cioè in questo caso il giocatore deve sempre saltare il portiere,
1: perché è una sorta di gentleman's agreement, se così vogliamo dire. Intanto altri due cambi per quello che riguarda la Spagna, ed entra un altro dei giocatori molto attesi, è pronto ad entrare Nico Williams, entra anche però maglia numero 5 Marcos Llorente, che prende il posto dell'autore del secondo gol, Pedro Porro. Che diciamo sostanza tecnica, uno che non è una superstar, se così vogliamo dire, guardando le figurine degli altri che sono in campo, ma che fino a questo momento insomma ha fatto vedere tantissimo ed ha avuto il merito del gol del raddoppio. Fuori anche Alex Baena, al loro posto dentro Marcus Llorente, maglia numero 5, e Nico Williams non al meglio della sua condizione fisica, ma io credo che insomma 7 minuti più recupero insomma li possa giocare comunque bene, Fulvio, no? Anche non soltanto per l'adrenalina che ti porta a una partita del genere,
0: ma soprattutto può strappare, perché lui è un giocatore molto che di punta, è un giocatore molto rapido, molto veloce, che sa cos'è il dribbling. Da parte destra c'è il suo compagno di reparto Yamal, a sinistra c'è lui, per cui è chiaro che non deve fare espressamente un lavoro difensivo, deve strappare, deve mettere nella condizione i difensori della Francia di essere in difficoltà. Lui è quello che sa fare, 10 minuti penso che li possa fare alla grande.
1: 39 e 10 sul cronometro della ripresa, Francia 0, Spagna 2. Prova a ripartire la Francia adesso dopo aver recuperato un pallone sulla tre quarti, ma c'è Koné che si incarta con il pallone, qui è bravissimo la Croa con grande freddezza a saltare Yamal, rischiando anche tantissimo e recuperando la sfera per la propria squadra. Teo Hernandez si avvicina lento piede alla linea centrale del campo, la pressione che gli viene portata in questo caso da Rodri lo costringe ad andare in orizzontale dall'altra parte, dove è pronta a ricevere la sfera Koundé, che poi a sua volta si appoggia al compagno di squadra Cherki che va al cerchio di centrocampo nella zona di Tchouaméni per Manu Koné, palla ancora sui piedi di Teo Hernandez a sinistra, il tacco da parte di due a cercare l'inserimento in questo caso da parte di Dembélé. Oramai si sono scambiati tutti quanti un po' le posizioni, del resto sono tantissimi gli attaccanti che ha messo in campo Didier Deschamps in questa fase, che deve cercare insomma tutte per provare il gol che potrebbe riaprire la partita. 300 secondi allo scadere del tempo regolamentare, ovvero sia 5 minuti, Francia 0, Spagna 2, calcio di punizione già battuto in aria da parte della Francia e la respinta da parte di Marcos Llorente all'altezza del cerchio di centrocampo, recupera la palla la Francia con Maignan che si appoggia alla Croa, la Croa sceglie il consegnato in questo caso per Cherki, che si avventura in un dribbling rischiosissimo eppure efficace ai danni di Pedri, poi palla in profondità a cercare l'inserimento di un Mbappé che adesso è facile fare i falsi profeti ed è facilissimo. C'è anche intanto Sergio Ramos in panchina, c'è anche Puyol, insomma ci sono glorie spagnole all'interno del terreno di gioco. C'è un cartellino giallo qua? Che viene sventolato ai danni di Mbappé, che è andato a sdosso a Unai Simon e sì. A palla lontana, stavamo parlando proprio di questo, no? Di un Mbappé che è facile fare i profeti del giorno dopo, ma insomma gli ha dato una via di mezzo, un mezzo pestone e un mezzo buffetto, non so quanto volontario o involontario, frustrazione pura.
0: Questo è un fallo di frustrazione, ma anche un fallo sciocco, permettimi di dire, perché il pallone era per terra, Unai Simon lo controllava coi piedi, poi nel momento in cui si è accorto che Mbappé con uno scatto stava andando a riprenderlo, cosa ha fatto? Lo ha ripreso con le mani e Mbappé gli ha dato praticamente un calcetto e un buffetto in faccia. È una cosa fuori luogo, inutile, ammonizione sacrosanta. Guarda, lo stiamo rivedendo, praticamente gli ha fatto un falletto alla tibia col piede e gli ha dato un buffetto in faccia. Fallo sciocco, direi, usiamo questo termine.
1: Calcio di punizione già battuto da Unai Simon, che manda la palla dall'altra parte, sfera che poi finisce oltre la linea del fallo laterale dopo una serie di batti e ribatti ai limiti del rocambolesco. Il pallone rimesso in gioco dalla Francia, che rischia però di sbagliare. Upamecano si avventura in un dribbling, attenzione perché Nico Williams può partire, c'è la scivolata addirittura da parte di Tchouaméni, qui molto buono la rovesciata, scusatemi, ad andare a fermare il tentativo di ripartenza da parte di Nico Williams. Attenzione perché adesso attacca la Francia e la Spagna è leggermente sbilanciata con il servizio per Dembélé, che prolunga dall'altra parte per due, attenzione, due, limite dell'area di rigore, palla sul destro e qui è molto bravo l'intervento in ripiegamento difensivo da parte di Yamal, che si lamenta anche con l'arbitro che gli fischia fallo. In ogni caso, anche se il calcio di punizione è interessante, perché siamo all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, un fallo speso bene da parte di Yamal.
0: No, il fallo c'è, buon per lui che lo ha fatto praticamente a 20 centimetri fuori dall'area di rigore, altrimenti l'arbitro che era lì a 20 centimetri avrebbe fischiato sicuramente il calcio di rigore. Per cui una punizione pericolosa, un'opportunità, perché sai, le partite ormai con 6, 7, 8 minuti di 9 minuti di recupero è ancora aperta, la Francia conta di riaprirla con un calcio piazzato, vediamo un po' come andrà a finire.
1: Cherki e Mbappé sul punto di battuta, parte Mbappé, alta sulla traversa la palla con Unai Simon che controlla il pallone. Torno su quello che stavo dicendo prima, poi siamo stati subissati, come giusto che sia, Fulvio Collovati dalla cronaca. È facile fare i profeti del giorno dopo o gli ingegneri del lunedì, come diceva Enzo Ferrari. Sì. Però l'hai vista anche tu, no? La faccia di Mbappé quando è entrato in campo, concentrazione sì, ma anche tensione, quasi paura, no? Non è ancora praticamente entrato in partita ed è praticamente finito il match.
0: Non è stato fino ad ora, dobbiamo dirlo. Vai.
1: Che c'è, intanto Yamal recupera il pallone, c'è Yamal che recupera il pallone, lato corto dell'area di rigore, viene messo giù da Theo Hernandez, non c'è fallo, l'arbitro allarga le braccia come dire non c'è niente, bel duello da parte dei due giocatori con la maglia numero 19, con lo stesso Theo Hernandez che molto cavallerescamente adesso va ad aiutare a rialzarsi Yamal, il quale altrettanto molto cavallerescamente non accenna neanche la minima protesta, ma dicevamo di un Mbappé che fino a questo momento non è proprio pervenuto.
0: No, non è pervenuto, ma se guardiamo, guarda, io vedo ho qua davanti a me la formazione della Francia, Olise, Doué, Dembélé, Mbappé, non pervenuti, ma noi è chiaro che da giocatore con più qualità, Mbappé, dovevamo aspettarci qualcosa di più. E devo dire che la partita si sta avviando alla fine, devo dire che la parola giusta è, come hai detto tu, non pervenuto.
1: 30 secondi allo scadere del 90esimo, dopodiché sarà recupero. Francia 0, Spagna 2, la Spagna a un passo dalla semifinale, ma questa partita può avere ancora tanto da dire, perché attenzione a Cherki, palla in area di rigore per il tentativo di percussione da parte di Mbappé, che con la collaborazione però di Cucurella dà la possibilità a Unai Simon di allontanare il pallone. Calcio d'angolo già battuto con Doué che adesso va al servizio per Dembélé, palla in area di rigore, oramai sono saltati tutti quanti gli schemi, arriva anche Tchouaméni a recuperare la sfera sulla ribattuta da parte della difesa spagnola, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, le finte di Mbappé che va al cross, il colpo di testa di Laporta ad allontanare la palla, ma solo in prima battuta perché arriva Koné adesso dall'altra parte, lato corto ma a sinistra sotto la nostra postazione, il servizio per Theo Hernandez, limite dell'area di rigore, Cherki cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, nuovamente da Koné, il giocatore della Roma va al traversone in aria, la palla che spiove tra una selva di gambe e di teste, nessuno la tocca, finisce fuori, abbraccia Unai Simon Cucurella, lo abbraccia per questa copertura ma soprattutto per quell'intervento in precedenza. Mamma mia, Fulvio, da difensore, allora, ma che cosa ha fatto?
0: Allora, Cucurella ha chiuso praticamente lui, che è un esterno sinistro, che dall'altra parte si è accentrato, e cosa ha fatto? Mbappé stava tirando, perché noi stavamo demonizzando giustamente la partita di Mbappé, ma in questo caso avrebbe tirato e probabilmente aveva lo specchio della porta davanti. In questo caso è intervenuto in scivolata Cucurella, accentrandosi dalla sua posizione, e praticamente ha evitato un gol.
1: Un intervento clamoroso, 7 minuti di recupero, il primo se n'è già andato, 6 minuti, 360 secondi per le speranze della Francia di riaprirla, 360 secondi da qui a un paradiso che si chiama New York per la Spagna, che dal Texas vuole volare nel New York, anzi nel New Jersey, perché lo stare nel New Jersey per andarsi a giocare la finale. Spagna che è in possesso di palla, gli olè del pubblico sottolineavano in precedenza e continuano a sottolineare ancora il giro palla della squadra iberica come una sorta di torello che fa correre a vuoto i calciatori della Francia. Allora Yamal adesso invece sceglie di sfidare sulla corsa Theo Hernandez, che lo ferma, tutto regolare per l'arbitro, può provare a ripartire la Francia, ma Theo Hernandez sembra sfiduciato, non va alla sgroppata che è un po' una sua caratteristica, va invece all'indietro per la Croa, che si avventura in un dribbling vincente ancorché rischiosissimo ai danni di Ferran Torres. Tchouaméni porta in avanti il pallone avvicinandosi alla linea centrale del campo, allarga la sfera poi per Koundé all'altezza dell'intersezione delle linee, dalla destra in traversione della tre quarti a cercare Mbappé che è in anticipo in in questo caso su Kubarsi che lo rincorre a uomo, c'è anche Cucurella che va al raddoppio, i due gli tolgono il pallone, sfera recuperata dalla Spagna con Cucurella che in un primo momento non capisce che il pallone era diretto a lui, poi con un bello scatto lo va a recuperare, lo porge poi a Rodri che va a cercare Marcos Llorente, lo scambio con la Lamine Yamal, palla nuovamente all'indietro per Llorente con le piede sulle linee del fallo laterale all'altezza della tre quarti di campo della propria squadra. Adesso cerca Rodri in questo caso di farsi far fallo da Manu Koné.

0: riesce nell'impresa con Manu Cune che dice: ma non l'hai visto all'arbitro che stava cercando solamente di fargli fallo? E l'arbitro in buona sostanza ci pare di aver capito che gli ha detto: sì, ma tu le mani addosso gliele hai messe.
1: Ma era fallo. Odri, consentimi di dire, perché noi parliamo di tanti giocatori, Odri, il lavoro che fa questo giocatore è assolutamente determinante, e ha sempre il pallone tra i piedi, non lo butta mai via, cerca i compagni, va in soccorso dei compagni quando hanno bisogno di aiuto, giocatore fondamentale. Si fa fallo come in questo caso.
0: Ultimi 5 minuti perché se n'è andato, anzi ultimi 4 minuti perché se ne sono già andati 3 dei 7 di recupero, vogliate scusare la mia matematica così così. Spagna 2, Francia 0, le reti di Oyarzabal sul calcio di rigore nel primo tempo e di Pedro Porro nella ripresa. Unai Simón va al rilancio sul retropassaggio di Cubarsí con la palla che danza a centrocampo, intervento di Teo Hernandez a mangiare in testa, come si dice in gergo, in questo caso a Pedri, ma la palla resta sulla tre quarti, la recupera Nico Williams, attenzione che si avventa sulla palla vagante, Nico Williams punta Upamecano, va in area di rigore, Nico Williams la palla sull'esterno della rete e poteva chiuderla la Spagna con Nico Williams che ha cercato il primo palo, è stato anche egoista perché c'era Ferran Torres che aveva attaccato lo spazio e poteva forse anche essere servito, ma lì Fulvio Colovati, l'istinto dell'attaccante, ti sussurra all'orecchio quella parolina magica: tira.
1: Ha fatto bene a tirare perché si sentiva di tirare, poi ha calciato sul primo palo fuori, però fosse stato il Nico Williams al 100% avrebbe trovato in modo diverso.
0: Siamo dall'altra parte, attenzione con Cherki che va da Dembélé, la conclusione e la parata da parte di Unai Simón che intercetta la minaccia, Dembélé che si è andato a riposizionare dall'altra parte a destra dopo aver giocato per almeno un quarto d'ora sul settore di sinistra, ben pescato da Cherki, conclusione debole, tutto sommato centrale, in questa conclusione mentre intanto in sottofondo sentite i colleghi della televisione o radio spagnola, non lo so, che stanno urlando come degli ossessi, ma del resto era loro serata ed è giusto che sia così e rientrano anche nel nostro microfono, è il bello anche del calcio. Ancora Spagna con Nico Williams che riceve bene il pallone da parte di Ferran Torres, adesso continuano ad esibirsi in questa sorta di torello, considerato insomma che siamo in Texas, dal rodeo al torello, sempre di bovini si tratta, ed è questo quello che sta facendo, dopo aver vinto il rodeo adesso si rasserena con un torello che fa correre i giocatori della Francia, la formazione spagnola dominatrice assoluta del campo. Mancano due minuti
1: d'Europa in carica, non dimentichiamocelo, non si guadagna una finale a caso così, è campione d'Europa in carica.
0: Esatto. Battendo in semifinale proprio la Francia, tra l'altro.
1: Battendo in semifinale la Francia e giocando una partita ineccepibile, non ha sbagliato nulla in fase difensiva né in fase offensiva. Il terzo gol l'aveva fatto con Yamal, è stato annullato, azione pericolosa l'ha avuta con Nico Williams, adesso anche con Fabian Ruiz nel primo tempo, una Spagna assolutamente dominante.
0: E continua ad attaccare perché vuole segnare anche Yamal, limitare l'area di rigore, in precedenza un sombrero di Cucurella ai danni di Cherki, succede anche questo, recupera la palla la Francia però che adesso con l'ultima energia prova a cercare il gol che potrebbe ridare un minimo di speranza, cambio di gioco dalla sinistra verso la destra, cercare Dembélé, ricevuto lo stop da parte di Dembélé che va a puntare Cucurella, spigolo dell'area di rigore, Dembélé, la conclusione, Unai Simón con i pugni, la palla resta lì, allontana poi manco a dirlo Rodri che si trovava sul punto preciso per andare ad allontanare la sfera, arriva adesso sul pallone anche due Mbappé, cerca il tiro a giro con il destro, palla alta sulla traversa e al 51esimo minuto e 30esimo secondo oramai possiamo dire di essere quasi ai titoli di coda, si dà il 5 con i membri della propria panchina, anche Victor Luis de la Fuente, l'allenatore della Spagna, di una Spagna che ha saputo costruire una partita meravigliosa, diciamo è stata anche brava ad indirizzarla da subito con quel calcio di rigore trasformato da Oyarzabal per quel fallo ingenuo di Digne ai danni di Lamine Yamal, ma possiamo dire che tra le tante stelle della Francia di cui abbiamo parlato, ovvero sia Doué, Dembélé, Mbappé, a trionfare è stata la stella di Yamal ed è la stella della Spagna perché non c'è più tempo, finisce qui ad Arlington, finisce qui a Dallas, la Spagna vola in finale, la Spagna è la prima finalista di questo mondiale americano, Francia battuta 2-0, Oyarzabal sul calcio di rigore nel primo tempo, Pedro Porro nella ripresa al 12esimo, Francia 0, Spagna 2, delusione Francia che era probabilmente la favorita non solo per questa partita, la favorita per la vittoria finale in questo torneo, ma le partite bisogna giocarle e la Spagna l'ha giocata meglio la Spagna l'ha vinta con pieno merito e da Dallas la Spagna, Fulvio Collovati, vola a New York.
2: Hai ragione, De La Fuente ha creato una macchina perfetta contro una Francia, devo dire, irriconoscibile, confermato lo status di bestia nera della Francia, la Spagna, c'è da dire questo, con una prestazione impeccabile della difesa spagnola, del centrocampo spagnolo, dell'attacco spagnolo, contro una Francia, devo dire, assolutamente ingabbiata in ogni reparto, reparto difensivo, reparto centrocampo, reparto d'attacco, i quattro tenori sono completamente spariti di fronte alla solidità della Spagna, che merita questa finale in questa partita giocata alla grande.
0: Ai quattro tenori ha avuto la meglio il coro, una Spagna corale, una melodia meravigliosa, una melodia eccezionale che in questo momento risuona nello stadio di Arlington, le scene di gioia da parte dei giocatori della Spagna che si abbracciano, la delusione da parte dei giocatori francesi, scuri in volto, che hanno tutti quanti preso già la via degli scogliatoi, sono rimasti in pochissimi all'interno del campo, evidentemente si sentivano la possibilità concreta più che mai di poter arrivare a New York, ma il loro mondiale andrà ad approdare a Miami, ovvero sia dove ci sarà la finale per il terzo e quarto posto. Esulta anche Javier Bardem, l'avevamo parlato in precedenza in tribuna, il film più bello quest'oggi l'ha scritto la Spagna, Francia 0 Spagna 2. Io ringrazio Fulvio Collovati per avermi accompagnato,
2: grazie,
0: nel racconto,
2: Manuel,
0: di questa partita,
2: grazie,
0: bellissima,
2: una partita meravigliosa, complimenti alla Spagna per questa finale raggiunta con pieno merito. Buonasera a tutti voi, grazie mille Manuel.
0: Ringrazio Daniele Antelmi e Lorenzo Grego qua allo stadio di Arlington di Dallas per averci permesso di andare in onda, andando anche a sopperire un paio di problemi tecnici che ci sono stati ma che voi non avete potuto avvertire grazie alla sapienza della nostra meravigliosa squadra tecnica. Ringrazio la Rai che mi ha permesso di raccontare questa partita meravigliosa. Francia 0, Spagna 2, la Spagna arriva alla finale del mondiale, è la prima finalista di questa mondiale. Linea Dallas, linea ai nostri studi, Guido Ordone.
3: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: E così, passando da Dallas Arlington a Dallas Downtown, dove ci sono gli studi di Radio Rai, non posso che ribadire capolavoro De La Fuente, i campioni d'Europa in carica ora andranno anche alla conquista, chissà, del trono mondiale, un gol per tempo e Arzabal, Pedro Porro, la vittoria davvero meritatissima su una Francia alle cui stelle, lo dicevano Manuel Codignoni e Fulvio Collovati, non hanno brillato se non a intermittenza, ma piuttosto spente davvero. La Francia si è la prima finalista e andrà a giocarsi l'atto finale di un mondiale per la seconda volta nella sua storia, l'ultimo, direi unico, precedente nel 2010, quando arrivò il trionfo finale, era il ciclo d'oro di Vicente Del Bosque. Ora ovviamente la Miglia Malle e compagni attendono l'esito dell'altra partita, quella che racconteremo domani, e anche un modo per darvi appuntamento alle 20:30 di domani, mercoledì 15 luglio, in vista del calcio d'inizio alle 21 di Inghilterra-Argentina. Gara sentitissima, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, si giocherà ad Atlanta. Per quanto concerne la serata di oggi, noi andiamo a Saxarubra a ringraziare Giovanni Leporale, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, con Tony Tisi in redazione ed Ombretta Conti in regia, Francesco Pionaglieri qui con noi a Dallas con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. La Francia e la Spagna è in finale nel Mondiale 2026, la Francia si accontenterà della finale per il terzo posto sabato 18. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Roma, Saxarubra, GR1 e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
6: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
3: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. La politica in primo piano, bagarre a Montecitorio, le opposizioni occupano l'aula, seduta sospesa. Per un solo voto è stato bocciato l'emendamento della maggioranza per introdurre le preferenze nella nuova legge elettorale.
6: Sarebbero oltre 30 franchi tiratori del centrodestra che hanno affossato l'emendamento Bignami sulle preferenze nonostante l'accordo tra le forze di governo. Finisce 188 a 187. Giorgia Meloni aveva ragione a temere il voto segreto e per questo nel pomeriggio aveva sfidato il centrosinistra a non chiederlo. In serata ammette la delusione, quindi attacca. L'opposizione, che esulta per aver impedito ai cittadini di scegliere parlamentari, dice tutto. Dal suo partito si conferma l'intenzione di andare avanti sulla legge elettorale solo dopo il confronto interno. Mentre il presidente del Senato La Russa spiega che a Palazzo Madama, dove il voto è palese, le preferenze potrebbero rientrare con un nuovo emendamento. Al momento della proclamazione del risultato, dai banchi del centrosinistra si leva il coro elezioni, elezioni. Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, si assuma le proprie responsabilità, interviene in aula il leader 5 Stelle Conte. Avete fallito, andate a casa, gli fa eco subito dopo Elly Schlein. Dichiarazione dello stesso tenore da parte di Bonelli, Fratoianni e Maggi. Poi tutti i leader di opposizione si ritrovano in piazza per festeggiare. Daniele Petraroli, GR1.
5: Si aggrava la crisi tra Stati Uniti e Iran. È scattato il blocco americano delle navi e dei porti iraniani. Il comando centrale USA annuncia che 20 navi da guerra e centinaia di aerei sono stati dispiegati nella regione. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Proseguono gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Il ritiro israeliano da Libano meridionale al centro dei colloqui di Roma tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli Stati Uniti. Washington definisce produttivo il primo giorno di negoziati che partono dall'accordo quadro del 26 giugno scorso, mentre il ministro degli esteri Tajani rivendica il ruolo dell'Italia. Secondo fonti americane, Trump avrebbe chiesto a Netanyahu di ritirarsi dal Libano e dalla Siria. Intanto a Gaza 9 persone sono cedute in un raid israeliano su Jabalia. L'esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito esponenti di Hamas. Bruxelles, 6 morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxy. E il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, definito dal sindaco Philippe Close il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante l'incendio. Sul posto il re Filippo e il premier Bart De Wever. La magistratura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della tragedia. A Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono mai presentati in aula. Oggi è stato il giorno delle arringhe dei loro difensori d'ufficio. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di carcere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contro il fenomeno dei cosiddetti Maranza, gruppi di giovani coinvolti in episodi di violenza e aggressioni. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia l'estensione ai minorenni del fermo preventivo fino a 12 ore in caso di concreto pericolo per l'ordine pubblico. Nella stessa riunione il governo ha indicato Guido Stazzi alla presidenza della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Social media e internet rappresentano la nuova frontiera della pubblicità, più 12% nel 2025, rileva l'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale, mentre diminuisce l'investimento complessivo. Il giro d'affari in Italia vale oltre 20 miliardi, da Rai è il primo player, seguita da Google. Tiene la televisione che intercetta il 74% degli investimenti, tuttavia perdono leggermente spazio le TV generaliste a vantaggio delle piattaforme a pagamento che oramai rappresentano un quarto del mercato. Continuano invece a crollare le vendite dei giornali. Il presidente dell'Agicom, Giacomo La Sorella.
4: La TV sostanzialmente tiene, anche se ovviamente le piattaforme digitali sono in grande crescita, quindi cambia lo scenario. Ciò che è in grande crisi è la stampa e l'editoria in generale, e questo indubbiamente è un segnale di preoccupazione. E il digitale pone un grande tema di qualità dell'informazione, perché sul digitale ci sono tante fonti, ma obiettivamente si trova di tutto.
5: Come si governa il digitale, le fake news?
4: E il digitale è complesso da governare, ci sono gli strumenti della legislazione europea, c'è l'attenzione della Commissione europea e anche dei Digital Services Coordinator nazionali. Un governo naturalmente richiede anche una grande collaborazione delle piattaforme.
5: Amalia Carosi, GR1. Caldo record sull'Italia. Tra giovedì e venerdì è atteso il picco della terza ondata di calore, con 15 città da bollino rosso e temperature vicine ai 40 gradi. Da domani però il nord dovrà fare i conti anche con temporali intensi. Allerta gialla in Veneto ed Emilia Romagna. Ci fermiamo qui, linea alla musica di Radio 1. Il giornale torna a mezzanotte.

sud, mentre velature e primi addensamenti nuvolosi interesseranno le regioni nord-occidentali e localmente la Sardegna. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Legge elettorale, non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 franchi tiratori, esultano le opposizioni in serata bagarre in aula. La Premier Meloni, dopo anni di liste bloccate, volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude. Ora serve una riflessione, stoccata al centro-sinistra che ha voluto lo scrutinio segreto. Hormuz in fiamme, l'Iran colpisce le petroliere, raid americani e blocco navale. Trump fa retromarcia sul pedaggio, accordi commerciali con i paesi del Golfo. Tragedia a Bruxelles, devastante rogo in un palazzo in ristrutturazione. Due ascensori precipitano, morti 6 operai. Grande caldo, almeno fino al weekend, aumentano le città col bollino rosso, giovedì saranno 15, la Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. DDL sicurezza, via libera del governo, misure anti-Maranza, il ministro Piantedosi, fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida. Mondiali, in finale un tocco di Italia, Laura Pausini canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo invece sarà protagonista la Spagna, battuta 2-0 la Francia. Le Furie Rosse ora aspettano la vincente di Inghilterra-Argentina. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il tris sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale, la Camera respinge per un solo voto l'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. In serata, bagarre in aula a Montecitorio, poco fa lo stop ai lavori che riprenderanno in mattinata.
3: Sono passate da 9 minuti le 19 quando il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli comunica il risultato. 188 no, 187 sì. Per un solo voto l'emendamento di maggioranza per introdurre le preferenze viene respinto. Dai banchi del centro-sinistra si leva il coro elezioni elezioni e tutti i leader chiedono di parlare. Meloni è stata sfiduciata, ora deve aprirsi una crisi di governo, attacca il 5 Stelle Giuseppe Conte. Va dal Colle, noi siamo pronti al voto, gli fanno eco da VS Bonelli e Fratoianni, da Più Europa Maggio e da Italia Viva Renzi. Quindi è la segretaria Demma da affondare.
4: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
3: Subito dopo il campo largo si ritrova unito in piazza Montecitorio per festeggiare. Assente Carlo Calenda che torna a smarcarsi, destra e sinistra attorno di un teatrino ridicolo, dice. Alta tensione nel centrodestra dove si stimano in oltre 30 i franchi tiratori. Minimizza da Forza Italia Antonio Tajani, allontana i sospetti dalla Lega Riccardo Molinari, nega in Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami che posticipa il confronto in maggioranza dopo l'ok alla riforma e attacca le opposizioni.
5: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
3: I vannacciani per dimostrare la loro lealtà si firmano durante il voto e anche per questo alla ripresa dei lavori il centrosinistra occupa l'aula, quindi decide per protesta di ritirare tutti gli emendamenti, tranne quelli su fuori sede ed eletti all'estero. Intanto il presidente del Senato La Russa ventila l'ipotesi che le preferenze tornino a Palazzo Madama, dove non c'è il voto segreto. Daniele Petraroli, GR1.
2: E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della Premier Giorgia Meloni.
6: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa 2 ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra in Iran, nuovi bombardamenti degli Stati Uniti nel sud del paese per impedire a Teheran di colpire le navi nello stretto di Hormuz. Media iraniani parlano anche di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr.
7: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Dopo i bombardamenti sull'isola di Keshm e a Bandar Abbas, esplosioni sono state udite anche in altre località, sempre nel sud del paese. Gli attacchi, fa sapere il comando dell'esercito statunitense, sono diretti contro le postazioni che colpiscono le navi Hormuz. Da giorni le forze americane tentano di fiaccare la resistenza di Teheran per ottenere il controllo dello stretto. L'ente iraniano preposto a regolare il transito delle imbarcazioni a Hormuz ha dichiarato: fino a quando gli Stati Uniti rimarranno nella regione, non una sola

0: goccia di petrolio verrà esportata e lo stesso vale per il gas. Media iraniani nel frattempo parlano anche di sistemi di difesa aerea in azione nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. E Netanyahu minaccia: se l'Iran ci attaccherà, reagiremo con molta più forza che in passato. Ma il centro di tutto resta lo stretto di Hormuz, che per ora rimane chiuso dal momento che le forze militari di Teheran hanno ancora i mezzi per colpire le navi che tentano il passaggio e lo hanno dimostrato centrando diverse petroliere nelle ultime ore. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Sempre su Hormuz è scattato il blocco navale americano, ma sul pedaggio per attraversare lo stretto Trump ci ripensa. La corrispondente da New York.
2: L'ennesimo dietrofront di Donald Trump arriva nel giro di 24 ore. Dopo aver minacciato una tassa del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz, sul suo social Truth, Trump annuncia di aver sostituito il rimborso con accordi commerciali e di investimento e, ricevendo alla Casa Bianca il premier iracheno al-Zaidi, spiega di essere stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo.
3: And they said we'd love to do it a different way, we'd love to invest.
2: Vogliono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa, dice Trump, e aggiunge che nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi sullo stretto, dove intanto rientra in vigore il blocco navale degli Stati Uniti, che vale esclusivamente per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Intanto, secondo il sito Axios, Trump avrebbe chiesto al premier israeliano Netanyahu di iniziare a ritirare le proprie forze dalla Siria e dal Libano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: A Roma si è conclusa la prima giornata dei colloqui tra Israele e Libano ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti. Washington definisce il confronto produttivo in un clima positivo e con entrambe le parti intenzionate a proseguire il negoziato che riprenderà nelle prossime ore. Al centro dei colloqui l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito Roma capitale della pace. A Gaza ancora un raid israeliano nonostante la tregua. Almeno 8 persone sono rimaste uccise nell'attacco a una postazione di polizia palestinese a Jabalia. Secondo l'esercito di Tel Aviv, tra i morti ci sarebbero 4 militanti di Hamas. Intanto la Knesset, il Parlamento israeliano, approva una legge che favorisce l'esenzione degli ultraortodossi dal servizio di leva, uno dei temi che avevano fatto scattare la frattura fra appunto gli ultraortodossi e il premier Netanyahu. Ora andiamo a Bruxelles per parlare del devastante incendio che ha colpito il grattacielo Oxy in pieno centro, recuperati i corpi delle vittime e l'inviato.
4: Il più grave incidente sul lavoro in Belgio negli ultimi 20 anni, così lo definisce il sindaco di Bruxelles, Philippe Close. Ritrovati poco dopo le 18 tutti e 6 i corpi degli operai che erano dispersi dal mattino. 6 morti, dunque il bilancio, non ancora identificati, tutti di nazionalità belga secondo fonti qualificate ma non confermate, 2 i feriti di nazionalità rumena, tra i 250 che erano impiegati nei lavori di ristrutturazione del grattacielo. Sul posto le indagini a cura del procuratore generale Van Loo. I corpi delle vittime sarebbero stati trovati in uno dei 2 ascensori, entrambi caduti all'interno delle rispettive cavità. Sono in corso ancora verifiche sul secondo ascensore per scongiurare la presenza di ulteriori vittime o feriti. Disposte l'autopsia, saranno necessari anche gli esami del DNA per riconoscere i corpi. L'incendio si sarebbe sviluppato tra il primo e il secondo piano dell'edificio, destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar al termine della ristrutturazione. Sul posto nel pomeriggio sono arrivati il re Filippo, visibilmente scosso, accanto alla sindaco di Bruxelles e al premier De Wever, mentre stringeva le mani dei vigili del fuoco che hanno tentato per ore di recuperare i corpi. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
1: La Francia ha ricordato la presa della Bastiglia, ma la festa nazionale ha coinciso anche con il decennale dell'attacco jihadista sul lungomare di Nizza, in cui morirono 86 persone, fra cui 5 italiani. E questo 14 luglio per Macron è stata l'ultima celebrazione da presidente in carica. La corrispondente.
5: Il patriottismo è l'amore per la propria gente, il nazionalismo è l'odio per gli altri, frase dello scrittore Romain Gary che Emmanuel Macron ha preso spesso in prestito per spiegare la sua visione. Ha caratterizzato anche la parata sui Campi Elisi nella sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, nel segno del vecchio continente e dell'Ucraina, al centro della riunione della coalizione dei volenterosi, strategicamente in calendario alla vigilia.

0: e una rappresentanza di 500 soldati provenienti dai 37 paesi che la compongono, Ucraina compresa, ha aperto la sfilata sui Campi Elisi. Circa 30 i capi di Stato in tribuna, tra loro Zelensky e il presidente Mattarella, con cui Macron si è intrattenuto amichevolmente al termine delle celebrazioni di un 14 luglio, non come gli altri, nel ricordo dei morti di Nizza nel decennale dell'attentato terroristico. 86 fasci di luce blu, colore di Nizza, del Mediterraneo e del cielo, in un abbraccio, quello che la Francia intera rivolge alle sue vittime, che non cadranno mai nell'oblio. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Tra Spagna e Gibilterra, l'enclave britannica in territorio spagnolo, cadono le barriere imposte dalla Brexit. In vigore proprio da pochi minuti, dalla mezzanotte, l'accordo fra Unione Europea, Regno Unito e Madrid, che reintroduce la libera circolazione di persone e mezzi, abolendo le barriere fisiche al confine e i dazi previsti per il passaggio di merci. La trattativa è durata almeno 4 anni, un sospiro di sollievo per le centinaia di persone che ogni giorno attraversano il confine e che ora potranno farlo con una semplice carta d'identità. Rai Radio 1, mezzanotte, 11 minuti, la terza ondata di caldo torrido. Oggi bollino rosso in 7 città, domani giovedì saliranno a 15 e le temperature resteranno molto alte, almeno fino a sabato, ma con l'incognita maltempo tra temporali e grandinate.
2: Abbiamo imparato che il grande caldo è un giano bifronte, temperature molto elevate prima, temporali violenti dopo. Al nord i primi si sono già visti, scenderanno a mano verso sud con il loro corredo di grandinate, una marcia parallela a quella del termometro che giovedì in gran parte dell'Italia toccherà il picco all'insù, anche oltre i 40 gradi in alcune località, e ci saranno 15 città col bollino rosso. Abbiamo anche imparato che all'origine delle ondate di calore c'è l'anticiclone africano che con sempre maggior frequenza risale appunto dall'Africa verso l'Europa. Spiega perché il climatologo Carlo Cacciamani.
3: Questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico che ha scombussolato anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera. In passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre, che era una struttura di alta pressione che si muoveva in longitudine, cioè dalle Azzorre veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro, faceva come un moto oscillatorio. Adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
2: Donatella Gori, GR1.
1: E in Sardegna, nelle aree interne, nei prossimi giorni il picco termico porterà a temperature altissime.
4: Un'ondata eccezionale di calore che durerà almeno sino a venerdì sera, con picchi fino a 45 gradi nella piana di Ottana, nell'Oristanese, in Logudoro e in Campidano. La riunione quotidiana di aggiornamento tra ARPAS e Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha confermato l'avviso di condizioni meteo avverse per il caldo torrido di questi giorni, temperature record che fanno crescere vertiginosamente anche il pericolo incendi, livello arancione alto nelle prossime ore in Gallura e in tutto il sud dell'isola. Isola, compreso il Cagliaritano. Diversi roghi che hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei. Ancora in mattinata era attivo l'incendio che ha distrutto la pineta di Aglientu in Gallura. Per metterlo sotto controllo, oltre agli elicotteri, sono stati necessari 2 Canadair, mezzi che nel pomeriggio sono stati dirottati a Carbonia, dove si sono innescati 2 diversi focolai, il più grave a Medau Piredda. Le fiamme hanno lambito anche un distributore di benzina. A Giave e a Ottana, infine, il fuoco ha divorato diversi ettari di campagna. Cagliari, Francesca Caria, GR1.
1: Il governo interviene ancora sul tema della sicurezza. Dal Consiglio dei Ministri via libera a un disegno di legge, che dovrà quindi poi essere approvato dal Parlamento, per fronteggiare le bande giovanili. Si tratta in particolare dei cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze, soprattutto nelle grandi città, durante la movida notturna.
5: Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni che intervengono a diversi livelli. Quella di maggior rilievo è la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
6: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, perché anche a soggetti, anche minorenni, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
5: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche

0: che l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Nuova udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno, l'ex ad Afragola, l'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso del delitto.
2: È stata un'udienza drammatica quella davanti alla Corte di Assise di Napoli. Le immagini sul monitor mostrano Martina Carbonaro senza vita, col capo segnato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato di Afragola. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa. Non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
3: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marcire all'inferno.
2: 4 i colpi mortali. Dopo i primi 3, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR1.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, nella quale è coinvolto l'imprenditore Walter Lavitola, dovrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere i 3 componenti del gruppo accusati di aver messo una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report lo scorso ottobre. La stessa scelta l'ha fatta Marika De Filippis, la 4ª persona arrestata, sulle polemiche per lo stop disposto in via cautelare dalla RAI alle repliche estive del programma. È intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda, Giampaolo Rossi. Le sue parole.
4: Non dimentichiamoci che il Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
1: A Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel gennaio 2016. La sentenza è prevista il prossimo 28 settembre. Imputati 4 agenti dei servizi di intelligence egiziani, da sempre contumaci. In giornata si sono tenute le arringhe dei loro difensori d'ufficio. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Economia. Negli Stati Uniti a giugno l'inflazione è scesa dello 0,4% rispetto a maggio. Il dato può allontanare l'ipotesi di un rialzo dei tassi entro l'anno da parte della Federal Reserve. Il suo presidente Kevin Warsh ha incontrato la numero 1 della BCE, Christine Lagarde, che ha ribadito l'impegno delle banche centrali per la stabilità dei prezzi. Il parere qui del segretario generale del sindacato FABI, Lando Sileoni.
5: Sui possibili nuovi rialzi di tassi molto dipende da come gli eventi, mi riferisco alle guerre, si svilupperanno in queste ore, in questi giorni. È chiaro che l'incontro tra Lagarde e Walsh racconta una verità nuova, cioè i mercati non sono più guidati soltanto dalle banche centrali, ma sempre più dalla geopolitica. Quindi le banche centrali in qualche modo possono contenere gli effetti della crisi, ma non eliminare le cause.
1: 2 temi, inflazione e tassi di interesse, di cui si parlerà certo anche all'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana. I lavori inizieranno in mattinata a Roma. Giovedì, attesissimo appuntamento con la grande musica per la stagione estiva del maggio fiorentino. Paolo Fresu con il suo quartetto incontra la blasonata orchestra della manifestazione per rileggere l'essenza, i temi e le atmosfere della Bohème, capolavoro di Giacomo Puccini.
6: Jazz incontra l'opera lirica e precisamente la Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più amati dal pubblico. Per la prima volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri, un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
7: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba senza un testo rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo

0: perché la Bohème è ambientata in un momento preciso a Parigi, ma perché in quella scrittura meravigliosa di Puccini vi sono tutti i semi della musica del jazz che poi ha rivoluzionato il Novecento.
1: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
0: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone alcune delle parti più importanti. Un sogno è quello di affrontare la Bohème. Finalmente ci è stata data l'opportunità, grazie al Maggio Fiorentino e grazie a quell'orchestra meravigliosa.
1: Claudia Faiens, GR1.
2: Grande successo per la prima delle due notti a San Siro di Bruno Mars, a cominciare dal DJ set di Anderson Paak, ma appunto il palco è stato soprattutto quasi solo per lui, Bruno Mars. State ascoltando Treasure. Bruno Mars ha ballato, cantato, ammaliato i 58.000 presenti con una scaletta incandescente, un concerto evento, dunque 2 ore in tutto, e questa sera si replica. Ancora musica, una musica che ci proietta verso la finale dei mondiali di calcio, prima del match decisivo, durante la cerimonia di chiusura. Laura Pausini e Robbie Williams si esibiranno di nuovo insieme con il brano Desire. Dopo aver duettato un anno fa, domenica Pausini e Robbie Williams canteranno al MetLife Stadium vicino a New York, questa volta affiancati da Nicole Scherzinger. Sono orgoglioso che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale, così la cantante romagnola sui social. Ancora sui mondiali, siamo dunque alla pagina sportiva. Domenica sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina-Inghilterra, l'inviato a Dallas.
3: Con classe, precisione, compattezza e la grinta dei Matador, a Dallas la Spagna batte la Francia e vola in finale al Mondiale. La squadra di Luis de la Fuente, la prima finalista di questo torneo nordamericano, battuta la strafavorita Francia, non solamente per questa vittoria, ma strafavorita per il titolo finale, con una prova perfetta sotto tutti i punti di vista. E dire che la compagine di Deschamps aveva anche approcciato bene la sfida, in campo tutti i quattro tenori, Dembélé, Olise, Doué e Mbappé, ma la Spagna ha il grande merito di riuscire a sbloccare subito con un'iniziativa di Yamal, fallo ingenuo da parte di Digne, calcio di rigore indiscutibile trasformato dopo appena 22 minuti da Oyarzabal, ed è lì che la Francia si spegne ed è lì che la Spagna sale ulteriormente in cattedra. Tante le occasioni create dalla squadra di De La Fuente, che non corre praticamente pericoli veri se non nella parte finale di partita, quando però era già arrivato anche il gol del raddoppio. Iniziativa in velocità, assist di Dani Olmo per inserimento perfetto di Pedro Porro sul settore di destra, che va a trafiggere Meg Magnan sul primo palo per il definitivo 2-0. Segna anche il gol del 3-0 la Spagna, annullato per un fuorigioco millimetrico alla Minya Mal, ma il risultato non va mai in discussione fino alla fine della partita. Musica country che risuona ad Arlington per i festeggiamenti della squadra spagnola. Francia che invece esce delusa da questa sfida, si giocherà la finale per il terzo e quarto posto, ma a New York ci vola la Spagna, campionessa d'Europa. E con Daniele Antelmi da Arlington, Dallas, Manuel Codignoni, GR1.
2: Tour de France, continua il monologo di Tadej Pogacar. Lo sloveno domina anche la 10ª tappa sul massiccio centrale ed è sempre più maglia gialla.
4: Uno scatto secco dei suoi, stavolta non troppo lontano dal traguardo, ma con la voglia di vendicare quello che è successo nel 2024. 2 anni fa Pogacar venne ripreso e battuto allo sprint da Vingegaard in quella che rimane l'ultima giornata di crisi al Tour che peraltro lo sloveno finì per conquistare. E anche quello del 2026 sembra sempre più alla sua portata. Dopo la 3ª vittoria di tappa all'Elorian, la 24ª della carriera, è un vantaggio sugli avversari che aumenta. Vingegaard adesso è a 3.36, Evenepoel secondo al traguardo, approfitta della giornata difficile di Del Toro e si piazza al terzo posto a 4.06. Pogacar non conosce ostacoli, difficilmente le salite che verranno, anche se si chiamano Alpe d'Huez, potranno minare le certezze del fenomeno sloveno. Dietro invece la lotta è serrata per un podio, quello sì, difficilmente pronosticabile. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella, da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Mezzanotte e 25 minuti, una buona nottata anche da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per un incendio tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la A21, code per lavori poi all'altezza della barriera di Milano Sud. Sulla 8 rallentamenti per lavori tra l'aeroporto per la Malpensa e Busto Arsizio. Sulla 4 code per un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Padova. Altro incendio segnalato sulla statale di Bardonecchia tra Savuls e l'incrocio per Bardonecchia. Scendiamo in Campania sulla tangenziale di Napoli, attenzione a un veicolo in fiamme tra zona ospedaliere e Camaldoli. Sulla 2 rallentamenti allo svicolo per Campania. Sulla statale 163 Amalfitana rallentamenti per lavori a Conca dei Marini. Per concludere il meteo per oggi, sole al centro-sud con una temperatura in ulteriore aumento. In diverse regioni si andrà oltre i 40 gradi, notti tropicali e umide. Un regalo, si fa per dire, dei cambiamenti climatici nel mondo. Al nord invece qualche temporale di calore e andrà così almeno fino alla fine di questa settimana. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità sulla legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori. Esultano le opposizioni in serata bagarre in aula. I lavori riprenderanno invece questa mattina alle 9.30. E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni. Dopo anni di liste bloccate, dice la premier, volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude. Ora serve una riflessione, poi una stoccata al centro sinistra che ha voluto lo scudo.

segreto. DDL sicurezza via libera del governo, misure anti-maranza, i giovani responsabili di aggressione e violenza soprattutto nelle grandi città. Il ministro Piantedosi dice fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida. La guerra in Iran, nuovi bombardamenti agli Stati Uniti nel sud del paese per impedire a Teheran di colpire le navi nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano anche di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni anche a Banpur e a Shabhar nel sud dell'Iran. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Poco fa il presidente Trump ha spiegato che gli attacchi continueranno finché, dice, non dirò io, basta. E parliamo della tragedia a Bruxelles, 6 morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxia e il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, definito dal sindaco Close il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti gli operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante l'incendio. E torniamo in Italia con la cronaca. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le 3 cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, 3 reati contestati, il traffico di droga e le estorsioni. E terza ondata di caldo torrido, oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15, le temperature resteranno molto alte, almeno fino a sabato, con l'incognita maltempo tra temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. Chiudiamo con lo sport, i mondiali in finale, un tocco di Italia. Laura Pausini infatti canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. Domenica sul prato della finale ci sarà invece la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina-Inghilterra. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il triste sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni alle 2 e ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pier Francesco Pensosi. In apertura le novità sulla legge elettorale: non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori, esultano l'opposizione, in serata anche bagare in aula. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9:30. Dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social.